che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio tutta italiana.

0: Tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni. Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
1: Quando si vuole criticare, se non addirittura deridere, la musica italiana, si fa riferimento alle sue melodie appassionate, i testi sdolcinati e la rima cuore-amore. D'altronde il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al pubblico più maturo. Nella nostra tradizione esistono canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana vi proponiamo in 30 minuti una selezione delle più belle dagli anni 60 ad oggi, che potrete ascoltare tutti i giorni in due appuntamenti, alle 10 e alle 16.

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi in qualche amore via, fare finta di fregarmene.

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Se questo mondo potessi avere gli occhi

significa famiglia. Famiglia significa che nessuno viene abbandonato.

0: vive. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire.
1: Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi.

rimango qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero,

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: saremo noi quella canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio, tutta italiana.

questa qui. Ma tu giurami che un giorno

Ma da quando tu sei partito non c'è più musica. Sta tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico.

si consumano le scarpe da pallone dentro la polvere, e più grandi si prendono il campo tutto per sé.

sei tu. Che poi problemi non me li ricordo, che me li hai tolti tu con uno sguardo. Martedì, giovedì. Ci ricaschi sempre.

ma sento arrivare la notte polare quando mi sta intorno. Sembra di stare nell'era glaciale dal freddo che sento. Faccio fatica a pensare, perciò a dire quello che penso. Ho aperto gli occhi e si è fatto giorno in un momento. Adesso. Io voglio ridere e fare l'amore, non pensare più.

0: giovedì.
1: Meteo Radio, questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 1 giugno. Aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto, e venti in trasferimento verso l'Emilia Romagna e le Alte Marche nella mattinata. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: più restrittiva. In Libano l'esercito israeliano avanza ancora. Salvato lo speleologo intrappolato in una grotta in provincia di Cuneo, l'operazione di soccorso conclusa da qualche minuto. Ebola attesa per le analisi sul caso sospetto segnalato a Cagliari, un uomo rientrato dal Congo. Il Ministero della Salute in Italia rischi molto bassi. Ciclismo, Vingegaard, dopo il trionfo al Giro d'Italia punta al Tour, MotoGP, Bazzecchi vince al Mugello. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra in Medio Oriente dunque in primo piano, il faticoso lavoro diplomatico per la pace. Gli Stati Uniti inviano a Teheran la controproposta di accordo inasprita da Trump e attendono la risposta della Repubblica Islamica. Intanto nel Golfo ancora schermaglie.
1: All'alba risuona l'allarme aereo in tutto il Kuwait per il lancio di droni e missili dall'Iran, contraerea in azione. I Pasdaran poco fa hanno dichiarato di aver colpito e distrutto una base aerea usata dalle forze statunitensi per un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nel sud dell'Iran. Se l'aggressione dovesse ripetersi, la risposta sarà di portata e natura completamente diverse e la piena responsabilità di qualsiasi escalation ricadrà sugli Stati Uniti, avvertono i guardiani della rivoluzione. Il comando centrale americano definisce attacchi di autodifesa i raid messi a segno nel fine settimana contro radar e siti di controllo di droni iraniani. Intanto la diplomazia tesse ancora la sua tela. Secondo l'agenzia stampa iraniana Tasnim, Teheran sta apportando modifiche alla bozza d'intesa inviata da Washington, ritoccata in senso restrittivo dal presidente Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Lo speaker del Parlamento iraniano, Ghalibaf, assicura: non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: E nessuna tregua sul fronte nord, quello tra Israele e Hezbollah. Tel Aviv continua ad avanzare nel sud del Libano, occupando anche l'area del castello di Beaufort, 90 chilometri appena da Beirut. Mai si era spinta così oltre, tant'è che la Francia, che parla di avanzata fuori dal diritto internazionale, ha convocato per oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Lo Stato ebraico guarda avanti e studia nuove strategie da condividere con Washington.
2: L'intento di Israele è passare da una strategia incentrata sul controllo del territorio nel sud del Libano a operazioni aeree più ampie che coinvolgano anche Beirut. Netanyahu deve però convincere Washington e per questo ha convocato il gabinetto di sicurezza dopo aver parlato nelle scorse ore con il segretario di Stato americano Rubio. Sul campo l'esercito di Tel Aviv avanza ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Lo stesso Netanyahu ha rivendicato come un cambio di fase l'operazione in corso, che ha segnato anche la presa del castello di Beaufort, su un'altura strategica che domina Nabatie e le vie verso Tiro e Sidone, segnando l'insistenza israeliana nel tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Valentina Isa, GR1.
0: Ed è caldissimo anche il fronte del conflitto russo-ucraino. Nuovi attacchi nella notte. Mosca ha colpito un edificio a Odessa, 4 i feriti. Kiev invece continua a prendere di mira infrastrutture strategiche e annuncia di aver centrato un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Il presidente Zelensky parla di una finestra per i negoziati con la Russia entro l'inverno, ma esorta gli alleati ad aumentare la pressione diplomatica su Putin attraverso nuove sanzioni. E c'è un'altra fonte di preoccupazione internazionale, riguarda Ebola. In Italia attesi a breve i risultati delle analisi su un caso sospetto a Cagliari, una persona rientrata dall'Africa con forti sintomi riconducibili al virus. Per il Ministero della Salute i rischi nel nostro paese restano molto bassi. Nella Repubblica Democratica del Congo, invece, epicentro del contagio, sono centinaia i casi confermati. Rassicurazioni da parte del numero uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il corrispondente.
3: Comprendiamo il dolore dei congolesi, ma sappiamo anche che hanno l'energia e tutto ciò che serve per fermare questa epidemia.
4: Da Bunia, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, il direttore generale dell'OMS Tedros prova a rassicurare una popolazione alle prese con il più grave focolaio di Ebola degli ultimi anni. I casi sospetti hanno superato quota 900, oltre 200 i morti sospetti tra Congo e Uganda. Il virus, il raro ceppo bundibugio, non ha ancora vaccini né cure approvate. L'emergenza ha ormai una dimensione internazionale. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è stato netto.
5: Non permetteremo che alcun caso di Ebola entri negli Stati Uniti.
4: Washington aveva progettato di trasferire in Kenya cittadini americani.

0: di cani esposti al virus per la quarantena e le cure, ma il piano è stato sospeso da un tribunale di Nairobi dopo le proteste della società civile. La polemica è diventata un caso politico e simbolico. Sindacati dei medici, attivisti e associazioni legali parlano apertamente di colonialismo sanitario. Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR1.
1: In Italia ora con la cronaca, portato in salvo nel Cuneese, il giovane speleologo ligure è rimasto bloccato a 120 metri di profondità. Il punto con Giuseppe Lisi qui accanto a me. Buongiorno.
2: Sì, si è conclusa nel migliore dei modi l'intervento di recupero del soccorso alpino e speleologico che proprio pochi minuti fa è riuscito a salvare un ragazzo ligure di 20 anni che era rimasto bloccato ieri pomeriggio nella grotta dei Cervi Volanti tra le montagne delle Alpi Cuneesi in Piemonte, una meta molto nota tra gli appassionati per le sue cavità, pozzi e sistemi sotterranei. Il giovane insieme ad un gruppo di speleologi era sceso fino a 120 metri di profondità, erano quasi arrivati alla fine della loro esplorazione quando un masso si è improvvisamente staccato da una delle pareti di roccia finendo per colpirlo ad una gamba e impedendogli quindi di uscire da solo. Immediatamente sul posto sono arrivate diverse squadre proprio del soccorso alpino e speleologico che sono specializzate in questo tipo di operazioni. Il ventenne è sempre stato cosciente e ha collaborato con i tecnici che hanno attivato con lui una linea telefonica studiando poi la maniera migliore per poterlo riportare in superficie. Prima hanno ridotto le dimensioni della roccia che teneva immobilizzato il ragazzo e poi hanno ampliato alcuni passaggi della cavità così da consentire il transito di una barella. Un intervento, come abbiamo detto, terminato poco fa con il salvataggio del ragazzo.
1: È in carcere il manager turco della società che sta costruendo il nuovo consolato americano a Milano, accusato di sfruttamento di operai. L'uomo è stato bloccato a Bergamo mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Istanbul.
3: Quando i carabinieri lo hanno fermato, stava per salire su un aereo per Istanbul con un biglietto comprato solo 24 ore prima. Per la procura di Milano era chiara la sua volontà di fuggire dopo aver saputo di essere al centro di un'indagine per gravi fatti di caporalato. È finito in carcere Ulas Demir, 47enne turco, manager per l'Italia della multinazionale Caddel, che sta costruendo un nuovo consolato statunitense a Milano. Secondo gli inquirenti, sfruttando in situazioni di paraschiavitù operai indiani, convinti a pagare 5.000 euro per venire in Italia con la promessa di uno stipendio da 1.500 euro al mese, ma buona parte del salario era trattenuto per vitto e alloggio. I lavoratori stavano in cantiere 10 ore al giorno per meno di 2 euro all'ora. Venerdì, quando i carabinieri sono arrivati per mettere sotto controllo giudiziario la società, il manager ha ricevuto una chiamata. Non sapeva di essere intercettato. L'interlocutore lo ha invitato a lasciare l'Italia. Vieni in Turchia per ferie, sarebbe meglio, parlane con tua moglie. Invito raccolto, volo prenotato l'indomani, ma i carabinieri hanno bloccato la fuga all'aeroporto di Bergamo. Milano, Simone Gorla, GR1.
1: Il caso Cappellari con la Molotov contro la casa del giovane giornalista in provincia di Vicenza, un'intimidazione gravissima e un attacco inaccettabile alla libertà di stampa, l'ha definito la premier Giorgia Meloni, anche lei nominata insieme al parroco di Caivano, Don Patriciello, nelle lettere intimidatorie al reporter.
4: Prima le minacce, adesso anche un attentato incendiario. L'altra notte a Denago nel Vicentino ignoti hanno lanciato bottiglie Molotov contro la casa di Adriano Cappellari, cronista e autore di articoli su Caivano e in difesa di Don Patriciello, il prete anticamorra. Lasciate davanti all'abitazione del giornalista di 21 anni anche alcune bombole di gas. Il suo racconto.
5: L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere abbiamo visto. C'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna. Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
4: Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista, collaboratore del quindicinale L'Alto Piano e del giornale di Vicenza, allegata alla copia di un suo articolo pubblicato dopo un episodio intimidatorio contro il sacerdote. A febbraio 2026 una seconda lettera minatoria, questa volta rivolta al giornale L'Alto Piano. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi, c'era scritto. Simona Decina, GR1.
1: A Roma restano in ospedale la poliziotta e la soldata rimaste ferite durante la fuga dei cavalli durante le prove della parata per la festa della Repubblica. Identificato l'agente della polizia locale che ha fatto esplodere i fuochi d'artificio che hanno imbizzarrito gli animali. Sarà escluso dalle celebrazioni insieme al gruppo di colleghi che erano con lui. Ascoltiamo il comandante dei vigili urbani di Roma, Mario De Sclavis.
6: Stiamo poi accertando se ha fatto tutto da solo. È stata inviata un'informativa alla Procura della Repubblica. Una volta accertati i responsabili saranno perseguiti in maniera dura, secondo quello che prevede il codice disciplinare. Non è accettabile che un appartenente a una forza di polizia, ancorché locale, si possa rendere responsabile di un fatto così grave.
1: Il meteo è ancora una giornata per lo più serena, con temperature estive ma meno calde dei giorni scorsi. Instabilità in arrivo sulle regioni del nord-est, dove allerta gialla della protezione civile per piogge e temporali. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
7: Oggi ci aspettiamo qualche rovescio sul Triveneto e sull'Alto Adriatico, quindi Marche e Romagna. Rimane buono il tempo al centro-sud, a parte qualche pioggia nelle zone interne. Domani peggiora al nord e mercoledì dei rovesci temporaleschi interesseranno gran parte delle regioni centrali, portando anche un po' di refrigerio.
1: E siamo allo sport. È stata una domenica ricca di eventi tra MotoGP, tennis, basket e ovviamente ciclismo.
8: Finalmente Jonathan Milan, il velocista della Lidl Trek, riesce a conquistare in volata l'ultima tappa del Giro d'Italia numero 109, che al Circo Massimo ha incoronato Jonas Vingegaard vincitore e dominatore. Il danese adesso sfiderà Pogacar al Tour de France. MotoGP al Mugello doppietta Aprilia, con Marco Bezzecchi che vince davanti a Jorge Martin e a Bagnaia. Bezzecchi allunga così nella classifica piloti ed è a più 17 sullo spagnolo. Tennis, al Roland Garros il doppio azzurro Bolelli Vavassori vola ai quarti di finale. Avanti ai quarti anche il doppio misto Errani Vavassori. Oggi nel singolare in campo tre azzurri agli ottavi: Cobolli contro l'americano Svaida, Berrettini contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo e Arnaldi contro l'americano Tiafoe. Infine il basket: in gara 2 della semifinale scudetto, Brescia ha battuto 85-79 l'Olimpia Milano e ha portato la serie sull'1-1. Jacopo Barlotti, GR1.
1: 100 anni fa, il primo giugno del 1926, nasceva a Los Angeles Marilyn Monroe, simbolo indiscusso dell'epoca d'oro di Hollywood e di uno star system che poi l'avrebbe schiacciata. Poco più di 15 anni di carriera, la morte a soli 36 anni, in circostanze ancora non del tutto chiarite, eppure Marilyn ha lasciato un segno unico non solo nel cinema ma nell'immaginario collettivo. Indimenticabile in Niagara, Gli uomini preferiscono le bionde, Come sposare un milionario, in Qualcuno piace caldo, che verrà riproposto tra l'altro oggi pomeriggio da Rai Movie. Iconica la scena del suo abito bianco sollevato sulla grata della metropolitana, in Quando la moglie è in vacanza, e da ieri a Los Angeles una grande mostra in suo ricordo, con abiti e oggetti che le sono appartenuti. Torna a Ravenna a cantare Amantis Est, il progetto corale diretto da Riccardo Muti, che stasera e domani porterà sul palco del Pala de André oltre 3.500 coristi provenienti da tutta Italia, in programma pagine di Mozart, Bellini, Verdi e Boito.
9: Visto il successo straordinario, inaspettato in questa misura, sto pensando che forse vale la pena continuare negli anni futuri.
10: Promessa mantenuta, quella di Riccardo Muti, dopo l'enorme successo un anno fa della prima edizione di Cantare Amantis Est. Cantare è proprio di chi ama, frase di Sant'Agostino che racchiude il senso, spiega la direttrice artistica del Ravenna Festival, Anna Leonardi, di un progetto che è già diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'intera rassegna.
11: Si ama sotto tante forme, no? E anche nel cantare insieme c'è una condivisione profonda. Lo scopo è dimostrare che si può creare armonia anche tra menti tanto differenti. E questo è un insegnamento per la vita.
10: Quest'anno l'Oceano Canoro è aumentato. Più di 3.500 gli iscritti che canteranno diretti dal maestro Muti. Ma chi sono?
11: Sono tutti cori amatoriali, ma sono persone che amano cantare anche sotto la doccia. Persone che non si sono mai incontrate, non solo non hanno mai cantato insieme.
10: Cantare Amantis Est è dedicato a una figura alla quale il maestro tiene molto.
11: Il maestro Muti ha voluto dedicare questo progetto a Don Minzoni, un sacerdote di questa terra ingiustamente assassinato dai fascisti.
10: Claudia Faiens, GR1.
1: Con una carriera costellata di hit globali come Take Your Dancing e Once You Want Me, si esibisce stasera al Central Club di Firenze Jason Derulo. Cantante, ballerino e performer nato a Miami da famiglia haitiana, Derulo ha costruito il proprio successo unendo spettacolarità, energia e un sound capace di attraversare culture e generazioni. L'ultimo suo progetto si chiama The Last Dance. Sono le 7:14 minuti, questa è Rai Radio 1, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io Sport con Filippo Corsini e Guido Ardone, puntata dedicata al calcio. Gli ospiti di oggi nella prima parte: Paolo Bedin, presidente della Lega di Serie B, alle 8:30 invece Charlie Ludi, direttore sportivo del Como. Da Salvatore Sabatino è tutto, noi ci risentiamo alle 8.
12: Rai. GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 1 giugno. Aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, eventi in trasferimento verso l'Emilia Romagna e le Alte Marche nella mattinata. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Di nuovo insieme con l'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo. Buon inizio mese, buon giugno. Oggi è il 1° giugno, una data anche importante che apre la stagione di fatto estiva, apre anche a quelli che sono i flussi turistici fondamentali per l'economia del nostro paese. Noi in questa puntata di quest'oggi, alla voce c'è sempre Daniel Della Seta, con le storie, le realtà, le esperienze dei nostri imprenditori di successo. Una nuova puntata della nostra rubrica L'Italia che va di oggi, punteremo invece proprio la nostra attenzione, i nostri fari, i nostri obiettivi sul mondo della salute. E lo faremo anche attraverso una riflessione veramente molto articolata su campagne, su avvenimenti che hanno contrassegnato aziende che rappresentano il fiore all'occhiello del Made in Italy farmaceutico. Lo faremo con un'intervista alla vigilia dell'assemblea di Farmindustria insieme con il presidente Marcello Cattani. Lo faremo con l'attenzione verso le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale e soprattutto l'attenzione ai generi e quindi l'attenzione alla presa in carico di diversi profili. Lo faremo anche pensando al futuro. Lo faremo quindi ipotizzando quella che sarà un'Italia sempre più anziana, da un lato, laddove sicuramente una larga fetta di popolazione oltre i 65 anni, che costituirà i 16 milioni di persone, una fetta percentualmente importante, sarà ragione di presa in carico da parte del Servizio Sanitario Nazionale, quello stesso Servizio Sanitario Nazionale che sta sostanzialmente rifacendosi il trucco attraverso un'azione mirata e un confronto serrato tra le parti in causa per una riforma che possa essere davvero sinergica, utile e che possa portare vantaggi al cittadino di oggi e al paziente di domani, noi diciamo. Allora vi ricordiamo intanto i nostri contatti: italiachevacchiocciolarai.it, la nostra email. Potete scriverci, raggiungerci anche attraverso i social media, siamo su X, siamo su Facebook, mandateci una storia del vostro territorio, noi ne daremo conto qui in trasmissione. L'Italia che va è scaricabile da www.rayplaysound.it, in tal caso proprio dagli smartphone potete riascoltarci come migliaia di voi fanno ogni settimana. E poi vi ricordiamo che potete anche consultare il sito www.grparlamento.it. E qui troverete tutte le puntate di archivio e vi potremo fare compagnia oltre il consueto orario di programmazione tutti i lunedì dalle 7.18 alle 8 con Daniel Della Seta al microfono e tante storie. Però partiamo proprio da una storia di Made in Italy, in particolare uno studio promosso da Confindustria, e noi ospitiamo i dirigenti di Confindustria per farci anche comprendere meglio il valore, l'importanza, la strategia di un Made in Italy sempre più progredito, che arriva a livello nazionale e internazionale, viene molto bene percepito in tutte le sue declinazioni. Ti piace Made in Italy, l'amore Made in Italy, il sogno Made in Italy, la storia Made in Italy. E allora il Made in Italy continua a trovare nei mercati internazionali uno dei suoi principali motori di crescita. Secondo il rapporto Esportare la dolce vita 2025 del Centro Studi di Confindustria, l'export dei beni cosiddetti bello e ben fatto, BBF viene così nell'acronimo, cioè i prodotti di consumo di fascia molto alta che caratterizzano l'offerta italiana, ma anche quelli di fascia media, vale circa 170 miliardi di euro, che è pari a oltre un quarto delle esportazioni complessive del paese. Ma questo BBF non è definito quindi da un singolo settore industriale solamente, è una serie di combinazioni di fattori: qualità produttiva, design, riconoscibilità del marchio e anche valore simbolico associato al Made in Italy. Quindi rientrano in questo ambito, noi sappiamo bene da tanti anni che facciamo l'Italia che va, soprattutto i comparti tradizionali del fashion, della moda, del food, dell'interior design, dell'arredamento, a cui si affiancano, queste sono le tre F famose, fashion, food and furniture, e poi si affiancano questi altri segmenti come gioielleria, occhialeria, nautica. Sono beni questi che sui mercati internazionali riescono a intercettare molto la domanda, mantenere i prezzi medi significativamente più alti rispetto ai concorrenti grazie alla reputazione costruita nel tempo dall'industria italiana e anche alla capacità di combinare quindi artigianalità, innovazione e stile. Quindi non abbiamo un singolo settore industriale da esaminare, ma un insieme di prodotti caratterizzati da
1: quella che noi definiamo proprio la manifattura straordinaria del Made in Italy. E tutto questo è riconoscibile dal design, dal marchio italiano sui mercati internazionali. Sono 700 categorie di prodotti che vanno dall'abbigliamento alla gioielleria, dall'arredamento all'alimentare fino all'occhialeria alla nautica. Per il Centro Studi di Confindustria, il bello e ben fatto rappresenta quindi una delle principali specializzazioni del sistema produttivo italiano e uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la presenza economica del nostro paese nel mondo. Allora, non è certo solo una questione commerciale, chiediamo conferma proprio a chi ha contribuito anche a promuovere l'immagine dell'Italia rafforzando relazioni economiche e culturali con partner globali e consolidando il posizionamento del paese nei segmenti più qualificati del mercato. E con noi la vicepresidente di Confindustria per l'export e attrazione degli investimenti, la dottoressa Barbara Cimino, che ringrazia, qui do il buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, una voce squillante, tanto ottimismo, tanta competenza, tanta lungimiranza e soprattutto, dobbiamo dire, tanti risultati. Quali sono i dati che emergono da questo rapporto, vicepresidente?
2: Allora, questo rapporto ci permette di raccontare in modo diverso, sia a livello nazionale che internazionale, il Made in Italy, quindi il Made in Italy visto come tutta una serie di prodotti che lei ha descritto benissimo, che non sono più soltanto quelli classici del bello e il ben fatto, quindi food, furniture, fashion, ma ai quali si sono aggiunti gli accessori, la nautica. Sono prodotti che il mondo continua a riconoscere con un valore diverso perché hanno delle caratteristiche di qualità, di innovazione, di sostenibilità, anche di artigianalità diversi rispetto ad altri prodotti che paesi diversi dall'Italia immettono nel mercato. Per certi versi possiamo considerarla la nostra promessa verso un certo tipo di prodotto, appunto, ben fatto. E come Confindustria abbiamo il compito importante di continuare a sostenere questa crescita di export e quindi la diffusione nel mondo, non solo nei paesi dove la distribuzione è già consolidata, ma individuare nuovi paesi target ed un potenziale ulteriore da attribuire a questi 746 prodotti. Quindi l'obiettivo è quello di far crescere i 170 miliardi di export e soprattutto di far crescere il potenziale che attraverso una piattaforma data driven collegata ad una metodologia che si chiama Expand, che con Findustria ha creato in collaborazione con la Fondazione Masi, con Enet e il Sole 24 Ore, noi abbiamo individuato 27 miliardi di potenziale ulteriore divisi 19 miliardi per i mercati avanzati e 8 miliardi per i mercati emergenti. Quindi il nostro lavoro è supportare imprese e associazioni nel far crescere questi numeri.
1: Quindi metodologia anche innovativa, un creazione di un network vero e proprio, ma quali sono i mercati in cui si è sviluppato questo export di alto livello?
2: Allora, i mercati più importanti restano sempre gli Stati Uniti, la Germania, la Spagna per quanto riguarda l'Europa. Abbiamo diversi mercati emergenti importanti come la Cina, gli Emirati e i Saudi, per i quali abbiamo anche delle preoccupazioni
1: legate alla geopolitica, certo,
2: che sono in corso, per cui per gli Stati Uniti tutto il tema dei dazi, per la Cina la loro concorrenza perché decrementa il nostro export ed incrementa invece il loro export, e poi la guerra del Golfo è una serissima preoccupazione per le imprese italiane, perché questa mancanza di stabilità, a parte il tema degli spike energetici e quindi dell'aumento dell'inflazione, di fatto sta mettendo a serio rischio l'export in paesi che avevano gli incrementi più importanti, e mi riferisco agli Emirati e a Saudi. Viceversa, casa abbiamo invece ottime possibilità di crescita nei paesi dove si stanno aprendo dei nuovi mercati, delle vere e proprie infrastrutture dove contiamo di far crescere la nostra presenza, e mi riferisco agli accordi di libero scambio, primo tra tutti il Mercosur che è entrato in vigore il 1 maggio, ma arriveranno poi l'India, il rinnovo del Messico e quindi
1: in America Latina paesi. E Caraibi sono mercati, sì, anche che possono essere considerati emergenti, nuove aree di espansione, e anche possiamo dire quell'area orientale, Turchia, Kazakistan, che magari sono meno nominati spesso, che però hanno una discreta bacino di domanda, un potenziale importante.
2: Sì. Assolutamente sì, e quello che conta anche per il bello e ben fatto e il Made in Italy in generale è anche una vicinanza culturale, quindi laddove esistono degli stili di vita che sono vicini a questo stile di vita dei prodotti belli e ben fatti, è chiaro che ci sono maggiori possibilità di raggiungere gli obiettivi sfidanti che ci siamo dati. E si tratta anche di osservare con estrema attenzione il vantaggio dei tool data driven e quello di fare un monitoraggio importante anche sul tema dei prezzi, perché queste eccellenze italiane di fatto sono quelle che riescono a ottenere un posizionamento di mercato più competitivo rispetto ai concorrenti. Quindi il monitorare in continuazione questi concorrenti globali ci dà anche la possibilità di attivare delle azioni di miglioramento e quindi di aiutare le imprese ad essere più penetranti nei mercati dove vogliono andare.
1: E allora, monitoraggio dei concorrenti globali anche al centro di un'analisi assai approfondita come quella che ci ha proposto la vicepresidente di Confindustria per l'export e attrazione degli investimenti, la dottoressa Barbara Cimino, che ringrazio davvero per essere stata con noi. Continuiamo naturalmente a parlarne, a seguirci vicendevolmente in modo tale da arricchire anche quello che è un po' lo scenario sempre in evoluzione del nostro Made in Italy, vero e proprio orgoglio per il nostro paese e la nostra economia. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie.

0: da Confindustria a Farmindustria, per parlare anche del futuro del Made in Italy farmaceutico. Operiamo questa riflessione insieme con il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, che abbiamo incontrato proprio ai nostri microfoni in occasione di un importante appuntamento sulla medicina di genere e sull'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale.
1: Presidente Cattani, qual è il ruolo anche industriale del farmaceutico in questa fase congiunturale e qual è anche lo scenario che possiamo immaginare, pur non essendo indovini, in questo futuro economico del nostro paese in un anno anche importante per noi?
2: Ruolo fondamentale e strategico per la sicurezza dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, quindi dell'economia e del sociale italiano. Oggi stiamo vivendo crisi geopolitiche, geoeconomiche, guerre commerciali e guerre con le armi e anche nuove emergenze sanitarie che non hanno per fortuna la dimensione epidemica o pandemica come Ebola o antivirus, e quindi il ruolo della salute. Bene, l'industria farmaceutica italiana è diventata nel frattempo il primo settore manifatturiero nel dare crescita al nostro saldo commerciale, nell'investire in ricerca e sviluppo, cioè innovazione, oltre 4 miliardi e mezzo di euro nel 2025, e nel trainare, grazie alle competenze e alla crescita dell'occupazione giovanile, STEM qualificata, la produzione industriale, l'export, la produttività in termini di brevetti, nuovi prodotti, nuovi farmaci e nuovi servizi. Questo è il ruolo centrale per la salute dei cittadini e per l'economia nostra nel mondo. In 193 paesi esportiamo farmaci e vaccini prodotti in Italia, ma dobbiamo anche, nel riconoscere la forza industriale sull'innovazione, guardare a quelle riforme che ci servono a livello italiano ed europeo per essere ancor più sicuri rispetto al futuro, quindi più attrattivi e più competitivi, e quindi risolvere il tema del payback, della governance farmaceutica da superare in maniera strutturale, avere tempi di accesso per i cittadini ai nuovi farmaci e nuovi vaccini molto rapidi, investire sempre di più nella prevenzione, cancellare il payback sui plasma derivati, che è un nonsense, e anche utilizzare quei veicoli normativi che ben ha identificato il governo per fare queste riforme: l'accesso, il payback, la dipendenza strategica delle filiere da Cina ed India negli ingredienti attivi, nelle materie prime. Ecco, bene il testo unico, bene anche la trasversalità politica e istituzionale dietro la volontà di fare riforme, come il testo unico e come dare sempre un finanziamento crescente al sistema sanitario, perché semplicemente abbiamo una popolazione che invecchia, una bassa natalità su cui si sta lavorando, e quindi cambiano i fabbisogni e i consumi di salute, e l'innovazione è il più grande elemento di aggiunta di valore, e oggi l'innovazione è messa sotto potenziale scacco dagli Stati Uniti con l'MFN, che dobbiamo gestire grazie al superamento del payback e anche darci quella sostenibilità industriale in un mondo, quello industriale, dove i costi operativi sono aumentati già del 30% negli ultimi 3 anni e mediamente del 40% negli ultimi 3 mesi.
1: Riforma, competitività, con un occhio attento a quella che è l'innovazione. Questi sicuramente alcuni dei temi che saranno al centro anche dell'Assemblea di Farmindustria il prossimo 23 giugno, insieme ad altre priorità. Cos'è cambiato dall'altro anno? Su che cosa, mi ha risposto già in parte, occorre invece puntare come urgenza assoluta?
2: Il mondo è cambiato dall'anno scorso tante volte. Tariffe, prima crisi con l'Iran del 2025, MFN, ordine esecutivo 301, la guerra di Hormuz, e quindi ancor più l'esigenza di essere competitivi e attrattivi in un mondo completamente instabile e di puntare su quei settori che danno il più alto valore aggiunto alla nazione, come l'industria farmaceutica. Bene, come già accennato, per fare questo dobbiamo completare le riforme e farlo con un senso di urgenza, di velocità, affinché l'Italia possa continuare a restare attrattiva, la prima industria farmaceutica a livello europeo, e quindi dare un valore aggiunto a cittadini, famiglie, consumatori e naturalmente alle nostre imprese, per guardare con più fiducia ancora al futuro prossimo, che sarà comunque all'insegna dell'instabilità e dell'incertezza.

0: Le nuove terapie stanno cambiando la storia clinica anche di parecchie patologie, special modo per esempio le patologie onco-ematologiche, i tumori del sangue, soprattutto nei pazienti anziani in un paese che invecchia sempre più. E così linfomi, leucemie sono sempre più frequenti con l'invecchiamento della popolazione. Parliamo di una fetta consistente di popolazione, oltre 16 milioni di persone over 65 nel nostro paese. Ma oggi questi pazienti possono contare su nuovi trattamenti innovativi. Sappiamo dell'innovazione terapeutica delle CAR T, anticorpi bispecifici e terapie orali chemio-free, che migliorano prognosi, sopravvivenza, qualità di vita. Ma questa trasformazione apre anche una nuova sfida per il Servizio Sanitario Nazionale. Infatti non basta più avere terapie efficaci, ma serve un'organizzazione capace di accompagnare il paziente nella gestione quotidiana della malattia tra ospedale, territorio, domicilio e assistenza dei caregiver. Questo è stato il tema centrale di un convegno dal titolo I tumori del sangue nel paziente anziano, percorsi di cura e ruolo del caregiver, che si svolgerà proprio con il contributo di diversi attori al Senato della Repubblica, alla Sala Zuccari, il prossimo 9 giugno. E iniziatore di questa attività è il senatore Guido Quintino Liris, a cui do il buongiorno, che saluto. Ben trovato, senatore.
1: Sì, buongiorno a lei e a tutti.
0: Grazie, senatore. Lei è membro della quinta commissione bilancio del Senato, ma in questo caso è anche presidente di un intergruppo che ha un nome, un titolo davvero importante: la salute, un bene da difendere e un diritto da promuovere. Allora, le chiedo subito, alla vigilia di questa iniziativa che la vede protagonista, perché un convegno che avete promosso sui tumori del sangue nel paziente anziano pone al centro anche il ruolo del caregiver, dell'assistenza?
1: Beh, oggi ha detto benissimo lei, quando ha di fatto fotografato una realtà, una platea di riferimento che è cambiata, che sta cambiando con un inverno demografico, un invecchiamento della popolazione che ci espone a patologie cronico-degenerative da una parte legate all'invecchiamento, ma anche a una prevalenza importante di patologie onco-ematologiche. E la sfida è una sfida importante, perché lo sviluppo scientifico tecnologico corre velocissimo e deve fare i conti con la capacità del legislatore di starvi dietro, ma anche del tessuto sanitario e sociosanitario di poter reggere le sfide. E queste nuove terapie, che sono avveniristiche, sono fantastiche in prospettiva, hanno bisogno di una compliance, di una collaborazione importante sul territorio, se non addirittura all'interno del domicilio. Il caregiver diventa centrale perché la riuscita di patologie, o meglio di terapie nei confronti di patologie così impattanti, ma curabili, questo è importante proprio grazie allo sviluppo scientifico, con queste nuove terapie che sono assolutamente specifiche, mirate, predittive e personalizzate, possono anche a livello genetico portare tanti risultati, ma ci vuole una collaborazione del paziente, qualora il paziente non sia in condizione o per grado culturale o per impossibilità legate magari all'evoluzione dello stadio della patologia o per altri fattori limitanti, il caregiver quindi nel domicilio può essere determinante per il completamento di una terapia, per il perfezionamento di una terapia, per il prosieguo e per il follow up e per una gestione qualitativamente performante della terapia. Ed è per questo che è cambiato un po' il modo di approcciare la medicina. Se si vuole uscire dall'ospedale e si vuole andare sui territori, addirittura per rendere centrale il domicilio, quindi preservando anche la qualità di vita del paziente e dell'ambiente in cui vive il paziente, il caregiver diventa una figura centrale. Quindi il medico di medicina generale da una parte sul territorio, il caregiver come persona che è molto più che un semplice accompagnatore, diventa una persona essenziale.
0: Quindi in questo quadro il caregiver, direi, non è più soltanto un sostegno familiare, è una figura che consente al paziente di seguire correttamente la terapia, mantenere il contatto con il centro ematologico, non interrompere il percorso di cura, e quindi anche l'aderenza alla terapia. Senatore Liris, queste nuove terapie in ematologia stanno spostando sempre più la presa in carico sul territorio verso il domicilio del paziente. Cosa occorre, secondo lei, anche perché questa importante evoluzione rappresenti un'opportunità di accesso equo alle cure, soprattutto per i pazienti più fragili, vulnerabili, gli anziani?
1: Sì, io ho presentato anche un disegno di legge per cambiare la concezione dell'assistenza domiciliare, perché l'assistenza domiciliare non è semplicemente l'ABI come siamo abituati a conoscerla. Oggi, proprio grazie a queste scoperte scientifiche e tecnologiche, passi avanti della medicina, a casa si può fare tanto, non dico tutto perché sarebbe evidentemente blasfemia, ma si può fare tanto se non tantissimo, sia per quanto riguarda la diagnosi, in particolar modo diagnosi precoce e tempestiva, quindi screening, sia per quanto riguarda la terapia e sia per quanto riguarda il follow-up. Quindi immaginiamo quanto questo sia importante favorevolmente per la qualità di vita del paziente che viene curato e seguito all'interno di mura amiche, e quanto risparmi lo Stato da questo punto di vista. Per far questo noi abbiamo a che fare con dei pazienti che hanno comorbidità, difficoltà di gestione quotidiana dei trattamenti, necessità di monitoraggio, un continuo rapporto proprio con i centri specialistici a cui faceva riferimento lei. Ed è per questo che il caregiver, anche da questo punto di vista, diventa un ruolo, diventa centrale e acquisisce un ruolo decisivo per seguire magari la terapia in maniera più attenta,
0: aderente,
1: aderente, perché molto spesso il successo di una terapia dipende proprio dall'aderenza, dalla continuità
0: terapeutica. E anche da bisogni assistenziali che sono rilevanti, come l'abbiamo definiti, per le fragilità, le comorbidità, le difficoltà nella gestione quotidiana dei trattamenti, le necessità di controllo, del monitoraggio, del bisogno di continuità,
1: diciamo,
0: del rapporto anche col centro specialistico.
1: Esatto, l'ospedale era nella vecchia concezione sanitaria rassicurante per questo, perché ospitava al suo interno tutto questo che va ricostruito poi sul territorio, se non addirittura nel domicilio.
0: Senta, senatore, il caregiver quindi è spesso decisivo nella presa in carico del paziente anziano ematologico, soprattutto anche per accedere alle terapie, come abbiamo detto, più innovative. Lei ritiene che sia necessario strutturare formalmente la figura del caregiver all'interno dei PDTA ematologici affinché non resti un supporto informale in maniera disomogenea, ma diventi parte integrante della presa in carico, così contribuendo a ridurre le disparità di trattamento tra gli stessi pazienti?
1: Ma, questa è una proposta eccezionale, credo sia già sotto studio, come poter integrare il caregiver all'interno dei PDTA, dei percorsi diagnostico-terapeutici. Ma perché questo? Perché non può essere più lasciato nulla al caso, non può essere più lasciato alla buona volontà di alcuni magari più o meno illuminati familiari, e certamente non può essere lasciato alla capacità, alla presenza e al lavoro del singolo professionista che sta sul territorio, specialista che magari si impegna più di altri. Deve essere cristallizzato, categorizzato e previsto in una letteratura di riferimento che preveda quale ruolo debba svolgere in una situazione come quella che stiamo rappresentando, quella dell'oncomatologia, il caregiver, quindi in maniera strutturata. Cioè, tutti devono sapere quale ruolo devono portare avanti quando c'è un caso, una casistica inerente patologie oncomatologiche, compreso il caregiver, che quindi diventa di fatto un attore protagonista di un percorso di gestione, lotta alla patologia e quindi anche percorso terapeutico. Se non addirittura nel follow-up diventa addirittura decisivo, più decisivo dello specialista. È una presenza che fa diventare il caregiver non più una persona di famiglia, ma un professionista della gestione della patologia.
0: Per non restare invisibile, come abbiamo detto, no, che è fondamentale come anche...
1: è fondamentale esattamente che non sia invisibile, esatto. Solo questo è il termine giusto.
0: Allora io ringrazio molto il senatore Guido Quintino Liris, membro della quinta commissione del Senato, quindi la commissione bilancio, presidente dell'intergruppo La Salute, un bene da difendere, un diritto da promuovere. Lo ringrazio anche perché alla vigilia di questo appuntamento tumori del sangue nel paziente anziano, percorsi di cura e ruolo del caregiver, che si terrà proprio il 9 giugno prossimo alla Sala Zuccari del Senato, porta anche la sua esperienza poi di addetto scientifico vero e proprio, con un'esperienza scientifica che da molti anni caratterizza per la sua sensibilità. Grazie senatore, i migliori in bocca al lupo, a presto, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: A lei e grazie a chi è stato in ascolto.
0: Le case di comunità, le COT, l'assistenza domiciliare, il telemonitoraggio, gli ospedali a misura di anziano e le RSA devono diventare una rete unica per evitare che le fragilità diventino emergenza. E questo è anche il punto di un'importante tavola rotonda proprio sul DM77 che si è tenuta in occasione del 40° congresso dei geriatri SIGOT. Noi ne abbiamo tratto una serie di riflessioni insieme con dei relatori davvero significativi. Ascoltiamo Giuseppe Quintavalle, direttore generale ASL RM1 e presidente della FIASO. Che senso ha questa riforma? Perché non è soltanto un elenco di standard organizzativi, ma un cambio di paradigma culturale. Che cosa rappresentano le case di comunità e la medicina di iniziativa, sino alla telemedicina?
2: Innanzitutto sono già dei meccanismi costruiti e in essere, cioè il meccanismo principale è capire che cos'è la casa di comunità. La casa di comunità deve rappresentare per il sistema sanitario regionale e nazionale uno snodo, cioè un meccanismo mediante il quale il paziente dallo studio di medicina generale oppure di proprio moto, perché può arrivarci anche da solo, arriva alla cassa di comunità, viene intercettato il bisogno, si prende in carico e quindi si inizia un percorso che deve essere sanitario, può essere sociale e va ad aggredire tutte quelle situazioni di pericolo a seconda naturalmente della fascia d'età, quindi i giovani, la prevenzione primaria, le malattie, le dipendenze, e quindi c'è uno sportello della fragilità che può essere, diciamo, in aiuto perché intercetta il bisogno di salute mentale, gli anziani che devono essere naturalmente intercettati per i bisogni sociosanitari e per tutta quell'assistenza che non è solo sanitaria, come dicevamo, ma che rappresenta un fulcro importante, cioè quello della la presa in carico sociale e, diciamo, la non lasciare solo l'anziano, quindi un messaggio, diciamo, di aggressione di quella solitudine che poi porterebbe a depressione o a medicalizzazione. È un percorso che si fa, si ottiene con la digitalizzazione, con i sistemi integrati e fondamentalmente con i percorsi diagnostico-terapeutici che vedono l'ospedale sempre importante come parte finale naturalmente di un sistema circolare che nasce con la presa in carico e finisce naturalmente con il domicilio. Fare di tutto per far stare il più possibile le persone a casa.
0: Ascoltiamo anche la valutazione di Andrea Urbani, direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.
3: Sì, concetti, diciamo, confusi per il cittadino comune. Fondamentalmente che cosa stiamo facendo? Stiamo realizzando dei luoghi dove concentriamo tutte le risposte che può avere un cittadino, di cui può necessitare un cittadino per dei bisogni non gravi fondamentalmente. Per i bisogni gravi c'è l'ospedale, per i bisogni invece meno gravi, anziché fare girare per il quartiere o per la città alla ricerca di una visita, di un esame, di un assistente sociale, di un punto dove prenotare una visita, di un'assistenza domiciliare, di un'assistenza psicologica, stiamo realizzando questi luoghi, 133 case della comunità nella Regione Lazio, dove concentreremo tutti questi servizi. Quindi il cittadino, se ha dei bisogni che non lo mettono in pericolo di vita, si può recare in questi luoghi e trova una risposta completa a tutti i suoi bisogni non in emergenza.

0: Cambiamo argomento, parliamo di un anniversario importante, di un tema. Il tema è quello dei farmaci equivalenti, che hanno favorito l'accesso alle cure, la tenuta della spesa sanitaria e la valorizzazione della filiera produttiva italiana ed europea. E quanto sono rilevanti riguardo la sostenibilità anche del Servizio Sanitario Nazionale, un Made in Italy farmaceutico che in questo caso rappresenta anche un orgoglio per la nostra economia, infatti con una realtà che celebra 30 anni dall'introduzione del farmaco generico in Italia. E allora noi abbiamo operato una riflessione insieme al CEO di un'importante realtà che è arrivata appunto a 30 anni e da 7 l'amministratore delegato. Ascoltiamo le parole di Riccardo Zagaria, presidente anche di Egualia, che è l'associazione che include tutti i produttori di farmaci generici. Questa realtà è nata nel 1996, negli stessi anni in cui il farmaco equivalente muoveva i primi passi nel nostro paese e ha accompagnato l'evoluzione di un mercato che ha progressivamente assunto un ruolo centrale per il Servizio Sanitario Nazionale. Allora, in 30 anni, come cambiato il mercato del farmaco equivalente? È diventato una leva concreta di accessibilità e sostenibilità e anche di innovazione. Allora, tra sostenibilità e innovazione, ascoltiamo la valutazione del presidente Riccardo Zagaria.
1: Doc Pharma nasceva nel 1996, erano gli anni in cui di generici, di equivalenti non si sapeva nulla. Nel 2000 è iniziato il mercato e Doc Pharma è iniziata insieme al mercato. Oggi i farmaci equivalenti sono un po' l'architrave della sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Sono gli ultimi 12 anni e hanno portato risparmi per quasi 7 miliardi di euro. Quindi innovazione e sostenibilità sono il rovescio della stessa medaglia. Noi stiamo focalizzati per quanto riguarda la sostenibilità, altre aziende sull'innovazione. Per noi essere italiani è nel nostro DNA. Qua vogliamo stare e qua vogliamo costruire.
0: Numeri quindi significativi per un percorso industriale di grande, dobbiamo dire, successo. Una delle realtà di riferimento sicuramente che ha registrato un fatturato, pensate, di oltre 350 milioni di euro ed è indicata come seconda azienda al mondo per fatturato nel mercato dei farmaci equivalenti in Italia. E quali le altre priorità?
1: Sicuramente per quanto riguarda il farmaco equivalente o generico, la sostenibilità è il punto di partenza. Dietro questo, che è il punto di partenza, c'è una funzione fondamentale che è quello di garantire la continuità terapeutica, perché oggi, dopo la scadenza brevettuale, noi proponiamo al nostro paziente un accesso che non deve pagare nulla. Si pensi solo che oggi in Italia, dati del 2024, gli italiani spendono ancora 1,2 miliardi di euro per garantirsi l'originator. Noi sopperiamo a questo e offriamo sicuramente qualità e sostenibilità. Noi siamo un'azienda che è nata in Italia, che facciamo il 99% del nostro business in Italia e che produciamo i nostri farmaci di qualità in Italia. Il 75% dei farmaci di DOC sono prodotti in Italia. Abbiamo un principale stabilimento che lavora per noi al nord, uno al centro e uno al sud. Sicuramente, come l'età, ogni passaggio, quindi ogni compleanno è l'occasione per fare un po' quelli che sono i conti di quello che è stata la storia, ma soprattutto guardando al futuro. Noi oggi compiamo 30 anni, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. All'inizio dei farmaci equivalenti nessuno sapeva neanche cosa fossero. Insieme agli altri colleghi delle principali aziende del mercato abbiamo creato quello che oggi è un mercato che rappresenta e garantisce la sostenibilità del sistema sanitario nazionale. Vogliamo guardare oltre. La differenza del gap di penetrazione tra l'Italia e l'Europa è ancora ampia. Sono quasi 20 punti di penetrazione tra quello che oggi è la penetrazione dei farmaci equivalenti in Italia e in Europa. Quindi di strada da fare ce n'è ancora tanta e noi vogliamo percorrere insieme ai nostri partner, insieme ai nostri pazienti.
0: Occorre quindi affidarsi a una rete produttiva fortemente radicata in Italia e in Europa. E poi il 70% e oltre della fornitura proviene da 48 siti produttivi proprio sul nostro paese e il 28% da 61 siti produttivi invece europei. Un modello che valorizza il Made in Italy farmaceutico e la prossimità produttiva europea, elementi sempre più centrali per garantire qualità e sicurezza degli approvvigionamenti e continuità terapeutica sul territorio nazionale. Parliamo di un tema sociosanitario, perché a Firenze è stato presentato un nuovo progetto della Società dei Medici di Famiglia per aiutare soprattutto i professionisti a riconoscere tempestivamente i segnali clinici e relazionali della violenza di genere, orientare quindi le pazienti verso percorsi protetti. Questo perché i dolori addominali, l'insonnia, l'ansia, la depressione, questi sintomi possono far presupporre una violenza psicofisica, violenza che può essere, abbiamo detto, psicologica, fisica, anche economica. È un nuovo progetto di formazione dei medici di famiglia che punta sulla continuità della relazione medico-paziente, dell'accessibilità dell'ambulatorio e come luogo familiare, anche un rapporto fiduciario costruito nel tempo che permettono infatti tutto ciò al medico di osservare i cambiamenti nello stato di salute, nel comportamento, nelle dinamiche relazionali. E di tutto questo ci chiarisce meglio anche i contenuti il presidente emerito della Società Italiana di Medicina Generale, il professor Claudio Cricelli, presidente emerito SIMGE, che insieme ad altri clinici, con la dottoressa Francesca Guerra, responsabile scientifico del corso di medicina generale delegata a SIMGE Firenze, hanno lanciato questa campagna con anche il vicepresidente SIMGE Ignazio Grattaliano. Ascoltiamo il presidente Cricelli ai nostri microfoni. Quali sono questi campanelli di allarme? Quali sono anche questi alert che vale la pena sottolineare perché l'ambulatorio del medico di famiglia possa essere un luogo anche di confronto e non è un centro antiviolenza, ma un luogo dove ci si può recare in piena fiducia?
2: Noi siamo un importantissimo snodo della relazione con le persone e con i cittadini di questo paese, perché rappresentiamo l'unico punto universalmente accessibile da qualunque cittadino italiano. Molti se ne dimenticano, ma in realtà siamo gli unici che possono entrare in tutte le case delle persone. Abbiamo l'abilitazione ufficiale, la visita domiciliare è una nostra prerogativa esclusiva e i 59 milioni circa tra noi e i pediatri di famiglia li vediamo tutti. Questa è una straordinaria opportunità, sia in senso positivo, cioè nel cogliere quelli che sono gli elementi determinanti della salute, e all'interno degli elementi determinanti della salute ci sono anche gli elementi negativi, gli elementi nascosti, quelli che vengono accuratamente celati, il disagio sociale. E l'emergenza del disagio sociale viene continuamente sottovalutata come una delle caratteristiche che alla fine incidono sul benessere non soltanto fisico, ma sul benessere dell'intero complesso delle nostre comunità. Ecco perché noi abbiamo accettato di buon grado di partecipare a questa iniziativa, che può apparire apparentemente marginale, no? Uno si chiede per quale motivo questo argomento, questo tema venga affrontato in questa maniera, ma perché il disagio delle persone, i disagi gravi e la violenza di genere è un elemento gravissimo, una caratteristica negativa gravissima della nostra vita quotidiana, devono essere percepiti attraverso non gli strumenti macroscopici e grossolani, come molti sono abituati a pensare. E ce ne accorgiamo quando avvengono gli eventi negativi, gli eventi gravi, quando la violenza è già avvenuta. E noi ci chiediamo, ma perché e come mai non ce ne siamo accorti prima? Perché commettiamo un errore. È un errore di visione. Noi pensiamo che i fenomeni siano sempre macroscopicamente visibili. Invece i fenomeni si compongono di una serie di passaggi, di snodi che durano nel tempo e che sono totalmente impercepibili e impercettibili perché appartengono alla vita quotidiana, alla patologia della vita quotidiana, delle microcomunità che sono le famiglie, che sono gli ambienti sociali. E chi è l'unica persona che è totalmente immersa da professionista e da membro delle comunità? Il medico di medicina generale. Per la struttura intrinseca di come è stato costruito il Servizio Sanitario Nazionale, noi siamo calati dentro la comunità, non siamo esterni. Quindi il nostro compito è di fare risaltare l'importanza del tema, le caratteristiche e le manifestazioni con cui si determina, in cui può essere percepite, e gli strumenti attraverso i quali noi possiamo insegnare a questa popolazione straordinariamente giovane, ma straordinariamente consapevole e ben orientata col passare del tempo dei nostri giovani medici di medicina generale, i temi di cui stiamo parlando e di cui non ci si deve mai dimenticare.

0: GR1.
1: La guerra in Iran, continuano gli attacchi incrociati, colpita una base americana. Intanto si tratta, sulla base di una proposta di Trump, più restrittiva. Israele avanza ancora in Libano, conquista il castello di Beaufort e sfida le Nazioni Unite. È in salvo grazie ad una maxi operazione lo speleologo di 20 anni bloccato a 120 metri di profondità in una grotta nel Cuneese. Non è Ebola, negativo il test sul paziente rientrato a Cagliari dal Congo. Il Ministero della Salute in Italia rischi molto bassi.

0: Linare dalle 18, speciale di Rai U. Radio. Bellissima e infelice, per sempre giovane, per sempre Marilyn. È il centenario della nascita dell'attrice simbolo dell'era d'oro di Hollywood. Tennis agli ottavi del Roland Garros, oggi è il giorno di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra in Iran dunque ancora in primo piano, continua la spola diplomatica tra Teheran e Washington alla ricerca di un'intesa. In contemporanea però ancora scambi di fuoco nel Golfo Persico, una rappresaglia iraniana ha colpito una base statunitense. Il corrispondente.
1: Le sirene d'allarme sono tornate a risuonare in Kuwait con le difese aeree, impegnate a intercettare missili e droni. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto la base aerea da cui le forze americane avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, mentre il comando centrale degli Stati Uniti ha comunicato di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono. Lo ha confermato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha esortato a non dare importanza alle speculazioni mediatiche e ad attendere esiti ufficiali. A Teheran, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, stanno apportando modifiche all'ultima bozza inviata da Trump. Il presidente Pezeshkian, considerato un riformista, insiste: un'intesa dignitosa è possibile. Ma poi c'è Ghalibaf, presidente del Parlamento e soprattutto capo negoziatore, che invece dichiara: non ci fidiamo delle promesse del nemico e non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di vedere garantiti i nostri diritti. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
0: E sul versante diplomatico, lo accennavamo, si confermano laboriose le trattative per un cessate il fuoco. Trump poco fa ha detto l'Iran vuole davvero un accordo, ma intanto chiede ulteriori impegni alla Repubblica Islamica. Da New York, il corrispondente.
2: L'intesa preliminare, già in larga parte concordata, ma con l'inasprimento di alcune condizioni, è il testo che Trump avrebbe fatto arrivare all'Iran dopo che 3 giorni fa la riunione con i suoi più stretti collaboratori nella Situation Room della Casa Bianca si era chiusa senza una decisione definitiva sulla firma del testo di compromesso. L'intesa è quella che allungherebbe il cessate il fuoco di 60 giorni per consentire negoziati più approfonditi. Il presidente, secondo i media, avrebbe chiesto precisazioni nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che per gli americani dovrà avvenire subito e senza condizioni. Capitolo nucleare. Washington vuole chiarire cosa succederà in futuro al processo di arricchimento dell'uranio e da subito all'uranio già arricchito. Trump avrebbe inserito riferimenti alle modalità con cui gli Stati Uniti potranno dissotterrare questo combustibile e alla tempistica per la sua distruzione. Infine, un'altra preoccupazione riguarda i beni dell'Iran congelati all'estero. Questione anche politicamente sensibile, visto che Trump ha ripetuto che non ci sarà alcuno scambio di soldi con Teheran fino a nuovo avviso, criticando spesso su questo punto l'accordo firmato nel 2015 dal predecessore Dem Obama. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E poi c'è il fronte nord di questo conflitto caldissimo, dove non si ferma l'avanzata delle truppe israeliane nel territorio libanese, ancora scambi di colpi con i miliziani di Hezbollah dopo che le truppe dello Stato ebraico hanno conquistato ieri un'importante posizione oltre il fiume Litani. Gli aggiornamenti con l'inviata.
3: Una fortezza strategica anche al tempo della guerra con i droni, Beaufort, dove ora sventola la bandiera di Israele, mai avanzato così in profondità nel Libano in oltre un quarto di secolo. Punta sulla città di Nabatieh, l'affondo di quelle truppe, torna a bombardare Tiro, fra i feriti degli ultimi raid, 13 paramedici. Dal 2 marzo scorso, quando si è riaperto dopo quello con l'Iran, il fronte tra Israele e l'alleato di Teheran, Hezbollah, le vittime sono salite oltre 3.400. Oggi a New York si riunisce il Consiglio di sicurezza su richiesta della Francia. Nulla giustifica la grave escalation in corso, scrive su X il presidente Macron. Nel weekend si sono intensificati anche i lanci di razzi e droni in direzione di Israele. Sirene stamane risuonano nell'Alta Galilea. Il segretario di Stato americano Rubio ha sentito il presidente libanese Aoun e il premier israeliano Netanyahu per un ritorno al cessate il fuoco, ora che la tacita intesa che tiene le bombe lontane almeno dalla capitale Beirut rischia anch'essa di saltare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: Ed è caldissimo anche il fronte del conflitto russo-ucraino. 9 attacchi nella notte. Mosca ha colpito un edificio a Odessa, 4 i feriti. Kiev invece continua a prendere di mira infrastrutture strategiche. Annuncia di aver centrato un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Il presidente Zelensky parla di una finestra per i negoziati con la Russia entro l'inverno, ma esorta gli alleati ad aumentare la pressione diplomatica su Putin attraverso un nuovo nuove sanzioni. Ucraina, che insieme agli altri temi di politica estera e anche alle

0: economia sono al centro anche del dibattito politico interno.
1: Molto difficile, il ministro della difesa Crosetto frena sull'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea e spiega in particolare per le conseguenze economiche in agricoltura. Più cauto il vice premier azzurro Tajani, che dice prima i Balcani. La Lega con Matteo Salvini ribadisce no. Maggioranza che in coro continua a chiedere più flessibilità a Bruxelles sul patto di stabilità e le spese energetiche, e compatta anche sulla bocciatura netta dell'ipotesi patrimoniale. Da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
2: Le tasse sono diminuite, tranne per banche e assicurazioni. Risultato: 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani. Elie Schlein invece torna a parlare di patrimoniale.
1: Patrimoniale rilanciata da Elie Schlein. In altri paesi europei si sta ragionando in questa direzione. Una misura che riguarderebbe, dice la leader PD, l'1% della popolazione. Noi insisteremo sulla patrimoniale, dice Nicola Fratoianni, AVS, per una ragione di buonsenso. Sull'Ucraina in Europa frena anche Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, altri paesi prima. Poi sul fronte economico dice, se tornerò al governo, un pacchetto di misure per i giovani. Ettore Licheri.
3: Stop agli stage gratuiti per i giovani, congedo paritario, tassare gli extra profitti di banche e colossi energetici, ammettere che firmare il patto di stabilità è stato un errore.
1: Alessandro Allegra, GR1.
0: Alle 8:07 su Rai Radio 1, siamo alla cronaca. Negativo il test condotto allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo, che aveva accusato sintomi riconducibili all'Ebola. Nel capoluogo sardo era subito stato messo in atto il protocollo di biocontenimento. In diretta da Cagliari abbiamo Francesco Riccardi. Buongiorno Francesco.
4: Sì, buongiorno. I risultati sono arrivati solo un'ora fa con un comunicato del Ministero della Salute, test, come avete detto, negativo. Il paziente è un cittadino congolese di 46 anni, residente a Cagliari, rientrando da Kinshasa questo sabato, dove era andato a trovare i parenti, e atterrato a Fiumicino dopo aver fatto scalo al Cairo. Arrivato a Cagliari, l'uomo ha accusato febbre alta e ha chiamato il 118. La Croce Rossa aveva subito attivato il protocollo di biocontenimento per il trasporto protetto all'ospedale Santissima Trinità nel quartiere Ismirionis, una procedura che aveva suscitato una certa apprensione perché era stata chiusa per l'occasione ieri pomeriggio tra le 14 e le 16:30 una delle vie principali di Cagliari, via Manno. E quindi si può tirare un sospiro di sollievo. E ricordiamo che in Sardegna c'era stato un caso di Ebola nel maggio del 2015, un infermiere di Sassari risultato positivo al virus dopo aver prestato servizio per 3 mesi in Sierra Leone, era stato ricoverato allo Spallanzani per 28 giorni. Da Cagliari è tutto, a voi la linea.
0: Grazie. Ed è in ospedale per accertamenti anche il giovane speleologo rimasto bloccato per 12 ore in una grotta nel Cuneese, salvato dagli uomini del soccorso alpino e speleologico. Sul posto per noi c'è Martino Villosio.
5: Noi siamo arrivati poco fa qui tra Garessio e Dormea. Questo ragazzo è stato portato dall'ambulanza, presumibilmente all'ospedale di Mondovì, circa 20 minuti fa, e in buone condizioni, anche se ferito. Noi, per capire come sta e anche per capire in sintesi cosa è successo questa notte, siamo con Daniele Fontana, vicepresidente del Soccorso Alpino Piemontese. Un primissimo rapido aggiornamento sulle condizioni di questo giovane speleologo.
6: Il ragazzo è in buone condizioni fisiche, sta abbastanza bene. E purtroppo durante l'esplorazione di questa grotta un masso l'ha bloccato in fondo ad un pozzo, tenendogli le gambe completamente bloccate.
5: Si tratta di un ventenne, di un ragazzo giovane.
6: Una comitiva di circa 6 o 7 persone che effettuano l'esplorazione di questa grotta, uno dei componenti è poi uscito all'esterno per poter dare l'allarme.
5: Qual è stata la difficoltà proprio nel liberare da questo masso il ragazzo?
6: Si trovava in fondo, diciamo, ad un pozzo difficilmente accessibile. Gli speleo sono entrati dotati di attrezzatura specialistica, quelli dei cuscinetti pneumatici. Una volta posizionati questi cuscinetti, hanno potuto sollevare di quel che bastava questo masso per poterlo poi estricare.
5: E a voi.
0: Ha trascorso la prima notte in carcere a Bergamo il manager della società che sta eseguendo i lavori al nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. L'uomo di nazionalità turca è già indagato per caporalato. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio.
7: Non si poteva più attendere. Per la procura il pericolo di fuga era reale e imminente. Per questo Ulas Demir, manager turco 47enne, è stato arrestato a Orio al Serio proprio mentre stava per prendere un volo per Istanbul con la famiglia. Il biglietto lo aveva fatto sabato, il giorno dopo aver saputo di essere indagato per caporalato aggravato. In un colloquio telefonico intercettato, un uomo, probabilmente un suo superiore, gli aveva detto che sarebbe stato meglio se si fosse preso un periodo di ferie. Demir è il dirigente in Italia della Kedl, che sta costruendo il consolato americano a Milano, un progetto da 200 milioni di dollari. La società è stata commissariata nell'ambito dell'inchiesta sullo sfruttamento di centinaia di lavoratori stranieri, soprattutto indiani, fatti arrivare in Italia e pagati circa 2 euro l'ora e sottoposti a continue vessazioni, secondo la procura, autentiche condizioni di paraschiavitù. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Il caso Cappellari con la Molotov contro la casa del giovane giornalista in provincia di Vicenza, un'intimidazione gravissima, un attacco inaccettabile alla libertà di stampa, l'ha definito la premier Giorgia Meloni, anche lei nominata insieme al parroco di Caivano Don Patriciello nelle lettere intimidatorie al reporter. Lasciate anche bombole di gas vicino al cancello d'ingresso. Sentiamo il racconto di Cappellari.
8: Ho sentito il boato, un pacco bomba davanti al cancello. L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere abbiamo visto, c'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna. Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo. Io comunque non mi occupo di criminalità organizzata, faccio anche fatica a capire cosa possa essere ad aver innescato così tanta rabbia nei miei confronti.
0: La strage di Capodanno a Cremona, le famiglie dei giovani italiani feriti non dovranno sostenere le spese per le cure in Svizzera. Lo ha confermato l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado. Poche settimane dopo l'incendio mortale al Constellation, gli interessati si erano visti recapitare le fatture dei ricoveri, oltre 100.000 euro il valore totale. Un gesto considerato inopportuno dalle autorità italiane, che avevano assicurato che non ci sarebbe stato alcun addebito per le famiglie. Ora la conferma definitiva. Ascoltiamo l'ambasciatore.
9: La questione delle fatture è stata risolta per fortuna, perché le autorità svizzere ci hanno assicurato che quelle fatture saranno a carico della Svizzera, non saranno a carico delle famiglie italiane e neanche dello Stato italiano, quindi anche questo è un traguardo, per quanto simbolico, che siamo riusciti a raggiungere con la fermezza, certo.
0: In Francia la festa per il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, ma in primo piano resta la questione sicurezza dopo i gravi disordini che si sono verificati la sera della finale.
10: Un bagno di folla ha accolto i giocatori del Paris Saint-Germain e il loro allenatore Luis Enrique sotto la Tour Eiffel. In 100.000 hanno applaudito la seconda Coppa dei Campioni consecutiva vinta ai rigori a Budapest. Poi Macron ha ricevuto la squadra all'Eliseo e li ha ringraziati, ma il presidente francese ha anche definito inqualificabili i gesti di violenza seguiti alla vittoria, non solo a Parigi ma in molte città, da Strasburgo, a Rennes, a Grenoble. 780 le persone fermate, 300 i feriti, tra cui 57 agenti di polizia. Un motociclista di 24 anni ha perso la vita in un'area della tangenziale di Parigi, bloccata dai tifosi in festa, e restano gravi le condizioni di un ragazzo 17enne ferito alla testa durante una rissa. Il ministro degli interni, Laurent Nunes, parla di teppisti infiltrati tra i tifosi e promette la massima fermezza contro i responsabili delle violenze. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Primo giorno di giugno, mese ricco di scadenze fiscali, tra le più importanti il versamento dell'acconto IMU.
11: Sono decine le scadenze fiscali previste in questo mese, prima della pausa estiva. Il 16 giugno, come ogni anno, è il termine per il versamento dell'acconto IMU, cui seguirà il saldo a dicembre. Sarà comunque possibile pagare nei giorni successivi con una piccola maggiorazione. L'imposta municipale determina un gettito totale di 16 miliardi, destinati in larga parte ai comuni e per il resto alle casse dello Stato. Per la rottamazione quater potranno pagare anche i ritardatari, che sono comunque in regola con i pagamenti precedenti. La scadenza era fissata a fine maggio, ma in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti dovuti ai giorni festivi, sarà possibile farlo entro l'8 giugno. A fine mese, il 30, scadono i termini per la comunicazione annuale dei dati sui contratti delle locazioni brevi. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: E da oggi scatta anche il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di lunghi blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri.
12: Il diritto ad essere risarciti, qualora il servizio pagato non venga effettivamente erogato, si afferma anche sulle nostre autostrade. Da oggi gli automobilisti intrappolati in lunghe code o rallentati a causa dei cantieri possono chiedere la restituzione del 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico compreso tra una e due ore, fino a salire al 100% della tariffa qualora le attese superino le tre ore. Riguardo i cantieri, il rimborso si calcola combinando la lunghezza del percorso con i minuti di ritardo accumulati a causa dei lavori. Autostrade per l'Italia ha messo a disposizione sul suo sito un'app per il cashback del pedaggio. Barbara Venuti, vicepresidente Consumatori Attivi.
13: Il principio è validissimo, i consumatori non possono che esserne contenti. Noi ci auguriamo innanzitutto che le applicazioni siano realmente usufruibili, bisogna capire quanto è farraginosa la parte pratica e quali siano le modalità, perché se l'utente è anche poi obbligato a scaricare da applicazioni, magari per una praticità digitale, ci rinuncia come capita in mille altri reclami.
12: Eleonora Belviso, GR1.
0: E sono milioni gli italiani che si sono spostati nel lungo weekend del 2 giugno, quest'anno anniversario importante, 80 anni dalla nascita della Repubblica. Primo appuntamento stasera il discorso del presidente Mattarella agli ambasciatori, poi il tradizionale concerto che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale del giornale radio dalle 18 alle 19. Domani poi la tradizionale parata sui fori imperiali, anche questa in diretta sulla nostra rete, è in serata un grande show sulla piazza del Quirinale.
14: L'Italia si addesta.
15: L'Italia si addesta.
14: Dell'elmo di Scipio.
0: I volti della Repubblica, il nome dello spettacolo. Sul palco si alterneranno tra gli altri Roberto Bolle, Annalisa, Gianni Morandi, Giuliano San Giorgi, ma anche atleti di ieri e di oggi, da Bebevio a Federica Brignone, da Alessandro Del Piero a Beppe Bercomi. Testi affidati allo scrittore Maurizio De Giovanni, che oggi dal Corriere esprime la sua emozione per la chiamata dal Colle.
16: In diretta da Piazza del Quirinale la sera del 2 giugno, i volti della Repubblica. 80 anni dal referendum.
0: Dicevamo, milioni gli italiani che si sono spostati in questo fine settimana, baciati dal bel tempo e dalle temperature insolitamente alte per questo periodo. Attenzione però, perché il quadro meteo sta per cambiare. Sentiamo le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
17: Oggi ci aspettiamo qualche rovescio sul Triveneto e sull'Alto Adriatico, quindi Marche e Romagna. Rimane buono il tempo al centro-sud, a parte qualche pioggia nelle zone interne. Domani peggiora al nord e mercoledì dei rovesci temporaleschi interesseranno gran parte delle regioni centrali, portando anche un po' di refrigerio.
0: Caldo e sole di questi giorni che hanno portato a spiagge già affollate. Sentiamo alcune voci raccolte in Calabria e Sicilia.
18: Siamo venuti al mare, l'acqua è molto bella, la sabbia è particolare.
19: Abbiamo approfittato per questo ponte, siamo venuti qua in Sicilia.
20: Il mare è bellissimo, ma anche il posto, quello che c'è intorno, Noto, Siracusa, Ragusa.
21: In questa baia è l'acqua più calda di tutta la Calabria.
22: Sì, bagno bellissimo, acqua cristallina.
23: Sono di Brescia, sono venuto con degli amici a passare una settimanina qui a vedere se riusciamo a rinfrancarci un po'.
0: Parliamo ora della bellezza senza tempo. Il mercato dei cosmetici si adegua al progressivo invecchiamento della popolazione, proponendo sempre più prodotti studiati per gli over 65.
24: La pozione e non invecchierà mai più neanche.
25: Niente promesse mirabolanti, come nel tragicomico La morte ti fa bella. La cosmesi oggi non punta a imbonire, ma a consigliare, soprattutto quando è orientata a consumatori sempre più anziani. Parola chiave: prevenzione. In primis la protezione della pelle dal sole, dall'inquinamento, poi il nutrimento. Si prevede che la vendita dei sieri per il viso aumenterà del 7,2% da qui a 5 anni.
26: Passa la bellezza.
25: L'idea che passi con gli anni non è più così scontata. Entro il 2040 il 15% della popolazione mondiale avrà dai 65 anni in su. L'invecchiamento globale disegna nuovi canoni estetici di riferimento. Al Festival di Cannes, Andy McDowell, 68 anni, ha trionfato con la sua bellezza naturale e la cascata di capelli bianchi. Un modello per quel mercato che sempre più propone linee anti-aging, vasetti più facili da aprire, etichette meglio leggibili, con l'idea che la bellezza non ha età. Donatella Gori, GR1.
0: Per sempre giovane Marilyn Monroe, leggenda di Hollywood, morta a soli 36 anni, nasceva 100 anni fa in California con il nome di Norma Jean Martinson. Diva fragile, protagonista e vittima di quello star system che insieme la consacrò e la schiacciò. Per ricordarla, sezione dedicata con molti materiali su RaiPlay e su RaiMovie, alle 14 andrà in onda A qualcuno piace caldo.
1: Bye bye, baby.
2: Marilyn e la sua leggenda. Mostre, rassegne, giri turistici sui luoghi della sua vita e della sua morte. 100 anni dalla nascita e ancora oggetto del desiderio. Mito costruito da Hollywood Babilonia sin dal 1946, quando la Fox la assunse, le cambiò nome, colore dei capelli. La bambina maltrattata Norma Jean si nascose in quell'armatura morbida e sensuale. Non bastarono 3 matrimoni, film entrati nella storia del cinema a rassicurarla. Se mi sento felice, spero di trovare la felicità. Accade qualche volta, quando lavoro e riesco ad essere vera. Frammento da un'intervista del 1960. 2 anni dopo, in abito scintillante, cantava per JFK, altro amore infelice. E meno di 3 mesi dopo sarà ritrovata nel suo letto, uccisa dai barbiturici. Aveva 36 anni, resta per sempre giovane. Miriam Mauti, GR1.
0: Cantare, la vita e il futuro. Roma si prepara a ospitare la prima edizione di un grande evento musicale. Il 22 giugno al Circo Massimo, tanti artisti e un messaggio dedicato ai giovani.
3: Vita in te ci credo. Le nebbie si diradano.
0: Dal titolo della celebre canzone di Lucio Dalla e Gianni Morandi, il concerto Vita in te ci credo porterà sul palco numerosi cantanti, tra gli altri lo stesso Morandi, Andrea Bocelli, Biagio Antonacci, ma anche temi sociali importanti, il disagio giovanile e il contrasto alle dipendenze. Presentato da NEC e Giorgia Cardinaletti, sarà trasmesso in prima serata su Rai 1.
3: Da non sapere il modo.
0: Sono le 8:22, tra poco seconda parte di Radio Anch'io. Mi ha raggiunto in studio Guido Ardone, buongiorno.
4: Buongiorno Salvatore, un saluto a chi ci ascolta. In prima parte è stato con noi Paolo Bedin, presidente della Lega di Serie B, non solo per fare il punto sulla stagione della cadetteria che si è chiusa pochi giorni fa con gli ultimi verdetti, ma anche...
5: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
6: Buongiorno da Enrico Pulcini, lunedì 1 giugno, siete all'edicola di GR Parlamento. Leggeremo ora i titoli dei quotidiani in edicola, iniziando al Corriere della Sera, che apre sugli esteri, perché il Libano... prosegue l'attacco di Israele, il Libano l'avanzata di Israele, questo è il titolo. Netanyahu conquista il castello di Bafur e ordina allargare l'azione. C'è l'intervento però anche del presidente francese, il più attivo nel criticare questa azione. Macron, intervenga l'ONU. E poi inevitabilmente collegato al titolo su Israele vi sono anche i titoli sulla situazione in Iran. Nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua, è più dura le condizioni sul nucleare. Più in basso una notizia che riguarda questo clamoroso arresto del manager del cantiere per il consolato USA, fermato in aeroporto, l'accusa di caporalato e la fuga. Vi segnalo questa incredibile vicenda di Roma, anche il titolo del Corriere della Sera come altri sta in prima pagina, i petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza. L'incredibile episodio che ha coinvolto i cavalli che si preparavano alla sfilata del 2 giugno. Le chat dei militari coinvolti sulla Cristoforo Colombo. C'è anche un... vi segnalo anche questo titolo perché la questione ucraina prosegue... proseguono gli attriti... tra Mosca e anche scambi di accusa tra Mosca e Unione Europea, ma il titolo è Nel mirino dello zar, un editoriale di Goffredo Buccini. Davvero Mosca è minacciata da tre staterelli che tutti assieme contano la metà della sua popolazione? Sul serio, Estonia, Lettonia e Lituania si sono trasformate in piattaforme segrete per gli attacchi dei droni ucraini contro la Russia, e per quale istinto suicida siamo, l'avete capito, alla solita vecchia solfa del lupo e dell'agnello, spesso utilizzata da autocrati e tiranni assortiti per rovesciare le parti del copione della storia. Passiamo a Repubblica, sempre Libano in primo piano, anche su Repubblica. Libano, Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre il Litani e prende il castello di Beaufort. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron. Trump rimanda a Teheran bozze d'accordo inasprita. Voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. C'è la foto del castello di Beaufort in Libano. L'IDF avanza nel nord del Libano, 25 km oltre la linea blu del fiume Litani, conquistando il castello, la fortezza crociata che domina la regione di Nabatea. Più in basso a sinistra la notizia del cantiere USA a Milano, schiavi nel cantiere USA, arrestato manager in fuga. E poi c'è un editoriale di Francesco Manacorda, Milano come al confine messicano. C'è anche un reportage dal Congo. Congo, nella città epicentro di Ebola, il mondo ci ha lasciati. Sulla Stampa il titolo principale invece è sulle accise, sulla questione energetica. Il governo frena sulle accise, il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti, senza fondi per il rifinanziamento, allo studio aiuti mirati alle fasce più deboli. Mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo. E poi di spalla le guerre, Israele senza freni, avanza in Libano, saltano le regole della diplomazia. Tiro esiste da 5.000 anni, è una città fenicia sul Mediterraneo, uno di quei luoghi che l'umanità ha deciso collettivamente di considerare irreperibile. Questo è un sommario che poi lancia un servizio interno di Francesca Mannocchi. Il sommare è chiaro, il prossimo obiettivo potrebbe essere proprio Tiro, la grande città del Libano. Polveriera Parigi, anche questo tema riempie i giornali, la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. Di fronte all'Arco di Trionfo c'è un manifestante che sembra dare fuoco a una bicicletta. Sul giornale il titolo principale è sulle proposte è una critica alle proposte della sinistra per le elezioni. Patrimoniale e case sequestrate, il programma horror della sinistra. Schlein chiede una tassa sui più ricchi, il Movimento 5 Stelle un nuovo superbonus e AVS l'assegnazione degli alloggi sfitti. Il governo frena mai. A centropagina la foto di Sanchez e poi il titolo: Sanchez e i 40 ladroni, ecco la rete delle ruberie. Più in basso titolo di politica estera, Iran, Trump alza la posta, crisi in Libano, si riunisce l'ONU, le trattative per la tregua, si riferisce però all'Iran, non certo a Israele. Sul quotidiano Domani il titolo principale è Trump rilancia ancora con l'Iran, e Libano, Israele non si ferma più. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul fronte libanese. Mentre prosegue il rimpallo tra USA e Iran, il Tycoon invia una nuova bozza con condizioni più rigide. L'esercito israeliano prosegue la sua avanzata nel sud del paese e conquista il castello di Beaufort. Il Sole 24 Ore ci presenta uno speciale sul 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica e la svolta ai nuovi diritti. E poi questo sommario, il 2 giugno 1946, non è solo il giorno della scelta tra monarchia e repubblica, è il giorno in cui il popolo entra davvero nella vita politica del paese con l'elezione dell'Assemblea Costituente e i nuovi diritti che la Costituzione introduce segnano il passaggio dallo Stato liberale a quello democratico, dal diritto alla salute, al voto, alle donne. Per fare due esempi, le nuove previsioni mostrano la portata della svolta. Sul Messaggero, grande titolo sulla politica estera, Israele taglia il Libano in due, e poi mossa di Trump, come al solito le due vicende vanno appaiate nei titoli. Condizioni più dure di Donald all'Iran per avviare la trattativa, oggi una riunione urgente dell'ONU, e ci si riferisce a Israele e al Libano e all'attacco di Israele. IDF conquista il castello crociato di Beaufort. C'è anche sul Messaggero un titolo che riguarda in qualche modo il 2 giugno, ma la scelta del Messaggero è andare a fare un viaggio esclusivo tra i Nox, gli eroi invisibili del 2 giugno. Chiudiamo questa carrellata di titoli con il Fatto Quotidiano. In alto, il Libano, l'IDF avanza e bombarda, Macron, l'ONU fermi Israele, e spugnato anche il castello di Beaufort. E poi centropagina invece, la mozione unitaria per superare le divergenze tra i progressisti sulla guerra, 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro le armi e vincoli UE. C'è la foto di Schlein con Conte. Conte e Schlein lavorano a un accordo per impegnare Meloni su tagli al comparto militare, scorporo delle spese sociali, ma la destra Dem attacca financo Crosetto sul no a Kiev in Europa. Il titolo sul 2 giugno invece è questo. La farsa del 2 giugno, c'è il capro espiatorio per coprire una prassi. Il vigile che ha acceso i fuochi, come altri, è un titolo un po' criptico, ma insomma anche il Fatto si occupa del 2 giugno. E dunque, dopo aver letto le prime pagine dei quotidiani, ora tanto vi leggo un'ultima ora: Ebola negativo al test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo. Era una notizia che aveva destato molte preoccupazioni ieri. Andiamo al Corriere Sera, che apre decisamente sull'attacco israeliano, sull'affondo di Israele in Libano. Cade Beaufort, la rocca simbolo, da 26 anni non si spingeva così avanti, e Netanyahu ordina l'ampliamento delle manovre. C'è una cartina che spiega bene cosa sta succedendo. Ci sono tutti in qualche modo segnata dal verde tutti gli avamposti israeliani distribuiti su tutto il sud del Libano, e una zona del cuscinetto di 570 km quadrati. E poi ci sono le foto anche dei raid aerei. E poi la storia di questo castello, il castello di Beaufort, dalle crociate del Medioevo allo scontro con l'Olpe nel 1982, un teatro di mille battaglie, la storia secolare della fortezza del sud del paese. Ma c'è anche la reazione francese, Macron interviene, spirale ingiustificata, e convoca d'urgenza il Consiglio di Sicurezza. C'è un articolo di Stefano Montefiori da Parigi. Il presidente francese scrive: Montefiore, Emmanuel Macron prende di nuovo le distanze dalle scelte del premier israeliano Netanyahu. Nulla giustifica l'escalation in corso al sud del Libano, ha scritto su X, aggiungendo di giudicare urgente che le armi tacciano tutte e per sempre. Macron ha anche dichiarato essenziale che un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran vada a buon fine. Dopo le telefonate con il principe ereditario dell'Arabia Saudita Ben Salman, il soldato dell'Oman Bin Tariq, il presidente degli Emirati Arabi Ben Zayed e anche quello egiziano, il presidente egiziano Al-Sisi, ma la Francia cerca di giocare un ruolo soprattutto nella parte libanese della crisi medio orientale. Su richiesta di Parigi, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite terrà oggi pomeriggio una riunione d'emergenza dopo la conquista della fortezza nel sud del Libano. Anche la Francia molto decisa sul piano diplomatico. E poi, prima di affrontare la questione dell'Iran, andiamo a leggere anche cosa scrive Repubblica sul Libano. Israele taglia in due il Libano, preso il castello di Beaufort, allarghiamo le operazioni, l'IDF sfonda oltre i Litani. Nonostante la tregua di aprile, spezzate le linee di Hezbollah, Netanyahu vuole anche i raid su Beirut, Rubio presto l'annuncio del cessate il fuoco. Anche qui la cartina e tutto il Libano del Sud occupato, buona parte del sud, sud-ovest del Libano occupato dalle forze israeliane. E tornati indietro di 30 anni, la popolazione è esasperata, c'è il rischio di guerra civile. Questa è l'opinione di Majalani, che è un romanziere libanese che vive a Beirut. Il governo è costretto a gestire il conflitto, un ruolo a cui non era preparato. Qui in Libano la situazione è deprimente e esasperante, dice, per due ragioni opposte. Hezbollah ha l'enorme responsabilità di aver messo il paese nell'attuale situazione di guerra in cui si trova, abbandonando la sua stessa gente, gli abitanti del sud, in balia di Israele. Allo stesso tempo la violenza degli israeliani è totalmente esagerata, ingiustificata, efferata. Siamo pure arrabbiati col mondo che assiste come se fosse normale, quando la situazione è davvero terribile. Lo scrittore Majalani è particolarmente caustico, autore di 10 romanzi premiati come prestigiosi riconoscimenti, insegna letteratura francese all'Università Saint-Joseph. E c'è anche una dissertazione sulla situazione proprio sociale del Libano e l'avvertimento di un possibile rischio di guerra civile. Anche qui l'appello di Macron si rivolge all'ONU, Francia e Italia lavorano per una nuova forza UNIFIL su richiesta francese, oggi la riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza, si teme che Bibi voglia fare saltare i negoziati. Anche qui su Repubblica un ritratto della fortezza dei Crociati, che resistette al Saladino, l'ultima ossessione di Bibi. Sulla stampa, Libano tagliato in due, l'IDF oltre il fiume, Litani che divide il sud dal nord, Trump, e poi ci sono le dichiarazioni di Trump però sull'Iran, lo leggeremo dopo. E poi c'è un'analisi di Francesca Mannocchi: Israele forza i confini in Medio Oriente, sposta anche quelli della diplomazia, la città di Tiro svuotata in poche ore, si ridisegna la mappa per indebolire ogni trattativa futura. Sul giornale Israele trova spazio, la questione del Libano trova spazio su solo a partire da pagina 12, Libano, Israele, mai così avanti, preso il castello di Beaufort. Beaufort, Parigi, riunione d'urgente all'ONU, via libera di Bibi per ampliare la manovra, conquistata la fortezza dei crociati, Rubio, tregua da martedì. C'è una foto del castello, la cui costruzione risale al XII secolo. Dal Libano al un altro scenario medio orientale, che è quello dell'Iran. Perché c'è un rimpallo continuo tra Stati Uniti e Iran su come arrivare a una tregua. C'è stata una risposta del presidente americano, più garanzie sul nucleare e uranio, Trump inasprisce i punti dell'intesa, Argashi, lo scambio è in corso, intanto l'Iran sblocca gran parte dei siti missilistici bombardati. C'è anche una voce abbastanza clamorosa per Iran International, Pezeshkian avrebbe scritto una lettera di dimissione a Khamenei. La guida suprema. E poi un reportage di Greta Privitera dall'interno del paese, dell'Iran, prima i miliardi, poi la pace, con l'economia al collasso, ora Teheran punta tutto sullo sblocco degli asset, fabbriche distrutte, 2 milioni di posti di lavoro persi, ma quello che fa parlare è anche questa continua attività multimediale, la potremmo definire, di Trump. E a questa cosa il Corriere della Sera dedica un'intera pagina, Donald, social show, con questa frase, io meglio di Elvis, in 9 ore e 50 post sui social del presidente americano, immagini generate con l'AI, test cognitivi, insulti ai nemici e lodi alla sua super intelligenza. Ci sono tutte le foto postate, non tutte perché sarebbe impossibile, ma insomma c'è un calendario con tutti i minuti in cui, l'ora esatta in cui questi post sono stati diffusi in rete, si va dalla foto del presidente americano circondato da aerei che sfrecciano in volo fino al ritratto del presidente sul monte Rushmore, che raffigura, ricordiamo, gli altri grandi presidenti americani della storia. Una vera e propria ossessione quella di essere raffigurati nel celeberrimo monte Rushmore, quella di Trump. C'è Trump accostato a Washington, ci sono in volo gli aerei più sofisticati americani per come rappresentare la potenza militare americana, insomma un profluvio di messaggi. Sul Repubblica, ecco i titoli sull'Iran, Trump alza la posta per l'accordo con l'Iran, voglio impegni chiari, la nuova bozza del presidente a Teheran, giorni per la risposta, i media dei dissidenti, Pezeshkian si è dimesso, il regime smentisce, anche qui tra minacce e megalomania, la maratona del tycoon sui social, sono un genio, meglio di Elvis, queste le frasi. E poi un racconto di Anna Lombardi su questa trattativa infinita tra Stati Uniti e Iran, Pizzini, traduzione GAF tra Donald e Khamenei Junior, il negoziato al rallentatore. Sulla Stampa, andiamo alla Stampa. Che affronta la questione in modo più defilato. Tra l'altro la Stampa, vi segnalo, apre decisamente sulle conseguenze di queste guerre, sulla Stampa, anche sulla Stampa, Trump linea dura con l'Iran, Teheran risponderemo. E c'è un'altra frase di Trump a proposito delle trattative con l'Iran: sono negoziatori molto tosti, ci vuole tempo ma non ho fretta. E sul chiudiamo questa carrellata di titoli interni e di approfondimenti interni sull'Iran con il giornale: Trump alza la posta dell'accordo, l'Iran frena, non ci fidiamo. I media americani inviato una proposta con modifiche significative, il nodo dei fondi congelati e del nucleare, Khalibaf, garanzie per i nostri diritti, mediatori al lavoro. E questa questione è direttamente collegata inevitabilmente con la questione energetica, perché tra pochi giorni scade il provvedimento pensato dal governo per ridurre i costi della benzina e ovvero il taglio alle accise. E su questo tema sono due i giornali che affrontano con grande decisione l'argomento. Uno è Repubblica, a pagina 10, tagli alle accise in bilico, voucher per i redditi bassi su bollette e carburanti. Forti dubbi del governo se rinnovare la misura in scadenza sabato, dalla maggioranza mozione alla Camera per insistere con Bruxelles. E intanto riflettori puntati anche su Bruxelles, dalla UE no alla clausola almeno 3 mesi per i fondi. Mercoledì la Commissione risponderà alla lettera di Meloni, ricordando anche la criticità dei conti italiani su disavanzo, debito e PIL. Taglia le accise in bilico, dicevamo. 6 giugno scade lo sconto di 10 centesimi al litro per il diesel e di 5 centesimi per la benzina. Dal 18 marzo, quando ha approvato il taglio di accise, il governo ha progressivamente ridotto gli aiuti. E poi c'è un'intervista a Marsilio di Fratelli d'Italia, che afferma: nessun obbligo d'affitto, non useranno i soldi dell'Abruzzo. Ma chi invece dedica tutta una serie di approfondimenti ancora più doviziosi particolari sulla questione accisa è la Stampa. Accise, i dubbi del governo, senza sconti sui carburanti c'è l'ipotesi degli aiuti mirati. Il 6 giugno scade il taglio su benzina e gasolio, difficile trovare risorse per un rinnovo, si ragiona su voucher per le fasce deboli. L'esecutivo spera nello sblocco di Hormuz. Si spera in questo sblocco da diversi mesi, ma non succede nulla, come avete letto dagli approfondimenti, come avete sentito dagli approfondimenti sull'Iran. E in tutto questo bailam di previsioni, di richieste, di tentativi, di azioni per cercare di far fronte al caro energetico, c'è un'intervista al solito Davide Tabarelli, presidente in nomina dell'Energia, che sul taglio delle accise afferma in questa intervista: una misura che fa solo debito in più, la ricetta è abbattere i consumi. L'analista: si ritorni a fare smart working, il nucleare è necessario, lo dimostra la Francia. C'è un'intervista a Giovanni Turi che cerchiamo di leggere almeno all'inizio, fra poco dovremmo dare la linea al notiziario. Il taglio delle accise non è una misura lungimirante, tanto che porta a una riduzione modesta dei costi, soltanto 15 centesimi al litro. Inoltre l'uso dei fondi di coesione europei per sostenere i consumi correnti presenta una contraddizione evidente. Quei soldi dovrebbero essere impiegati per interventi strutturali sui territori, non per misure emergenziali. Presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, non ci gira attorno, sono contrario all'intervento sulle imposte su benzina e gasolio, ma nell'Italia colpita dalla crisi del Golfo Persico, che ormai ha superato i 3 mesi, sono tanti i nodi energetici, dalle rinnovabili al palo, alla corsa per approvare il DDL nucleare, dalla dipendenza dalle forniture estere fino a pesanti ricadute sull'economia reale. E la domanda del giornalista è a Tabarelli, la prima è: perché così critico sul taglio delle accise? Perché è una misura, risponde Tabarelli, marginale, che non solo aumenta il debito pubblico, ma è persino un beneficio per chi utilizza SUV e automobili che consumano molto, piuttosto quei fondi dovrebbero essere indirizzati verso scuola, la sanità e le famiglie più fragili. Politicamente il taglio delle accise sembra obbligato, però Francia e Germania hanno fatto scelte differenti, ma non è una misura né equa né mirata. In un momento di crisi come quello attuale è fondamentale ridurre i consumi. E come con le domeniche a piedi? È la seconda domanda del giornalista. Le domeniche a piedi sono una banalità. Il riferimento, lo aggiungiamo noi, è quello dell'austerity degli anni 70. Poi prosegue Tabarelli: ma da non escludere comunque le domeniche a piedi. Oggi le strade sono altre diverse, non tanto il limite dei 30 km orari in città quanto una riduzione della velocità sulla rete extraurbana e soprattutto l'uso dello smart working. Abbiamo già sperimentato durante la pandemia, funziona e diminuisce la mobilità. I paesi asiatici come il Bangladesh lo stanno adottando nuovamente. Tuttavia la crisi energetica pesa sulle bollette. C'è un'altra domanda. Sì, ma ha ragione l'amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, a sottolineare che l'Italia non ha le bollette più care d'Europa. L'aumento del 40% a cui fa spesso riferimento riguarda il prezzo all'ingrosso, non la bolletta finale. Ed è anche vero che per le famiglie italiane i prezzi sono allineati alla media UE. A preoccupare sono i costi per le imprese, che pagano l'elettricità circa il 20% in più rispetto alla media europea. Su questo Confindustria non esagera affatto. Bisogna puntare una volta per tutte sull'autonomia energetica, ridurre la dipendenza energetica dei paesi esteri è strutturalmente difficilissimo, non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa. Da 50 anni ci proviamo, ma senza riuscirci davvero. Le direttrici sono tre: la prima è diversificare le fonti di approvvigionamento, come abbiamo fatto dal 2022 sostituendo il gas russo; la seconda è tornare a ragionare sui benefici del nucleare; la terza è l'efficientamento energetico sfruttando le risorse nel sottosuolo, il nostro patrimonio idrologico, il potenziale della geotermia e l'eolico. E poi il giornalista chiede, riferendosi a un sondaggio di Only Numbers che parla di un 55% di italiani a favore dell'uso del nucleare di ultima generazione, è l'ora di accelerare? La risposta è: da nuclearista convinto dico di sì, eppure ricordo le vittorie schiaccianti dei contrari ai referendum abrogativi del 1978 e 2011. La mia sensazione è che anche un futuro referendum finisca nello stesso modo. Nelle grandi democrazie occidentali c'è paura riguardo i depositi e scorie, gli incidenti e perfino la bomba, mentre i partiti di sinistra sono più aperti all'industria e all'innovazione. Comunque faticano a trattare questi temi, che genera imbarazzo al loro interno. Poi c'è, proseguo intervista, vi cito soltanto l'ultima risposta, che alla domanda a 3 mesi dallo scoppio del conflitto l'Europa rischia la stagflazione. Sì, se il conflitto prosegue il rischio c'è, la crescita dell'Europa è legata all'energia, il continente è ancora dipendente per il 57% dall'estero, la politica continua a dire che bisogna investire di più in rinnovabili, che intanto arrivano al 22% del bilancio energetico totale e quasi al 45% della produzione elettrica. Qual è il problema? Invece è che i trasporti dipendono per il 95% dai derivati del petrolio, ed è così che siamo di nuovo dentro la trappola che pensavamo di aver superato nel 2022. Corredo di questa intervista c'è una cartina con il prezzo della benzina in tutti i paesi europei, e in rosso dove la benzina costa di più ci sono la Francia, l'Italia, il Portogallo e la Svezia, seguono con un rosso più chiaro e quindi con prezzi leggermente inferiori la Germania, la Finlandia, l'altro paese dove il prezzo della benzina è più alto, la Svezia è al secondo posto insieme a Germania, Danimarca, Irlanda e così via. E poi ci sono paesi in cui il prezzo della benzina è più basso. Comunque, questo è quanto. Noi chiudiamo la prima parte dell'edicola, ora c'è il notiziario parlamentare, ci sentiamo subito dopo. Buon ascolto.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Roberta Gentilini, dunque benvenuti per il nostro notiziario. Pausa parlamentare per la festa della Repubblica del 2 giugno. Le assemblee di Palazzo Madama e Montecitorio riprenderanno i lavori mercoledì. Alla Camera con la discussione di mozioni nell'ambito del settore dei giochi pubblici per la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti. A seguire la discussione del DDL di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno. Il Senato ripartirà dall'esame del DDL sulla morte medicalmente assistita e la conversione in legge del decreto rimpatri. Per celebrare gli 80 anni della Repubblica, Palazzo Madama e Montecitorio sono aperti al pubblico ancora oggi e domani. Negli stessi giorni è aperta anche la sala capitolare del Palazzo della Minerva per vedere il Maffeo Barberini di Caravaggio. Domani sarà aperto anche il complesso di Vicolo Valdina con un particolare allestimento e ancora alla Camera il percorso di visita prevede una tappa nella sala della Lupa dove è allestita la mostra 1946 Nasce la Repubblica. E passiamo al dibattito politico, ora con gli schieramenti che si confrontano su questioni che vanno dalla politica estera a quella economica, la legge elettorale.

0: Maggioranza che in coro continua a chiedere più flessibilità a Bruxelles sul patto di stabilità e le spese energetiche, e compatta anche sulla bocciatura netta dell'ipotesi patrimoniale. Da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
1: Le tasse sono diminuite, tranne per banche e assicurazioni. Risultato: 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani. Elie Schlein invece torna a parlare di patrimoniale.
0: Patrimoniale rilanciata da Elie Schlein. In altri paesi europei si sta ragionando in questa direzione. Una misura che riguarderebbe, dice la leader PD, l'1% della popolazione. Noi insisteremo sulla patrimoniale, dice Nicola Fratoianni AVS, per una ragione di buonsenso. Sull'Ucraina e in Europa frena anche Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, altri paesi prima. Poi sul fronte economico dice: se tornerò al governo, un pacchetto di misure per i giovani. Ettore Licheri.
2: Stop agli stage gratuiti per i giovani, congedo paritario, tassare gli extra profitti di banche e colossi energetici, ammettere che firmare il patto di stabilità è stato un errore.
3: Attestati di solidarietà delle istituzioni, politica, sindacati e delle associazioni dei giornalisti per l'attentato incendiario contro l'abitazione del cronista Adriano Cappellari, già bersaglio di minacce. Sulla vicenda è intervenuta anche la premier Meloni. È inaccettabile minacciare un cronista che sceglie di fare luce su realtà difficili come quella di Caivano, ha detto la Presidente del Consiglio, parlando di irricevibile attacco alla libertà di stampa. Sentiamo il servizio di Simona Decina.
4: Prima le minacce, adesso anche un attentato incendiario. L'altra notte a Denago, nel Vicentino, ignoti hanno lanciato bottiglie Molotov contro la casa di Adriano Cappellari, cronista e autore di articoli su Caivano e in difesa di Don Patriciello, il prete anticamorra. Lasciate davanti all'abitazione del giornalista di 21 anni anche alcune bombole di gas. Il suo racconto.
5: L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere abbiamo visto. C'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna. Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
4: Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista, collaboratore del quindicinale L'Altopiano e del giornale di Vicenza, allegata alla copia di un suo articolo pubblicato dopo un episodio intimidatorio contro il sacerdote. A febbraio 2026 una seconda lettera minatoria, questa volta rivolta al giornale L'Altopiano. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi, c'era scritto.
3: Giugno sarà un mese ricco di scadenze fiscali, tra le più importanti il versamento dell'acconto IMU. Sentiamo Giuseppe Di Marco.
6: Sono decine le scadenze fiscali previste in questo mese, prima della pausa estiva. Il 16 giugno, come ogni anno, è il termine per il versamento dell'acconto IMU, cui seguirà il saldo a dicembre. Sarà comunque possibile pagare nei giorni successivi con una piccola maggiorazione. L'imposta municipale determina un gettito totale di 16 miliardi, destinati in larga parte ai comuni e per il resto alle casse dello Stato. Per la rottamazione quater potranno pagare anche i ritardatari, che sono comunque in regola con i pagamenti precedenti. La scadenza era fissata a fine maggio, ma in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti dovuti ai giorni festivi, sarà possibile farlo entro l'8 giugno. A fine mese, il 30, scadono i termini per la comunicazione annuale dei dati sui contratti delle locazioni brevi.
3: E il notiziario termina qui, dunque un ringraziamento a regia Emanuele Rinaudo. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto con la nostra rassegna stampa condotta oggi da Enrico Pulcini.
7: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: Ore 9.06, quasi 07, siete all'edicola di GR Parlamento, la seconda parte. Oggi è lunedì 1 giugno. Vi stavamo leggendo le pagine interne dei quotidiani dedicate alla politica estera, principalmente le notizie al Medio Oriente, ma ci sono anche altre notizie sugli esteri, e anche se vi stavamo leggendo anche le notizie sull'energia e le conseguenze della guerra sui costi energetici. Ma le questioni energetiche si inserisce anche la vicenda del conflitto russo-ucraino, la UE, vi sto leggendo anche la sera, valuta se rivedere il price cap al greggio di Mosca, e tutto questo sullo sfondo del conflitto che prosegue possibile ripresa di trattative diplomatiche e azioni sul campo militari. Zelensky invita Kushner e Witkoff, i due mediatori americani, vengano qui prima di tornare da Putin, afferma il presidente ucraino. E poi c'è la notizia di nuovi colpi ucraini in Russia. C'è tra l'altro un'intervista a Kogorich, che è l'amministratore delegato di Destinus. Do i miei missili all'Ucraina anche se sono nato in Russia, dal fronte ai sistemi di difesa questo conflitto cambia tutto. Dice Kokorich, che ha progettato e lanciato la produzione di gran parte delle armi che permette all'Ucraina di difendersi e colpire in territorio russo. Produciamo 200 missili a lungo raggio al mese, l'intera produzione europea lo fa in un anno. Poi ci sono anche c'è il dibattito in Europa su se far entrare Kiev nell'Unione Europea. Kiev in regola per entrare in Europa, ma lo sprint spaventa gli stati. A fine giugno i negoziati e sarebbe già pronta. Freno alle cancellerie per i rischi economici. Sul conflitto russo-ucraino anche Repubblica: l'Europa frena sugli incassi di Putin, congelare il price cap sul petrolio, una revisione luglio potrebbe portare il prezzo da 44 a 65 dollari al barile, stretta anche sulle navi che trasportano il GNL. E poi ci sono anche le preoccupazioni dell'AIEA, l'ente sul nucleare dell'ONU, le agenzie dell'ONU, per questo attacco che c'è stato nelle scorse ore su Zaporizhzhia, la grande centrale nucleare in Ucraina, preoccupati per i danni alla centrale di Zaporizhzhia. Attacco del drone che ha colpito l'edificio delle turbine grossi, sicurezza nucleare in grave pericolo. E questa non è certo una notizia rassicurante. Sul conflitto russo-ucraino anche La Stampa: Kiev-Mosca, sfida di droni, colpita raffineria a Saratov, Crimea senza carburanti. L'Ucraina intensifica i raid in profondità sulle infrastrutture russe. Primi segni di crisi, scambio di accuse su Zaporizhzhia. Gli ucraini tutte bugie, non l'abbiamo colpita. Eh, E poi c'è un articolo di prima di però di parlarvi di questo articolo, c'è anche sulla stampa le invocazioni di Zelensky, una corsia veloce per l'ingresso nell'UE, e anzi la questione riguarda questo titolo, la questione dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, una corsia veloce per l'ingresso dell'UE, scrive, titola la stampa, così Bruxelles vuole aggirare gli scettici, l'ipotesi statuto da membro associato, ma che includa l'articolo 42.7 per la difesa comune. Andiamo sulla Russia, Putin spalla al muro, un'analisi di Natalie Tocci che adesso leggeremo, lo zar è in difficoltà su tutti i fronti, le capacità industriali ucraine bloccano l'avanzata del Donbass, l'economia è frenata dai raid sugli impianti energetici, allora alza il tiro su Baltici e Romania, è diventato un vizio ogni volta che il presidente, scrive Natalie Tocci sulla stampa, ogni volta che il presidente russo Vladimir Putin si trova in difficoltà nella guerra in Ucraina, cerca disperatamente di alzare la posta, lo ha fatto alla fine del 2022 quando le forze armate ucraine liberarono Kharkiv e Kherson e Putin sventolò la minaccia nucleare per impaurire gli Stati Uniti e Europa, inducendo l'allora amministrazione Biden a tirare il freno a mano nel supporto a Kiev. Lo sta facendo adesso minacciando con droni i paesi baltici e la Romania. Questo avviene perché, nonostante il tradimento di Donald Trump nei confronti dell'Ucraina e dell'Europa, Kiev con il sostegno europeo non solo continua a resistere ma sta mettendo seriamente in difficoltà Mosca. Putin era convinto di vincere, è vero che l'esercito russo avanzava a passo di lumaca e costi umani e economici esorbitanti, si stima circa 1,3-1,5 milioni di morti e feriti russi nella guerra in Ucraina, mentre l'economia russa è stata quasi totalmente deindustrializzata, fatta eccezione per l'industria militare e il settore petrolifero, ma Putin importava poco, il tempo era dalla sua parte e prima o poi avrebbe vinto, tanto più quando era tornato al potere il suo amico e alleato Donald Trump, che difatti ha puntualmente abbandonato l'Ucraina togliendole il sostegno militare e economico durante l'amministrazione Biden. Washington forniva a Kiev dai 20 ai 30 miliardi di dollari all'anno, la cifra è crollata a meno di mezzo miliardo nel 2025-26, a ciò si aggiunge l'accanimento di Trump nei confronti d'Europa, da dazi alle minacce di uscire dalla NATO, invadere la Groenlandia e ridurre la presenza militare americana nel continente. Se già Putin era convinto che la Russia stesse vincendo con l'arrivo di Trump, sperava nella spallata finale che avrebbe obbligato Kiev e l'intera Europa a capitolare. Le cose sono andate in senso opposto dalla fine del 2022, e l'Ucraina non si trovava in una posizione tanto vantaggiosa, non per riconquistare militarmente tutti i territori occupati dai russi, ma per proteggere la libertà dell'80% del paese che rimane sotto il suo controllo. E questo grazie alle proprie capacità, si stima che oltre 2/3 delle capacità militari ucraine siano prodotte in patria, in larga parte grazie allo straordinario sviluppo dell'industria dei droni. Questi non solo riescono a arrestare l'avanzata russa attraverso un kill zone sempre più ampia che separa i due eserciti, ma sono anche in grado di colpire a medio e lungo raggio le linee di approvvigionamento militare, le infrastrutture petrolifere russe, attaccando le capacità di produzione e raffinazione della Russia. Kiev riduce sensibilmente la possibilità di Mosca di trarre vantaggio dalla sospensione delle sanzioni americane e dall'aumento dei prezzi di energia legato alla guerra in Medio Oriente. Gli attacchi di droni sulle infrastrutture energetiche russe sono ciò che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definisce ironicamente le sanzioni ucraine su Mosca. Sin qui la stampa, e un approfondimento molto particolareggiato, quello della stampa. Ma noi chiudiamo adesso la pagina della politica estera per passare al 2 giugno, domani 2 giugno, festa della Repubblica, grandi approfondimenti sui giornali. 2 giugno l'Italia celebra gli 80 anni, festa di piazza davanti al Quirinale, scrive il Corriere Sera. Oltre alla parata, Mattarella ha voluto per la prima volta un grande show fuori dal palazzo. C'è tutto un grafico che praticamente riproduce il cammino dei fori imperiali con il posizionamento di tutti i corpi istituzionali e i vari settori che vanno dai militari, dalle forze di polizia, dai carabinieri, dall'esercito, all'aeronautica, e ci sono tutti i passaggi della sfilata. Monica Guerzoni scrive: ci siamo, tra una manciata di ore la Repubblica Italiana compirà 80 anni e sarà festa grande, non solo la tradizionale parata militare organizzata dal Ministero della Difesa ai Fori Imperiali, ma per la prima volta anche un grande show corale e di popolo al posto dell'esclusivo ricevimento del 1 giugno sera riservato a ministri, parlamentari, in nome della cultura, il giornalismo e dello spettacolo. Sergio Mattarella ha voluto un evento sulla piazza del Quirinale. La scelta di traslocare fuori dal palazzo che fu dei papi e dei re rappresenta anche simbolicamente un invito aperto a tutti i cittadini italiani, perché tutti incollati alla diretta TV, ai maxi schermi in 100 comuni, possano sentirsi protagonisti. La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi, ha detto il Capo dello Stato nel discorso di fine anno, ed è su quelle parole che gli spin doctor del Colle hanno costruito il copione. Lo spettacolo, che sarà trasmesso in diretta alle 21 su Rai 1, si intitola I volti della Repubblica, come iniziativa social del Quirinale. Vedrà alternarsi sul maxi palco quirinalizio senza cachet artisti come Roberto Bolle, Gianni Morandi, Annalisa Cecilia Bartoli, Carlo Verdone, Paolo Fresu, Luca Barbarossa, Flavio Insinna e tantissimi altri. C'è un'intervista a De Giovanni, scrittore, sceneggiatore e autore di TV. E poi anche su La Stampa, il 2 giugno è celebrato con una pagina. Verso il 2 giugno, tra l'altro, c'è un'intervista a Renzo Arbore: a casa erano tutti monarchici tranne nonno. Mamma chiese a papà come votare, è il riferimento al famoso referendum tra Repubblica e Monarchia del 1946. Lo Chemin e la nascita della Repubblica, ricordo le meraviglie per il pane bianco e i dischi americani. Ci sono le foto che ritraggono Arbore in vari istanti della sua carriera luminosa. E poi c'è un'intervista a Rino Formica, ex ministro socialista, che sul 2 giugno viene intervistato da Fabio Martini: il pensiero fascista bocciato dal popolo prima che dai partiti. Al referendum, dice Formica, del 46, alle urne il 93% degli italiani, i collusi col regime, partecipano al voto ma non alla competizione elettorale. C'è un ricordo poi di Aldo Moro: prima del 2 giugno incontrai Aldo Moro, dice Formica, a un comizio, lui era per la Repubblica ma parlava da un palco con lo stemma sabaudo. E poi in questa intervista Formica dice anche: la sinistra sulla giustizia non ha saputo trasformare la vittoria del no in uno stop alle velleità della destra di destrutturare l'ordinamento democratico. Anche il Giornale dedica due ampie pagine al 2 giugno. Il nostro 2 giugno, Mattarella celebra la Repubblica, i partiti litigano, non interferisco, l'abbraccio con la gente domani davanti al Quirinale sul palco con artisti e sportivi. C'è un articolo di Massimiliano Scafi, 80 anni e si litiga ancora, ieri sulla magistratura, oggi su preferenze e premi di maggioranza. Eppure Sergio Mattarella non sembra particolarmente preoccupato, non è un nostro problema, spiegano dal Colle, il presidente non interferisce, del resto provare a cambiare le regole non è uno scandalo, fa parte del gioco, anzi il dibattito aspro, spigoloso conferma lo stato di salute della Repubblica, la vigilia delle celebrazioni e passi per la giustizia, il referendum ha riportato la gente alle urne, la riforma elettorale invece fuori dal recinto dei partiti non scalda proprio nessuno, ma insomma se e quando accadrà anche quella verrà gestita come sempre succede dal 1946. La riforma elettorale, questo è uno dei temi trattati dai giornali, e ci fa un assist per parlare di questo argomento proprio il 2 giugno, gli articoli sul 2 giugno, e infatti Repubblica a pagina 22 dedica un grande articolo alla legge elettorale destra in tilt, il nuovo testo è già da cambiare, la maggioranza prepara le prime modifiche per evitare i dubbi di costituzionalità, le mosse del centrosinistra. Tommaso Cirillo, Giovanni Vitale, l'articolo, lo leggiamo, l'inizio, il Melonellum è stato appena riscritto, ma si provare a cambiare ancora ad emendarlo saranno gli stessi sherpa della maggioranza che si erano già corretti una prima volta, adesso pronti a lavorare una terza stesura. I dubbi di costituzionalità emersi nel corso dei contatti informali con gli uffici tecnici delle Camere e confermati da ambienti della Consulta anticipate ieri dalla Repubblica inducono in queste ore il centrodestra a valutare nuovi importanti ritocchi, modifiche che dovrebbero essere presentate in Commissione Affari Costituzionali della Camera prima dell'approdo in aula fissato per il 26 giugno, il condizionale d'obbligo, le difficoltà a individuare soluzioni adeguate ai problemi di costituzionalità unita all'ostruzionismo delle opposizioni potrebbero di fatti mettere a rischio l'iter del provvedimento e compromettere la tabella di marcia della maggioranza per licenziare la legge entro la pausa estiva. Anche sulla politica la Stampa dedica un ampio approfondimento a pagina 10 e a pagina 11 soffermandosi su sui guai della sinistra, la fuga Movimento 5 Stelle ai candidati PD, Conte non garantisce voti, un virgolettato, l'incognita verso le politiche, Venezia non è un caso isolato, anche nelle Marche e Liguria i conti non tornavano, tra i temi il timore che un pezzo di base 5 Stelle non voti Schlein candidata premier. Poi c'è anche un'intervista a Matteo Renzi che dice a sinistra basta se due psicanaliti e Meloni si salva solo se ci dividiamo. Ma l'articolo di Niccolò Carradelli sulla sinistra della Stampa è questo, lo leggiamo all'inizio, il problema lo conoscono tutti nel PD come nel Movimento 5 Stelle, ma provano a far finta di niente, anche se l'ultimo campanello d'allarme è suonato solo una settimana fa a Venezia, dove gli elettori pentastellati hanno votato le spalle in massa alla coalizione centrosinistra. Secondo l'analisi dei flussi elettorali, al netto del calo dei votanti del Movimento 5 Stelle, metà di chi aveva scelto i 5 Stella all'Europea ha votato per il candidato del centrodestra, risultando decisivo per la sua vittoria al primo turno, un altro 20%. si è astenuto e solo il 24% ha optato per l'aspirante sindaco del PD, sostenuto da tutto il campo progressista, Andrea Martella, e questo nonostante Giuseppe Conte si fosse presentato pochi giorni prima in Laguna per un comizio al fianco dell'ex sottosegretario del governo giallo-rosso. Non a caso il presidente del movimento ha subito contestato la ricostruzione di U-Trend e ha deciso a smentire l'ammutinamento della base veneziana di 5 Stelle. Articolo molto lungo, non possiamo continuare a leggere perché adesso dobbiamo chiudere la l'edicola che si è principalmente concentrata sulla politica estera, ma abbiamo avuto modo di approfondire anche l'argomento del 2 giugno e anche della politica con la legge elettorale e i movimenti a sinistra e a destra verso le prossime elezioni. Io sono Enrico Puccini, chiudo l'edicola di Genere Parlamento, un buon proseguimento su questo canale.

che se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E ora trasmettiamo la registrazione del Question Time svolto al Senato il 12 marzo scorso. Buon ascolto.
2: La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni e risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento, le quali risponderanno il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministro delle Imprese del Made in Italy e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. Il senatore Rosso illustra l'interrogazione numero 2455 concernente le procedure per garantire il voto degli italiani all'estero per il referendum del 22 e il 23 marzo prossimi. Prego, ne ha facoltà per 3 minuti.
3: Grazie Presidente Ronzulli. Ministro Tajani, il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo rappresenta un importante appuntamento di partecipazione democratica per tutti i cittadini italiani, compresi quelli residenti o temporaneamente presenti all'estero, che esercitano il diritto di voto per corrispondenza attraverso la rete diplomatico-consolare. Il corretto svolgimento delle operazioni di voto all'estero riveste un'importanza essenziale per garantire la piena partecipazione democratica delle comunità italiane nel mondo. In questo quadro appare fondamentale garantire l'efficienza delle procedure di spedizione e restituzione dei plichi elettorali, nonché il corretto funzionamento delle operazioni gestite dalla rete diplomatica consolare anche alla luce delle possibili criticità logistiche connesse all'attuale contesto internazionale. Le chiediamo quindi quali iniziative, signor Ministro, abbia adottato per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto all'estero in occasione del referendum costituzionale confermativo sulla giustizia del 22-23 marzo. E mi permetta, Ministro, visto che abbiamo parlato di voto all'estero in alcune zone molto difficile, l'attualità purtroppo incombe e purtroppo abbiamo appreso dell'attacco notturno alla base italiana di Erbil nel Kurdistan iracheno. Intanto intendo esprimere a nome del gruppo di Forza Italia la solidarietà ai nostri militari di stanza nella base di Camp Singara e, signor Ministro, se lo ritiene, vorremmo che ci rassicurasse sulle condizioni dei nostri militari e ci aggiornasse sulla dinamica di questo inaccettabile attacco. Grazie.
2: Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'onorevole Antonio Tajani, risponde all'interrogazione testé illustrata. Ne ha facoltà, prego.
4: La ringrazio, signora Presidente. Se la Presidenza è d'accordo, risponderò ai due quesiti formulato
2: certamente sì
4: dell'interrogazione dall'onorevole senatore Rosso. Partiamo dall'ultima questione. Questa notte la base di Camp Singara nel Kurdistan iracheno, dove sono di stanza i nostri militari impegnati nella fondamentale lotta contro il terrorismo di Daesh, è stata colpita da un drone che ha provocato solo danni materiali. Ai nostri militari desidero esprimere anche in quest'Aula la solidarietà del Governo e mia personale per questo attacco grave e inaccettabile che abbiamo condannato con la massima fermezza. A loro va la gratitudine delle istituzioni del Paese per il servizio che svolgono con professionalità e dedizione per la pace e la stabilità internazionale. Subito dopo l'attacco sono stato immediatamente in contatto con il Presidente del Consiglio Meloni, con il Ministro della Difesa Crosetto. Ho parlato con l'ambasciatore italiano in Iraq, con il nostro console generale Erbil e ovviamente con il comandante della base, il colonnello Stefano Pizzotti. Mi hanno confermato che tutti i nostri militari stanno bene e hanno potuto mettersi tempestivamente al riparo nei bunker della struttura. Sono in corso le verifiche necessarie per accertare con precisione la dinamica dell'attacco ed individuarne i responsabili. Il Governo è pronto ad adottare ogni ulteriore misura necessaria a garantire la loro sicurezza e quella di tutto il personale civile e militare impegnato nella regione. E proprio in queste ore è in corso un ulteriore alleggerimento del nostro consolato Erbil. Pochi minuti fa ho parlato con il Ministro Crosetto, che mi ha comunicato che 102 militari sono stati evacuati la scorsa settimana e 75 sono stati trasferiti in Giordania. Ne restano 101 per i quali stiamo organizzando il rientro. Poco fa ho sentito il presidente del governo regionale Barzani, che mi ha espresso la massima solidarietà rispetto a questo grave episodio. Mi ha anche confermato l'impegno delle autorità curde per la sicurezza dei nostri militari e la massima collaborazione per l'accertamento delle responsabilità dell'attacco. In giornata parlerò anche col ministro degli esteri iracheno. Quanto accaduto a Erbil evidenzia con grande chiarezza la complessità della crisi in atto, delineata in aula ieri dal presidente del Consiglio nelle sue comunicazioni. È in questo contesto che oltre 5 milioni di italiani all'estero saranno chiamati ad esprimere il loro voto in occasione del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. È uno sforzo organizzativo di grande portata che coinvolge oltre 200 sedi diplomatiche tra ambasciate e consolati. Un impegno reso ancora più complesso dalla crisi in atto in Medio Oriente e nei paesi del Golfo, che come sapete sta avendo un grande impatto sulla sicurezza della regione e gravi ripercussioni sul traffico aereo. Ho dato indicazione alla nuova Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all'Estero, che ho voluto istituire con la recente riforma del Ministero degli Esteri, di lavorare senza sosta per assicurare la regolarità delle operazioni elettorali anche nei contesti più difficili. Ad oggi in tutti i paesi le operazioni stanno andando avanti nei termini previsti. Laddove si sono registrate difficoltà legate alla sospensione dei servizi postali, abbiamo il caso del Bahrain, abbiamo immediatamente individuato soluzioni alternative, come la possibilità di ritirare il plico elettorale direttamente presso ambasciate o consolati. Anche alla luce della complessità dell'attuale scenario internazionale, ho inoltre voluto istituire al Ministero degli Esteri un'apposita unità operativa elettorale. Colgo l'occasione per annunciare che questa unità è attiva da oggi e risponde ad un numero dedicato 06 3691 5800, attivo 24 ore su 24 per fornire assistenza e informazioni ai cittadini. L'unità seguirà da un'apposita sala operativa la gestione dei piani logistici. Coordinerà gli oltre 80 voli che riporteranno in Italia le schede votate e assisterà le sedi in caso di criticità. Nel prossimo fine settimana ambasciate e consolati garantiranno aperture straordinarie per assicurare ai connazionali che non avessero ricevuto il plico elettorale la possibilità di richiedere e ottenere tempestivamente un duplicato. Voglio anche rassicurare, in merito alle fake news che circolano in questi giorni, è possibile richiedere il duplicato presso ogni consolato in qualsiasi momento, fino alla scadenza per la consegna del plico, fissata alle ore 16 del 19 marzo, cioè fino alle 4 del pomeriggio del 19 marzo potranno essere consegnati i plichi votati. È fondamentale che le operazioni elettorali si svolgano con la massima trasparenza, per questo abbiamo adottato misure volte a prevenire frodi ed abusi. In alcuni paesi è stato disposto l'invio dei plichi per raccomandata o con appositi codici identificativi per assicurarne la tracciabilità. Ringrazio il ministro Giorgetti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per aver incrementato le risorse per la gestione delle consultazioni elettorali all'estero. Uno sforzo importante per mettere in condizione gli italiani di esercitare il diritto di voto. L'impegno del governo per i nostri connazionali all'estero è concreto e costante. Lo abbiamo dimostrato nei giorni più difficili della crisi del Golfo, quando abbiamo riportato in Italia oltre 25.000 italiani presenti nella regione. Continueremo a lavorare con serietà e determinazione affinché tutti gli italiani all'estero possano esercitare pienamente il proprio diritto di voto. È un dovere democratico nei confronti delle nostre comunità nel mondo.
2: Grazie Ministro, interviene in replica il senatore Rosso.
5: Grazie Presidente, grazie Ministro della risposta che ci dà rassicurazione sull'impegno profuso da lei e dal governo italiano anche per il voto degli italiani all'estero. Non è un mistero che la riforma della giustizia sottoposta a referendum confermativo che voteremo il 22 e 23 marzo sia una riforma che sta molto a cuore a Forza Italia, ma ci sta altrettanto a cuore che tutti gli italiani possano esprimersi partecipando al voto. Ecco perché, ad esempio, l'iniziativa che ha messo in campo del numero verde per contattare l'unità elettorale, che se non sbaglio deve essere la prima volta in Italia, va in questa direzione e dà una mano anche ai nostri italiani all'estero a partecipare a questo importante referendum. La ringrazio inoltre delle informazioni che ci ha fornito sull'attacco alla nostra base a Erbil e, rinnovando la solidarietà alle nostre forze militari presenti nella zona, mi complimento con lei, ministro Tajani, per la sua continua disponibilità a fornire informazioni al Parlamento e quindi agli italiani, e per il suo lavoro instancabile nella difesa degli interessi del nostro Paese e nella difesa dell'incolumità degli italiani presenti nei teatri di guerra. Grazie.
2: Il senatore De Cristofaro illustra l'interrogazione numero 2458 concernente l'utilizzo delle basi militari statunitensi nel territorio italiano. Prego, ne ha facoltà.
6: Premetto, Presidente, ovviamente anche la nostra solidarietà ai militari italiani per quanto accaduto poche ore fa, e naturalmente ci rallegra sapere che stiano tutti bene. Ministro, l'attacco all'Iran da parte di Israele e degli Stati Uniti è fuori dal perimetro del diritto internazionale, lo avete ammesso anche voi ieri, la stessa Presidente del Consiglio ieri. Tale violazione del diritto rende questa iniziativa completamente illegale e priva di legittimità. E visto che è condotta da un paese alleato come gli Stati Uniti, che gode di diverse infrastrutture e basi militari nel nostro paese, pone il problema di sottrarre l'Italia alla guerra e alla sua illegalità. Per questo chiediamo al governo di dichiarare da subito l'impossibilità di queste infrastrutture e basi militari per la guerra contro l'Iran, rendendo concreta la stessa dichiarazione di ieri della Presidente del Consiglio, che ha detto, come ricorderete, l'Italia non è in guerra e non intende entrarvi. Vede, signor Ministro, proprio ieri il Pentagono ha reso noto che nei primi 6 giorni di guerra gli Stati Uniti hanno bruciato la cifra di oltre 12 miliardi di dollari. Questo significa che le scorte di missili e bombe sono in via di esaurimento e si dà il caso che il più grande magazzino di missili, di proiettili e di esplosivi degli Stati Uniti fuori dal loro paese siano stoccati alla base di Camp Derby in Italia, mentre assistiamo ad una forte attività della base di Sigonella, dalla quale sono partiti voli di droni da ricognizione, e il sistema di radar di Niscemi ci risulta coinvolto anch'esso nell'attacco americano. Ora capite bene che in questa situazione perlomeno contraddittoria noi vi chiediamo invece di rispettare l'articolo 11 della Costituzione e di dichiarare inequivocabilmente non utilizzabili le basi americane sul nostro territorio per il conflitto in corso. Grazie.
2: Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Antonio Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione illustrata.
4: La ringrazio, signora Presidente. Fin dall'inizio della crisi il governo italiano è impegnato in stretto raccordo con i partner europei e con gli attori della regione per allentare le tensioni e prevenire ogni ulteriore allargamento del conflitto. Stella polare del nostro impegno resta la de-escalation. Lo voglio ribadire anche adesso in quest'Aula, come ha già fatto ieri il Presidente del Consiglio e come ha ricordato l'onorevole interrogante. Non siamo in guerra contro nessuno. Quello di Stati Uniti e Israele in Iran è un intervento a cui l'Italia non prende parte e non intende prenderne parte. Restiamo convinti che la diplomazia, per quanto complessa, sia l'unica strada in grado di produrre risultati duraturi. L'ho ribadito anche in questi giorni nei numerosi contatti che sto portando avanti con i partner della regione. A tutti ho espresso la solidarietà del governo italiano per gli attacchi indiscriminati che Teheran continua a sferrare, non solo contro obiettivi militari, come quello di questa notte Erbil, ma anche contro aeroporti, alberghi, centri residenziali, missioni diplomatiche. Ho anche confermato, in linea con il mandato ricevuto dal Parlamento, il sostegno dell'Italia al rafforzamento delle capacità di difesa aerea dei nostri partner nel Golfo. Si tratta di paesi dove sono presenti decine di migliaia di italiani, civili e militari, che abbiamo il dovere di proteggere. Per quanto riguarda l'utilizzo delle basi militari americane situate in Italia, la posizione del governo, lo ripeto, è molto chiara. Si basa sugli accordi bilaterali esistenti tra Italia e Stati Uniti che risalgono al 1954 e che sono sempre stati rispettati da governi di ogni colore. Si tratta degli stessi accordi a cui si stanno attenendo tutti i partner europei, incluso il governo spagnolo di cui tanto si parla in questi giorni. Gli accordi prevedono autorizzazioni tecniche quando si parla di logistica e di operazioni che non comportano bombardamenti. Nel caso in cui dovessero giungere richieste per altre attività, la competenza a decidere sull'utilizzo delle basi spetterebbe al governo. Ad oggi, lo ripeto, però non è pervenuta alcuna richiesta. Ma su questo punto ribadisco con chiarezza la posizione che ha espresso anche ieri il Presidente del Consiglio. Se una richiesta del genere dovesse arrivare, il governo intende condividere ogni decisione con il Parlamento. Non è un obbligo giuridico, ma una scelta politica coerente con l'impostazione che il governo ha assunto fin dall'inizio del conflitto. Coinvolgere Camera e Senato in tutti i principali passaggi e in tutte le decisioni strategiche che questa crisi ci impone di assumere. Quindi sarà il Parlamento a decidere insieme al governo. Quindi il governo continuerà a lavorare con serietà ed equilibrio per favorire il ritorno alla diplomazia in una regione di interesse strategico per l'Italia. Difendere la stabilità significa difendere i nostri cittadini e le nostre imprese.
2: Grazie, interviene in replica il senatore De Cristofaro.
6: Ministro, però mi scusi, è davvero troppo comodo dire se ce lo chiederanno allora decideremo. Voi dovete dire parole chiare ora. La situazione è davvero troppo grave, come dimostrano anche le vicende accadute stanotte, per poter continuare a non dire parole chiare. È troppo grave anche per non renderla una farsa, diciamo così. Ora scusi se glielo dico, ma non basta davvero dire, chiedere come sono andati i bombardamenti oppure che bisogna stare lontani dalle finestre. Qui il governo italiano deve dire parole precise, deve dire di no ora. Ora, vede, io lo so che i precedenti non sono particolarmente incoraggianti, diciamo così, ma qui non è che si può dire che anche l'articolo 11 della Costituzione italiana vale fino a un certo punto. L'articolo 11 della Costituzione italiana vale ed è indiscutibile. Se l'Italia non è in guerra, allora bisogna avere il coraggio di dire di no al vostro alleato Trump e di negare l'utilizzo delle basi americane. E le posso dire anche, mi scusi, lei continua a dire, l'ha detta anche ieri la Presidente Meloni, che gli accordi di uso delle basi americane in Italia e Spagna sono uguali. Ma non è così. Lei sa benissimo che non è vero. Gli accordi, guardi, glielo leggo, sull'uso delle basi americane in Spagna sono diversi da quelli italiani. Peraltro proprio oggi ricorrono i 40 anni dal 12 marzo 1986 dal referendum sulla NATO che si fece in Spagna, referendum con il quale il popolo spagnolo approvò l'adesione al Patto Atlantico, a condizione però in quel paese che fosse ridotta la presenza delle basi americane, non fossero presenti sul territorio nazionale armi nucleari e nemmeno i cacciabombardieri, che infatti in Spagna non ci sono. D'altronde, ministro, mi scusi se glielo ricordo, ma se fossero uguali i trattati tra Italia e Spagna, Trump non farebbe quello che sta facendo in questi minuti, cioè non userebbe parole al vetriolo contro Sanchez e invece un grande apprezzamento nei confronti della Presidente Meloni. È evidente che la situazione non è la stessa, è evidente che Sanchez sta facendo rispettare la sovranità nazionale e purtroppo invece il governo italiano non lo sta facendo. Mi dispiace.
2: Grazie. La Presidenza ringrazia il Ministro Tajani per le interrogazioni e diamo il benvenuto e salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Saraceno Romegialli di Morbegno in provincia di Sondrio. Ora passiamo alle interrogazioni rivolte al Ministro Urso. Il senatore Renzi illustra l'interrogazione numero 2462 concernente il rincaro dei prezzi dell'energia dopo l'inizio del conflitto in Iran. Prego, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente. Io sono particolarmente lieto che gli studenti di Morbegno possano assistere al question time, un momento in cui il Parlamento chiede al governo di rendere conto di quello che viene fatto. Forse saranno stupiti gli studenti di Morbegno nel vedere che tutta l'aula della la parte della maggioranza è vuota. Purtroppo forse le telecamere della RAI non inquadrano tutto questo. Ci sono soltanto due valorosi colleghi, uno della Lega e uno di Fratelli d'Italia. Sul resto c'è il vuoto. Questo per dire quanto la maggioranza è interessata non a noi, ma alle cose che dice il governo. Allora, ministro Urso, stanno aumentando la le accise. Ieri la Presidente del Consiglio ha detto che le avete allineate. Io ho mostrato numeri alla mano che sono aumentate. Da qui al 2032 aumentano i 2,5 miliardi. Non allineate, ma aumentate. Uno, che vuol fare per sistemare sto problema delle accise, che, lo dico per chi ci ascolta da casa, vuol dire benzina e gasolio. E già che ci sono, siccome la sua Presidente del Consiglio, la Presidente del Consiglio di tutti gli italiani, aveva detto che avrebbe eliminato le accise, invece le ha aumentate, le domando, già che c'è, essendo lei Ministro dello Sviluppo Economico, se sulla pressione fiscale che avevate promesso di ridurre e che avete aumentato al 43,1%, c'ha qualche brillante idea, se ha qualche brillante idea per il PIL che nel 2026 e 27 vede nelle previsioni l'Italia essere all'ultimo posto dei grandi paesi europei, e se, già che in questo sforzo di fantasia, ha qualche idea, perché da quando è lei ministro, negli ultimi 38 mesi, la produzione industriale è stata negativa 34 mesi. Ora, delle due l'una, o lei porta scalogna, ma io non credo a queste cose, non sono superstizioso, oppure lei non è capace. Le auguro sinceramente di portare sfortuna, che è meglio che essere incapace. Ma sulla produzione industriale ha qualche buona notizia da offrire, non dico agli italiani, ma quantomeno agli studenti di Morbegno?
2: Il Ministro delle Imprese del Made in Italy, il senatore Urso, risponde all'interrogazione illustrata. Prego.
8: Rispondo all'interrogazione che avete depositato e che fa riferimento al prezzo dell'energia e al carburante. Nonostante ovviamente l'attuale quadro internazionale è drammatico e nessuno può prevedere l'esito e la durata del conflitto e quindi le sue conseguenze economiche, la situazione di oggi è ben diversa rispetto a quella del marzo 2022, quando l'invasione russa fece schizzare le stelle il prezzo dell'energia. Allora quel governo, il vostro governo, fu colto impreparato, in un contesto in cui l'inflazione aveva già raggiunto il 6,9%, falcidiando il potere d'acquisto delle famiglie. I prezzi alla pompa erano aumentati del 15,5% per la benzina e del 23,4% per il gasolio. Allora fu deciso di destinare il crescente extragettito IVA, dovuto appunto alla forte, fortissima crescita dell'inflazione, al taglio delle accise, per un costo per le casse dello Stato, cioè per i cittadini, di quasi 1 miliardo di euro al mese. Intollerabile. Quella manovra, malgrado le imponenti risorse impiegate, si rivelò del tutto inefficace. Non riuscì infatti a fermare la spirale inflazionistica, perché nei mesi successivi l'inflazione continuò a crescere in maniera drammatica, fino a giungere al 12,6% nel mese di ottobre, quello che ci avete lasciato. Inoltre, come rilevato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, il beneficio di quel provvedimento si concentrò soprattutto sui ceti più benestanti, perché le famiglie con maggiori consumi di carburante sono quelli con redditi più elevati. Oggi invece il governo fronteggia uno scenario per molti versi ancora più difficile e imprevedibile, ma l'aumento alla pompa è al momento nettamente inferiore rispetto a quanto avviene negli altri principali paesi europei. I dati pubblicati questa mattina dalla Commissione europea e riferiti alla scorsa settimana mostrano per l'Italia aumenti inferiori a quelli degli altri paesi. Per la benzina un aumento in Italia del 4,5%, in Germania più del doppio, il 10%, in Spagna 7,7%, in Francia 4,8%. Per il gasolio un aumento dell'8,6% in Italia rispetto al 20% in Germania, 14,8% in Francia, 14,2% in Spagna. Questo in un contesto in cui l'inflazione in Italia è scesa all'1,1% nel 2024, quando siamo giunti al governo, ripeto, al 12,6%, all'1,6% nel 2025, strutturalmente sempre più bassa della media europea e anche nei primi mesi di quest'anno resta tra le più basse d'Europa. Su questa base stiamo predisponendo misure di compensazione rivolte ai redditi più bassi e di contenimento dei costi per le aziende di autotrasporto affinché siano effettivamente efficaci. Nei prossimi giorni, quando si avrà più contezza sulle conseguenze e durata del conflitto, presenteremo i nostri provvedimenti alle forze produttive e sociali. Per il momento, nessuno dei grandi paesi europei, come appunto Germania, Francia e Spagna, in cui si registra un'impennata dei prezzi al carburante, a differenza che in Italia, ha previsto di tagliare le accise. In molti tra questi paesi europei, confrontateli, hanno invece predisposto misure di controllo urgenti sulla filiera distributiva, sul modello che abbiamo introdotto noi in Italia nel gennaio del 2023 e che si è dimostrato pienamente efficace.
2: Grazie, interviene in replica il senatore Renzi.
7: C'è una cosa che hanno capito gli studenti di Morbegno, che mentre quando si va a scuola bisogna essere pronti a rispondere alle interrogazioni che ci fa la professoressa, il professore, la professoressa, le domande, quando si diventa ministri no, perché se uno gli fa la domanda: scusa, mi dici che intendi fare sulle accise o sulla pressione fiscale? Lui risponde: eh no, sono impreparato, io rispondo a quello che mi hanno preparato gli uffici. Questo la dice lunga su come si diventa ministri in questo paese, ma non voglio dare un messaggio negativo ai ragazzi di Morbegno, dico loro studiate, perché è un caso che costui sia diventato ministro e non è un caso invece che nessuno lo ascolti, nemmeno della sua maggioranza, proprio non se lo filano proprio. Poi c'è una cosa che invece hanno capito gli italiani, e cioè che la benzina da noi è una meraviglia. Allora io pubblicherò sui miei social l'elenco di quanto costa la benzina in Italia e quanto costa negli altri paesi e vedremo se è una meraviglia come dice Urso o no. Nel frattempo però al ministro Urso una sola cosa vorrei dire: non dica le bugie. Il nostro governo, io ho fatto il Presidente del Consiglio, è finito nel 2016. Allora Urso non se lo ricorda perché non faceva il parlamentare, aveva una società che si occupava di investimenti in Iran. Faceva l'amico degli iraniani, lo definì amico dell'Iran Matteo Salvini, non io. Quindi non se lo può ricordare, si occupava del governo iraniano, non del governo italiano. Poi c'è stato il governo Conte e il governo Draghi. Segnalo che in quelle maggioranze c'erano sia la Lega che Forza Italia. Ma quello che non ha capito il ministro Urso è che le accise sulla benzina non le ha aumentate Conte, non le ha aumentate Renzi, non le ha aumentate Draghi, le ha aumentate Giorgia Meloni, e la cosa devastante è che Adolfo Urso non è stato capace di fare una risposta che fosse una. Complimenti, uno incapace come lei, era da tanto che non lo vedevamo.
2: Il senatore Nave illustra l'interrogazione numero 2457 concernente l'attuazione del piano transizione digitale 5.0. Ne ha facoltà, prego, per un minuto.
9: Grazie Presidente. Ministro, il governo sin dall'inizio della legislatura ha più volte annunciato l'avvio di una cosiddetta transizione digitale 5.0, presentata come un'evoluzione strategica del precedente piano 4.0, con l'obiettivo dichiarato di accelerare l'innovazione tecnologica, sostenere la competitività delle imprese e favorire l'integrazione tra digitale, sostenibilità e produttività. Ora, in numerose conferenze stampa, comunicati ufficiali e dichiarazioni pubbliche, l'esecutivo ha illustrato un ampio ventaglio di misure: incentivi fiscali per gli investimenti in tecnologie avanzate, crediti di imposta per la formazione digitale, sostegni per l'adozione dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi, strumenti per la cybersicurezza e interventi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Ora, tali annunci sono stati accompagnati da una narrativa particolarmente enfatica, che ha presentato la transizione 5.0 come un pilastro della strategia economica nazionale, nonché come un volano per attrarre investimenti e modernizzare il tessuto produttivo, a tal punto convincente che oggi dalla maggioranza non c'è nessuno e tutti convinti che per l'industria italiana vada bene. Tuttavia però, a fronte di tale dichiarazioni, non risultano ancora emanati provvedimenti attuativi necessari a rendere operative le misure promesse, né risultano pubblicati decreti attesi per definire criteri, modalità e tempistiche di accesso agli incentivi. Siamo ormai al termine del primo trimestre 2026, ministro, e l'assenza di atti concreti sta generando incertezza tra imprese, professionisti e operatori economici, che non dispongono di alcun quadro normativo chiaro per programmare investimenti e attività. Tale ritardo rischia di rallentare ulteriormente la capacità del Paese di competere in un contesto internazionale in cui la trasformazione digitale procede con rapidità e i costi di impresa aumentano notevolmente a causa dei disagi delle guerre in corso. Quindi, Ministro, noi si chiede di sapere quale sia lo stato effettivo di avanzamento dei provvedimenti attuativi relativi alla transizione digitale 5.0 e per quali ragioni, nonostante gli annunci pubblici, essi non risultino ancora emanati. Quali siano le tempistiche previste per la pubblicazione dei decreti necessari a rendere operative le misure promesse. Se il governo intenta fornire un quadro aggiornato e trasparente degli interventi realmente finanziati, però Ministro distinguendo tra annunci politici e misure effettivamente attivabili, e quali iniziative urgenti si intendano adottare per evitare che ulteriori ritardi compromettano la capacità delle imprese italiane di programmare gli investimenti e partecipare alla trasformazione digitale in corso a livello europeo. Grazie.
2: Il ministro Urso risponde all'interrogazione illustrata, prego.
8: Consiglio agli studenti di andare su internet per mettere la parola Rohani e la parola Renzi e scoprirete che colui che parlava prima è lo stesso che si inginocchiò a Rohani chiedendo di coprire
2: ministro, scusi,
8: il del
2: campo. Ministro, scusi, si deve attenere all'interrogazione. Scusate, ci sono qua io, sto dicendo la stessa cosa, però non mi sentono da casa. È inutile che alzate il tono. Signor Ministro, scusi, si deve attenere all'interrogazione illustrata. Non c'è bisogno del coro da stadio perché so presiedere e sto dicendo la stessa cosa al microfono. Inutile che vi agitate, da casa non vi sentono. La prego, Ministro, si deve attenere all'interrogazione illustrata, prego. Inutile, non vi sentono. La richiamo, senatrice, la richiamo all'ordine. Bene. Contenta lei.
8: Niente,
2: nessuno ha sentito nulla.
8: Renzi non si è attenuto. Perché, Presidente, il Presidente Renzi invece non si è affatto

0: tavolo come fanno i bambini, mi scusi, l'ho appena detto, il ministro non può interloquire. Guardi, senatore Renzi, non è che siccome le telecamere non la inquadrano, io sto dicendo cosa sta facendo. Allora, ricominciamo per cortesia. Ha ragione, glielo sto dicendo io, senatore. Mamma mia. Senatore Renzi sembra un tifoso da stadio da questa parte. Allora, ristabiliamo l'ordine. Mamma. Tanto non vi sentono da casa, sentono solo la mia voce, è inutile questo spettacolo. Allora, ristabiliamo l'ordine, lo dico ai senatori sugli spalti, perché così dovrebbero essere chiamati, visto che... Mamma, è incredibile. Diciamo quindi al ministro che non può... State dando agli studenti uno spettacolo indecente. A proposito di... gli studenti non possono essere... citati soltanto quando fa comodo, state dimostrando davvero uno spettacolo che non ha precedenti. Allora, ristabiliamo l'ordine e ricordiamo le regole a tutti quanti. Adesso tanto non lo sentono, devono aspettare. Ma appunto, comunque deve ricominciare. Se magari fate silenzio, io apro il microfono al ministro che ho spento io, chiaro? Allora ristabiliamo l'ordine. Ministro non può interloquire con l'aula, deve attenersi all'interrogazione illustrata. Quando ci sarà silenzio in aula, aprirò il microfono del ministro. Silenzio. Siamo d'accordo, ma se continuate il ministro non può parlare. Ma non le sta dettando. Grazie, possiamo andare avanti? Apriamo il microfono del ministro.
1: Finalmente possiamo fare un consuntivo del piano transizione 5.0, di cui spesso si è parlato in quest'aula, anche a sproposito. Non è stato un flop, come prevedevate, ma un successo. Una misura apprezzata dalle imprese che ha innescato un processo di innovazione decisivo con impatto di grande rilievo negli investimenti. Sono state presentate quasi 20.000 istanze per un credito d'imposta richiesto pari a 4,25 miliardi di euro, con un ammontare di investimenti attivati pari a oltre 9 miliardi di euro. Si tratta di un risultato molto significativo, importante, per molti inaspettato, soprattutto se si considerano le stringenti regole europee e il clima di costante critica che ha accompagnato questa misura con campagne sistematiche di delegittimazione che, come ora si può constatare dai numeri, erano del tutto prive di fondamenta. È legittimo pensare che se si fosse fatta un'informazione corretta alle imprese i risultati sarebbero stati ancora più rilevanti. A conferma dell'efficacia della misura, anche le analisi dell'Istat hanno evidenziato come la crescita degli investimenti registrata nella seconda metà dello scorso anno sia in larga parte attribuibile proprio agli effetti del piano transizione 5.0. Per questo motivo, nella legge di bilancio abbiamo inserito il nuovo piano transizione 5.0, che ne conferma l'impostazione con una dotazione iniziale di 8,4 miliardi. Si tratta di un piano finanziario con risorse nazionali che supera quindi le limitazioni imposte dalla Commissione europea e che per ragioni di equilibrio di bilancio utilizza uno strumento fiscale diverso, il cosiddetto iperammortamento. Il nuovo piano avrà appunto durata triennale e offrirà quindi alle imprese un quadro di stabilità e certezza nella programmazione degli investimenti. Il successo della misura ha comportato che le risorse europee del PNRR, rimodulati in 2,5 miliardi e successivamente integrati con ulteriori 250 milioni, non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze presentate. Proprio per questo, il 20 novembre scorso, in una riunione con le principali associazioni datoriali, insieme al ministro Giorgetti e al ministro Foti, abbiamo assunto l'impegno corale di garantire la copertura a tutti gli aventi diritto. Con il provvedimento fiscale che il Ministero dell'Economia intende predisporre,

0: Daremo seguito a quell'impegno potendo contare anche su ulteriori risorse per circa l'1,3 miliardi di euro. Ci auguriamo pertanto che il provvedimento possa essere emanato dal Ministero dell'Economia nel prossimo Consiglio dei Ministri, come annunciato, così da assicurare continuità e certezza alle imprese che hanno scelto di investire nel futuro del Paese.
1: Grazie, interviene in replica il senatore Nave.
2: Grazie Ministro, io in realtà devo dar ragione al collega senatore Renzi per la sua incapacità e soprattutto per l'indegno scenario che ha costruito oggi, anche per la sua testimonianza, soprattutto per non aver compreso la difficoltà che sta affrontando oggi l'impresa italiana, ecco, anche nella sua risposta. Guardi Ministro, noi non vorremmo infierire, però lei insomma ce lo tira dalle mani. La questione è che noi dobbiamo mettere in ordine alcuni aspetti cronologici, cioè voi avete ereditato un piano che si chiamava Transizione 4.0, che si basava sull'automatismo del credito d'imposta, che in realtà è stato un, come dire, è stato veramente importante, ha avuto un indiscutibile impatto sulla crescita economica, addirittura sui posti di lavoro. E questo non lo dice il senatore Nave o il Movimento 5 Stelle, ma l'avete detto voi con la vostra relazione sul monitoraggio della misura. Però poi, per puro spirito ideologico, l'avete ribaltata, avete confezionata Transizione 5.0, fallimentare da subito, che presentava talmente di quei passaggi burocratici da tenere lontana l'impresa. Poi nell'ultima manovra, come dice lei, avete fatto la nuova transizione 5.0 basata sull'iperammortamento, un meccanismo che da subito abbiamo criticato, anche perché si inserisce solo per gli aiuti alle grandi imprese che hanno una notevole capacità di imponibile, quindi lasciando fuori tutte quelle che sono le piccole e medie imprese e le PMI e le start-up. Ma tra l'altro, che cosa possiamo aspettarci da un ministro come Giorgetti, che ha scelto di piegarsi al folle patto di stabilità e quindi all'austerità che ne consegue? Avete costruito quindi tutti i meccanismi all'interno di Transizione 5.0 affinché non venisse attuata. In realtà è un fallimento programmato, perché in questo modo voi ne avreste poi, come dire, rientrati in quei parametri di deficit che alla fine comunque nemmeno siete riusciti a centrare. Ora, tra l'altro, Ministro, in questa transizione 5.0 con gli ammortamenti vi siete anche accorti che avete previsto una clausola, quella del made in EU sulle attrezzature, e anche lì dovete ritornare indietro, perché vi siete accorti che alcune imprese in realtà lavorano con fornitori extra UE e quindi dovete ritornare indietro. Ma così come la stampa ha fatto ricordare, non potete farlo se non in un verosimile un DL fiscale. Quindi sono già passati 3 mesi, Ministro, 3 mesi. Ora quindi che cosa dobbiamo fare? Abbiamo preso i primi 3 mesi, transizione 5.0 già penalizzate con la riesumazione dell'iperammortamento, non vedrà la luce prima di primavera. Soprattutto resta la preoccupazione degli esodati transizione 4.0, che si preoccupano che i fondi di transizione 5.0 messi in manovra andranno a coprire quelle che è il caro bollette. Allora, del resto, Ministro, che fretta c'è? C'è fretta dopo 3 anni consecutivi di crollo della produzione industriale? Che fretta c'è dopo il catastrofico fallimento della vostra prima transizione 5.0 e dell'IRES premiale, quest'ultima nata per agevolare il reinvestimento degli utili in azienda, ma talmente disfunzionale da essere stata archiviata dopo qualche mese di inutile sopravvivenza? Ancora, Ministro, che fretta c'è davanti alle imprese che pagano le bollette più care d'Europa e che si sono visti pure aumentare l'accise sul diesel? D'altronde, Ministro, che fretta
1: c'è?
2: Faccia lei.
1: Il senatore Bergesio illustra l'interrogazione numero 2459 concernente gli strumenti di sostegno alla crescita industriale. Prego, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente, signor Ministro. Io intervengo su una questione che riguarda direttamente il futuro del nostro sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale dell'economia italiana. Il piano transizione 5.0 è stato pensato per accompagnare le imprese nel percorso di innovazione tecnologica, di efficientamento energetico, di modernizzazione dei processi produttivi. Un obiettivo condivisibile e necessario, soprattutto in una fase economica complessa come quella che stiamo attraversando. Molte imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, hanno raccolto questa sfida, hanno programmato investimenti, acquistato macchinari, avviato progetti di innovazione e di riduzione dei consumi energetici. Lo hanno fatto con grande senso di responsabilità, confidando nella stabilità degli strumenti messi a disposizione dallo Stato. Tuttavia, la riduzione delle risorse destinate alla misura e il successivo esaurimento dei fondi hanno generato una forte incertezza tra le imprese che avevano presentato le domande che oggi attendono di conoscere gli esiti delle comunicazioni di completamento degli investimenti. Noi parliamo spesso di innovazione, di transizione digitale ed energetica, di competitività del sistema paese, ma tutto questo diventa concreto solo se le imprese sono messe nelle condizioni di investire davvero. Investire significa poter contare su regole chiare, su strumenti stabili e su politiche industriali che accompagnino il sistema produttivo nel medio e nel lungo periodo. Dietro questi investimenti non ci sono soltanto numeri o procedure amministrative, ci sono imprenditori che credono nel futuro delle proprie aziende, lavoratori che attendono nuove opportunità, giovani che possono trovare spazio grazie all'innovazione e al ricambio generazionale nelle stesse imprese di famiglia. Sostenere la transizione tecnologica significa anche difendere il lavoro, rafforzare le filiere produttive, rendere più competitivo il nostro Made in Italy. Per questo è fondamentale sapere intanto quale sia l'esito delle comunicazioni di completamento degli investimenti presentate dalle imprese con istanze ammissibili e quale sia il fabbisogno complessivo di risorse. Allo stesso tempo, secondo noi è necessario capire quali iniziative il governo intende adottare per tutelare quelle imprese che hanno rispettato le regole, che oggi rischiano di restare esclusi dagli incentivi semplicemente per l'esaurimento di fondi. E infine riteniamo sempre più urgente avviare una strategia industriale di medio-lungo periodo che garantisca stabilità agli incentivi, certezza del diritto e una programmazione coerente delle politiche per l'innovazione. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei anche per il rispetto dei tempi e quindi il Ministro delle Imprese del Made in Italy, il Senatore Urso, risponde all'interrogazione illustrata.
0: Onorevoli colleghi, siamo stati da subito consapevoli, dopo il successo della prima edizione con 4,254 miliardi e 250 milioni di utilizzo, delle esigenze di dare immediata attuazione al nuovo piano Transizione 5.0. E proprio per questo avevamo proposto una norma direttamente applicabile che non necessitasse di decreti attuativi. Purtroppo questo auspicio è stato disatteso. Tuttavia, proprio per garantire un quadro di immediata certezza alle imprese, abbiamo predisposto in tempi record il decreto attuativo per la parte di nostra competenza, trasmettendolo al Ministero dell'Economia il 5 gennaio, primo giorno utile dell'anno, oltre 2 mesi fa. In fase di gestazione del piano avevamo inoltre suggerito di introdurre un criterio di preferenza per l'acquisto di beni strumentali fabbricati nell'Unione Europea, così da tutelare le nostre imprese produttrici, senza tuttavia penalizzare la domanda di innovazione con il vincolo del Made in Europe, che ora si intende giustamente rimuovere e su cui avevamo manifestato da subito le nostre riserve. I fatti ci hanno dato ragione e adesso anche l'associazione industriale chiede la rimozione del vincolo che prima aveva sollecitato. Per questo motivo l'emanazione del decreto attuativo da noi tempestivamente predisposto e trasmesso avverrà solo successivamente alla rimozione del vincolo in questione che il Ministero dell'Economia ha annunciato che avverrà nel prossimo Consiglio dei Ministri. Ricordo comunque che il nuovo piano Transizione 5.0 ha una prospettiva triennale e che tale impostazione garantisce alle imprese di programmare sin d'ora, in un'ottica di medio-lungo termine, i propri investimenti. Gli 8,4 miliardi destinati al piano potranno essere utilizzati per gli investimenti effettuati a partire dal 2026 sino al 30 settembre 2028. Il nuovo piano si sviluppa in continuità con il precedente, pur con rilevanti miglioramenti sia in termini di semplificazione delle procedure, perché non siamo più condizionati dalle regole europee, sia in termini di beni agevolabili. Dopo 10 anni di mancati aggiornamenti abbiamo rinnovato l'elenco di questi ultimi, puntando in maniera decisiva alle tecnologie innovative, valorizzando gli investimenti in sostenibilità ambientale, la cyber security e l'intelligenza artificiale. Inoltre, abbiamo previsto un nuovo voucher per il cloud e la cyber security, finanziato con oltre 150 milioni destinati alle piccole imprese. Abbiamo realizzato il bando per gli accordi di innovazione con 730 milioni e sono stati presentati quasi 500 progetti per un totale di investimenti, ricerca e sviluppo attivabili superiori a 4 miliardi di euro. È in questa prospettiva che si colloca il Libro Bianco Made in Italy 2030, il primo documento di politica industriale degli ultimi 30 anni, dove sono raccolte ulteriori misure per accompagnare in modo strutturale la transizione industriale e tecnologica del nostro sistema produttivo.
1: Grazie. Il senatore Bergesi ha facoltà di intervenire in replica.
3: Grazie Presidente, grazie signor Ministro, è stato molto chiaro su questo tema perché c'è molta confusione, come abbiamo ascoltato anche in precedenza, su questo aspetto. A prescindere da quelle che sono le posizioni politiche, credo che alla luce anche di quello che è il quadro europeo e nazionale, noi riteniamo fondamentale, come ha detto bene lei, garantire alle imprese un orizzonte di programmazione stabile, perché questo è fondamentale. Le imprese italiane chiedono semplicemente di poter pianificare gli investimenti con regole certe, chiare, prevedibili, se riusciamo anche a semplificare. Molte imprese, soprattutto le piccole e le medie, hanno già avviato investimenti sulla base delle regole vigenti, hanno presentato progetti ammissibili, hanno sostenuto costi, hanno creduto nel percorso di modernizzazione e nella transizione tecnologica. Per questo noi riteniamo che sia un dovere da parte nostra fornire risposte chiare e in tempi certi. Siamo consapevoli dei vincoli di bilancio con cui il governo deve confrontarsi, tuttavia le strade che saranno valutate per sostenere le imprese dobbiamo fare in modo che vengano coperte, soprattutto la parte relativa al sostegno economico, anche rispetto alle misure alternative e integrative rispetto al credito di imposta 5.0. Dobbiamo evitare che le imprese si rivolgano all'estero i loro investimenti e dare immediata attuazione alle misure messe in campo. Ha detto bene lei, transizione 5.0, credito di imposta 4.0, iperammortamento. Queste devono garantire un afflusso immediato di risorse da poter investire. Da parte del Parlamento e del gruppo nostro c'è piena disponibilità a collaborare per individuare soluzioni concrete che non lascino indietro chi ha investito nella modernizzazione dei processi produttivi. Per questo motivo noi riteniamo essenziale assicurare continuità agli strumenti di sostegno agli investimenti e dare alle imprese la certezza di poter proseguire nel percorso di innovazione che il nostro Paese ha assolutamente bisogno di compiere. Grazie signor Ministro.
1: Grazie al senatore. Il senatore Gelmetti illustra interrogazione numero 2456 concernente le iniziative volte a contrastare gli aumenti dei prezzi del carburante. Prego.
4: Grazie Presidente, grazie signor Ministro. Purtroppo con troppa frequenza abbiamo conflitti che nascono e che condizionano la vita degli italiani e anche delle imprese italiane. E questi conflitti pesano soprattutto per quanto riguarda il settore energetico. Ministro, nel governo Draghi, il governo per affrontare una crisi energetica tagliò le accise del 30% cercando di dare un impulso e un aiuto alle imprese e agli italiani. Costò circa 6 miliardi nel 2000, 6 miliardi e durò per circa 6 mesi, quindi circa 1 miliardo al mese. Purtroppo i risultati di quel taglio delle accise non si tramutarono in risultati concreti, con benefici concreti agli italiani e alle imprese, in quanto l'inflazione, che partiva dal 6.9%, aumentò al 12.6%, quindi vanificando quella che era la buona intenzione che il governo Draghi aveva di diminuire il prezzo del carburante. Il governo Meloni, viceversa, ha voluto utilizzare un'altra traiettoria. Ed è stata una traiettoria che ha pagato, perché ha voluto aumentare la trasparenza dei prezzi dei carburanti, quindi una verifica costante e continua attraverso la Guardia di Finanza, attraverso l'antitrust, pubblicando i prezzi medi per regione e creando una commissione al MIMIT per verificare appunto l'andamento di questi prezzi medi regione per regione. Bene, l'effetto è positivo rispetto a quanto fece Draghi, in quanto il prezzo della benzina in Italia è aumentato molto meno rispetto agli altri paesi della Comunità Europea, tipo Francia e Germania, e l'inflazione è scesa rispetto sempre agli stessi paesi membri che sono un po' il benchmark dell'Italia. Infatti l'inflazione è scesa all'1.1%. Quindi, Ministro, questa traiettoria che il governo Meloni ha preso e che sta dando buoni frutti verrà aumentata, e quali saranno le nuove iniziative che prenderà per migliorare ancora di più le performance?
1: Ministro delle Imprese del Made in Italy, il senatore Urso, risponde all'interrogazione illustrata. Prego.
0: Confermo. Il governo, quando si è insediato nell'ottobre del 2022, nel pieno di una crisi energetica senza precedenti, con inflazione al 12,6%, superiore a Francia, Spagna, Germania e alla media dell'area euro, che falcidiava quell'inflazione e il potere di acquisto delle famiglie come mai prima da allora. Per questa ragione, dal gennaio 2023, il nuovo governo ha scelto una linea diversa, fondata sulla trasparenza del mercato, sul rafforzamento dei controlli e sul potenziamento del cosiddetto Mister Prezzi, con la pubblicazione dei prezzi medi regionali e nazionali, l'integrazione delle banche dati, la commissione allerta rapida presso il nostro Ministero e il costante monitoraggio della filiera. Commissione che riunirò anche domani mattina per avere altri elementi utili prima del Consiglio Supremo di Difesa. A queste misure si è aggiunto nell'ultimo trimestre del 2023 il carrello tricolore con la grande distribuzione, che ha contribuito a ridurre la pressione sui beni essenziali, riportando l'inflazione finalmente in modo strutturale sotto la media europea. I risultati confermano l'efficacia del sistema preventivo e dissuasivo messo a punto dal nostro governo. L'inflazione è scesa all'1,1% nel 2024 e all'1,6% nel 2025, sempre quindi ben sotto la media dell'area euro. Anche i prezzi medi del carburante nel 2025 sono attestati a livelli contenuti, 1,74 per la benzina e 1,66 per il gasolio. Anche in questa fase così drammatica, il sistema sta mostrando piena efficacia. I dati pubblicati questa mattina dalla Commissione europea mostrano per l'Italia aumenti nettamente inferiori a quelli che si sono registrati nel frattempo negli altri paesi europei. Per la benzina un aumento in Italia del 4,5, in Germania del 10, in Spagna del 7,7 e in Francia del 4,8%. Per il gasolio un aumento in Italia dell'8,6%, in Germania del 20%, in Francia del 15,8% e in Spagna del 14,2%. Come ha dichiarato ieri il Presidente del Consiglio, in quest'Aula il Governo è pronto ad adottare ogni misura necessaria per impedire fenomeni speculativi, compreso, ove necessario, il recupero dei proventi ingiustificati attraverso una maggiore tassazione delle aziende responsabili. Naturalmente, lo sappiamo tutti, l'andamento del greggio resta legato alla durata del conflitto che nessuno è in grado di prevedere. Ma il sistema di monitoraggio e controllo preventivo e dissuasivo risulta efficace ed è infatti diventato esempio e modello per altri paesi d'Europa che lo stanno rapidamente adottando. Nei prossimi giorni, quando avremo contezza del fenomeno, valuteremo un intervento con misure specifiche di compensazione per le famiglie a più basso reddito e per le aziende di autotrasporto per evitare che si innesca una nuova spirale inflazionistica come quella che si determinò 4 anni fa con grave, gravissimo danno per il potere d'acquisto delle famiglie che finalmente in questi mesi stanno recuperando e ne diamo atto.
1: Grazie, può intervenire in replica il senatore Gelmetti.
4: Grazie Presidente, grazie Ministro della risposta. Mi rivolgo adesso io agli studenti che sono qui in aula, perché chi fa impresa sa che ieri, oggi più di ieri, ma soprattutto domani più di oggi, tutto quello che non può essere misurato è inutile. Quindi i dati danno sempre la verità. Infatti prima qualcuno poi ha parlato della 5.0 nel primo anno è andata meglio del primo anno della 4.0. La 4.0 ha cubato in un anno 400 milioni. Nel secondo semestre la 5.0 cubava dai 90 ai 100 milioni a settimana. Quindi bisogna sempre analizzare i numeri, perché i numeri non mentono.
1: Grazie, e adesso passiamo alle interrogazioni per il ministro Calderone. La senatrice Camusso illustra l'interrogazione numero 2461 concernente gli strumenti di sostegno all'occupazione femminile, con particolare riguardo al congedo paritario. Prego, senatrice, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, signora Ministro, colleghi. Io credo che bisogna cominciare ad affrontare il tema dell'occupazione femminile uscendo dalla molta propaganda che lo sta circondando. Noi continuiamo ad avere un'occupazione femminile nel nostro paese che è di 20 punti sotto la media europea, il che non ci permette certo di vantarci, ma se poi quella occupazione la andiamo a studiare scopriamo che la differenza tra l'occupazione maschile e l'occupazione femminile nel nostro paese è di 18 punti percentuali, ma se facciamo un'analisi che confronti l'occupazione dei padri e l'occupazione delle madri, scopriamo che il differenziale diventa di 30 punti percentuali. Peraltro basterebbe guardare i dati delle dimissioni volontarie per scoprire che oltre il 70% delle stesse sono per motivi familiari e che dei 61.000 genitori con figli fino a 3 anni che hanno lasciato il lavoro, 7 su 10 erano donne. Allora noi abbiamo un problema che si chiama, in particolare, che si chiama lavoro di cura. È quello che riguarda il gender gap, il gender pay gap, cioè le differenze di retribuzione, quello che riguarda le differenze di carriera, quello che riguarda il fatto che basta stimare tutte i report di qualunque agenzia li vogliamo assumere rispetto alle quantità di ore lavorate tra uomini e donne, dicono che tutte le ore di lavoro di cura, la grandissima parte delle ore di lavoro di cura sono per gli uomini. Però tutto questo non pare vero nel recente recepimento della direttiva che il governo ha proposto, della direttiva sulla transparency salariale. Tutti i meccanismi che riguardano il lavoro di cura sono stati esclusi, non si assumono le parti di retribuzione unilaterali, non si assumono i profili necessari per, per esempio, proteggere il lavoro domestico, che per misteriose ragioni in tutti i provvedimenti di questo governo viene sempre penalizzato anche dal punto di vista di quelle politiche parziali che sono i bonus. Allora, Ministra, la cosa che le chiediamo è: quando iniziate a fare delle politiche che guardino all'occupazione femminile e ci guardino davvero? E se è vero, perché abbiamo letto sue dichiarazioni che avevamo anche apprezzato sul congedo parentario, se è vero che quella politica è una politica fondamentale per spostare il carico del lavoro di cura esclusivamente sulle lavoratrici, e se è chiaro a tutti che il congedo paritario ha una grande forza nel momento in cui è obbligatorio e sottrae anche i giovani uomini dalla discriminazione che sennò subirebbero nei luoghi di lavoro, perché varrebbe la stessa discriminazione che vale sulle lavoratrici rispetto a retribuzioni e carriere. Grazie Ministro.
1: Grazie. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, la dottoressa Calderone, risponde all'interrogazione illustrata.
6: Grazie signora Presidente, onorevoli senatori. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro rappresenta una delle principali sfide strutturali del nostro Paese. Proprio per questo è stata al centro dell'azione del Governo sin dall'inizio della legislatura. Io credo che sia evidente che negli ultimi anni l'occupazione femminile abbia registrato una crescita significativa. Secondo il rendiconto di genere 2025 dell'INPS, il numero di donne occupate ha raggiunto il livello più alto dalla nascita della Repubblica, e nell'anno 2024 il tasso di occupazione femminile nella fascia di età 35-49 anni era pari al 67%. Secondo i dati disponibili al 31 dicembre 2025 è stata registrata una crescita dell'occupazione femminile, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, anche grazie alle assunzioni incentivate che hanno totalizzato complessivamente 84.329 nuove assunzioni di donne, di cui 21.270 con il bonus donne e 63.059 attraverso la misura del bonus giovani under 35. Nel solco proprio dei risultati ottenuti sino ad oggi, abbiamo prorogato gli incentivi del DL Coesione, con particolare riferimento ai bonus per l'occupazione giovanile e femminile ZES, sui quali stiamo lavorando per un ulteriore potenziamento. Anche in materia di qualità del lavoro e parità retributive, il Governo è intervenuto, abbiamo rafforzato e integrato le tutele già presenti nel nostro ordinamento a partire dal Codice delle Pari Opportunità e abbiamo approvato in via preliminare il decreto legislativo a cui faceva riferimento la senatrice interrogante, di attuazione della direttiva europea sulla trasparenza salariale. Abbiamo oggi una situazione per cui i livelli retributivi medi per categorie omogenee di mansioni e specifici sistemi di monitoraggio nelle imprese ricordano che i dati ufficiali di Eurostat indicano un gender pay gap del 12% nell'Unione Europea, mentre in Italia il dato si attesta al 4,3%. Siamo pienamente consapevoli dell'importanza di conciliare i tempi di vita e di lavoro, certi che l'aumento dell'occupazione femminile passa anche da un riequilibrio delle responsabilità familiari e dal potenziamento degli strumenti di sostegno alla genitorialità. Per questo abbiamo aumentato l'importo dell'assegno unico universale, incrementato all'80% della retribuzione e l'indennità di congedo parentale, rafforzato il bonus mamme, previsto un esonero contributivo per l'assunzione di lavoratrici madri con figli, confermato e rifinanziato il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni retribuito al 100%, potenziato il congedo parentale e il congedo per malattia dei figli minori. Con riferimento alla proposta di legge di iniziativa parlamentare in materia di congedo parentario, il Ministero del Lavoro, come noto ai senatori interroganti, attraverso le analisi condotte da IMSS ha presentato la relazione tecnica al provvedimento determinandone gli oneri. La scelta fatta dai presentatori di non attendere il parere della ragioneria, a differenza di quanto avremmo voluto, chiedendo una rapida calendarizzazione dei lavori presso l'aura della Camera dei Deputati, ha portato ovviamente a una situazione in cui, in assenza di idonea copertura degli oneri finanziari, non si è potuto procedere ad una votazione favorevole del provvedimento. La strada è certamente da percorrere, quella di favorire una maggiore partecipazione dei padri alla cura dei figli, questo è il mio pensiero, attraverso degli strumenti sostenibili e graduali capaci di coinvolgere imprese e famiglie senza creare rigidità che rischierebbero di produrre effetti contrari a quelli desiderati. La linea del governo è chiara: potenziamento degli incentivi per i datori di lavoro che investono in occupazione femminile stabile, sostegno all'autoimprenditorialità femminile, monitoraggio continuo degli effetti delle nuove norme sulla trasparenza retributiva, conciliazione dei tempi di vita e lavoro e rafforzamento delle politiche di sostegno alla natalità e alla genitorialità condivisa per invertire la lotta demografica.
7: Grazie, Ministro. Adesso ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Camusso.
5: Presidente, Ministra, temo di doverle dare una notizia. Per come avete recepito la direttiva della Transparency, noi risulteremo il paese che non ha nessuna differenza salariale, perché nel momento in cui escludete tutte le voci retributive unilaterali, tutte le voci che sono i premi, tutte le voci che non hanno continuità retributiva mensile, risulteranno le paghe contrattuali, che sì, grazie alle organizzazioni sindacali e a una lunga storia di relazioni industriali in questo paese, sono paritarie, non c'è dubbio, i contratti non prevedono differenze tra uomini e donne. Però lei sa come me, glielo potrei, come dire, documentare, ma non ho il tempo per farlo, che qualunque categoria lei assuma scoprirà che le donne stanno negli ultimi livelli di inquadramento, non hanno super minimi, quando ci sono i premi vengono organizzati sulla presenza e le donne pagano immediatamente il lavoro di cura e le differenze vengono fuori di qui. Allora, io credo, l'avevo detto proponendo di uscire dalla propaganda, allora purtroppo devo darle degli altri numeri. Le donne sono in maggioranza in part-time involontario, le donne sono la quota prevalente del lavoro povero di questo paese. Non basta incentivare le assunzioni perché si marginalizza il lavoro delle donne invece di farlo crescere. E mi permetta, se davvero teneste a una politica della genitorialità, alla Camera non avreste affossato la legge, avreste chiesto il ritorno in commissione e avreste fatto un iter che permetteva di andare ad avere un risultato. Invece la inviterei ad andare a guardare i risultati anche di quei 10 giorni obbligatori, quanto sono effettivamente le presenze, per gli utilizzi da parte degli uomini, perché è obbligatorio una parola fondamentale, ma senza sanzioni diventa un diritto dell'azienda dare o non dare il congedo di paternità.
7: Grazie, se così concluso. Si sono così concluse le interrogazioni e quindi passiamo agli interventi di fine seduta. Si è iscritta a parlare la senatrice Sironi.
8: Grazie Presidente. Ieri quest'Aula, la maggioranza dei parlamentari, cioè i parlamentari di maggioranza di quest'Aula, hanno approvato la legge di delegazione europea. E in sede di discussione generale martedì io avevo sottolineato il fatto che un emendamento a mia prima firma Movimento 5 Stelle prevedeva un piano di efficientamento energetico degli edifici. E questo perché? Perché il governo non ha rispettato la scadenza prestabilita dall'Unione Europea di presentare questo piano di efficientamento degli edifici entro il 31 dicembre del 2025, considerato che la direttiva deve essere recepita entro il 29 maggio prossimo. E puntualmente ieri, proprio quasi in concomitanza con l'approvazione della legge, è arrivata la comunicazione da parte della Commissione Europea che l'Italia, che si è aperta la procedura di infrazione dell'Italia per il mancato presentamento del piano di efficientamento degli edifici. Ora sappiamo che il nostro governo non vede con favore questo tipo di intervento, però vista anche la contingenza in cui noi vediamo che a causa dei problemi di rifornimento energetico l'Italia e gli italiani stanno pagando un caro prezzo alla pompa di benzina, ma anche a livello di bollette, perché noi sappiamo che gli edifici sono riscaldati e quindi per essere riscaldati hanno bisogno di fonti energetiche. La direttiva Case Green andava verso l'efficientamento energetico degli edifici, la creazione di fonti energetiche da fotovoltaico con possibilmente accumulo, rendendo autonomi e indipendenti gli edifici, rendendo autonomi e indipendenti i cittadini e sollevandoli da una grave situazione di crisi. Purtroppo il governo non ha avuto questa lungimiranza, come non ce l'ha anche da un altro punto di vista, perché anche c'è da prendere in considerazione che l'efficientamento energetico degli edifici va anche a migliorare un'altra situazione molto grave, soprattutto nel nord Italia, che è quello del superamento di qualsiasi soglia limite delle emissioni inquinanti. E di nuovo, se parliamo di direttiva qualità dell'aria, se pensiamo al taglio dei fondi al miglioramento della qualità dell'aria che è stato fatto, di nuovo emerge palese e drammaticamente grave l'approccio di questo governo rispetto a problemi seri per i cittadini. Da una parte i pochi soldi nelle tasche per pagare le bollette e dall'altro il fatto che c'è un altissimo tasso di mortalità a causa dell'inquinamento atmosferico. Quindi a me piacerebbe aprire un confronto con i ministri competenti in merito al tipo di approccio rispetto alla soluzione di problemi gravissimi per i cittadini.
7: E si sono conclusi anche gli interventi di fine seduta. Senatrice Paita.
9: L'ordine dei lavori, Presidente. Intervengo, prego. Chiedo di intervenire per stigmatizzare ancora una volta la sua conduzione dell'Aula. Lei è il presidente di tutti in questa funzione e invece si dimentica magari di interrompere il ministro Urso, che anziché rispondere al quesito posto dal Movimento 5 Stelle utilizza il suo tempo a disposizione nel question time in diretta televisiva per ricontro rispondere al quesito del senatore Renzi, quando dovrebbe esserle ormai chiaro, visto che assume questa funzione da un po' di tempo, svolge questa funzione da un po' di tempo, che in realtà il diritto di replica è una prerogativa dei senatori, non una controprerogativa del governo. Non solo lei non ha fatto nulla per chiedere al ministro di attenersi all'ordine del giorno, contravvenendo a due temi: il fatto di tutelare il senatore Renzi in questo caso, ma anche la legittima risposta del Movimento 5 Stelle. A fronte delle proteste non legittime, più che legittime, del mio gruppo, lei ha ripetutamente interrotto il mio gruppo, essendo ancora una volta del tutto parziale nella conduzione di quest'Aula. Ora, io non so se lei intende continuare in questo modo. Io le dico che cosa faremo noi. Noi chiederemo al presidente La Russa che venga in quest'Aula durante il question time, e la prego di non commentare il mio intervento, perché lei non ha il diritto di commentare il mio intervento mentre io parlo. Lei deve tenere
7: una postura istituzionale,
9: quindi quindi io parlo ascolta, e se ha qualcosa da dire lo dice dopo, perché non siamo al bar sport, siamo nel Senato della Repubblica. Non so come è abituata lei, ma io non sono al bar sport, io sono qui a tutelare e a difendere le istituzioni. Chiederemo al presidente La Russa di esonerarla dalla funzione di condurre il question time, perché lei, quando c'è la diretta televisiva, già di solito non è equilibratissima, perde del tutto i freni inibitori, e per quanto ci riguarda questo è un atteggiamento totalmente inaccettabile. Rispetti le istituzioni, eviti di commentare sulle spalle dei senatori, difenda le prerogative del Parlamento e eviti di sdraiarsi dal punto di vista delle regole sulla volontà del governo, perché così si fa il presidente di quest'Aula, non come fa lei.
7: Quando ha finito il suo intervento, che sicuramente metterà a beneficio dei social, poi faccio parlare lei, senatore Boccia, ma devo rispondere. Mi rendo conto che abbia dovuto fare questo intervento, come dicevo, così per metterlo sui social e far apparire quello che in realtà non è successo in quest'aula. Perché sa, senatrice Paita, lei non era in aula quando è successo. Lei non era in aula, quindi io adesso rispondo. Scusi, io l'ho lasciata parlare, adesso lei si siede e ascolta la presidenza. Allora parlerò a beneficio di chi è in quest'aula e di chi sta ascoltando da casa. La senatrice Paita non era in aula quando è successo. Punto primo. Punto secondo, non può quindi, siccome non era in aula, aver ascoltato le cose dette fuori microfono dal suo gruppo, e soprattutto non ha potuto vedere quello che il suo gruppo, nella persona del senatore Renzi, ha fatto. Oltre a parlare fuori il microfono, prendere a calci i banchi del Senato come se fossero degli spalti di uno stadio. Uno. Punto secondo, la presidenza ha tolto il microfono al ministro Urso. La presidenza è intervenuta immediatamente, per fortuna non soltanto ci sono i resoconti, ma c'è anche la diretta televisiva. No, è inutile che si rivolge ai banchi del PD, perché il senatore Del Rio mi ha fatto i complimenti e ha detto brava, quindi non ha ascoltato e non ha visto nulla prima. Ripeto, per tornare all'ordine dei lavori che lei ha richiamato, non appena ho sentito le parole del ministro Urso che si riferivano all'intervento precedente del senatore Renzi, richiamando i ragazzi della scuola che stavano assistendo, ho detto immediatamente che non poteva interagire con l'aula. Ho usato queste parole, l'ho ripetito più di una volta, non c'era bisogno di far partire una bagarre che voi del vostro gruppo avete voluto in modo provocatorio iniziare. Ho detto persino che ero in grado di fare il mio lavoro e ho tolto il microfono al ministro Urso. Ho tolto il microfono al ministro Urso. Senta, più trasparente e più imparziale di così non so cosa avrei dovuto altro fare, perché togliere il microfono a un ministro, le assicuro che forse nessuno fino adesso l'aveva ancora mai fatto. Senatore Boccia. Senatore, non è un controllo della presenza, senatore Scalfarotto. La senatrice Paita non era in aula mentre Renzi spaccava i banchi dell'aula, chiaro? Ho tolto il microfono al ministro Urso e ho detto che non poteva interagire con l'aula. Voi avete voluto iniziare in diretta televisiva una bagarre ed è da irresponsabili. Senatrice Paita, chi era al bar sport? Non era la presidenza, era il suo gruppo che prendeva a calci i banchi dell'aula del Senato. Però
10: felicissima comunque. Io sarò felicissima di parlarne davanti al presidente La Russa. Io spero, se le telecamere della RAI non le hanno inquadrato, spero nelle telecamere dell'Aula del Senato, così anche lei che non era in aula potrà guardare.
11: Posso?
10: Senatore Boccia, prego.
11: Presidente, io penso che il nervosismo che è palpabile ormai da qualche giorno, ieri esploso e oggi continua nonostante all'ordine del giorno oggi ci fossero atti di sindacato ispettivo e un'informativa. Io penso sia un campanello d'allarme molto serio. Devo dirle la verità, prima della vicenda del senatore Renzi, sulla quale le dirò solo una cosa, una richiesta, io ero tornato in aula per il question time e poi per chiedere la parola a fine seduta per annunciare la proposta da parte delle opposizioni di un intervento, l'ennesimo intervento del Presidente del Senato sulle procedure e sulle modalità con cui viene gestita la Commissione bicamerale d'inchiesta Covid. Glielo dico perché poco tempo fa è andata in onda un'altra cosa spiacevole, sgradevole, atti che risultavano a noi segreti sono stati declassificati in riservati durante la seduta e sono stati letti. Presidente, la prego, perché è molto importante, perché voglio solo capire se qui non ci sono più regole e se le regole vengono modificate dalla maggioranza in base agli interessi specifici. Quindi ritorniamo all'oggetto del mio intervento. Numero uno, in commissione bicamerale atti che erano considerati segreti, e chiederò agli uffici la verifica, sono stati declassificati in riservati e sono stati letti dalla capogruppo del primo partito di maggioranza, mentre gli altri componenti della commissione non erano al corrente, sono state fatte domande ad un test. Primo, capisco che dopo la vicenda Donzelli del Mastro tutto è possibile, non ci si ferma nemmeno di fronte a delle condanne, e capisco che ormai le condanne della magistratura sono prese come una sfida, ma siamo ancora in una repubblica parlamentare democratica. Punto 2. Quello che io oggi ho visto fare al senatore Renzi, dal ministro delle imprese, io non l'ho mai visto in vita mia, mai. La prego, glielo chiedo, bisogna spiegare ai ministri che sono ospiti in quest'aula che quando vengono qui devono rispondere alle domande che gli vengono poste e non possono rispondere durante altri quesiti a sollecitazioni politiche, perché queste erano state le sollecitazioni del senatore Renzi, stravolgendo e calpestando le regole e il regolamento, perché il regolamento è nostro, non è loro, ed è nostro a tutela di tutti quanti noi. Terzo punto, Presidente, le chiedo formalmente di trasmettere al Presidente La Russa la necessità di, lui lo ha fatto con me, in qualità di Presidente del gruppo, lo ha fatto cercando il senatore Nicita, il vice capogruppo del Partito Democratico, è opportuno che quelle scuse siano scuse fatte all'Aula, perché tutti quanti noi dobbiamo avere la certezza che le modalità con le quali interloquiamo, ci interfacciamo, siano, diciamo, al livello delle cose che sono scritte dietro la sua sedia, perché mi pare evidente che le modalità con cui si stanno calpestando le regole e anche le relazioni umane tra noi non sono all'altezza della storia di quest'Aula. Quindi le chiedo a nome del mio gruppo di trasmettere al Presidente questa richiesta. Ultima cosa, io mi auguro che il 18 marzo la seduta venga mantenuta, Presidente, perché quello, l'ho detto stamattina, lo ribadisco oggi, quello che è accaduto nella serata di ieri, in questa notte che sta accadendo ancora, purtroppo fa di noi, purtroppo, dei... non eravamo cattivi profeti, purtroppo. Io avrei tanto sperato ieri di sbagliare previsioni. Purtroppo no, Presidente. Già oggi sono cambiate una serie di questioni. Io penso che da qui al 19 giorno del Consiglio europeo ne cambieranno ancora tante, e che quell'ordine del giorno, che noi non abbiamo visto, ufficiale, che verrà fuori nelle prossime ore, necessita di una presenza in aula della Presidente del Consiglio. Glielo dico perché la Presidente del Consiglio ancora oggi continua a trasmettere un sentimento, diciamo, di finto unitarismo nel Paese, dicendo che ci sarà un fantomatico tavolo, e il tavolo migliore è questo. È questo. È il Parlamento. Venga qui la Presidente del Consiglio, ci dica esattamente cosa ha in mente di fare a Bruxelles, e dopodiché noi siamo sempre stati attenti alle richieste che ci vengono fatte, ma non a quelle strumentali, e ovviamente non accettiamo provocazioni. Però la prego, Presidente, la cosa che le chiedo davvero, le regole del gioco sono saltate, sono calpestate a tutti i livelli, e chiediamo che vengano rispettate. Grazie.
1: Senatore Renzi, per fatto personale, prego.
12: Sì, grazie Presidente. Ai sensi dell'87 del regolamento, intervento per fatto personale. Nel pomeriggio di oggi il ministro Urso ha violato l'articolo 151 bis del regolamento del Senato. È stato su questo richiamato testé dal presidente Boccia, prima dai colleghi del Movimento 5 Stelle, mancando di rispetto ai senatori del Movimento 5 Stelle che avevano fatto una domanda per il question time, mancando di rispetto al Senato, mancando di rispetto anche alle persone che ha cercato di attaccare. Ora, signora Presidente, indipendentemente dalle sue idee o dalle idee di chi presieda pro tempore il Parlamento, e anzi le esprimiamo solidarietà, perché in questo momento, se dovessimo ragionare dal punto di vista dell'appartenenza politica, ella è sola, non essendo presente nessuno dei senatori del centrodestra. Nessuno! E ce n'erano tre quando ha parlato il ministro Tajani, sono diventati due e poi uno. E quindi noi non abbiamo volontà di fare una rivendicazione di parte. Ma nel momento in cui ella mi attribuisce un fatto falso, io ho il dovere di mettere a verbale che il regolamento del Senato è stato violato sul 151 bis dal ministro Urso. Ella evidentemente non se ne è resa conto subito, e siamo stati costretti a richiamare la sua attenzione, in primis i colleghi del Movimento 5 Stelle, poi i colleghi del Partito Democratico e di Italia Viva, perché lei non stava interrompendo il ministro Urso, il quale denota una ignoranza istituzionale che vorrei rimanesse agli atti per oggi e per domani. E poi ella ha detto che il nostro comportamento è stato un comportamento inadeguato, arrivando al punto, signora Presidente, di richiamare noi, che ci stavamo sbracciando per far notare che era il ministro Urso a violare le regole. È arrivata al punto a dire che il sottoscritto avrebbe preso a calci i banchi, e lì deve avere delle doti divinatorie, essendo io rimasto tra i pochi a sedere. Ma al di là dei fatti scorretti che ella mi attribuisce, qui siamo in presenza, e chiudo, di un problema che riguarda la Presidenza del Senato. La vicepresidente Ronzulli non ha redarguito in tempo il ministro Urso che violava il 151 bis. Almeno come il presidente La Russa ha insultato un collega del Partito Democratico, il senatore Nicita, in modo inaccettabile ieri, per cui trasmetta anche da parte nostra al presidente La Russa i sensi del nostro disgusto per aver definito in quel modo il collega Nicita. E però datevi una regolata, signori. Datevi una regolata, perché il Senato non è la vostra camera per i vostri porci comodi. Avete il dovere di rispettare il regolamento, e se il governo non lo fa, pretendiamo che la Presidenza del Senato si tolga la giacca di parte, come ha fatto lei oggi, e rispetti il regolamento, il 151 e l'87. Le do un suggerimento. almeno stavolta, rispetti il ruolo e non replichi. Se vuoi replicare, dia la presidenza a un altro e venga nella sala come parlamentare finché il presidente del Senato accolga il fatto personale e non si rimetta a becchettare con quelli dell'opposizione, perché non sta dando credibilità e lustro alla presidenza del Senato, che è di tutti e non è vostra.
7: L'avrei fatto se mi avesse attaccato in qualità di senatrice di un partito. Lei ha attaccato la presidenza. No, lei ha attaccato la presidenza. Io ho immediatamente capito che non... No, perché lei non può raccontare a favore di telecamera una cosa che non è successa. Sono la presidente in questo momento. Lei ha attaccato la presidente. Quando il ministro Urso non ha rispettato il regolamento, mi sono voltata verso il segretario generale per chiedere se era possibile qual era il numero dell'articolo del codice, perché a memoria il 151 sapeva se poteva... Ma la smette, ma cosa urla? Ha già parlato, senatore Renzi, lei l'ha già fatto il suo intervento per i social, l'ha già fatto, adesso la presidenza replica. Ho chiesto al segretario generale qual era il numero del regolamento, perché, e poi ho immediatamente tolto il microfono al ministro Urso. Vada pure a riguardare la trasmissione, c'è tutto. Senatrice Di Girolamo, prego. Senatrice. Sì, senatore Renzi ha già fatto il suo show, non c'ha bisogno di farne ancora. Prego, senatrice Di Girolamo, vada avanti, tocca a lei. Non si sente da qui, non si sente. La senatrice Di Girolamo ha facoltà di intervenire per fatto personale.
13: La manifestazione, certo, dell'evento che è testé avvenuto, e voglio ricordare e ringraziare ovviamente i colleghi che sono intervenuti e ricordare che la mancanza di rispetto dell'ospite di quest'aula oggi, il ministro Urso, l'ha fatta nei nostri confronti, nei confronti del senatore Nave, come giustamente lei ha detto e ha ribadito. Però mi scusi, presidente, non posso non unirmi a questo tipo di dibattito, perché ormai è di dibattito si parla, visto che c'è un botta e risposta anche con i microfoni spenti e anche continue sue interruzioni sugli interventi che vengono proposti. Presidente, è tutto registrato. Io, a differenza della collega, forse le posso dire che sono stata presente dall'inizio alla fine, al termine di questo question time. Il senatore Renzi è seduto qui dietro di me, io non ho sentito alcun rumore, qui lei faceva allusione. Io dico solo una cosa, questa è un'aula del Parlamento che meriterebbe rispetto. Presidente Ronzulli, non è la prima volta che alla sua presidenza questo Parlamento non dà rispetto né ai parlamentari stessi né ai cittadini che ci guardano fuori. Tutto, purtroppo, tutto il teatrino è stato trasmesso in diretta Rai.
7: Sì, ha ragione, forse voi non prestate rispetto per la presidenza, che è un'altra cosa. Il rispetto deve essere reciproco. Le emozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza. Continui pure, senatore Renzi, non c'è problema, vada avanti. Vada avanti pure, non c'è problema. Perché ho sentito cosa ha detto fuori microfono. Le emozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1, secondo periodo del regolamento, sono pubblicati all'allegato B, resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta. Vada, se ancora parlano fuori microfono. Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 10. 400ª seduta pubblica con il seguente.
14: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini, il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella ai prefetti per la festa della Repubblica. I valori della Costituzione vivono nell'azione di quanti si pongono al servizio della collettività. In questa occasione, sottolinea il Capo dello Stato, la comunità nazionale rinnova la memoria di quei momenti fondativi e lo fa richiamando i volti e la passione civile di tanti cittadini, di tante donne e uomini delle istituzioni che generosamente in 80 anni di vita della Repubblica, nei ruoli e nelle circostanze più diverse, hanno contribuito al suo sviluppo spendendosi per il bene comune, talora sino all'eroismo e al sacrificio della propria esistenza. Pausa per parlamentare per la festa del 2 giugno. L'assemblea di Palazzo Madama e Montecitorio riprenderanno i lavori mercoledì alla Camera con la discussione di mozioni nell'ambito del settore dei giochi pubblici e per la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti. Il Senato ripartirà dall'esame del DDL sulla morte medicalmente assistita per la conversione in legge del decreto rimpatri. E per celebrare gli 80 anni della Repubblica, Palazzo Madama e Montecitorio sono aperte al pubblico ancora oggi e domani. Negli stessi giorni è aperta anche la sala capitolare del Palazzo della Minerva. Potete così vedere il Maffeo Barberini di Caravaggio. Domani sarà aperto anche il complesso di Vicolo Valdina con particolare allestimento e ancora la Camera. Il percorso di visita prevede una tappa nella Sala della Lupa dove è allestita la mostra 1946 nasce la Repubblica. È tutto, un ringraziamento regia Emanuele Rinaudo, Roberta Gentini vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento.

0: direttamente assistito con l'intervento del segretario di presenza della Camera, Benedetto Della Vedova. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti. Innanzitutto, è stato un weekend un po' intenso. Diciamo che quando si organizzano eventi importanti, e sicuramente questo, almeno dal punto di vista del valoriale, è per me il più importante, ogni tanto qualche difficoltà bisogna superarla. La vita ce lo insegna, per noi credenti ce lo insegna anche la fede, ma comunque la vita lo insegna, che anche i grandi traguardi sono prima anticipati da momenti di difficoltà. E oggi comunque siamo qui, ce l'abbiamo fatta, anche se molti di noi, io vedo qui il professor Brandi, io stesso, l'onorevole Marchetti, abbiamo avuto qualche problemino di salute che quasi voleva impedirci di arrivare a questo momento, ma la buona volontà, la nostra fede, il nostro desiderio di affrontare temi importanti ha fatto sì che comunque siamo qui tra di noi per parlarne. Questo è un momento che io rivendico anche con orgoglio, perché rientra all'interno di una serie di eventi che noi liberali cristiano-democratici abbiamo organizzato dall'anno scorso per cercare di dare una risposta diversa ai problemi, per cercare, mi correggo, per cercare soprattutto di guardare a quei cittadini che oggi non votano, a quei cittadini che non si avvicinano alla politica, perché credono che oggi la politica sia un ping pong televisivo, sia un momento di scontro, non di confronto. E allora mi sono domandato, nella più o meno un anno fa, quando abbiamo dato appunto il là a questa serie di convegni, come si può fare a riavvicinare le persone alla politica, cioè al bene comune, perché la politica è il bene comune. E non è stato facile trovare delle risposte, perché uno apre qualunque televisione, qualunque giornale, anche quelli che una volta erano considerati i giornali di qualità, di approfondimento, e per lo più trova offese, accuse, a prescindere l'uno contro l'altro, mai la ricerca di un punto d'incontro. Allora ho detto, ma la gente non è che non ci guarda più, che non viene più al seggio elettorale proprio per questo? E allora ho detto, cambiamo, proviamo, noi piccoli, perché è sempre dal piccolo che si crea qualcosa di importante, proviamo a cambiare paradigma. Cominciamo a fare degli incontri dove affrontiamo temi sensibili, importanti, di qualità, a prescindere dall'appartenenza, portando intorno a un tavolo anche coloro che ci insultano, anche coloro che la pensano diversamente da noi, perché dobbiamo sederci intorno a un tavolo. Quando ci confrontiamo, quando ci parliamo, quando siamo in grado di discutere di argomenti anche difficili, però cercando non lo scontro, ma l'incontro, allora forse una cosa la guadagniamo, il rispetto dei cittadini. Voi non avete idea, anche nel nostro mondo, e parlo in modo assolutamente trasversale, non è che mi riferisco all'uno piuttosto che all'altro, anche nel nostro mondo quante persone mi hanno detto, ma come, tu chiami quello che ti insulta o che insulta il nostro movimento o che insulta la nostra area politica? Sì. Io a casa mia chiamo anche chi mi insulta, perché voglio vedere se avrà il coraggio, quando lo invito a casa mia e gli chiedo di confrontarsi con me, se vorrà ancora insultarmi. E credetemi, ho sempre visto che così facendo alla fine diventano predominanti motivi di assonanza piuttosto che quelli di dissonanza. Ecco la ragione per la quale noi liberali cristiano-democratici nel gruppo parlamentare della Lega abbiamo deciso di percorrere questa strada. E allora questo è un convegno che segue altri convegni importanti che hanno avuto un grande successo. Penso al convegno che abbiamo fatto sull'immigrazione, alla quale alcuni di voi so erano presenti, dove anche lì, in modo trasversale nelle forze politiche, ma anche trasversale nei contenuti, lo abbiamo affrontato senza pregiudizi, senza posizioni precostituite. Siamo andati quindi successivamente ad affrontare un tema più economico, più tecnico, penso al convegno che abbiamo fatto sul mondo finanziario e assicurativo, anche grazie alla presenza del nostro responsabile che poi interverrà proprio sul tema, Faustino Precerutti. Abbiamo fatto

0: un importante quindi convegno sulla riforma del gioco legale, un altro tema difficile, un tema sul quale la politica spesso ha paura di confrontarsi, perché certamente sono temi sui quali è più facile fare una battuta, sono temi sui quali è più facile schierarsi come tifosi, pro o contro, è male o è bene. E invece niente è male o bene, tutto va sviscerato. E allora anche sul gioco legale abbiamo avuto il coraggio di affrontare questo tema che ha dato fastidio a molti, ma che oggi, mi pare di poter dire, sta portando ad esempio dei risultati. Risultati, e faccio solo una parentesi, che sono nell'interesse della collettività, non nell'interesse di qualcuno particolare. Quindi nella lotta alle ludopatie, nella difesa delle imprese italiane. Un convegno che ha dato quindi risposte trasversali, dove erano presenti anche dal punto di vista politico persone che veramente andavano da uno schieramento opposto all'altro e che alla fine sono convenuti sulla maggior parte dei punti che abbiamo trattato. Dopo quindi questo convegno, arriviamo al nostro convegno. Ebbene, questo convegno che adesso cercherò di introdurre senza dilungarmi troppo, è un convegno che mi ha messo di fronte un'ulteriore piccola novità. Io inizialmente, quando la collega, amica e nostra coordinatrice regionale della Lombardia, onorevole Baldini, mi ha proposto questo tema alcuni mesi fa, subito l'ho colto al volo perché dico: noi non abbiamo paura di andare anche su temi difficili, lo abbiamo dimostrato e lo dimostriamo. Mi sono però imbattuto. E ovviamente, siccome ho detto che io non faccio polemiche, ma cerco di essere costruttivo, mi sono imbattuto in tanti colleghi, anche qui di posizioni differenti, che mi hanno detto: scusami, ma io su questo tema preferisco non espormi, ma sai, ci crea problemi, ma qua... Colleghi anche pubblicamente vicini ai valori che noi seguiamo. E io ho detto: no, io persisto, perché... La politica, se non ha il coraggio, come ci insegnava Alcide De Gasperi, della quale io ho l'onore di essere conterraneo, la politica deve avere il coraggio di affrontare i temi, a prescindere dalla difficoltà. Troppo facile affrontare i temi dove basta una battuta per conquistare un applauso. Noi dobbiamo avere il coraggio di affrontare i temi difficili, perché questo è il nostro compito. Per questo siamo stati chiamati a fare politica, non per prendere due voti in più andando a illudere magari qualche cittadino che non capisce nemmeno quello che diciamo. Dobbiamo avere il coraggio di affrontare i temi difficili. E certamente, quando si parla di suicidio assistito, di diritto alla vita, parliamo di temi che non sono difficili, sono difficilissimi. E noi li vogliamo affrontare, come detto, non tanto perché vogliamo portare una parte a dispetto dell'altra, perché crediamo, e io mi permetto questo di dirlo proprio nell'introduzione, che la vita sia un valore a prescindere dalla fede religiosa, qualunque essa sia, a prescindere dal fatto di essere atei o non esserlo, di essere laici più o meno. La vita è un valore della Costituzione, e il nostro giurista me lo potrà confermare, ovviamente con più dovizia di competenza rispetto a me. La vita è un valore anche costituzionale che va difeso a prescindere. E benché io sia, come recita il nome del nostro movimento, un liberale cristiano democratico, la difesa del valore individuale, la difesa della libertà individuale, certamente è un valore fondamentale, ma dobbiamo sempre ricordare che la libertà individuale, nelle fonti del diritto, permettetemi questa metafora giuridica, è sempre un passo indietro rispetto a quello che è il bene comune. Questo bene comune del quale troppo spesso ci dimentichiamo, e che è però un diritto di tutti, è il bene di tutti noi, e quindi il bene di tutti noi ha una gerarchia che deve essere necessariamente un passo avanti rispetto al bene del singolo. Lo dico da cristiano, lo dico da politico, lo dico da liberale. Ed è su questo tema della vita, quindi, sganciato da ogni collegamento di parte, che noi vogliamo ragionare quest'oggi. Lo vogliamo farlo, ovviamente, come ho detto, riportando la politica dallo scontro al confronto, e su questo batteremo anche nei prossimi convegni che faremo, di altissimo livello, e vi permetto di preannunciarvi un grande convegno sulla giustizia in giugno ed uno importantissimo, che è veramente un'anticipazione, sulla politica estera con grandi personaggi internazionali, che organizzeremo in ottobre, sul tema della pace, dei rapporti tra Est e Ovest, ma non anticipo tante altre cose. Ma tutto questo per passare dallo scontro al confronto. Come dico, non è quindi una sfida, ma è una ricerca di consenso. Una ricerca di consenso partendo appunto dal presupposto che la vita è legata al bene comune. E allora io mi permetto anche di citare una frase che ho voluto prendere da un testo che ovviamente fa riferimento all'enciclica Caritas in Veritate, che è stata forse meno trattata di altre, dove si dice testualmente, vorrei forse la base sulla quale ragioneremo oggi, accanto al bene individuale c'è un bene legato al vivere sociale delle persone, il bene comune. Ecco, questo è il punto. Parliamo di questo tema così difficile, così importante, però muovendo da un assunto, il bene comune, che è un qualcosa che va oltre, come ho detto prima, il bene individuale. Ha una dignità più importante, perché riguarda tutti noi, riguarda noi, riguarda i nostri figli e coloro che verranno. E allora, e ho davvero finito, e allora oggi si parlerà di tutti questi aspetti con dei grandi relatori che adesso mi ringrazierò in fase finale invece che in fase iniziale. Ne parleremo partendo dal presupposto, come dico, che noi dobbiamo dare al cittadino, non al cattolico, al cristiano, al musulmano, all'ateo, al cittadino italiano, dobbiamo dare la possibilità di affrontare i momenti difficili della vita, quei momenti difficili che purtroppo ci sono nella vita o nelle famiglie di tutti noi o di gran parte di noi, poterli affrontare in modo sereno, poterlo affrontare con le cure palliative. Noi sappiamo come, ad esempio, su questo tema ci siano delle leggi anche regionali, ma non sempre i fondi stanziati vengono correttamente utilizzati. Allora noi dobbiamo batterci se vogliamo difendere la vita e non vogliamo che semplicisticamente si metta una pillola sul comodino di un malato per dargli l'opzione di andarsene. Dobbiamo avere il coraggio di spendere tutto quello che è destinato alle cure palliative perché queste persone abbiano la prospettiva di non soffrire e magari di essere assistite. E qui arrivo alla proposta di legge che il collega Marchetti ha presentato e che ovviamente io ho sottoscritto anche insieme al collega Gusmeroli, che vedo qui in sala e che ringrazio. E quindi una proposta di legge della Lega che è stata presentata proprio perché a invarianza finanziaria, e lo sottolineo, utilizzando bene i fondi regionali si possa dare laicamente, lo ribadisco per evitare che qualcuno ci faccia polemica, si possa utilizzare laicamente il denaro pubblico per dare assistenza morale, spirituale a chiunque, di qualunque fede, di qualunque credo, nei momenti della propria difficoltà. Ma di questo ne parlerò indegnamente, perché è lui che ha approfondito meglio di me questo tema, ne parlerò al posto dell'onorevole Marchetti, che, come dicevo prima, anche lui questa notte è stato purtroppo colpito da un problema di salute, tutto risolto per fortuna, però insomma ha dovuto trascorrere la notte lontano da casa sua, come è successo a me 2 giorni fa. Quindi, come vedete, insomma, qua qualcuno ha cercato di fermarci, ma il nostro credo e la nostra volontà è più forte di tutto, come più forte di tutto sarà la fiducia che ispirerà questo convegno. E adesso 30 secondi solamente per, non dico presentare perché dovrei parlare un'altra mezz'ora, ma per salutare con una parola di presentazione ovviamente i nostri relatori, in primis coloro che sono già qui con noi, quindi il presidente di Provita e Famiglia Brandi, che insomma non ha bisogno neanche di presentazioni perché tutti lo conosciamo, ed è qui anche eroicamente anche lui, perché ahimè è uno di quelli come noi che ha avuto qualche problema anche lui, ma è qui con noi. L'ospite d'onore, mi permetto di dirlo senza nulla togliere agli altri, che abbiamo qui con un veramente grande affetto, padre Guidalberto Bormolini. Io ti ringrazio, Guidalberto, ti ringrazio per quello che stai facendo da anni, per le persone che soffrono. E ribadisco, per tutte le persone che soffrono. La sua comunità, Tutto è Vita, e invito ciascuno di voi, finito questo convegno, ad andare a informarvi un po' su quello che sta facendo padre Guidalberto, che lo sta facendo con gli aiuti volontari delle persone buone, con gli aiuti di ciascuno di noi, e quindi per quanto mi riguarda anch'io cercherò di fare il possibile perché il suo lavoro, la sua comunità, dove le persone a fine vita trovano serenità, ecco perché dico grazie a padre Guidalberto e sono veramente onorato del contributo che vorrà darci. Grazie ovviamente alla mia amica e collega e nostra responsabile lombarda, l'onorevole Baldini, medico che affronterà il tema dal punto di vista scientifico soprattutto. Ho già ringraziato ovviamente il professor Bertolini, il nostro giurista che esperto in temi etici, intelligenza artificiale, affronterà quindi il tema da un'ottica più giuridica. Grazie a colui che rivelerà anche gli aspetti forse meno valoriali, ma molto anche importanti per le nostre famiglie, degli aspetti assicurativi del fine vita. E ne parlerà quindi Faustino Precerutti, nostro responsabile assicurazioni di LCD. E quindi ringrazio, anche se è in arrivo e quindi arriverà tra qualche minuto, Monsignor Manto, presidente della Fondazione Ut Vitam Habeant, che è già stato con noi anche al convegno sull'immigrazione. Ovviamente nel ringraziamento non posso non includere con estremo piacere e affetto anche personale e il giornalista che sta moderando questo incontro e che già ci ha aiutato, giornalista dell'Avvenire, Angelo Picariello, che ha già moderato dei nostri eventi e che oggi è qui proprio su questo tema, e anche la dottoressa Simona D'Alessio dell'ANSA, che poi modererà la tavola dei politici. Io spero di non aver dimenticato qualcuno, ma di sicuro non mi dimentico di ringraziare voi che in una mattina di martedì, con la pioggia, nel traffico di Roma, avete avuto la disponibilità e la volontà di essere qui con noi alle 9 di mattina per iniziare questo convegno. Grazie.
1: Allora, grazie. Una parte della mia introduzione è stata già sgrossata, alleggerita dalle presentazioni dell'organizzatore, l'onorevole Andrea De Bertoldi, e ringrazio il suo movimento dei liberali cristiano-democratici per avermi coinvolto. Il tema è tanto difficile, delicato, quanto inevitabile, ahimè. Io dico che penso sempre che la morte è, come dire, è lo sfondo più ingiusto che diciamo compare nel nostro amore per la vita, ma poi un minuto dopo che penso questo vedo l'arroganza e anche certi comportamenti degli esseri umani che sembrano più proporzionati alla loro immortalità. Figuriamoci che cosa saremmo noi se questa prospettiva di immortalità sarebbe normalmente, per chi crede, è una prospettiva che ci conserviamo per il dopo, però questa nostra precarietà ci dovrebbe indurre a comportamenti come quelli richiamati dall'onorevole Del Bertoldi, di dialogo, perché ognuno di noi, per chi crede, è portatore di una parte di verità, anche chi sostiene le tesi più aberranti, ma è comunque una creatura di Dio, possiamo dire, per chi crede, ma un essere umano anche per chi non credesse, insomma. Quindi c'è sempre una percentuale di verità, di utilità nell'ascoltare gli altri, ma a volte non ce ne accorgiamo. E poi c'è tutto un problema che il tema è già difficile. È difficile fare il mio ruolo, perché oggi come oggi c'è la possibilità di prendere un telefono in mano, di parlare a favore di telecamera, di telefono, ognuno se la racconta con i propri adepti, e ditemi voi a che cosa servono i giornalisti. Infatti vi invito a riflettere su un fatto: si è passati dalle conferenze stampa, ma non parlo di un partito, dovunque, ai punti stampa, cioè i giornalisti sono ridotti a reggere il microfono. Se va meglio così, contenti tutti. Io penso che a raccontarlo ognuno ai propri adepti, senza essere chiamati un po' alla realtà, ci perdiamo un po' tutti, ma forse sono di parte. E quindi il mio piccolo ruolo lo svolgo comunque. Dunque, noi ci troviamo in una realtà che è resa più difficile, innanzitutto da una cura della vita molto diminuita, senza che si arrivi al fine. Cioè, già durante la vita c'è molto poco rispetto, nel corso della vita c'è molto poco rispetto per gli altri esseri umani, una riduzione del senso di solidarietà, una riduzione del tempo che si dedica alla propria famiglia. E quindi il nodo arriva al pettine alla fine, quando una persona ha bisogno di grande solidarietà per proseguire la sua esistenza, e si scopre che questa solidarietà gli altri esseri umani fanno fatica a dargliela. Poi c'è un'altra novità con la quale fare i conti, cioè l'evoluzione della scienza, che rende alcune che consente a delle patologie e a delle situazioni estreme dell'essere umano di essere o curate o comunque affrontate, e questo ci pone il problema, che non risolveremo oggi, però il problema esiste, di capire dove inizia l'accanimento terapeutico. Io vi confesso che ho l'impressione che non sia chiarissimo, al di là dell'enunciazione del principio, che come sapete è condiviso anche dalla Chiesa, cioè il fatto che non sia giusto l'accanimento terapeutico. In questa situazione piuttosto confusa e piuttosto carente di solidarietà, e le cifre stanziate per le cure palliative sono il segno di questa carenza, cifre assolutamente insufficienti, vorrei ricordarlo, sempre facendo quel ruolo un po', come dire, antipatico, si è inserita nel 2019 una sentenza della Corte Costituzionale molto discussa e molto complessa, che individua, colloca tre paletti entro i quali, riferisco a quello che dice la Corte Costituzionale, non mi guardate male, ci sono casi, sono tre paletti che indicano una depenalizzazione dell'aiuto al suicidio, che come sapete è un reato. Quindi, ricorrendo la contemporanea situazione di una dipendenza totale dai macchinari, di una prognosi infausta, anche lì poi bisogna vedere che cosa si intende per prognosi infausta, ci sono tante malattie degenerative ma che consentono comunque di rimanere in vita per tanti anni, e poi un dolore ritenuto insopportabile da una persona capace di intendere e di volere. Ricorrendo a queste tre condizioni, la Corte Costituzionale ha ritenuto che debba essere depenalizzato il caso di aiuto al suicidio. Tutto facile, quindi una legge che applichi questa sentenza della Corte, un percorso obbligatorio. Se era facile, non stavamo a parlarne dopo 7 anni. Evidentemente è un percorso tortuoso, sempre con nuove difficoltà. C'è stato un primo tentativo nella scorsa legislatura. Poi sappiamo che la nuova legislatura ha portato degli equilibri molto diversi. Si è arrivati a una proposta di legge della maggioranza, nella sessione successiva ce ne occorreremo con dovizia di particolari, non credo che oggi riusciremo a essere molto precisi sullo stato dell'iter della legge. Comunque, in questo dibattito molto complesso, in cui oltre al contenuto della legge, ricordiamo il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale, se deve essere coinvolto, se non deve essere coinvolto, c'è chi dice che coinvolgere il Servizio Sanitario Nazionale significa creare di fatto un diritto al suicidio assistito che la legge non può e non deve portare, e chi invece ha detto che non coinvolgendo il Servizio Sanitario Nazionale si rischia di dar luogo a una sorta di dell'orrore, ma insomma in cui la legge scompare e lì si lascia questa casistica a persone che insomma non devono risponderne poi a nessuno, come invece il Servizio Sanitario Nazionale deve fare. C'è poi il discorso delle cure palliative, come abbiamo già detto, c'è una serie di problematiche, ma su tutto ciò inconfessabile o non confessato c'è un dibattito che io devo portare alla luce per il ruolo che svolgo. La legge serve o non serve? Questo sono convinto che verrà fuori nel dibattito che mi seguirà, perché questo, ripeto, inconfessabile o non confessato, è il vero dibattito che c'è in questo momento. Io avevo capito che la sentenza venuta fuori in relazione alla legge toscana, che ha parzialmente tenuto in vita la legge, sia pur limitandone moltissimo l'operato, sarebbe stato un grande acceleratore in direzione della legge. Avevo capito, non auspicato, non mi fraintendete, avevo pensato che la conseguenza di questo sarebbe stata l'accelerazione in direzione della legge. Ci è voluto poco a capire che non è così, perché in quel dibattito che c'è e di cui oggi ci occuperemo, se si possa fare, se si debba fare o meno una legge, si è ritenuto da parte di alcuni, sebbene io non trovo dichiarazioni in tal senso, ma l'opinione circola, che nel momento in cui le regioni possono intervenire e i limiti in cui possono farlo, rendono non più utile, non più necessario intervenire per legge, prendendosi la briga quindi di in qualche modo di, non dico di legittimare, ma di depenalizzare l'istigazione al suicidio, sia pur in pochissimi casi. L'ultima volta che mi sono occupato per Avvenire di questa cosa, ho pronosticato una possibilità che non l'avrebbero quotata al mercato dei bookmakers, cioè che anche la scadenza di aprile sarebbe passata senza che la legge arrivasse in aula. Siamo a maggio e quindi evidentemente questa tendenza a non intervenire affatto, anche se poco dichiarata, c'è e come. Ripeto, non ho più da aggiungere altro se non dare la parola ai relatori. Abbiamo detto giustamente per prima Maria Teresa Baldini che in duplice veste, no? Sia come medico, quindi come persona competente sull'argomento, e sia come coordinatrice dei liberali cristiano-democratici per la Lombardia. Ho solo da dire, anche altro ruolo scomodo, che siccome iniziamo alle 10, tutti dovrebbero tenersi possibilmente entro i 10 minuti, anche al di sotto. Ci potrebbe in tal caso essere una piccola possibilità per un ritorno che a tutti fa comodo, una precisazione se qualcosa del proprio intervento non fosse stato ben recepito o se qualche cosa degli altri interventi meritasse una precisazione. Quindi la parola alla dottoressa Maria Teresa Baldini e vi ringrazio.
2: Grazie, buongiorno a tutti, grazie di essere qua, perché questo tema è un tema che forse psicologicamente, non lo so, comunque viene molto rifiutato quando si sente parlare della morte, no? Si vuol parlare, siamo una società che si vuol parlare dell'efficienza, della longevità, di tutto quello che ha un'idea di sopravvivenza, ma soprattutto un'idea di immortalità. Io credo che dovremmo riflettere su, su quello che appunto è stato appena detto sul fine vita e se c'è la necessità reale di avere una legge sul fine vita. Io credo che una legge comunque venga fatta sul fine vita, lo dico subito, è una legge incostituzionale. La Costituzione preserva la vita, cioè l'articolo 32 preserva la salute, tutela la salute delle persone, non tutela la morte delle persone. Non vorrei mettere, chiaro, io sono cristiana, faccio parte di questo movimento grazie all'onorevole De Bertoldi, sono cristiana, sono fermamente convinta di questa idea che porto con le mie radici cristiane avanti in tutte le cose che faccio e che svolgo, ma credo che qui non si tratti soltanto di avere una fede cristiana, si tratta solo di avere un credo, una speranza di vita, perché nella vita i momenti di difficoltà, i momenti di, diciamo, quasi di impossibilità, no? A superare determinate situazioni, ci sono per tutti, in qualsiasi momento della vita, a qualsiasi età, e non soltanto nella vita, nella problematica terminale. Mi spiace che non sia qui Bruno Gandola, perché è un grande artista italiano che ci ha fatto, a me e a De Bertoldi, diciamo quest'opera, che vorrei delinearla per poi spiegare altre cose. È molto interessante come viene visto. Bruno Gandola oggi non è qua perché ha 82 anni, sta facendo chemioterapia e non si è sentito bene di affrontare il viaggio, però vedete, lui raffigura, un artista raffigura questo, raffigura che in questo groviglio della vita, in questo momento, vedete pezzetti, in cui la vita è una vita che ormai è chiaro che è destinata a finire, è una vita in cui lui immagina, mette una luce che è la luce della speranza, è la luce per non passare dall'altra parte dove c'è il buio, dove c'è il niente, il nero, però c'è questa luce, c'è questa forza di un credo che tutti possono avere, no? Può essere un credo cristiano, può essere un credo di altre religioni, ma c'è la speranza di vivere, c'è la speranza di guarire, c'è la speranza di andare avanti, di andare oltre. E oggi invece si assiste, ma del resto non sono io a dirlo, ma lo annunciava già Papa Wojtyła, quando diceva che ormai stiamo facendo una politica, una cultura della morte. Si parla di morte, non si parla di vita, si cerca di normare la morte e di non normare la vita. La vita che ti porta, ti può portare alla morte, perché le situazioni sono tante. E soprattutto c'è una comunicazione che, a parte alcune rarità, ringrazio chi è qua presente, di giornalisti, viene fatta una comunicazione con superficialità incredibile. Non si spiega cosa significa terapia del dolore, cosa significa cure palliative, si confondono anche le due cose. Le cure palliative, ci sono in Italia più di 250 centri di cure palliative, sono hospice poi anche a livello domiciliare, ma per quanto riguarda la terapia del dolore è relegata a una situazione molto sparsa, molto confusa in Italia, che sono due cose molto diverse. Io vengo dall'Istituto Tumori, ho visto nascere la terapia del dolore, le cure palliative quando ero con Veronesi, comunque col professor Ventafrida, il famoso sciroppo di morfina, quando incominciarono a dare questo sciroppo, comunque a curare, a togliere il dolore al paziente, perché questo è il punto. Se la centralità è il dolore, la persona che decide di fare una scelta in questo modo, secondo voi perché cosa lo fa? Se sta bene, se non sente il dolore. La centralità è il dolore. Quindi noi abbiamo l'obbligo di fare una politica che permetta di togliere il dolore. E questo è possibile farlo farmacologicamente, è possibile farlo chirurgicamente, no? Quanti casi si toglie il frenico, insomma, adesso sono aspetti tecnici ben precisi. Allora, se questa comunicazione non lo facciamo, vuol dire comunque dare un'informazione che non è più, che non ha senso, perché il dolore, io faccio una domanda a tutti, ma una persona che ha dei forti dolori, ma in qualsiasi situazione, secondo voi è una persona che non è depressa? Non ha problemi depressivi? Ah, perché di fronte, io sono stata veramente tanti anni con i malati terminali e devo dire la verità, a me nessuno ha mai chiesto di togliersi la vita, di fare un suicidio, forse non era di moda, ma non l'ha mai chiesto, non importa la moda. Non ha una forma depressiva? Quindi la forma depressiva che cosa ti induce? Ti induce a dire, anzi, per diciamo la richiesta di un suicidio o l'offerta di un suicidio medicalmente assistito, ti viene voglia di dire, è più difficile quasi a quella persona dire non prendere il farmaco che prenderlo, perché di fronte al dolore la persona dice voglio morire. Quindi bisogna stare molto attenti su questo concetto, e è quello che quindi l'intervento medico deve fare. E soprattutto quello che è il ruolo del medico, la responsabilità sia istituzionale delle istituzioni, ma anche la responsabilità professionale. Oggi in Regione Toscana, sono contenta che qua abbiamo un esponente di Prato, quindi, che conoscerà sicuramente quel tentativo che è stato fatto in Regione Toscana di gestire e di essere un esempio nazionale di suicidio medicalmente assistito, fa dei corsi, mi chiamano molti medici in Toscana, io sono nativa di Forte dei Marmi anche se vivo a Milano, quindi conosco la realtà toscana, chiedono di fare corsi per suicidio medicalmente, sulla morte. Ma allora mi chiedo, la formazione del medico è a tutela della vita o è a tutela della morte? Il sistema sanitario nazionale è a tutela della vita o la gestione della morte? Sono due cose completamente diverse. Ma a proposito di questo, vorrei appunto fare una riflessione su quello che è accaduto in Toscana. In Toscana l'11 febbraio, proprio giornata internazionale del malato, viene fatta la legge sul suicidio medicalmente assistito. Campagna elettorale della Regione Toscana, il presidente Giani, che oltretutto comunque ha radici cattoliche, ha radici cristiane, propone e fa questa legge che viene accettata appunto dalla giunta dal Consiglio regionale toscano sul suicidio medicalmente assistito. Viene impugnata dal governo e ne cantano oggi vittoria su questo argomento. Realmente su 7 articoli che sono stati proposti, 5 sono stati bocciati su 9 articoli, scusate, della Corte Costituzionale, e su 9 articoli la Corte Costituzionale ha bocciato 5 articoli, perché c'era anche previsto, pensate un po', la possibilità che un terzo, una persona che accompagnava, potesse decidere appunto per la persona a morire. Perché quando si parla di suicidio assistito non bisogna soltanto pensare solo al malato. È chiaro che la centralità è il malato, cioè la centralità è la persona. Quindi la persona dobbiamo metterla in condizioni che la persona possa pensare di avere una speranza, possa pensare attraverso un suo credo, che sia un credo cattolico, che sia un credo di qualsiasi religione, ma questa speranza che è indicata molto bene in quest'opera, quella luce ci deve essere, perché altrimenti non ha più senso. Anche una persona, pensiamo al caso, adesso è morto Alex Zanardi, uno sportivo, no? Cioè una persona che per tutta la vita dopo l'incidente ha lottato, ha creduto che la vita possa continuare, ha creduto di farcela e in fondo ha vissuto, no? Ha vissuto con le difficoltà, con le situazioni. Quindi oggi si sta davvero assistendo a una deriva veramente pericolosa. Pericolosa perché riguarda tutti. Io porto alla praticità poi delle mie conoscenze pratiche, mediche che ho. Quando una persona decide, si fa decidere, perché la cosa fondamentale è pensare che questa persona, il contesto dove vive la persona, questo è fondamentale, non lo consideriamo mai, il contesto dove vive questa persona. Può sopperire, può aiutarsi, può avere un supporto psicologico, psichiatrico, perché, ripeto, la depressione è una malattia psichiatrica, ha bisogno di cure, ha bisogno di farmaci, no? Ha questa possibilità di essere curato, perché la cura non è solo fisica, è anche psichica, no? Cioè la psiche poi che ti determina determinate scelte. E su questo bisognerebbe informare le persone. Dove vive? La deriva è una deriva che riguarda ricchi e poveri, perché il povero oggi, con le difficoltà sociali che ci sono, di una badante, di un supporto, delle donne che lavorano, delle donne che non possono stare a casa magari con gli anziani, con i loro genitori, dicono ma vabbè è l'ora che sia finita, perché hanno comunque anche dei costi notevoli per supportare una persona malata. Si tratta di una persona malata, di una malattia cronica, ma quante malattie croniche ci sono? Quante malattie, ma anche giovanissime sono malattie croniche, quindi questa parola cronica è una parola perlomeno da togliere, no? Perché che cosa significa? Guardate che un paziente quando decide di morire, se vuol morire lo fa. Noi all'Istituto Tumore avevamo chiuso le rampe della scala perché ogni tanto qualcuno si buttava dalla finestra, da questa rampa, tant'è vero che negli ospedali ci sono le finestre chiuse che non si possono aprire. Ma questo contesto quindi della persona povera e anche della persona ricca. Quante volte ho sentito e mi hanno chiesto, dottoressa, quanto ancora deve andare avanti la persona? Persone che erano pronte per un'eredità, no? Perché oggi la verità di quello che sta succedendo, no? Culturalmente, perché poi tutto parte dalla cultura. Noi abbiamo una cultura cristiana e su questa le nostre radici cristiane, la nostra forza cristiana è quella che ci dovrebbe guidare. Ma il vero problema è il problema affettivo. Si parla, la Chiesa cattolica parla di amore, i rapporti tra le persone, tra padre, figlio, sorella, amici, amicizia, sono tutti rapporti affettivi che sono incrinati, si stanno incrinando sempre di più. E questo è il punto dove queste leggi che non dovrebbero essere fatte, perché una legge cosa significa regolare la morte? Cosa significa aver proposto, come nell'ultima legislatura, perché io facevo parte dell'ultima legislatura, era stato proposto addirittura che all'interno della struttura sanitaria ci fosse un reparto per il suicidio medicalmente assistito. Allora, l'ospedale è oggetto di cura o è preludio alla morte? Cioè, vorrei chiederlo. Vorrei anche dire una cosa, che colui che ha in mano la penna e la possibilità di fare una ricetta e di prescrivere quel farmaco è soltanto il medico. Quindi il medico, i medici di oggi, di cui parliamo di portare la centralità della persona e che vengono con crediti ECM, perché ci sono crediti ECM per partecipare a suicidio medicalmente, a corsi sul suicidio medicalmente assistito, su che cosa devono prepararsi? Su uccidere, perché si tratta di un omicidio su persona momentaneamente incapace di intendere e di volere, perché nel momento di fronte al dolore è chiaro che chiede di morire. Ma quante persone, l'avete visto, in situazioni anche giovani, io preferirei morire piuttosto che vivere. Quindi se incomincia questo incunearsi dentro una strada che è una strada poi incontrollabile, diventerà una cosa normale, come oggi è normale l'aborto, come sarà normale comunque togliere la vita, perché la vita, parlando poi di libertà, ma quale libertà? È esattamente il contrario. Pensiamo che da quando veniamo concepiti c'è una persona che può decidere se toglierti la vita, no? La madre può decidere di abortire. Poi durante tutta la vita devi stare a delle procedure, tutto quanto, e quando per morire c'è una procedura che puoi seguire per morire. Io credo che questa deriva sia davvero pericolosissima. E la speranza della vita è la cosa più forte che permette a un malato di vivere. Pensate che quando di fronte a una malattia, tante volte malattie tumorali, io conosco quelle, malattie tumorali importantissime, due persone con la stessa malattia, con la stessa patologia, a secondo della come viene affrontata la malattia, hanno una vita più lunga, a volte qualcuno parla di miracolo, no? Perché dice ma è guarito perché ce l'ha fatta, e comunque ritornano a vivere. Pensiamo se noi togliamo la speranza e incominciamo con la procedura, perché viene chiamata così la procedura, la deriva è fortissima. E ripeto, io sono cristiana, sono cultrice delle tradizioni, delle nostre radici cristiane, perché senza queste non possiamo affermare la nostra identità, un'identità molto forte che l'Europa non ha ancora detto. Noi abbiamo radici cristiane, dobbiamo dirlo, perché questa è la nostra cultura. Credo che in questo momento, di fronte a questa cosa, vorrei portare avanti che non si tratta di cristianità, ma si tratta di credo. Qualsiasi credo permette alla persona di sopravvivere e di lottare per vivere. Non voglio rubare più tempo perché potremmo parlare ore di questo argomento. Grazie.
3: Grazie. E purtroppo dobbiamo tentare di essere più celeri, perché se andiamo tutti su 20 minuti non ce la facciamo. Ho il dovere di ricordarlo per ragioni aritmetiche. Io non interrompo perché non lo trovo sgarbato, però poi l'aritmetica ci dice che un dibattito di un'ora e mezza, che inizia già in ritardo, poi è difficile da portarlo in porto nei termini in cui mi è stato chiesto di portarli. Quindi il parere del giurista Andrea Bertolini.
4: Buongiorno e grazie per il graditissimo invito. Promettendo di rimanere nel tempo che mi è stato concesso, volevo prendere uno spunto dalle parole dell'onorevole De Bertoldi per due considerazioni in tema di diritto, prima di arrivare al tema che mi è stato chiesto di affrontare, che è quello dell'uso dell'intelligenza artificiale in questa dimensione. Allora, tutte le volte che si parla di regolazione si parla di bilanciamento. E però bisogna stare attenti, perché un bilanciamento su tutti i temi bioetici è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Cosa vuol dire? Che da lì in poi il sistema che viene definito evolverà attraverso una prassi o evolverà attraverso decisioni giurisprudenziali, e lo abbiamo già visto succedere con chiarezza nella disciplina dell'interruzione volontaria della gravidanza, l'abbiamo già visto succedere con chiarezza nella disciplina sulla fecondazione medicalmente assistita. Ciò che è rimasto dell'impianto originario della norma è ben poco oggi, e bilanciamenti che si erano pensati essere raggiunti allora sono tutti stati ampiamente superati, e vengono tipicamente superati in un'unica direzione. Questa è una considerazione fondamentale quando si parla di regolare su un tema bioetico, perché abbiamo già molti esempi empirici di dove una disciplina normativa in questo ambito può arrivare. Abbiamo il caso di Noelia Castillo, ragazza di 25 anni in Spagna, che vittima di uno stupro di gruppo ha deciso recentemente di porre fine alla propria vita. Abbiamo il cosiddetto MAID in Canada, che è questo acronimo che rende più difficile comprendere ciò di cui si sta parlando, cioè il Medical Assistance in Dying, che è appunto il servizio di suicidio assistito offerto in quel paese, e che viene offerto con una certa leggerezza anche a persone anziane che hanno magari un problema ortopedico. Recentemente una signora di 83 anni che aveva una frattura del bacino si è vista proporre come prima alternativa all'intervento e ai dolori che questo comporta di sottoporsi a questa pratica. Abbiamo la pubblicità nella metropolitana inglese che presenta il suicidio assistito come una scelta di una giovane donna di 40 anni circa, che vuole creare una narrazione di autodeterminazione. Abbiamo la legge belga che dal 2014 permette, attraverso un'evoluzione del testo normativo originariamente approvato, il suicidio assistito anche da parte dei minori. Quindi dobbiamo prendere atto del fatto che ogni regolazione è un bilanciamento temporaneo di interessi che necessariamente e inevitabilmente evolve, ed evolve in una direzione soltanto. E l'altra considerazione, a partire dalle parole dell'onorevole De Bertoldi, è che io ripenserei la contrapposizione libertà bene comune con una dicotomia diversa, cioè autodeterminazione versus dignità umana. Perché? Perché la libertà può essere intesa in due modi, almeno ci insegnava Constant, il filosofo. Può essere intesa come libertà dei moderni, che è appunto l'autodeterminazione, ma è anche libertà degli antichi, cioè la libertà di partecipare alla scelta comune, quindi richiama questa idea di bene comune. E l'autodeterminazione può incontrare un limite della dignità umana. C'è il famosissimo caso francese del lancio del nano, in cui una persona affetta di nanismo aveva deciso di farsi lanciare per aria dagli avventori di un locale notturno, ma la corte amministrativa francese, il Consiglio di Stato francese, dichiarò che quella persona adulta, consapevole, informata e remunerata non poteva liberamente autodeterminarsi a farsi lanciare in aria come fosse una pietra, perché questo ledeva la dignità umana non solo sua ma di tutte le altre persone, e quindi non era nella sua disponibilità decidere di orientarsi in questo modo. Quindi secondo me è una contrapposizione, chiaramente il concetto di dignità umana, che è anche giuridicamente determinato, è un concetto che necessita un'attenta opera di definizione, perché in nome della dignità umana si possono arrivare ad esiti del tutto opposti, però io ridefinirei questa contrapposizione libertà-bene comune in termini di autodeterminazione e i suoi limiti, ad esempio attraverso la dignità umana. E allora, in questo senso, fatte queste ampie pennellate, credo che un aiuto per una volta possa arrivare dalla tecnologia. Io ho molto scritto sia in articoli scientifici sia su quotidiani nazionali di uno dei principali rischi dell'intelligenza artificiale, che è quello della manipolazione dell'uomo e della sua percezione della realtà. Questo è un rischio reale, attuale e rilevante. Perché? Perché ci sono tantissime applicazioni di intelligenza artificiale che sono volte a indurre l'essere umano a sviluppare emozioni, attaccamenti emotivi per una macchina, se non addirittura per un'applicazione del cellulare. Questo è frutto dello stesso modo di intendere il concetto di intelligenza artificiale alla luce della teoria di Alan Turing, perché se noi pensiamo al test di Turing, ci dice che una macchina è intelligente nella misura in cui, ponendo un giudice essere umano in una stanza e un'altra entità, che può essere un altro essere umano oppure una macchina in una diversa stanza, consentendo al giudice di porre domande soltanto in forma scritta, se il giudice ritiene di interloquire con un altro essere umano quando invece sta interloquendo con una macchina, allora quella macchina è intelligente. E quel test di Turing è stato superato nel 2014 in un esperimento della Royal Society di Londra da un software che simulava di essere un bambino polacco di 13 anni, proprio per sfruttare il limite tecnologico e rendere credibile la percezione, perché veramente un bambino polacco di 13 anni non parlerà così bene l'inglese, non risponderà in modo così puntuale alle domande che gli vengono poste, quindi si può creare una narrazione che induce un'errata percezione della realtà. Questo viene ampiamente usato nei confronti di persone anziane, per la cura di persone anziane, perché interagendo con macchine o robot dichiarano di sentirsi apprezzati, voluti bene, sviluppano attaccamento emotivo per la macchina. Tutte queste cose sono estremamente problematiche, ma anche giovani uomini e donne che dichiarano di avere relazioni sentimentali e in alcuni casi chiedono di sposarsi con i sistemi di intelligenza artificiale. Questo è ampiamente diffuso negli Stati Uniti e in Canada, di nuovo applicazioni del tipo di replica, ma recentemente quest'estate un uomo ha chiesto a ChatGPT di sposarlo ed è stata anche oggetto di un'intera trasmissione televisiva, e la compagna di quest'uomo assecondava questa percezione dicendo che si trovava suo malgrado coinvolta in una relazione poliamorosa, perché riconosceva come relazione sentimentale anche quella con la macchina. Quindi questo è un aspetto molto problematico, e ancora problematico sono altri usi. Per esempio, in Corea del Sud nel 2020 c'è stato un esperimento in cui una madre che aveva perso una figlia di 5 anni è stato consentito di incontrare questa bambina, o meglio un avatar ricreato sulla base delle immagini e dei video generati con oggetto questa bambina, di modo che la donna ha vissuto un'esperienza, diciamo, molto forte dal punto di vista emotivo, di cui era assolutamente consapevole, perché ha interagito per alcuni minuti con questo avatar che aveva le sembianze, si comportava, si muoveva e parlava come fosse sua figlia. Tutto questo è molto problematico, ma come sempre avviene nella tecnologia, il problema non è la tecnologia, ma l'uso che ne viene fatto. Questi usi che vi ho descritto, a mio avviso, dovrebbero essere esempi in cui l'autodeterminazione, quindi anche la volontà di farsi ingannare, incontra un limite nella dignità umana. Ma questi stessi strumenti, in un contesto differente, possono assumere una valenza, diciamo, terapeutica, o se vogliamo, di nuovo riconducibile alle cure palliative. Perché? Perché pensate a una persona a lungo immobilizzata in un letto, che oltre a una sofferenza fisica vive la profonda sofferenza morale e la complessità di quella profonda limitazione nella sua autonomia, nella sua libertà di movimento. Probabilmente la stessa esperienza ricreata in quel contesto sotto un controllo medico potrebbe fornire quell'esperienza di rasserenamento paragonabile all'uso di un antidolorifico, potrebbe essere quella cura per l'anima, per la, per, nella conduzione della propria esistenza, che appunto offerta in condizioni di attento controllo e supervisione potrebbe compensare l'ulteriore dimensione che porta spesse volte le persone malate, gravemente malate, a richiedere questo tipo di intervento. E allora, di nuovo, siccome stiamo parlando di regolazione della tecnologia, perché a livello europeo è appena stato approvato il regolamento sull'intelligenza artificiale, il cosiddetto AI Act, che potrebbe ricomprendere alcune di queste applicazioni tra le applicazioni addirittura proibite, forse possiamo vedere anche questa ulteriore dimensione della stessa soluzione tecnologica, non già come un limite della dignità umana, ma come uno strumento di promozione della dignità umana stessa, e quindi come una parte della soluzione di questo problema. E allora forse proprio questa considerazione ci può portare anche ad una lettura più ampia del quadro teorico, tecnologico e giuridico del problema, e forse a ipotizzare una soluzione che muove in una direzione ancora distinta, sempre perché il centro deve essere la cura della persona, lo sviluppo di una tecnologia antropocentrica, si sente sempre dire, e che in questo esempio, in questo caso, potrebbe avere una declinazione sicuramente positiva e promotrice di quella dignità umana che deve essere al centro di ogni ragionamento in questo ambito. E vi ringrazio.
5: Grazie mille. È il momento di Monsignor Andrea Manto, quindi parla dal podio, presidente della Fondazione Ut Vitam Habeant. Siccome
6: sì, diciamo, purtroppo io oggi non avrei potuto essere qui, ma ci tenevo proprio perché ritengo questo tema decisivo non solo per il dibattito politico in questo momento, ma per la storia dell'umanità e della nostra casa comune europea, se ancora si può dire questo, dopo che non sono state non è stato raccolto l'appello di San Giovanni Paolo II a parlare delle radici cristiane dell'Europa nei trattati e nella Costituzione europea. Ho sentito l'intervento che mi ha preceduto, che mi trova molto d'accordo, perché in morale noi chiamiamo questa deriva slippery slope, no? Cioè il piano inclinato scivoloso, per cui quell'equilibrio che sembra in un qualche modo messo, definito una volta per sempre, poi in realtà apre una breccia e, come nel piano inclinato scivoloso, uno più si muove più scivola in basso, no? E quindi
5: Monsignore, lei non era presente quando ho introdotto io, mi inserisco perché, anche se non la voglio far cambiare ruolo, l'interrogativo sotteso è una legge che ponga dei limiti, sì. Che fa? Pone un argine o viceversa crea una prima legalizzazione che apre, che apre il vaso di Pandora? Ecco, mi dica la sua
6: opinione. Lo dico francamente, sono molto scettico sulla possibilità che la legge possa normare questo ambito dell'esistenza umana. Allora rispondo in maniera più diretta, saltando passi del mio intervento. In primo luogo, noi abbiamo un precedente che è la legge sull'aborto, che voleva eliminare la piaga dell'aborto clandestino, e che ipocritamente dice che la vita, lo Stato tutela la vita nascente fin dal suo inizio e poi evita di dire quando inizia la vita e per questo permette l'aborto. Ora, questa legge, e ne abbiamo visto poi la declinazione, l'aborto da l'aborto di Stato da male minore è diventato diritto, che adesso poi nella Costituzione francese è stato addirittura messo dentro. Eppure lì la cosa è chiara, cioè permettere l'arbitrio, la soppressione di un terzo innocente, e peraltro in una situazione anche di inverno demografico quale quella che stiamo vivendo, si giustifica da solo. Invece è molto più complesso il tema del fine vita, perché morire bisogna, no? Dicevano i latini mors certa, ora incerta. Il problema invece è il controllo della morte, cioè l'idea che sia io a darmi la morte. E questo apre una serie di problemi e di derive impensabili, cioè smonta l'impianto dell'alleanza terapeutica medico-paziente, apre all'idea che se la vita è disponibile, se la vita è disponibile, diventa allora un bene che io posso in un qualche modo mettere sul piatto e comparare con altri beni, e per questo allora, se l'intelligenza artificiale è più performante, io posso dire che posso fare a meno di quelle vite, no? Non solo nel fine vita, ma anche nel mondo del lavoro, in altri contesti. La deriva è molto pericolosa e credo che una legge non ci aiuti. Se non altro perché le fattispecie sono molto complesse e sono anche veramente problematiche, e soprattutto anche per un fatto, perché vedete, in un qualche modo è anche nella tradizione culturale il lamento, no? E quindi il desiderio detto ma non voluto realmente di morire è una cosa che si trova, no? E allora, forse saltando ulteriori declinazioni, racconto solo un episodio. Un mio amico e collega medico, figlio unico, che ha lavorato tanti anni in Belgio, e la madre stava in Belgio, poi per motivi lavorativi si è dovuto spostare negli Stati Uniti. La madre, vedova, in condizioni di fragilità, non poteva più stare a casa, è andata in una dignitosissima casa di riposo dove era assistita. Ma da un lato la distanza di questo figlio, che per lei dopo la vedovanza era diventata una sorta di diciamo legame affettivo profondo che la teneva attaccata alla vita, dall'altro lato il fatto che, per quanto si possa pensare all'integrazione

0: No, chi me lo fa fare, perché il Signore non mi prende, eccetera, eccetera. E si è trovata dopo pochi giorni nella sua stanza un modulo in cui poteva fare richiesta di essere terminata e la possibilità di un appuntamento con l'assistente sociale che avrebbe programmato. E mi racconta il mio amico che la mamma da quel momento ha smesso di lamentarsi, perché ha detto: questi mi ammazzano sul serio. Ecco. E questo la dice lunga. A questo aggiungerei, cioè alla fragilità momentanea, per cui il medico o il caregiver in generale non diventa uno che ti stimola a vivere, ma ti abbandona con una falsa libertà, allora questo sarebbe già un problema. Ma c'è un altro problema più serio, e dobbiamo avere il coraggio di dirlo: in una società post-welfaristica, dove tutti andranno in pensione con lo strumento contributivo e non retributivo, e dove non ci saranno quindi tante garanzie come hanno i pensionati di oggi e con pensioni più alte, quando si vivrà con 500-600 euro in media al mese e peraltro senza il supporto affettivo, perché non ci saranno quattro figli a prendersi cura della famiglia, ma uno che forse lavora dall'altra parte dell'oceano, allora davvero le solitudini esploderanno. E se la scelta sarà o così o ti puoi far terminare, perché non esiste una presa in carico sociale, non esiste una possibilità di gestire il problema, non esiste una gratitudine verso le generazioni che ci hanno preceduto, non esiste più nulla, allora apriamo la porta davvero a qualcosa che è disumano e certamente è antiumano. Voglio finire dicendo due cose. Senza fare solo la pars destruens, mettere in guardia contro i rischi, c'è anche un problema positivo, cioè di fronte a questo che cosa facciamo, cosa stiamo facendo. E ci sono certamente due strade che non sono antitetiche. La prima è quella del pensiero. Già nella Populorum Progressio, San Paolo VI nel 68, quando c'era ancora la grande filosofia strutturalista, diceva: il mondo soffre per carenza di pensiero, no? Cioè le sofferenze che nel mondo ci sono oggi nascono dall'incapacità di avere un pensiero forte che guardi alla globalizzazione, all'economia, alla vita in maniera forte, tale da richiamare tutti alle proprie responsabilità. E quindi forse sul welfare, sui legami di solidarietà e sull'economia dovremmo investire tanto quanto sulla ricerca nell'intelligenza artificiale, per trovare modelli diciamo umani di relazione e di strutturazione della società. Benedetto XVI ha usato questa espressione: allargare gli orizzonti della razionalità, perché se la razionalità è solo la ratio proceduralis, la ratio che calcola, la ratio che misura, che è una ragione riduttiva e materialistica, alla fine non abbiamo quel respiro di pensiero che ha creato l'umanesimo, che ha creato, possiamo dire, la grande cultura europea. Per cui c'è il primo filone, è l'invito a pensare superando delle barriere economiche, ma non nel senso che i conti non debbano tornare, ma ci sono dei beni che devono essere conteggiati nel valore globale, e ci sono dei fondamenti che dobbiamo riscoprire, perché non è che sono dati una volta per sempre. Tante volte purtroppo l'oblio, e soprattutto con questi nuovi mezzi che consegnano tutta la memoria al chip e non all'animo umano, problemi potremmo averne. La seconda strada, mi permetto di dire, in un contesto anche vicino ai valori cattolici, e lo dico anche perché Angelo Picariello ha scritto un libro che ho amato molto, La storia di Giovanni Palatucci.
1: Ah, che bella cosa.
0: Aiuta questo ragazzo. È la strada della testimonianza personale, della santità. Perché ogni battezzato è chiamato alla santità, non ce lo dimentichiamo mai. Dobbiamo dare testimonianza, noi singoli, noi per primi, in ciascuna delle cose che il Signore ci affida: il lavoro, la politica, l'economia, lo studio, il diritto, l'università, tutto quello che volete. Ma dobbiamo dare testimonianza, cioè non possiamo diciamo in qualche modo venire meno anche con i nostri comportamenti a una la chiamo

0: buona battaglia, usando un termine evangelico, un termine biblico, un termine paolino, non possiamo venire meno anche a scelte personali di coerenza in certi contesti, in certe situazioni, perché la profezia vale, potremo anche perdere una battaglia, ma non perderemo la guerra. Grazie a tutti per l'attenzione e buon lavoro.
1: Ringrazio Monsignor Manto, che ha citato il mio primo libro, che come Il primo amore non si scorda mai, ma effettivamente Giovanni Palatucci, in un contesto molto avverso, con la foto di Benito Mussolini alle spalle, nel pieno della Repubblica Sociale, a un certo punto si è chiesto come un cattolico potesse fare del bene nelle condizioni date, e si è trovato a salvare migliaia di ebrei senza averlo messo in programma. Ma andremo fuori strada? Ma mica tanto, perché alla fine di quello si tratta di capire che cosa poter fare in questa condizione storica. Per complicarvi un po' la vita, ricordo però che questa posizione, che mi sembra ampiamente argomentata e maggioritaria fino a questo momento, però guarda caso è guardata con favore. C'è la possibilità che una legge non venga assolutamente fatta per non legalizzare quello che non va legalizzato, e però la condizione che auspicano anche quelli del fronte opposto, perché pensano che per successivi strattoni di magistratura si possa arrivare, andare avanti progressivamente senza limiti. È un problema che comunque ci dobbiamo in qualche modo porre, ma lo giro a voi. Adesso la parola a Guidalberto Bormolini, che... Sì. Va bene, allora diamo la parola a Tony Brandi, non ho altro da aggiungere, se non la richiesta sempre sui tempi per agevolarmi il difficile compito. La parola a Tony Brandi.
2: Lor signori e lor signore, buongiorno. Lo scopo del mio breve intervento è di sfatare i dogmi che sono la base della cosiddetta necessità di una legge. Inizio col suggerimento di chiamare le cose per cosa sono. Non si tratta di fine vita, si tratta di morte. E dalla morte non si torna indietro. Passiamo ai dogmi. Si parla molto di autodeterminazione, ma se l'autodeterminazione fosse assoluta, dovremmo lasciar suicidare i depressi e morire di fame gli anoressici. Ma non lo facciamo, perché sappiamo che la vita è un bene e la morte è un male. Lo Stato deve custodire, deve proteggere i cittadini, come fa nel caso del casco in motocicletta o della cintura di sicurezza in macchina, o anche non permettendo le corse clandestine, gli autolesionismi, andare a 200 km all'ora sull'autostrada. E rendiamoci conto che tutte queste azioni non limitano solamente l'interessato, l'individuo, ma proteggono la comunità, perché altri potrebbero esserne danneggiati. Mentre con il suicidio assistito rischiamo di considerare la vita di chi soffre ancora di meno di una vita normale, perché l'autodeterminazione termina quando inizia il bene comune. Oggi il suicidio assistito ci viene presentato come un'emergenza nazionale. 7, 8, 9, 10 casi su 7 anni di suicidi medicalmente assistiti sono rappresentati come una crisi nazionale, ma io vi chiedo di guardare i numeri e di vedere le vere priorità di questo nostro paese. Noi in Italia abbiamo 4.000 suicidi cosiddetti ordinari per bullismo, violenza, modelli culturali sbagliati, e questi 4.000 suicidi restano nell'ombra, non se ne parla, ma 10-11 suicidi medicalmente assistiti hanno tutto lo spettacolo, hanno le prime pagine, hanno i TG. Non so se questo sia veramente giusto. Seconda priorità, le cure palliative. La Società Italiana delle Cure Palliative denuncia che solo un paziente su tre dei 590.000 aventi diritto a norma di legge riceve le cure palliative. E vi ricordo che le cure palliative non sono solamente antidolorifici, ma servono a tutelare la salute fisica, psichica e spirituale dei malati e delle loro famiglie. Ma è possibile che noi spendiamo 30-35 miliardi per una guerra che non avrà mai luogo, ma non troviamo 2,5-3 miliardi per dare cure palliative a tutti coloro che hanno diritto? Terza priorità, i disabili. In Italia abbiamo più di 2 milioni di disabili gravi. Lo stesso Istat denuncia una distribuzione frammentata e troppe famiglie abbandonate. Per esempio, solo un disabile su 5, uno su 5 riceve l'assistenza domestica garantita a norma di legge. Ed infine vi sono 7 milioni di assistenti familiari, cioè i parenti che assistono malati o disabili a casa, fino ad ora completamente abbandonati, ma ad onore di Giorgia Meloni sta spingendo per una proposta di legge per incominciare a dare a loro dei sussidi. Quindi non c'è una necessità per una legge sul suicidio assistito, c'è un vuoto normativo, c'è una necessità legislativa, ma per la cura, per la vicinanza, per il supporto, lo Stato, il Parlamento non deve sopprimere il sofferente, ma deve sopprimere la sofferenza, anche perché quando la compassione si trasforma in una iniezione letale, ebbene smettiamo di essere umani, non siamo più umani. Poi vediamo le conseguenze di una legge. La legge ha un valore pedagogico. Ciò che dice la legge è spesso visto come giusto, buono, auspicabile, ma quando lo Stato, come risposta alla sofferenza, aggiunge la morte, manda un messaggio terribile, sconvolgente ai più fragili, e questo messaggio è: ti puoi fare da parte. Ed è lì che l'anziano, il malato e il disabile sviluppa un senso di colpa e rischia di sentirsi di essere un peso, di essere un costo, e quindi subire pressioni implicite o esplicite di farsi da parte. E non lo dice Tony Brandi, lo dicono due ben sentenze della Corte Costituzionale, la 135 del 2024 e la 66 del 2025, che avvertono che con il passaggio di una legge sul suicidio assistito aumenteranno, vi saranno rischi di abusi e pressioni sociali sui più fragili. Ma poi rendiamoci conto, quanti di noi hanno o hanno avuto mamme o nonne a letto disperate che non ce la facevano più e che volevano farla finita. E chi di noi avrebbe il cinismo di dire alla propria madre, alla propria nonna: sai mamma, in fondo se vuoi farla finita lo Stato ti aiuta. Ora, il rischio del piano inclinato non è un timore fantomatico, come vogliono dire i nostri detrattori, è un fatto assolutamente confermato. In Olanda, Belgio e Canada, che devo sottolineare fanno parte di quel piccolissimo gruppo di 10 paesi su 194 delle Nazioni Unite che hanno legiferato sulla morte. A questi 10, per onestà, bisogna aggiungere altri 5 come la Svizzera, l'Italia, dove il suicidio assistito si ottiene mediante intervento della Corte o per intervento della Corte e o anche di un'interpretazione del codice penale, come è il caso in Svizzera. Alcuni esempi: in questi paesi si è iniziato con malati terminali, si è arrivati a dare eutanasia, eutanasia o suicidio assistito a disabili, depressi o malati psichici. Vi do alcuni nomi velocemente di giovani donne, ventenni, che non avevano nessun male fisico ma solo forte depressione: Siska de Ruisker in Belgio, Zoraya Terbeck in Olanda, Shanti del Corte in Belgio. E per dirvi come la mentalità cambia, in Canada Heather Hancock, disabile, la spingono verso l'eutanasia dicendo queste parole: tu sei egoista perché non vivi, esisti unicamente. Allora, non è che i belgi canadesi sono diventati all'improvviso cattivi, ciò è inevitabile, perché il deprezzamento del valore di alcune vite in ragione della propria maggiore fragilità, unito all'accettabilità che la morte possa essere una risposta alla sofferenza, cambia la mentalità e si arriva al punto di dire, di pensare: no, certe vite non vanno protette. Quale che sia il desiderio di preservarla della persona interessata, ed è questo che noi vediamo in questi pochissimi paesi dove si ottiene eutanasia o suicidio assistito. Due testimonianze veloci ma importanti. Il professore Theo Boer dell'Università di Utrecht, grande sostenitore della legge sull'eutanasia nel 2002, si è pentito ed ha dichiarato che abbiamo sbagliato, che le tutele legali hanno fallito, che si è arrivati a un piano inclinato inarrestabile che colpisce le fragilità sociali e psichiche della società. Els Borst, seconda testimonianza, ministro della sanità al passaggio della legge, e lei era considerata la madre della legge, anche lei si è pentita e ha detto: dovevamo investire prima sulle cure palliative per dare un'alternativa alla morte a chi vuole, alle persone. Tant'è vero che in Olanda, dopo il passaggio della legge, gli investimenti nelle cure palliative sono spariti. Perché? Perché quando si apre il diritto alla morte, il dovere alla cura svanisce, non c'è più, siamo un costo, siamo un peso. che è una cosa fondamentale, che è assurda. Si risparmia sulla pelle dei malati per salvare soldi al loro costo. Dobbiamo poi, questa è una grande menzogna dei radicali. Basta con l'affermare che in Italia non si può morire con dignità e bisogna andare in Svizzera a farsi uccidere, perché il codice deontologico medico e la legge 219 già accettano il rifiuto delle cure. Se io ho una cancrena al braccio posso dire no, non voglio vivere, voglio rifiutare le cure. Il medico ha un solo obbligo: palliative e sedazione terminale profonda, come ha chiesto d'altronde il cardinal Martini, se voi ricordate. Trovo, sto concludendo, disonesto terrorizzare le persone sul dolore solo per far passare una legge ingiusta che sconvolgerà la vita di milioni, parliamo di milioni, molti milioni di cittadini che soffrono. La civiltà non si misura dalle scorciatoie alla morte, ma dallo sforzo che fa per non abbandonare chi soffre. Noi abbiamo un incarico, dobbiamo far ragionare le persone, fare riflettere e svegliare le coscienze, perché purtroppo vi è una propaganda enorme da 40 anni, non come dicono i radicali da qualche anno, perché nell'84 il Parlamento italiano ha fatto una proposta, un deputato socialista, sull'eutanasia. Tutto qui, vi ringrazio per la vostra pazienza e per il vostro ascolto.
1: Ringrazio Toni per la dovizia di riferimenti che ha fatto siamo così all'ultimo intervento, perché ne sono insaltati un paio, siamo già un po' fuori termine, ma con qualche aggiustamento conduciamo la nave in porto. Ho fatto io il ruolo antipatico di dover ricordare i tempi e a Guido Alberto Bormolini, monaco e presidente della Fondazione Tutto è Vita, do l'ultimo intervento aggiungendo l'ignoranza è un grande motore per un giornalista. Ecco, io confesso la mia ignoranza, non so che cosa significa tanatologo, giusto?
3: Certo. Ecco,
1: quindi
3: lo dirò.
1: Il mio compito è farmi portavoce della pletora di ignoranti che forse come me non sanno questo termine. Lo uso per presentarla, poi lei ci aiuta a capire il suo compito. Grazie, scusate l'ironia.
4: La tenebra è solo una grande domanda di luce, dice la poetessa Merini. E oggettivamente noi siamo in un momento di tanta confusione. Siamo in una situazione anche parecchio paradossale, per cui si cerca qualcosa, si segue una via che non ci conduce dove avremmo voluto. I nostri desideri non sono realizzati dalle nostre vie. Questa è la grande confusione della nostra civiltà. Pensate quanti Kahneman, premio Nobel per l'economia, ci insegna che la felicità sono relazioni di amore e di cura. Il 70% degli studenti universitari d'Occidente ti risponde che felicità è fare un sacco di soldi. Le persone muoiono presto, e fu un bestseller della infermiera neozelandese Bronnie Ware, rendendosi conto che hanno dedicato tutta la vita a qualcosa che non li aveva fatti felici, convinti che li avrebbe fatto felici, ma se ne sono accorti quando era troppo tardi. Quindi oggi le persone chiedono di morire, ma forse chiedono di vivere. Cioè, se si potrebbe andare a fondo, molto più a fondo su tutto questo. Cosa sappiamo veramente di cosa si muove nell'animo umano a una richiesta di questo genere? Io ne ho raccolte tante, mi occupo. Io sono tanatologo, cioè studio la morte e insegno all'Università di Padova. La tanatologia è un ramo dell'antropologia e anche della psicologia, però è più antropologia. Sono antropologo specializzato in antropologia spirituale, questa è la mia materia, declinata molto sulla tanatologia, ma mi occupo anche, sono membro della società cure palliative, di accompagnamento concreto ai morenti da tanti anni. Ho iniziato giovanissimo, avevo 18 anni, chi mi ha insegnato meditazione mi aveva dato questa missione e ha segnato positivamente la mia vita, ho imparato tantissimo da loro. Ecco, e questo è un problema che vedo, che troppi parlano di cose che non conoscono, che non hanno vissuto. A un dibattito mi trovai anche sulla questione dei diritti a dire: bene, quindi voi patite molto per la sofferenza delle persone, raccontate le storie di quante persone avete accompagnato e questo dolore insopportabile voi chiedete che sia soppresso, mi raccontate le storie, io voglio dialogare con voi. Muti, neanche una. Non si può impugnare la vita delle persone in base a un'ideologia, né da un lato né da un altro. Qui abbiamo a che fare con qualcosa di molto più decisivo. Anche la richiesta suicidaria potrebbe in realtà essere una richiesta non di morte ma di vita, ma non sa che cos'è la vita. In questo caos in cui siamo c'è un problema, ha fatto bene dottor Brandi a dire, ci sono dei problemi a monte che noi non abbiamo affrontato. Per cui chi vuole legiferare a valle è un po' come quando un fiume è inquinato e continua a cercare di pulire l'acqua dall'inquinamento buttando via una quantità enorme di risorse, quando bisogna mettere un filtro alla fabbrica che la inquina. Finché non abbiamo affrontato i problemi a monte, giustamente, come diceva il dottor Brandi, non possiamo affrontare niente a valle, ci sarà un dibattito successivo. Chissà che conclusioni trarremo, che spazi ci potranno essere, ma qui manca un problema a monte. E non possiamo buttare via risorse, energie e tempo in una civiltà che non è di cura per di nuovo risolvere il problema senza cura. È chiaro che la più grande quantità di richieste, a parte che giustamente diceva il dottor Brandi, guardate che il problema come incidenza numerica è totalmente irrilevante rispetto a problemi a monte che non abbiamo affrontato e non abbiamo risolto, ma di solito la richiesta suicidaria avviene per un quadro, diciamo, di prospettiva che il paziente non conosce e per un problema a monte nel percorso di cura che non è stato inserito. Tutte le organizzazioni scientifiche di cura dicono che cura è cura quando la persona è abbracciata nella sua integrità, cioè corpo, psiche e spirito. Il nostro sistema di cura lo sta facendo? Ringraziamo infatti l'onorevole Marchetti che ha fatto questa legge integrazione della 38, che spero che tutti voi riusciate a far portare a termine in questa legislatura, perché non c'è tempo da perdere, questo è più urgente, cioè che tutti abbiano assistenza spirituale. Ma c'è un motivo molto concreto, tra l'altro la ricerca scientifica a questo riguardo è unanime. Tutta la ricerca scientifica dice che la cura spirituale nel processo di cura è decisiva sulla progressione della malattia e sulla qualità della vita che sta vivendo quel paziente, e noi lo ignoriamo. Dall'OMS in giù tutti i documenti sono chiari a questo riguardo. Grazie dottore. Grazie.
2: Sì, scusami.
4: No, vai tranquillo. Scusami. Ecco, per cui noi dobbiamo stare attenti, perché diceva il grande padre della tanatologia, visto che Angelo lo citava, lui Vincent Thomas, l'esperienza concreta dell'antropologia dimostra che negare morte genera morte. Per cui c'è un altro problema culturale a monte. Questa è una sfida forte. Non si parla di morte. E questo, come dice l'antropologia, la tanatologia, genera morte, no? La rende allettante, la rende inquietante nel modo sbagliato, c'è un problema terminologico molto grave. Noi dovremmo inserire, sempre parlando del filtro da mettere a monte e non di cercare di pulire l'acqua inquinata, inserire programmi di death education nelle scuole. Lo fanno già alcuni paesi del nord Europa, poco. Poco loro, noi nulla. Gli unici progetti li portiamo avanti noi con l'Università di Padova e sono stati testati con un valore enorme di innalzamento della qualità della vita, diminuzione di comportamenti a rischio. Se tu parli di finitudine e vulnerabilità ai bambini e agli elementari, chiaro che bisogna essere capaci, Cioè, c'è tutta una sapienza dietro, tantissima ricerca, riducono comportamenti a rischio, non fanno stupide sfide alla vita, riducono comportamenti lesivi, ad esempio quelli che attraversano il grande raccolto lunare per vedere cosa succede, perché non hanno consapevolezza, abbatte il rischio suicidario, diminuisce comportamenti anche scorretti, tipo bullismo nei confronti degli altri. E dà un valore alla vita molto più importante, perché il limite dà valore alla vita. Se noi abbiamo questa illusione di limitatezza, in economia tutti sappiamo che una cosa vale in base a quanto è limitata. Un diamante vale solo perché non è come la ghiaia. Se i vialetti delle strade fossero fatti di diamanti, il diamante non varrebbe nulla. E noi trattiamo la vita usa e getta come bicchierini, perché? Perché abbiamo un'illusione di limitatezza. Se tu introduci vulnerabilità e finitudine nei programmi scolastici, le scelte cambiano, cambiano decisamente. È chiaro che poi noi dobbiamo anche avere il coraggio di parlare, come diceva anche prima l'onorevole Andrea, di una visione spirituale universale. Io sono convintamente e innamoratamente cristiano, ma proprio per quello riconosco la validità di una dimensione universale del fatto spirituale. Se lo dobbiamo inserire in un campo istituzionale, dobbiamo capire che l'antropologia, la storia del sacro, ci consente dei dati molto precisi sul fatto che l'essere umano è costituito per quello. Quindi non esiste un essere umano che non sia spirituale, lo può vivere dentro o fuori una legione, può essere consapevole o meno, ma come mai i documenti scientifici di cura dicono che questa dimensione è fondamentale? Se non c'è cura, ci sarà un motivo antropologico e di cura. E quando tu inserisci questo, tra l'altro, sempre sul fatto prima si va alla sorgente e poi si vede il problema alla foce, le richieste eutanasiche in Francia sono... hanno fatto una ricerca molto importante su quasi 2500 pazienti, e chi lavora nella ricerca, io ci lavoro, è un bel numero. Si fanno anche ricerche su 30 pazienti, si pubblicano, noi lavoriamo sempre su numeri più consistenti per essere significativi. È interessantissimo che quando le cure diventano integrali, in questo studio che è stato fatto in Francia, le richieste eutanasiche si sono quasi azzerate, perché le persone non è che volevano morire, volevano essere curate. Ma se tu non sei curato, preferisci morire. È molto semplice. Ma quando è intervenuta la cura integrale, noi abbiamo usato questo termine, io lavoro anche con l'Istituto Superiore di Sanità, ho scritto dei documenti, abbiamo inserito questo concetto di cura integrale. Cioè la cura integrale è la cura in cui c'è corpo, psiche e spirito nella cura. Ma è la cura, o la cura integrale, o non è nemmeno cura. E in più la presenza di persone in un paese in cui si richiede cura permette, quello che dice il grande filosofo Levinas, di realizzare la nostra umanità. Ci sono due indicatori, sono accademici, sono scientifici, se a tanti piace questo termine. Cos'è civiltà umana? Lo sapete cos'è civiltà umana? Sono due gli indicatori. Il primo, più arcaico e più robusto, la cura di un morto per il percorso che farà dopo morto. 200.000 anni di storia in cui noi ci riteniamo accademicamente che siamo umani in quanto ci curiamo dei morti, non dei morenti, dei morti. E poi dopo anche la cura, l'attestazione di processi di cura andati a buon fine in epoche arcaiche, cioè una persona non poteva mangiare, plurifratture scomposte eccetera, qualcuno le ha dato a mangiare, qualcuno se ne è preso cura, per cui la paleontologia ci consegna dei dati importanti a questo riguardo. Mentre noi non siamo più in civiltà di cura e stiamo andando alla deriva. C'è un problema in generale nelle civiltà ipertecnologiche che sta diventando veramente inquietante. Perché non so se lo sapete, ma si parla di migliaia di morti nella sola Berlino che marciscono Berlino, una città in casa. Quasi 20.000 nella Gran Bretagna muoiono e marciscono. Nei primi tre mesi dell'anno 26.000 in Giappone. In Giappone la gente si fa arrestare perché almeno non è sola e sta in comunità. E questi problemi noi li affrontiamo rendendo di una moda la solitudine. Adesso per i giovani c'è il solo date, ti dà appuntamento a te stesso. C'è la soligamia, riprendendo cose del giurista interessantissimo, no? Sposi te stesso. Ma noi non siamo fatti per quello. Adesso c'è la moda Natale da solo, tanto lo fai da solo, lo facciamo diventare una moda? E poi si suicidano, è chiaro? I bisogni spirituali sono ignorati. Noi non sappiamo neanche i dati della sociologia. I bisogni spirituali sono centrali in Europa per l'80% delle persone normali e per il 92% degli Stati Uniti. e più del 70% degli italiani dichiara che sono stati ignorati nel corso della malattia grave. Quindi c'è tanto da fare prima per arrivare a questo. E se questo vi rassicura, due argomenti per concludere. Uno, il motivo economico. Una ricerca consegnata dalla nostra società scientifica europea all'Unione Europea riconosce che se tu fai cura integrale dal momento della diagnosi infausta, sapete questo cosa porterebbe come risparmio di costi sanitari? Solo sanitari, non sociosanitari? Il 70%. Noi abbiamo uno sperpero impressionante di risorse sanitarie, perché non dice uno che deve morire e non lo prepari a morire con un percorso integrale corpo, psiche e spirito, nel processo naturale in cui accetterà la morte come un fatto naturale, perché è stato preparato, una death education che, se fosse prima ancora meglio, introdotta nell'epoca scolare. E quindi noi avremo la possibilità di raddoppiare i servizi che noi facciamo, più che raddoppiare, introducendo cura integrale al momento della diagnosi, che sia data da medico, psicologo, assistente spirituale la diagnosi, indicando la triplice via che possono fare, quella di documenti scientifici di cura, niente di alternativo religioso. Quindi è molto importante questo, e soprattutto quindi riconoscere questo bisogno come un bisogno essenziale, anche se noi cattolici praticanti, o questo termine un po' anomalo della sociologia, siamo il 12,6%. In Italia il 70% dice che la spiritualità è centrale e il 66,5% medita o prega, per cui questo bisogno è reale. E noi sbagliamo proprio i termini della questione. A un paziente non si può dire ti prendo in carico. Io l'hospice lo sto costruendo con le mie mani, ero muratore e carpentiere, e io prendo in carico un sacco di cemento per scaricarlo in betoniera. Una persona, se la prende in carico, la vuoi scaricare. Sono linguaggi proprio sbagliati. Anche fine vita, basta, cancelliamolo. Morte è più bello, perché io posso dire che c'è vita dopo la morte, come faccio a dire che c'è vita dopo il fine vita? Ma poi guardate che c'è un caos linguistico, c'è un caos linguistico aberrante. Il fine maschile è la finalità, la fine è la fine. Cioè, guardate che siamo nel caos totale. Aboliamo la parola fine vita. La morte, bello, perché morte e vita non sono in contrapposizione. La morte è dentro la vita, è un fenomeno della vita. Se lo metti in contrapposizione, metti nel caos. L'antropologia dice che la morte è un fenomeno della vita. Il sole tramonta e risorge, le piante ricrescono, il grano rigermoglia. La morte è un fenomeno della vita. Se lo metti in contrapposizione, diventa fine vita. E certo che poi dopo la vuoi far finita la vita. Siamo in pericolo, non siamo più una civiltà di cura, e ricordiamoci che il mito romano, visto che siamo a Roma, narra che cura, dopo aver attraversato un fiume, prese dell'argilla e modella una figura umana. E fu proprio allora che comparve Zeus e la dea gli chiese di infondere lo spirito. Accettò. E però, allora la domanda di cura, di poter imporre il proprio nome, Zeus non accettò. Il nome doveva provenire da lui, che gli aveva infuso la vita. La disputa poi si complicò con l'intervento della Terra, no? Per cui Saturno divenne arbitro della controversia, la Terra dice l'hai fatto con l'argilla, dice io gli ho messo il soffio, e allora Saturno arbitro dice a Zeus spetta alla morte riprendere l'anima, alla Terra riprendere il corpo, ma tra nascita e morte è solo cura ciò che rende umani. E noi ce ne stiamo dimenticando che curare vuol dire prendersi a cuore, non vuol dire prendersi in carico, e che oltre la compassione c'è qualcosa di più grandioso. Non è solo compatire, sto male se lui sta male. C'è un'arte spirituale antichissima che è riempirsi il cuore di tenerezza, gioia e bene e riversarlo nel cuore ferito del sofferente, e si chiama congioire. Ce le stiamo dimenticando.
1: Grazie, è stato davvero un arricchimento per me, spero anche per voi. La tanatologia la terrò nel mio bagaglio di ex, no, di ignorante tuttora, però la consapevolezza dell'ignoranza è una grande arma, a parte gli scherzi. Al panel dei politici che mi segue, a cui consegno il testimone con un certo ritardo, ma ce l'ho messa tutto, ma insomma abbiamo cercato di contenere i danni, mi pare di dover consegnare una conclusione abbastanza sottesa ma chiara. C'è quantomeno grande scetticismo, se non contrarietà, ma direi più la seconda che la prima, sulla possibilità che una legge sulla morte medicalmente assistita, sulla morte medicalmente assistita abbia una sua autorità e vada fatta. Trasferisco questa riflessione a chi dopo di me avrà l'ingrato compito di confermare questa tesi o di confutarla. Grazie mille.
5: Io chiamerei, ringraziando ovviamente tutti gli intervenuti per la profondità delle riflessioni. Come detto, forse il primo obiettivo che abbiamo noi liberali cristiano-democratici è quello di portare confronto, come ho detto abbondantemente prima, e qualità. Vogliamo che il merito trionfi non nelle campagne elettorali, non negli spot, ma trionfi nella pratica. E la pratica è portare le persone che hanno qualcosa da dire, confrontandosi. Quindi grazie davvero agli interventi tecnici. Chiamo la dottoressa D'Alessio a moderare la tavola rotonda politica e lei chiamerà i colleghi parlamentari che assieme a me parteciperanno a questa tavola rotonda, non prima che in pochi secondi io legga il messaggio che il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha voluto trasmetterci. Desidero rivolgere i miei saluti più cordiali ai colleghi parlamentari e a tutti i partecipanti all'evento odierno, promosso dall'onorevole Andrea De Bertoldi, su un tema che da tempo occupa una posizione centrale nel dibattito politico e sociale del nostro Paese. In un'epoca come quella attuale, nella quale la rapidità del progresso pone alcuni grandi interrogativi sui limiti dell'agire in ambito medico e scientifico, questo convegno offre l'opportunità per riflettere sul fine vita, argomento sul quale si confrontano idee e sensibilità anche molto diverse tra loro. È essenziale dunque promuovere momenti di dialogo con l'obiettivo di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su questioni rilevanti e intensificare gli sforzi volti a favorire le condizioni etiche, giuridiche e culturali in grado di tutelare in ogni fase dell'esistenza la dignità dell'essere umano. Questo principio trova un presidio fondamentale nella Costituzione, principalmente agli articoli 2 e 32. La protezione della sfera personale costituisce un diritto inviolabile che la Repubblica riconosce e garantisce in quanto presupposto indispensabile per l'esercizio di tutti gli altri. Questo incontro, inoltre, rappresenta un monito a non lasciare mai soli i pazienti e le loro famiglie, spesso chiamate a sostenere molteplici e gravosi compiti di assistenza. Tutti noi, e le istituzioni in particolare, dobbiamo concorrere ad attuare politiche lavorative, economiche e sociali capaci di garantire a chi soffre la miglior qualità di vita possibile. Sono pertanto lieto di unirmi idealmente a voi in questa giornata e con l'auspicio che dai qualificati interventi dei relatori possano emergere interessanti spunti di approfondimento, rivolgo ai presenti il mio sincero augurio per il miglior esito dell'iniziativa. Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana.
6: Buongiorno, benvenuti a tutti. Allora, intanto invito cortesemente i nostri parlamentari ad accomodarsi, a partire dal senatore Pierantonio Zanettin, all'onorevole Benedetto Della Vedova, all'onorevole Lorenzo Malagola, all'onorevole Ettore Rosato. Ecco. Siamo tantissimi, dice l'onorevole Della Vedova. Eccoci qua. Buongiorno, prego. Accomodatevi. Allora, innazitutto sarò estremamente sintetica nei ringraziamenti perché credo che siano stati già fatti in abbondanza, però visto l'interesse di tante persone in sala davvero sono molto riconoscente non soltanto ai relatori ma a tante persone che hanno scelto in una mattina feriale di raggiungerci qui a Palazzo San Macuto per parlare di un simile argomento. Comincio subito col dire, è stato già citato, che l'onorevole Riccardo Marchetti della Lega, che è il primo firmatario della proposta di legge sull'assistenza spirituale nella morte medicalmente assistita, come abbiamo sentito da padre Guido Alberto Bormolini, a causa di un problema di salute non è presente, però quella proposta di legge è firmata da esponenti del suo partito come l'onorevole Andrea De Bertoldi, ma anche da esponenti di altri schieramenti, fra cui l'onorevole Mauro Del Barba di Italia Viva. Però quest'oggi parliamo anche di un altro provvedimento che è stato già accennato, quindi innanzitutto volevo tanto ringraziare il senatore Pier Antonio Zanettin di Forza Italia perché è rimasto con noi sin dall'inizio, ha ascoltato tutto il dibattito e soprattutto, lo rammento, il senatore Zanettin è il relatore del provvedimento che al Senato appunto si occupa di questi temi. Sappiamo che, mi diceva prima, questa è una fase nella quale il provvedimento non sta facendo dei passi in avanti, però alla luce anche di quanto ha ascoltato finora, ha preso molti appunti, ha trovato tanti spunti validi dai nostri interventi, le volevo chiedere, considerando il modo con il quale ci si sta ponendo dinanzi ai provvedimenti legislativi sulla morte medicalmente assistita, il vostro provvedimento in che modo può incidere in maniera significativa per dare risposte alla collettività? Prego, senatore.
7: Buongiorno, ringrazio l'amico e collega De Bertoldi per l'invito oggi ad essere qui e io vi chiedo scusa perché finito il mio intervento non potrò ascoltare l'intervento degli altri colleghi, lo dico in anticipo perché c'è un altro convegno da presiedere alle 12 al Senato e quindi da questo punto di vista devo cercare di far conciliare i diversi impegni. Il provvedimento, allora, intanto facciamo un passettino indietro, cioè nel senso che va ricordato che noi arriviamo in questa legislatura a trattare di morte medicalmente assistita, abbiamo detto che non tocchiamo più il tema di fine vita, il tema giornalistico, a seguito di una serie di sentenze della Corte Costituzionale, perché non c'è solo quella iniziale del 2019, la 242, ma ci sono state diverse e tante sentenze. E due molto significative anche dell'anno scorso, la 132 nella quale si è affrontato il tema degli strumenti per quanto riguarda la morte medicalmente assistita in caso in cui l'aspirante è un soggetto del tutto privo di mobilità e quindi attraverso l'ausilio di uno strumento indicato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, e l'ultima del 204, la sentenza del dicembre scorso che ha riguardato la legge regionale toscana. Quindi c'è tutto un percorso evolutivo della Corte Costituzionale, la quale che cosa dice la Corte Costituzionale? La Corte Costituzionale ci dice che le sentenze che essa emette, in particolare lo trovate scritto molto chiaramente nell'ultima sentenza 204 dell'anno scorso, che sono sentenze autoapplicative. Sostanzialmente queste sentenze sono una cornice che sostituisce sostanzialmente o possono sostituire una legge nazionale del Parlamento. E in questo quadro possono inserirsi in un ambito circoscritto ma possibile le leggi regionali. Questo dice la 204 per quanto riguarda la legge regionale toscana. Quindi il primo dato è questo, cioè esiste già una normativa di rango nazionale che è data dall'interpretazione delle sentenze della Corte Costituzionale in materia di morte medicalmente assistita. Quindi e su questo la Corte Costituzionale è intervenuta con, ripeto, tante e diverse sentenze con le quali ha invitato il Parlamento a legiferare rispetto al vuoto normativo. Altro punto importante, la Corte Costituzionale lascia spazio alla normativa regionale, quindi c'è già una sentenza che riguarda la legge regionale toscana. C'è una legge regionale che è stata impugnata, quella della regione Sardegna, ci sono altre regioni, in particolare credo l'Emilia-Romagna, che sta varando leggi sulla falsariga e sulla base dell'esperienza della legge regionale toscana e della sentenza che è stata emessa. Poi ci sono anche regioni che non hanno normato la materia, ma che comunque all'interno delle quali la morte medicalmente assistita ha avuto luogo. Caso più recente è stato quella della regione Lombardia, ci sono già due casi in regione Lombardia in cui in quella regione, e che pure è all'avanguardia dal punto di vista dell'offerta sanitaria, ci sono in due casi si è arrivati alla morte medicalmente assistita nell'ambito del nostro paese. Quali sono la casistica? Fino ad oggi 15 persone in Italia hanno ottenuto, attraverso il percorso indicato diciamo dalla Corte Costituzionale, la morte medicalmente assistita. Quindi la questione che si pone il Parlamento oggi è questa: premesso che già c'è la morte medicalmente assistita nel nostro paese, che è varata attraverso il sistema della Corte Costituzionale e normative regionali o linee guida regionali, c'è necessità di una legge nazionale? Io credo di sì, per un semplice motivo, quantomeno per evitare legislazioni a macchia di leopardo, in qualche regione sì, in qualche regione no, per evitare il turismo, fra virgolette, della morte, persone che aspirano alla morte medicalmente assistita e si trasferiscono in quelle regioni dove c'è o una giurisprudenza o una legislazione regionale più favorevole, e quindi per un fatto di, come dire, di omogeneità di disciplina sul territorio nazionale, senza evitare quello che giudico assurdo, è disparità di trattamento. Poi il tema è sicuramente terribile, è un tema sul quale è difficile avere certezze assolute. Io l'ho affrontato con grande umiltà in questo compito di relatore, perché il relatore, voglio ricordare a chi ci ascolta, è quel soggetto all'interno del Parlamento, a cui viene indicato dal Presidente della Commissione per cercare di trovare le soluzioni come dire, che possono avere un consenso largo. Tornando alla domanda della nostra moderatrice, a che punto siamo? Siamo al punto che, come relatori, siamo in due, non sono solo io, c'è anche il collega Zullo, io sono per la Commissione Giustizia, lui per la Commissione Affari Sociali del Senato, io, come dire, mi occupo un po' di più degli aspetti giuridici, lui si occupa un po' di più degli aspetti medico-sanitari. E noi abbiamo elaborato un testo base che ha avuto, che nasce dal confronto che c'è stato all'interno delle commissioni riunite, e su questo testo base sono stati presentati degli emendamenti. Da diverso tempo siamo fermi in attesa soprattutto che il governo si esprima su questi emendamenti. Come sapete, nell'attività legislativa a un certo punto il governo deve dare il parere sugli emendamenti. E, su questo ritardo o su questa inerzia, come vogliamo qualificarla, del governo, si è aperta tutta una polemica sulla quale io non voglio entrare, ma che sulla quale c'è un confronto all'interno delle forze politiche, in particolare l'opposizione, il Partito Democratico in particolare al Senato, a fronte di questa inerzia chiede che in aula vada un testo diverso da quello elaborato dai relatori, che è il testo Bazzoli. Il testo Bazzoli era quello che nella scorsa legislatura è stato votato alla Camera e poi si era fermato al Senato. È un testo molto più aperto, molto più, come dire, meno conservativo del nostro. Il nostro testo parte dalle quattro condizioni che ha posto la Corte Costituzionale, che sono intanto che il soggetto sia pienamente consapevole delle scelte che fa, quindi in piena coscienza della consapevolezza della scelta suicidaria che fa, poi sono già stati ricordati gli altri, quindi dolori intollerabili, una patologia che porta necessariamente alla morte, e poi la dipendenza da funzioni di sostegno vitale. Noi ne abbiamo aggiunta un'altra condizione come relatori, cioè il fatto che sia stato inserito in un percorso di cure palliative. Su questo io sposo totalmente i principi che sono stati esposti poco fa nell'altra tavola rotonda, cioè sul fatto che bisogna cercare di evitare al massimo che soggetti si trovino nella condizione di dover ricorrere alla morte medicalmente assistita. e da questo punto di vista lo sviluppo delle cure palliative è sicuramente un dato ineludibile. Nel nostro testo di legge noi ipotizziamo nuove risorse per le regioni che devono mettere a disposizione le cure palliative ai propri concittadini, e sappiamo che c'è, da questo punto di vista, c'è una grande differenza all'interno del paese fra aree in cui le cure palliative sono più sviluppate ed aree dove sono meno sviluppate. Ma abbiamo anche inserito un'altra norma in base alla quale in base a un dato di esperienza noi sappiamo che molto spesso le risorse che lo Stato mette a disposizione delle regioni, in alcune regioni, per le cure palliative sono state distratte ad altri fini, e cioè sono state utilizzate per spese sanitarie e non in materia non appunto in materia di cure palliative. E quindi abbiamo inserito una norma, abbiamo ipotizzato una norma che punisce e che chiede la restituzione delle somme erogate alle regioni qualora queste non vengano destinate appunto alla funzione per la quale lo Stato le ha messe a disposizione. E questo per dire cosa? Per dire cosa? Che il dibattito è complicatissimo. Io non ho la soluzione in tasca, se non quella di affrontare con grande umiltà il tema e cercando di trovare i giusti equilibri, però anche evitando delle ipocrisie, come dire che oggi la legge non c'è. Oggi la legge c'è ed è quella delineata dalla cornice della Corte Costituzionale. Io voglio anche ricordare una questione che taluno aveva coltivato qualche mese fa, un annetto fa, la Corte Costituzionale è stata modificata in larga misura dal Parlamento, quindi dalle forze politiche. Sono stati inseriti 4 nuovi giudici e qualcuno si illudeva che cambiando 4 giudici la giurisprudenza, prevalentemente ispirati dal centrodestra, e la giurisprudenza della Corte sarebbe cambiata, e che quindi non fare la legge poteva servire perché nel frattempo la Corte avrebbe cambiato idea. Così non è stato, la Corte ha proseguito nella giurisprudenza, per certi versi è stata anche più dettagliata ha fatto degli suggerimenti ancora più pregnanti nei confronti del Parlamento sulla necessità di questa legge. Questo per dire che il dibattito è molto aperto, giornate come questa di oggi ci servono per confrontarci. Non sono in grado, prima mi diceva Picariello, mi diceva ma come andrà a finire, non sono in grado di dire se in questa legislatura saremo in grado di concludere l'iter di questa legge, che è una legge complicata. Però quello di dire che la legge non serve e che è meglio lasciare tutto nelle mani di giudici delle regioni e di legislazioni di livello non di rango legislativo ma di rango amministrativo, sarebbe, almeno a mio giudizio, molto sbagliato.
6: Grazie senatore Zanettin. Io so che deve andare ad un altro evento, intanto la ringraziamo moltissimo per il suo contributo e anche per le informazioni che ci ha fornito, e le auguriamo buon lavoro. Grazie. Visto che lo vedo in sala, volevo chiedere all'onorevole intanto Luciano D'Alfonso del Partito Democratico di prendere il posto del senatore Zanettin. Accanto a me ho Benedetto Della Vedova di Più Europa, una figura estremamente conosciuta nell'ambito del Partito Radicale, ha affrontato la questione della morte medicalmente assistita in diverse occasioni. Alla luce di quanto abbiamo detto finora, onorevole, che tipo di sensazione ha su dove sta andando il dibattito su un argomento che voi avete trattato sempre con grandissimo interesse?
8: Ma grazie. Parto dall'intervento del senatore Zanettin. Io non credo che ci sarà questa legge, e personalmente io sono alla Camera, quindi personalmente ritengo che questo testo, che è restrittivo rispetto alle sentenze della Consulta, dal mio punto di vista sarebbe anche peggiorativo della situazione, quindi esprimo il rammarico perché sono passate ormai due legislature dalla prima dalla prima sentenza della Corte del 2019 e il Parlamento non ha saputo legiferare. Io sono tra quelli che pensano che una buona legge sia utile per affrontare, perché una sentenza della Corte o dei tribunali non delinea un quadro di garanzie che andrebbero inserite, però anche questa legge è un'occasione, sarebbe comunque un passo indietro, quindi da un certo punto di vista o si ha la forza di come minimo rifarsi alla sentenza della Consulta, oppure non è vero che piuttosto che niente è meglio piuttosto, in questo caso è meglio niente. Mi spiace che il senatore Zanettin se ne sia

Poi ho ascoltato invece direttamente gli ultimi interventi, mi spiace che se ne sia andato professore che parlava di menzogna e disonestà a proposito dei radicali, gliel'ho detto lì fuori, mi sembra totalmente un fuor d'opera, anche perché io credo, e in questo ci ha aiutato l'intervento di padre Bormolini, che andrebbe affrontato, dal mio punto di vista, essendo un tema altissimo, andrebbe affrontato da una parte, dall'altra, mettiamola così, senza furori ideologici, perché alla fine, io mi interrogo come legislatore, alla fine poi uno può più o meno avere dimestichezza, io non faccio il medico, la mia dimestichezza con la morte o il fine vita, a me va benissimo dire la morte, però siamo nel mondo che addolcisce il linguaggio, non mi scandalizza che si usi fine vita, ma va benissimo la morte, se non per i casi della vita, dei familiari, degli amici. E alla fine, se parti da lì, vedi anche che in realtà si tratta di dare una risposta a elementi molto concreti della vita delle persone. Ieri, faccio un esempio, se n'è andato Olivier Dupuy, uno dei pochi europarlamentari eletti in Italia, ancorché non italiano, per due volte nelle liste radicali, se n'è andato dopo una... lui è cittadino belga, se n'è andato dopo una prognosi infausta di pochi mesi fa, un tumore, e se n'è andato con l'eutanasia, ma con dolcezza, in piena consapevolezza della scelta che faceva, con la moglie e le figlie, in un percorso codificato, può piacerci o no questa parola, codificato, che fa sì che la scelta ci siano dei filtri perché la scelta sia consapevole, una consapevolezza che va ripetuta nel tempo, e ha fatto quella scelta perché era arrivato nelle ultime settimane a una situazione che lui, amante, appassionato della vita come nessun altro, come appassionato della politica, della libertà, della democrazia, a cui ha dedicato tutta la vita, di fronte a nessuna prospettiva di guarigione, ha scelto di terminare, ma ripeto con grande dolcezza, le parole della moglie scritte nei post, se qualcuno li vorrà cercare, lo restituiscono quest'idea, ha scelto di essere lui a decidere e non essere trascinato nell'inconsapevolezza del dolore, eccetera. Per me, ecco, dico, questo è un episodio, ma è semplicemente quella una risposta, è quella la risposta da dare. Cioè, io non riesco a trovare nulla di terrificante o di sbagliato in quello che è accaduto in un paese cattolico, peraltro, come il Belgio, al mio amico Olivier Dupuy. No, non voglio dire che da lì passi il discrimine tra la civiltà e la non civiltà, ma penso che sia un modo molto rispettoso della libertà e della dignità delle persone, quel modo lì, che è stato detto che non è, da un punto di vista statistico, non è una cosa enorme. Probabilmente dal punto di vista statistico, anche qui io parlo per conoscenze aneddotiche, è molto più rilevante l'eutanasia camuffata. Io non sono un medico, ma ho abbastanza esperienza aneddotica per sapere che poi alla fine la pietas anche dei medici finisce per determinare quello che, o per anticipare quello che altrimenti
non sarebbe stato possibile. Anche questo dobbiamo

0: noi legislatori almeno dobbiamo dircelo, cioè non è che il terreno è vergine. Così come le cure palliative, va benissimo, però io ero già in Parlamento nel 2010 quando venne approvata la legge che di fatto ha aperto le cure palliative, perché prima la morfina, per semplificare, era legale ma non veniva utilizzata in Italia, l'Italia era ultima in tutti. Ci siamo arrivati nel 2010 e le resistenze erano grosso modo le stesse resistenze, gli stessi argomenti che io ascolto oggi rispetto all'eutanasia o alla morte medicalmente assistita. Per cui qui io non riesco a farne una questione di religione o non religione. Io ne faccio una questione alla fine di rispetto della libertà e della dignità delle persone, senza obbligo per nessuno. Io sono d'accordissimo appunto sulle cure palliative, casomai interroghiamoci perché l'Italia è stato l'ultimo paese tra i paesi virgolette avanzati a, come dire, consentire ai medici di usare la morfina e di passare alle cure palliative. Oggi adesso tutti mi dicono: ah, ma ci sono le cure palliative, grazie, perché se non era tra virgolette per quelli come me ci saremmo arrivati ancora più tardi se avessimo dovuto aspettare tutte le riflessioni. Io mi ricordo anche il dibattito in aula ancora nel 2010 sui rischi. Oggi tutto questo è spazzato via, consentitemi il termine, dalla realtà. Per cui nessuno pensa che si debba soffrire. 20 anni fa in Italia c'era chi pensava che se tu avevi un tumore terminale, sì, la morfina però. Quindi si fanno dei passi avanti. E chiudo. Da questo punto di vista, quindi, io credo che si debba accettare che c'è chi con serenità e magari anche con profondità emotiva e perfino spirituale a un certo punto vuole scegliere, senza buttarsi da una finestra di un ospedale che poi bisogna mettere le grate o buttarsi dalla tromba delle scale, come non voglio fare né nomi né cognomi, voglia scegliere una morte o un fine vita dignitoso, e di farlo in un contesto dove ci sono delle regole che non sono scolpite, non sono le tavole della legge, ma sono delle regole che si ritiene siano un po' a garanzia. Qualcuno parlava, sentivo dire, dell'eredità, di tutte queste cose qui. Ecco, questo è per me la regolamentazione della morte medicalmente assistita. Capisco quelli che sono contro, che pensano che la proibizione serva. Ricordiamoci però che dietro le proibizioni non c'è il fatto che non accade, c'è il fatto che accade comunque in modo magari più brutale e violento, di nascosto, e è lì che è molto più facile che ci siano gli arbitri e tutte le cose che non ci piacciono. Ovviamente le regole poi possono essere modificate, aggiornate, eccetera, però ricordo e chiudo, ribadisco su questo perché se ne è parlato molto, che anche sulla morfina si è arrivato troppo tardi, perché poi ci si è accorti che i medici la usavano, quindi c'era tutto un florilegio di cose che non andavano bene. Quindi una regola per chi la vuole seguire, poi ciascuno di noi o di voi sarà titolato a scegliere altre vie, nessuno vuole obbligare niente a nessuno, ma credo, c'è l'esperienza, io sono nato e cresciuto vicino alla Svizzera, c'è il Belgio, ci sono tanti altri paesi, ci sono paesi che non lo fanno perché hanno retaggi culturali come il nostro, diverso dal nostro, penso alla Germania che ha una normativa molto conservativa su questo, però credo che per chi vuole fare quella scelta sia molto meglio consentire quella scelta dentro le regole piuttosto che chiudere un occhio. Il principio è salvo, la realtà non è bella, ma il principio è salvo. Meglio regolamentare che proibire. Grazie.
1: Grazie, grazie onorevole Della Vedova, anche per aver ricordato il lungo percorso che poi ha portato all'approvazione del provvedimento sulle cure palliative. Onorevole Ettore Rosato di Azione, buongiorno, chiedo scusa, so che anche lei ha un impegno, le do subito la parola, grazie.
2: Sono io a scusarmi, purtroppo queste giornate, come Andrea sa, sono caratterizzate da tante cose. Però ci tenevo a esserci e intanto ringrazio il collega per l'iniziativa di organizzare questo seminario, che può essere un'occasione per parlare di temi molto delicati che riguardano insomma le persone nel loro momento di maggior fragilità, cercando di omettere e di togliere tutta quella retorica, come hanno fatto peraltro i colleghi che sono intervenuti fino adesso, e io ho molto apprezzato i loro interventi. Intanto non partiamo da zero, perché bisogna dirselo, non solo perché c'è una sentenza, ma perché il legislatore negli anni ha cercato di fare qualche cosa. Io ero capogruppo del Partito Democratico, mi sono assunto la responsabilità che non era condivisa né all'interno del mio partito né all'interno del Parlamento, di fare la legge sul testamento biologico, che poi fu una legge che alla fine invece raccolse un consenso abbastanza ampio nel Parlamento. Certo, foriera di critiche in chi diceva che c'era troppo e in chi diceva che c'era troppo poco, come sempre quando si fa qualsiasi cosa. Però è stato fatto un passo avanti in una direzione che io penso che sia l'unica direzione che noi possiamo assumere, che è la direzione che la Corte Costituzionale ci ha segnato con la sentenza. Io sono d'accordo col collega Zanettin quando dice: guardate, che pensavate che nuovi giudici della Corte cambiassero quell'orientamento, l'orientamento non cambia, perché l'orientamento della Corte alla fine è molto conforme, è assolutamente conforme con quelli che sono, diciamo, i principi fondamentali della nostra Costituzione, e di là non si può scappare. La libertà delle persone e la libertà anche terapeutica del trattamento a cui ognuno di noi vuole essere sottoposto è una libertà che non può essere messa in discussione. Io credo che se il Senato andrà avanti con questa legge farà un grave errore, perché con questo testo, non con questa legge, con questo testo, perché questo testo si scontrerà con un'altra sentenza della Corte, perché è chiaro, è evidente che se uno mette delle restrizioni burocratiche a un processo che la Corte delinea in maniera molto semplice, si troverà di fronte a un ricorso e una nuova sentenza della Corte che annullerà una legge che ha dei cavilli burocratici costruiti in maniera artificiosa per rendere più difficile l'applicazione di un principio che invece deve essere, ahimè, molto semplice. Io penso sempre che chi si trova di fronte a una scelta di questo tipo è molto, molto consapevole di cosa sta facendo, molto consapevole, ed è il più consapevole di quelli che gli stanno intorno, perché la decisione tra la propria vita e la propria morte è qualcosa che fa tremare i polsi a parlarne, e figuriamoci ad assumere la decisione. E poi ci metto anche un altro aspetto che a me non riesco a darmi una spiegazione sulle scelte fatte. Escludere il Servizio Sanitario Nazionale da questo percorso è una scelta che può servire anche qui per rendere tutto più complicato, ma è una scelta che divide ancora di più tra chi si può permettere l'accesso alle cure e chi non si può permettere l'accesso alle cure, e in questo caso non solo tra chi si può permettere l'accesso alle cure e chi non si può, ma chi si può permettere di scegliere liberamente e chi non si può permettere di scegliere liberamente. Altra cosa su cui io penso che la Corte Costituzionale interverrà immediatamente, appena si paventerà l'approvazione, semmai arriverà, io penso che non arriverà, di questa ipotetica norma. Quindi inviterei veramente a fare su questo tema uno sforzo di apertura ai colleghi della maggioranza, perché su questo tema, più che su qualsiasi altro tema, non è che si può alzare una bandiera ideologica. Perché una bandiera ideologica su questi temi non c'è nessuno che non è sensibile alla vita, non c'è nessuno che sottovaluta la gravità della decisione che va assunta dall'interessato. Si tratta semplicemente di trovare una forma che sia rispettosa della decisione dell'individuo, della decisione della persona, e che sia però rientri nei parametri che la Costituzione ci ha lasciato. Vedo la sua mano sul lì e sul microfono, e quindi mi fermo.
1: Non so se stava concludendo, cioè è una mia modalità di approccio, comunque, per intimorire tra virgolette i relatori.
2: Non mi lascio guidare
1: no, assolutamente no, però se posso soltanto veramente in un minuto, visto che lei so che appunto ha un appuntamento e deve andare, no, però visto che abbiamo parlato innanzitutto di un altro provvedimento, che è la proposta di legge, quella che invece è alla Camera, di primo firmatario Marchetti, firmata anche dall'onorevole De Bertoldi, quella sull'accompagnamento spirituale nel fine vita, guardi, 2659, sì, lo dico per in modo insomma che tutti quanti poi magari possano andare a cercare negli archivi parlamentari. Questo provvedimento, alla luce anche di quanto è stato detto prima, la vede favorevole? Potrebbe sottoscriverlo?
2: Guardi, io penso che la questione non è sottoscriverlo, noi dobbiamo votarli le leggi più che sottoscriverle. Le leggi non si vedono, le leggi entrano in un modo e escono in un altro. Quindi vediamo come esce, non come entra. Quindi il tema, io penso che sia una questione importante che il collega De Bertoldi faccia bene a portare all'attenzione, così come è importante le cure palliative, le rispondo, perché il nostro sistema, prima di discutere di tutto il resto, dovrebbe mettere le risorse per le cure palliative, perché oggi non ci sono, ed è un danno che facciamo all'interessato, naturalmente stiamo parlando di una cosa evidente, ma facciamo anche alle famiglie, perché dopo devono sobbarcarsi di oneri che invece non gli spettano. Quindi facciamo tutte le norme, ma se facciamo norme e non mettiamo i soldi dove abbiamo normato già, ecco, facciamo dibattiti diciamo abbastanza retorici.
1: Grazie onorevole Losato, la ringraziamo. Visto che l'onorevole Losato deve salutarci in questo momento, chiedo appunto all'onorevole Andrea De Bertoldi, magari si accomoda qui in modo poi da agevolare la parte finale delle conclusioni. Alla mia destra c'è l'onorevole Luciano D'Alfonso del Partito Democratico, che naturalmente conosce bene questo provvedimento, insomma, ma anche altri che affrontano questi temi etici. Fra l'altro mi fa piacere evidenziarlo, la 2659, questa proposta di legge che è in Commissione Affari Sociali alla Camera, presentata nell'autunno del 2025, non ha finora fatto dei passi in avanti, è comunque una proposta di legge che è mutuata attraverso tanti degli insegnamenti che padre Guido Alberto Mormolini, che è intervenuto questa mattina, ha messo in luce e che poi sono confluiti nel testo che il parlamentare della Lega Marchetti ha stilato e a cui ha dato vita. Onorevole, mi è da chiamarla senatore, visto che nella scorsa legislatura ci vedevamo più spesso quando era dall'altra parte ed era in una commissione economica. Onorevole D'Alfonso, in che modo secondo lei sulla morte medicalmente assistita si potrebbe legiferare?
3: Intanto grazie e mi complimento col collega De Bertoldi, perché così facendo fa pienamente il suo dovere. Ogni volta che vengo in questo bellissimo spazio, osservo questi libri che sono come in una dunata, mi torna alla mente un abruzzese autorevolissimo, forse il più autorevole degli abruzzesi e anche di quel tempo in Italia, Silvio Spaventa, che diceva che i deliberati del Parlamento per diventare norma devono incontrare la realtà. Qui siamo davanti alle idee, alle proposte di legge, alla consapevolezza che deriva anche dalla giurisdizione più alta, quella della giurisprudenza costituzionale. Poi c'è quella straordinaria lezione di vita che viene dal dolore. Tutto questo insieme, a mio avviso, deve aiutare la produzione discussione delle iniziative politiche dei parlamentari, lo stabilirsi di una saggezza all'altezza di un'appropriatezza per capire quali sono le priorità al di là delle lotte e al di là dei combattimenti politici, che cos'è che merita di entrare in un'agenda degli interessi prevalenti. Il tema del dolore, quando il dolore diventa insopportabile, come viene trattato? A chi tocca la prima mossa quando il dolore, la sofferenza si prendono carico dell'intero, di quella stagione di vita, di quel progetto di vita che è della persona umana, portatrice di dignità? Tocca alla sua solitudine? Tocca alla famiglia che viene circondata dal buio, dall'incapacità di valutare qual è la cosa giusta? Tocca ad una talare che si fa carico di interpretare la linea della virtù che si chiami giudice? O tocca invece a quell'ambiente che attraverso il Parlamento, cioè il confrontarsi, riesce a stabilire le altezze della linea della virtù che poi genera il meglio comune, che è appunto la legge? La legge è riconosciuta meritevole quando stabilisce la linea della virtù. Che cos'è che a volte non fa uscire, partorire, rendere fruttuosa l'attività documentale che poi si concluda in una legge? Il collocarsi per parti prestabilite, il rifiutare l'ingresso nel merito. Noi dovremmo ogni tanto festeggiare di più dei nostri padri di consapevolezza e di pensiero. Certo, prima è arrivato Guido Alberto Bormolini e io l'ho sentito con interesse e attenzione, e poi lo recupero rispondendo anche alla domanda. Ma noi abbiamo avuto un padre di laicità in Italia che non gradirebbe essere chiamato padre, magari figlio, Pierpaolo Pasolini, il quale ci diceva che noi dobbiamo imparare ogni giorno ad essere laici. Lo dico da cattolico democratico in permanenza. Essere laici significa entrare nel merito. Entrando nel merito, noi dobbiamo appurare che oggi non si può ancora scommettere sulla giustezza della giustizia della giurisprudenza, perché può essere arlecchinesca, può essere zigzagante, può essere balbuziente, può essere o troppo poco o troppo in assenza di appropriatezza. Allora serve la legge. Come si determina adesso questo prodotto della legge? Rastrellando tutto l'esistente e soprattutto nutrendolo della vita reale. Noi dobbiamo sapere che quando il dolore si impossessa della vita, noi non dobbiamo né mitizzare né rendere monumentale, diciamo, la morte. La morte è una continuazione della vita, come ci ha detto con parole azzeccatissime Guido Alberto Bormolini, che mi piace chiamare anche padre per la profondità della sua riflessione. Dobbiamo essere certi, attraverso un'attestazione scientifica, che lì il dolore è prevalente ed è irrecuperabile. Dobbiamo fare in modo che sia una stella polare il recupero, sempre, quando è possibile, sempre, della dignità della persona. Dobbiamo fare in modo che le cure palliative non siano l'argomento per evitare di prendere in carico l'argomento. Le cure palliative si collochino, ma quello che deve essere certo è che una legge stabilisca quando il dolore è insopportabile. Non è possibile scommettere soltanto sul tempo che si faccia carico di far finire quel dolore. È dentro questa cornice che io vedo lo sforzo di coloro i quali si devono dare appuntamento prima in commissione e poi con la sapienza di un dibattito in aula all'altezza che produca una legge liberata dalle ideologie. Io ho familiari che stanno vivendo l'esperienza durissima di malattie rarissime che compongono forme aggressive, tumorali, che hanno tolto prima la vista, adesso ogni possibilità di spostamento. Certo, c'è la nutrizione, ma richiede un impegno da esercito non solo della famiglia per fare in modo che questo progetto di vita continui. Noi faremo l'impossibile, però a un certo punto si porrà il tema del rapporto tra la vita e quel dolore insopportabile. È su questo che va prodotta, diciamo, un'attività di recupero del massimo di saggezza e di sapienza, e va compiuta la scelta giusta, che è la scelta della produzione della legge. Non è possibile che si debba attendere la penna di un giuscrivente per capire qual è il fatto giusto che deve accadere.
1: Grazie, grazie tante a Luciano D'Alfonso. Tra l'altro, mi permetto, onorevole, padre Guido Alberto Bormolini è fra i pochi sacerdoti che cita costantemente Pasolini nei suoi libri. Io ve lo dico perché i libri di Bormolini, soprattutto l'ultimo, che si chiama Che accada l'impossibile, che è edito da Mondadori, è un testo nel quale costantemente viene menzionato l'esempio di Pierpaolo Pasolini e tutto quello che ha potuto raccontarci a distanza di decenni, soprattutto a beneficio delle nuove generazioni. Accanto a me c'è l'onorevole Lorenzo Malagola di Fratelli d'Italia, la ringrazio tanto, soprattutto perché come un solerte amanuense ha preso tantissimi appunti e come giornalista questo lo trovo sempre encomiabile. Allora, lei fa parte del partito, insomma, di maggioranza più consistente. Questa è una fase nella quale, come sappiamo, siamo ad un anno circa dalla conclusione della legislatura. Sicuramente, se alcuni provvedimenti non potranno andare in porto definitivamente, però si potranno mettere dei tasselli estremamente importanti. Sul fronte della morte medicalmente assistita mi farebbe molto piacere conoscere la sua opinione. Prego.
4: Grazie, ringrazio l'amico Andrea per l'invito e mi ha fatto piacere ascoltare i colleghi parlamentari che mi hanno preceduto. Probabilmente sarò la prima voce dissonante che ascolterete nel tavolo politico su questo tema, per il semplice fatto che io ho iniziato a fare politica da ragazzo per la vita, cioè oggi mi trovo seduto alla Camera in una situazione che mai avrei immaginato a 16 anni quando ho iniziato a fare politica, cioè pensavo che la politica dovesse occuparsi di tutelare la vita, di renderla più dignitosa, di tutelare la vita fragile. Mai avrei pensato di dovermi trovare in mezzo a un dibattito parlamentare proprio sul tema della morte e dei diritti che vengono avanzati alla morte, che poi, al di là di ogni ipocrisia, è giusto chiamarla con il suo nome, eutanasia, perché poi si può chiamare suicidio medicalmente assistito, morte medicalmente assistita. Nei fatti è una prima forma più o meno compiuta di eutanasia. Però i tempi cambiano ed è giusto che il legislatore si prenda le proprie responsabilità. Mi sorprende un po' la certezza con cui i colleghi che mi hanno preceduto hanno parlato della necessità di una legge. Quando si parla della vita e della morte, credo che si debba praticare l'antica virtù della prudenza. Della prudenza affinché il dibattito parlamentare maturi, il dibattito sociale maturi, e non basta certo una sentenza che va rispettata e va applicata come quella della Corte Costituzionale per dettare tempi e modalità con cui il Parlamento sovrano deve procedere. Tra l'altro ancora non ho capito bene in quale parte della nostra Carta Costituente è contenuto il principio all'eutanasia, però evidentemente i giudici della Suprema Corte l'avranno letta meglio di me. Ciò detto, il Parlamento rimane sovrano ed è giusto che il dibattito nelle commissioni competenti proceda con l'attenzione e la profondità che un argomento di tale delicatezza richiede. Io credo che ad oggi una legge non debba essere fatta con accelerazioni improvvise. Tra l'altro i numeri che venivano ricordati dei casi di eutanasia, di suicidi medicalmente assistiti, insomma ognuno li chiami come vuole, però poi di questo si tratta, sono solo 15. Quando negli altri paesi è stata fatta una norma nazionale che ha proceduralizzato questa pratica, i numeri sono esplosi e io credo che la responsabilità di un legislatore debba essere quello di salvare le vite e aiutare il maggior numero di persone ad essere curate come veniva ricordato, non sempre guarite perché non sempre è possibile farlo, ma curate quello sì, nella dignità della loro esistenza, della loro condizione, accompagnando loro e i loro familiari in questo percorso. Quindi la proceduralizzazione nazionale ad oggi probabilmente aumenterebbe numeri che sono invece ancora contenuti. Sono d'accordo, non bisogna essere ideologici, però ricordo che le battaglie radicali sono sempre state ideologiche, nel senso che hanno preso casi specifici particolari e ne hanno fatti poi, diciamo, il grimaldello per disarticolare la normativa vigente e per affermare il principio su cui il Partito Radicale è nato e giustamente oggi ancora dà la propria voce al dibattito pubblico, che è l'autodeterminazione. Ma una convivenza civile non vive della semplice e unico principio di autodeterminazione delle persone. L'autodeterminazione va contemperato insieme alle responsabilità e ai doveri che ognuno di noi ha verso la propria comunità, e una comunità vive su dei principi, parola che oggi probabilmente viene vissuta con un certo disagio da alcune parti politiche, ma che invece rappresenta l'architrave della convivenza civile di una nazione, di una repubblica, della nostra repubblica. Ci sono dei principi, e il principio della difesa della vita è, io credo, un principio che non può essere, nemmeno in questo tempo tanto così confuso, può essere abdicato con facilità. Tra l'altro, guardando i casi dei paesi che ci hanno preceduto, non è vero che si tratta di casi di persone malate, terminali, incurabili. Ormai siamo all'eutanasia dei disabili, dei depressi, delle persone più fragili. Quindi è un piano inclinato rispetto al quale io dico prudenza prima di intraprenderlo. La prudenza del legislatore è necessaria in questa fase per trovare eventualmente punti di equilibrio, ma sicuramente non per accelerare in modo tale da sbandierare in campagna elettorale risultati che in realtà potrebbero dare soddisfazione ad alcuni partiti nel breve, ma potrebbero minare profondamente alcuni dei principi fondamentali della nostra Repubblica. Visto che l'ora è tarda, lascio la parola per le conclusioni all'amico Andrea, che sicuramente saprà darci ottime indicazioni. Grazie.
1: Grazie, grazie. Onorevole Malagola, ascoltandola riflettevo sul fatto che questa mattina si è citata molto più la parola vita che non la parola morte in questo contesto, e sono state menzionate altre espressioni particolarmente importanti come dignità, ad esempio, ed etica. Quindi credo e spero che questo tipo di conversazione possa lasciare in tutti noi una serie di riflessioni che poi vadano anche al di là di quello che sarà il ruolo del legislatore, ma semplicemente guardando a quello che nelle nostre famiglie, nelle nostre società sta avvenendo. Prima di dare la parola per le conclusioni all'onorevole Andrea De Bertoldi, ricordando naturalmente che questo dibattito è partito da alcuni provvedimenti legislativi, quello che è al Senato e che di cui è relatore il senatore Zanettin, e poi la proposta di legge in Commissione Affari Sociali dell'onorevole Marchetti, che appunto l'onorevole De Bertoldi ha sottoscritto, volevo innanzitutto davvero di cuore, con riconoscenza, salutare le tante persone che quest'oggi, anche da quello che mi stanno scrivendo in streaming, ci hanno ascoltato, perché credo che sia un dibattito in grado di generare quel tipo di meditazione che è fondamentale nella nostra vita. E in conclusione, ringraziando appunto anche tutti quanti i parlamentari che sono intervenuti e gli altri relatori, visto che sono state citate le attività che vengono portate avanti dalla comunità di Padre Guido Alberto Bormolini, io mi permetto, me ne assumo la responsabilità, essendo in sede di dichiarazione dei redditi, la comunità Tutto è Vita è tra quelle beneficiarie del 5 per 1000, e ovviamente il borgo che Padre Guido Alberto insieme ai suoi collaboratori ha realizzato in provincia di Prato, in cui si dà gratuitamente assistenza a familiari che sono pronti purtroppo, insomma, a passare dall'altra parte, i loro familiari, sicuramente necessita di tante risorse. Quindi ve lo segnalo, perché sicuramente sono tantissimi gli enti benefici che meritano la nostra attenzione. Tutto è Vita è fra questi. L'onorevole Andrea De Bertoldi, grazie.
5: Magari, visto che sono le conclusioni, mi alzo in piedi e vi vedo anche negli occhi, mi permette di essere... O parlo magari da... Parlo da qui, allora. Ormai sono abituato, parlo da qui. No, davvero, ancora io voglio dire grazie. Grazie ovviamente a tutti i colleghi che sono intervenuti. Grazie ai giornalisti che hanno prestato la loro attività per favorire il dialogo. E un grazie trasversale, perché dalle parole di chi mi ha preceduto, del collega onorevole Malagola, alle parole dell'onorevole Benedetto della Vedova, abbiamo visto una politica che sa dialogare, quello che ho detto all'inizio nel mio intervento introduttivo, una politica che smette di litigare, che smette di recitare per slogan, che smette di mandare avanti gli amici degli amici solamente perché dicono quello che gli viene detto, ma è capace di usare la propria testa, di riflettere e di confrontarsi rispettandosi reciprocamente. Io potrei dire punto e fermarmi, perché questo è il più bel risultato che i nostri convegni hanno ottenuto fino ad oggi e che il convegno di questa mattina sta confermando su un tema ancora più difficile e per certi versi quindi fondamentale, perché riguarda la vita di noi stessi. Io però sono qui, come ho detto prima, anche non solo come organizzatore del convegno, ma anche per sostituire l'amico e collega onorevole Riccardo Marchetti, firmatario della legge sulla quale interverrò, che purtroppo è stato costretto ad un passaggio, ad una verifica delle strutture sanitarie pubbliche questa notte, come è successo a me due notti fa, quindi come vi avevo detto, e non è potuto essere qui con noi. Però tutto bene, rassicuro chi ci ascolta che sarà tra poche ore nuovamente ai banchi del Parlamento. Allora, vedete, io non lo so, ecco, sono molto vicino soprattutto all'intervento, e non è un caso, di Lorenzo Malagola nelle conclusioni che lui ha fatto, forse con una piccola certezza in meno sul fatto che la legge debba non essere fatta, e sinceramente quando un politico non ha una certezza è giusto che lo dica. Io lo confesso, uso questo termine anche da cristiano, non ho una certezza sul fatto che la legge debba uscire questa o un'altra su questo tema, però ho delle convinzioni che riguardano il fatto che prima di tutto il legislatore, e qui concordo con Lorenzo, debba pensare a normare per la vita. Quindi sulla morte, sul fine vita non lo so. Non so se serve una legge, ma non credo sicuramente che serva che a decidere al posto del legislatore siano i giudici o le regioni. Perché è questo il punto. Non volere la legge, me lo dico a me stesso prima di tutto, vuol dire anche lasciare che un giudice o una regione possano normare su questi temi. E qui io una risposta ce l'ho. È giusto? No. Allora, il tema è aperto. Però di sicuro, per un cristiano, ma io ritengo per un cittadino, tutelare la vita, normare per la tutela della vita e quindi anche del percorso che porta alla conclusione della vita, la morte, che per noi è un, per noi cristiani perlomeno è un passaggio, certamente va sostenuto. E allora la proposta di legge che il gruppo parlamentare della Lega, con primo firmatario il collega onorevole Marchetti, ma che è stata sottoscritta anche da molti altri esponenti politici di altri partiti, è una proposta di legge che guarda a questo, guarda alla sostenere le cure palliative. Come sostenere le cure palliative? Io credo che sia nelle modalità che padre Guido Alberto Bromolini ha espresso con la capacità che gli è propria, cioè capire che non è solamente la morfina che serve, certo anche la morfina, io non sono un medico, men che meno un chimico, però anche le sostanze di questo tipo servono e sono utili giustamente per alleviare il dolore, ma una parte fondamentale nell'alleviare il dolore, quindi nel dare un percorso palliativo, è dato dalla spiritualità, che in questo momento non c'entra nulla col credo e con la religione, ma c'entra con il sentimento dell'essere umano. E allora prevedere un sostegno laico, certo, come diceva prima l'onorevole D'Alfonso, prevedere un sostegno alla spiritualità di colui che si avvicina alla morte
6: è fondamentale per l'interessato, ma è fondamentale anche per i familiari della persona che sta allontanandosi dal proprio percorso terreno per arrivare auspicabilmente a una trascendenza che noi cristiani riteniamo sia la vera ripartenza per coloro che ci hanno lasciato o che ci stanno lasciando. E allora questa legge cosa prevede? Prevede innanzitutto un aspetto anche importante per noi che facciamo di conto, che facciamo di numero. Innanzitutto non è, è a invarianza finanziaria. Prevede cioè di utilizzare meglio quei fondi che sono destinati alle cure palliative, già destinati, che sono anche destinati dalle regioni, utilizzare questi fondi per la creazione della figura dell'assistente spirituale, cioè di una persona che sappia stare vicino a livello umano all'uomo e alla sua famiglia. Ecco, io credo che questo sia importante, forse di più, ma comunque, siccome noi in questi contesti non vogliamo fare una scala di priorità, noi diciamo servono le medicine per affrontare il dolore, ma il dolore si affronta anche a livello interiore. E lì la figura dell'assistente spirituale è importantissima. È importantissima perché quand'anche, e dico quand'anche, si arrivasse a una legge che prevede il suicidio, l'eutanasia medicalmente assistita, quand'anche si arrivasse a quello, o comunque, qualora non ci si arrivasse, e però qualche giudice lo permettesse, o qualche regione, penso alla Toscana, se non sbaglio, collega e amica Baldini, quando anche ci fossero quelle situazioni, ecco che aver investito nelle cure palliative e aver investito in una figura che spiritualmente sia vicina alla persona che vorrebbe prendere questa strada, ecco, credo che rappresenti davvero un grosso tassello per chi crede nella vita. Ecco quello che significa in poche parole la proposta di legge che noi abbiamo presentato. E questa proposta di legge, che ovviamente dice anche altre cose, perché parla di come si dovrà scegliere la figura dell'assistente spirituale, ma non sono i tecnicismi che contano. Quello che conta è dire vogliamo creare la figura dell'assistente spirituale che, ricordo, sottolineo sempre per evitare le polemiche, non deve convertire qualcuno, non deve portare qualcuno a un credo piuttosto che a un altro, ma deve essere vicino all'essere umano, al passaggio, alla vita che sta percorrendo in una fase terminale l'essere umano e la sua famiglia. E questa figura può essere determinante tanto quanto la medicina, perché credo che ciascuno di noi ha provato del dolore, ciascuno di noi ha vissuto con i propri genitori, con i propri parenti, con i propri amici, le difficoltà. E io quello che ho appreso anche personalmente è che quando hai qualcuno vicino, quando hai qualcuno che ti ascolta, qualcuno che non ti fa sentire solo, tu stai meglio, a prescindere dal dolore, perché affronti il dolore in modo diverso. Altrimenti, ovviamente, una persona con una semplice depressione potrebbe essere portata a buttarsi dalla finestra, ovviamente, o a chiedere all'infermiere che gli venga portata la pillola per poter andare a porre fine alla propria vita. E quindi io esprimo l'auspicio, in chiusura di questa mattinata, esprimo l'auspicio che da oggi in avanti, questi prossimi giorni di legislatura, sia possibile allargare ancora di più la convergenza su questo tema. Quindi allargare la condivisione al di là della maggioranza, al di là dell'opposizione, ma allargare la condivisione politica, perché magari questi prossimi mesi di legislatura possono dare là ad un tassello importante che non sarà risolutivo, perché non è che c'è un qualche cosa che risolve tutto, ma dare in là ad un tassello che dia una speranza in più a coloro che purtroppo, e a quelle famiglie che purtroppo si trovano a dover affrontare un percorso di fine vita, un percorso che porta alla morte. Questa è la ragione di questo disegno di legge. Io sono felice che sia stato presentato, sono felice di averlo sottoscritto, darò il mio supporto non solo come parlamentare ma anche come presidente del mio movimento politico, dei liberali cristiano-democratici, per il dialogo tra le parti. E concludo davvero in pochi secondi, non solo ringraziandovi come ho fatto e certamente rifarò, ma anche per garantire che momenti come questo possono essere un confronto utile alla politica, ma utile al nostro paese, perché troppo spesso noi ci troviamo in situazioni nelle quali la politica non accetta di parlare di tematiche importanti, sfugge alle tematiche importanti, l'ho detto all'inizio. Oggi abbiamo dimostrato che si può affrontare da visioni profondamente differenti queste tematiche, cercando quei punti che ci possono accomunare e quindi cercando di dare un contributo affinché il cittadino veda in noi politici persone che cercano di fare il meglio per qualunque problema che li riguardi e non solamente per altre ragioni meno nobili. Grazie, grazie ancora. Grazie Simona.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. In occasione degli 80 anni della Repubblica, il Presidente Mattarella in una lettera ai prefetti sottolinea come il ruolo della Repubblica sia consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Valentino Russo.
2: Fu un nuovo patto civile quello che gli italiani strinsero il 2 giugno di 80 anni fa. Nel suo messaggio ai prefetti, il presidente Mattarella avvia le celebrazioni alla vigilia del 2 giugno ricordando il giorno in cui nacque la Repubblica grazie a un corale e sincero esercizio di democrazia. La straordinaria e composta affluenza ai seggi e la partecipazione delle donne che già avevano votato alle precedenti amministrative segnarono una data storica che mise definitivamente alle spalle il ventennio fascista. E l'invito del capo dello Stato ai prefetti resta quello di proseguire il loro servizio alla collettività. Ne va del futuro del paese, avverte sottolineando i valori di dialogo e ascolto in linea con i principi di uguaglianza e solidarietà sanciti dalla Costituzione. Principi rappresentati anche stamattina al Quirinale con l'apertura dei giardini alle categorie fragili. Una grande festa in cui Mattarella ha voluto salutare di persona le associazioni di volontariato e ringraziarle per il loro impegno quotidiano a tutela dei più deboli. Valentino Russo, GR1.
1: E in occasione della festa della Repubblica, questa sera il concerto al Quirinale e il discorso del Capo dello Stato. Dalle 18 alle 19 lo speciale di Radio 1, che potrete ascoltare anche sulle frequenze di GR Parlamento. Pausa parlamentare per la festa del 2 giugno. Le assemblee di Palazzo Madama e Montecitorio riprenderanno i lavori mercoledì. Alla Camera, con la discussione di mozioni nell'ambito del settore dei giochi pubblici e per la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei nazionali in armamenti. Il Senato ripartirà dall'esame del disegno di legge sulla morte medicalmente assistita e la conversione in legge del decreto rimpatri. Per celebrare gli 80 anni della Repubblica, Palazzo Madama e Montecitorio sono aperti al pubblico ancora oggi e domani. Negli stessi giorni è aperta anche la sala capitolare del Palazzo della Minerva per vedere il Maffeo Barberini di Caravaggio. Domani sarà aperto anche il complesso di Vicolo Valdina con un particolare allestimento e ancora alla Camera il percorso di visita prevede una tappa nella Sala della Lupa dove è allestita la mostra 1946 nasce la Repubblica. Il presidente Fontana, ricordando le iniziative di Montecitorio, scrive: in un contesto internazionale particolarmente complesso è nostro dovere rafforzare la consapevolezza dell'importanza della partecipazione, soprattutto dei giovani, alla vita pubblica. La democrazia si rafforza quando ciascuno si sente parte di un destino condiviso. E tra gli eventi per la festa del 2 giugno c'è la mostra I giorni del referendum Repubblica-Monarchia del 1946 al Museo Nazionale Fotografia di Cinisello Balsamo, Milano. Tra le immagini esposte c'è anche quella passata alla storia come la ragazza della Repubblica, Federico Pietanera.
3: Il volto di una giovane donna che sorride colmo di gioia, incorniciato dalla prima pagina del Corriere della Sera in cui ha infilato la testa. Sul quotidiano Lettere Cubitali il titolo è nata la Repubblica Italiana. Questa foto di Federico Patellani, che celebra la vittoria della Repubblica al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, apparve come copertina del settimanale Tempo ed è diventata iconica. Giovanna Calvenzi, curatrice della mostra.
4: La foto più nota della Repubblica vinto è l'immagine che rappresenta che l'Italia passa dalla monarchia alla Repubblica. Immagine che viene realizzata a Milano sul tetto di un edificio abbastanza centrale utilizzando una ragazza che era un'impiegata del giornale L'Avanti.
3: Poi nella mostra al MUNAF esponete le altre foto che Patellani scattò in quei giorni prima del referendum.
4: Patellani aveva fotografato sia i comizi repubblicani che i

0: I dossier esteri con Tajani che torna sulla richiesta di flessibilità all'Unione Europea e il PD che chiede quale sia la posizione del governo davanti all'escalation di Netanyahu. Ma maggioranza e opposizione si confrontano anche su temi economici. Alessandro Allegra.
1: Più elasticità, questo chiede la maggioranza all'Europa, con Maurizio Lupino Moderati che rincara meno burocrazia e più flessibilità per garantire crescita e competitività. Sul tema ipotesi patrimoniale per i miliardari lanciata da Elish Line, Forza Italia dice un sonoro no. Noi intendiamo continuare ad abbassare tasse e spesa pubblica. La sinistra vuole solo aumentarle. Stessa linea da Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
2: Ridurre le tasse e sostenere la crescita in direzione opposta rispetto a una sinistra divisa su tutto ma unita sulla patrimoniale. Fratelli Italia non metterà mai le mani nelle tasche degli italiani.
1: Per Francesco Silvestri, 5 Stelle, l'utilizzo dei fondi di coesione per le armi è irricevibile. Per il movimento quei fondi servono per le scuole. Dal PD sull'energia, i dati economici, interviene Maria Cecilia Guerra.
3: Questi dati non ci sorprendono, ma sono ancora peggiorativi. Pongono l'Italia a una crescita che è meno della metà della media europea. Quindi ultimi in Europa con il prezzo più alto dell'energia.
1: È un errore tattico e strategico, così Matteo Renzi Tel Aviv sull'ipotesi patrimoniale, poi su elezioni e primarie ricorda il centro-sinistra unito vince, diviso perde.
0: IMU, il 16 giugno scade l'acconto, i comuni possono dimezzare l'imposta sulle seconde case non utilizzate, atteso un gettito record. Paola Mania.
4: L'aumento potrebbe essere tra il 2 e il 5%, facendo entrare nelle casse dei comuni più di 17 miliardi, una voce importante per il bilancio di città piccole, medie e grandi, con Roma sul podio con 1.200.000 euro di incasso, Milano 940 milioni, Torino 270 milioni. La spesa per le famiglie con due o più case varia a seconda delle aliquote stabilite dai comuni di residenza, ma solo 4.433 su 7.900 totali hanno comunicato le eventuali variazioni. In questo caso tutto rimane come l'anno precedente. Potrebbero esserci invece novità per chi ha una seconda casa sfitta utilizzata saltuariamente. I comuni potrebbero decidere di dimezzare l'imposta. Agevolazioni anche per gli immobili inagibili, con la possibilità di ampliare i requisiti per rientrare in questa categoria. Bisognerà invece aspettare qualche mese per la sperimentazione non partita in tempo sulle modalità di pagamento. 2.000 comuni avranno il bollettino prepagato sul modello Tari. Dal 2027 dovrebbe estendersi a tutte Italia. Per ora rimane valido il solito modello F24.
0: Era l'ultimo servizio, grazie a Giovanni De Palma in regia. Ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
5: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati al nostro appuntamento con i libri, al microfono Francesca Rinaldi. Parliamo con Adelmo Manna, professore emerito di diritto penale a Foggia, e parliamo con lui del suo ultimo libro, Giuliano Vassalli per Mimesi Sedizioni. Bentrovato Manna, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi di avermi invitato.
1: Vassalli fu partigiano, figura di spicco del diritto penale italiano, fino a ricoprire la carica di ministro della giustizia tra il 1987 e il 1991. Partiamo però, Manna, dai suoi rapporti con Vassalli. Lei lo conobbe personalmente. Ci racconti come avvenne il vostro incontro.
2: Innanzitutto io sono anche avvocato qui del Foro di Roma, e io proprio per questo lo dico, perché quando mi laureai nel 1974, relatore il professor Vassalli alla Sapienza di Roma, mia madre, l'avvocatessa Gabriella Nicolai, che è stata anche importante donna giurista, mi disse che era del tutto inutile che io rimanessi a studio da lei, perché altrimenti lei sarebbe andato in udienza e io sarei rimasto a fare la colazione comodo. E quindi mi disse: devi andare fuori, dove imparerai le durezze del lavoro. E quindi mi mandò a studio del professor Giuliano Vassalli, che lei conosceva fin dalla gioventù, perché mio nonno è stato deputato socialista prima della Prima Guerra Mondiale, e quindi anche si

0: E così andai a studio del professor Giuliano Vasciardi, che era sito a Roma in via della Conciliazione numero 44, e stetti dentro il suo studio dal 1974 fino al 1981, poi divenni ricercatore, poi professore associato ordinario, ma rimasi sempre in contatto con il mio maestro, il professor Giuliano Vasciardi.
1: Ecco, adesso parliamo proprio della figura di Giuliano Vasciardi. Partiamo anzi dal periodo del fascismo. Lei ricorda che Giuliano Vasciardi, nato nel 1915, era il figlio di Filippo Vasciardi, che durante il fascismo fu preside della facoltà di giurisprudenza alla Sapienza a Roma. Questo forse influenzò anche il suo primo sentire politico.
0: Senza dubbio, il professor Vasciardi, quando era ovviamente giovane, come erano gli italiani di allora, perché allora, voglio dire, con un unico partito che era il partito fascista, ovviamente ci potevano essere coloro che non erano fascisti ma risalivano evidentemente a prima della prima guerra mondiale, ma dopo il biennio rosso, come sappiamo, ci fu un unico partito. E anche Giuliano Vasciardi viene fascista, però poi successe proprio questo, che a un certo momento entrò nella resistenza romana, 1943-44 eccetera, perché lui, conoscendo bene il tedesco, poteva fare da tramite, perché lui era, essendo figlio di Filippo Vasciardi, invitato nei più importanti ricevimenti dell'aristocrazia dell'alta borghesia romana, dove c'erano ufficiali nazisti, ufficiali dell'SS eccetera. Allora lui, conoscendo il tedesco, faceva, come quello che si chiama, il doppio gioco. Pietro Nenni, nel suo libro Tempo di Guerra Fredda, nei suoi diari, disse a Vasciardi: scappa, vattene in Alta Italia perché ti hanno scoperto e quindi è molto pericoloso. E lui disse: no, io non mi muoverò mai da Roma, rimarrò murato in casa fino a che non sarà finita la guerra. Lui non ne volle sapere, infatti a via Vittorio Colonna fu preso dalla polizia segreta fascista da Lovra, fu manganellato, messo, detto, un sacco e portato al carcere di via Tasso, che era gestito dal colonnello Herbert Kappler su istruzioni del generale Wolf, che gestiva tutta la piazza di Roma eccetera. E lì al carcere di via Tasso fu barbaramente torturato, nel senso che gli strapparono con le tenaglie le unghie delle mani e dei piedi, e poi divenne una maschera di sangue, come racconta anche l'onorevole Graceva, sempre del Partito Socialista, anche perché via Tasso, per chi lo ha visitato anche oggi, ha le finestre murate, quindi non si vede nulla dall'esterno. A quel punto poi, però, su un'intercessione del conte Giovanni Agnelli tramite la moglie, che intercesse su Pio XII e a sua volta intercesse su Herbert Kappler, fu liberato, ma Kappler, prima di liberarlo, gli disse: ordini superiori mi impongono di liberarla, ma se fosse stato per me lei sarebbe morto. E quindi Vasciardi viene liberato 3-4 giorni prima dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, deve però riparare in Svizzera per curarsi per 2 anni la tubercolosi ossea che aveva avuto durante, appunto, a causa della prigione a via Tassi, che è stato imprigionato.
1: Vasciardi poi arriva anche a far scappare Pertini e Saragat dal carcere di Regina Coeli a Roma.
0: Ecco, assieme a Massimo Severo Giannini, il padre del diritto amministrativo contemporaneo, e tutti e due insieme hanno fatto scappare Pertini, Saragat, e cioè allo stesso modo, falsificando le ordinanze di libertà provvisoria, perché una parte di Regina Coeli era gestita dall'SS, e quindi, falsificando, ripeto, questo documento per la libertà provvisoria, fecero scappare i loro due, anche tanti altri, Graceva ed altri, anche per merito del medico del carcere, Regina Coeli, della moglie, eccetera.
1: Veniamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Lei, nel suo libro, analizza le principali opere di Vasciardi partendo proprio da quelle del periodo tra il 1945 e il 1950. Da che cosa sono caratterizzate?
0: Ma quelle sono un genere, però, commentari fatti da Vasciardi, da Battaglini, da altri, poi avevano una direzione con Giuseppe Sabatini della giustizia penale. Sono commentari su tutte le leggi che avvennero subito dopo la liberazione e il decreto legislativo del 1944, che introdusse l'exceptio veritatis e altre riforme, le attenuanti generiche che erano state abolite, eccetera, per rendere il codice penale più umano. E poi scrisse fino al 1950 tutti questi commenti, appunto, alle leggi che piano piano venivano introdotte, fra cui anche la confisca dei beni, che è una monografia del 51, dove appunto venivano confiscati i beni a chi erano stati collusi con il tedesco invasore, una sorta di responsabilità evidentemente di carattere oggettivo, però importante per le ragioni che ho detto.
1: E nel capitolo successivo parla anche dei grandi processi di cui Vassalli fu protagonista come avvocato. Ce ne vuole raccontare qualcuno?
0: Uno in particolare, quello che riguarda Edoardo Di Giovanni e la Giovanna Lombardi. Erano due avvocati di Soccorso Rosso che avevano pubblicato tutti i comunicati delle BR quando fu rapito Aldo Moro, e questo era assolutamente vietato per l'epoca. E tanto è vero che il pubblico ministero dell'epoca, mi pare fosse Don Luciano Infelici, contestò loro i reati di pubblica istigazione ed apologia, e quindi furono messi in carcere in custodia cautelare a Regina Coeli. Ci fu un giudizio direttissimo davanti alla Corte d'Assise di Roma. Io ero il sostituto processuale del professor Vassalli, per cui l'ho assistito a tutte l'udienza, e ricordo il professor Vassalli fece una arringa molto bella dicendo che gli unici reati d'opinione legittimi costituzionalmente erano quelli delle immagini raccapriccianti, ma qui non esisteva. Ma soprattutto alla fine di questa arringa molto dotta fece una cosa che non ho mai più sentito in vita mia, cioè lui disse: io vi posso assicurare sul mio onore che è una persona per bene Edoardo Di Giovanni, perché è il figlio del senatore Di Giovanni della Sicilia, e così pure la Giovanna Lombardi. Rispondo io moralmente, ovviamente, per loro, perché sono assolutamente due brave persone. Non ho mai più sentito da nessuno un discorso di questo genere. Allora era molto pericoloso, perché in epoca pre-terroristica valeva quello che cantava John Baez: da che parte stai? E quindi era pericoloso un discorso di questo genere. Però Vassalli lo fece e io rimasi molto impressionato da ciò.
1: Ecco, il rapimento Moro, Vassalli fu legale nei processi al fianco della famiglia, ma prima ebbe anche un ruolo politico al fianco di Bettino Craxi, che era forse, non dico l'unico, ma insomma uno dei pochi che si schierava per il dialogo.
0: Sì, fu l'unico Bettino Craxi, perché sia Berlinguer che Andreotti erano del tutto contrari, perché ritenevano più importante lo Stato rispetto a un singolo individuo. Invece Craxi e con lui Vassalli, che era il suo consulente giuridico principale, erano favorevoli. A questo punto Vassalli con Craxi arrivarono, si era quasi arrivati alla liberazione di Moro, perché c'era l'ipotesi di uno scambio 1-2, cioè a dire da un lato Aldo Moro, dall'altro Morucci e la Faranda, che erano detenuti e che facevano parte delle Brigate Rosse. Ma a questo scambio si oppose il capo del BR, che era Renato Curcio, e quindi purtroppo, non essendo andato a buon fine lo scambio, purtroppo poi Aldo Moro fu barbaramente ucciso dalle Brigate Rosse.
1: E Vassalli diede il suo nome, insieme a Rosa Russo Iervolino, anche alla legge sugli stupefacenti del 1990.
0: Quello è uno dei pochi aspetti dove io personalmente non sono stato d'accordo con il professor Vassalli. Il problema qual era? Che Craxi era stato in America e aveva conosciuto Ralph Giuliani, che era sindaco di Nuova York, poi è stato un grosso avvocato penalista, eccetera. E Ralph Giuliani era il fautore per le droghe della politica criminale cosiddetta della zero tolerance, cioè bisognava reprimere l'intero ciclo della droga, come era avvenuto con la legge del 1974. E allora Vassalli, che evidentemente era il giurista di riferimento dell'onorevole Bettino Craxi, fece questa legge, che infatti si chiamava Iervolino Vassalli, dal nome La Rosa Russo Iervolino della DC e Vassalli del PSI, che era assolutamente nell'ottica di questa repressione totale. Tanto è vero che c'era una norma che diceva: drogarsi è illecito senza alcuna sanzione. E io scrissi un articolo molto critico, che non lo mandai però al professor Vassalli, su Politica del Diritto, che criticavo proprio questo uso simbolico espressivo del diritto penale, perché non è che il diritto penale può orientare le coscienze, non è che se il legislatore dice drogarci è illecito, allora le persone non si drogano, insomma. Io sono invece fautore della politica di riduzione del danno, quindi una politica criminale opposta a quella della la zero tolerance.
1: Giuliano Vassalli divenne poi ministro di Grazia e Giustizia, come si chiamava all'epoca il ministero, tra il 1987 e il 1991 in quota Partito Socialista, e varò poi nel 1988 il codice di procedura penale, che lei definisce di stampo accusatorio. Che cosa vuol dire?
0: Allora, vuol dire questo: il processo penale dal 1215, da con Bonifacio VIII, che adottò invece il modello inquisitorio a causa della rivolta contro gli albigesi, l'eresia degli albigesi, rimase il modello inquisitorio fino all'illuminismo, come dimostra Umberto Eco in Nome della Rosa, e tutti ricordano. Il modello inquisitorio naturalmente caratterizzò anche il codice di procedura penale del 1930, quello di Alfredo e Arturo Rocco, nell'ambito del quale il PM era un organo dell'esecutivo, e il processo inquisitorio, sappiamo, l'istruttoria era sommaria, formale, ma era assolutamente segreta, le prove si raccoglievano senza intervento della difesa, in dibattimento le prove raccolte nell'istruttoria valevano anche per il dibattimento, e quindi il dibattimento erano delle farse, conferma, ed ecco perché. E poi gli arringhi erano la parte più sviluppata, perché quello potevano fare gli avvocati, cioè discutere le prove raccolte da altri, non era nemmeno prevista ovviamente le indagini difensive. A quel punto il professor Vassalli, utilizzando il modello accusatorio tipico del mondo anglosassone, basti pensare ai famosi film che tutti avremo visto, Perry Mason, Della Street e Paul Drake, varò il modello accusatorio, tendenzialmente accusatorio, perché mancava ancora la separazione delle carriere, ma lo varò contro il parere di tutta la magistratura dell'epoca, perché il suo direttore generale, che era Arnaldo Spillante, un alto magistrato, era totalmente contrario, e così pure il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino creò un'associazione di magistrati che volevano tornare al codice Rocco del 1930. Non solo, ma la Corte Costituzionale, con alcune sentenze dei primi anni 90 del Novecento, inserì forti elementi di inquisitorietà nell'ambito del processo accusatorio, tant'è che un grande processual penalista dell'epoca, Massimo Nobili, scrisse un famoso articolo: accusatorio sulle labbra, inquisitorio nel cuore, invade il principio della non dispersione del mezzo di prova, ritenuto anche da Luciano Ignorante e da altri un principio di natura costituzionale, che però in Costituzione non ha assolutamente alcuno spazio.
1: Professore, lei ha citato la separazione delle carriere. Pochi mesi fa si è votato il referendum sulla giustizia, che aveva anche questo tra i suoi punti, e la figura di Vassalli è stata spesso tirata in ballo. Qual era la sua posizione sul tema?
0: La sua posizione l'ha scritta famosa rivista Financial Times, lo disse anche nel intervento famoso al Senato nel 1986, era favorevolissimo alla separazione delle carriere. Perché? Perché ovviamente l'idea che un pubblico ministero che partecipa alla cultura della giurisdizione sia un giudice prestato all'accusa, ognuno vede che è un'antinomia sostanzialmente, perché il pubblico ministero non può essere equiparato ad un giudice, tanto è vero che c'è l'articolo 111 della Costituzione che dice che ogni processo è un processo di parti dinanzi a un giudice terzo e imparziale. Il problema è stata la riforma, e con il relativo giudizio c'è stata la sconfitta. Ma perché? Perché era una legge costituzionale fatta molto male, e si prevedeva due CSM, bastava anche uno solo con due sezioni, una per i PM e una per i giudici. Si prevedeva il sorteggio, e qui c'è il rischio poi che vengano sorteggiati persone assolutamente non in grado, non perché non facciano bene i magistrati, gli avvocati, i professori, ma a stare dentro un organo collegiale è ben altra cosa. Terzo ed ultimo, l'Alta Corte di Giustizia, la Costituzione vieta l'istituzione di giudici speciali, mi ricordo il famoso Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che fu introdotto nel 1926-27 e che giudicò nel 26-27 i componenti del Partito Comunista d'Italia, come Gramsci, Terracini, Scocci Marro, dove mio nonno anche difese appunto l'onorevole Francesco Cimarra.
1: E così da Vassalli siamo arrivati all'attualità. Io ringrazio Adelmo Manna, lo ricordo, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli Studi di Foggia e avvocato del Foro di Roma, autore del libro Giuliano Vassalli, Mimesis Edizioni. Ringrazio anche tutti coloro che ci hanno ascoltato e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di GR Parlamento.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: La politica nel pallone.
1: Notizie, curiosità, retroscena sullo sport e le sue istituzioni.
0: Settimanale di Emilio Mancuso.
2: Tra 10 giorni, giovedì 11 giugno, in Messico, alle 21 italiane, la gara inaugurale del Mondiale di Calcio Messico-Sudafrica, un mondiale purtroppo senza l'Italia. Ne torneremo a parlare durante la trasmissione di oggi. Nella seconda parte sarà con noi Max Sirena per scoprire l'operazione Coppa America per Luna Rossa. Un cordiale saluto, gentili ascoltatori, da Emilio Mancuso. Benvenuti ad una nuova puntata della Politica nel Pallone, puntata numero 796. È tornato a trovarci Paolo Zampolli, l'inviato speciale del presidente Trump per le partnership globali. Buon pomeriggio, ambasciatore Zampolli, bentornato alla Politica nel Pallone. Grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Buon pomeriggio Italia e congratulazioni per 700, quasi 800 puntate.
2: Siamo vicini.
3: Sappiamo, il mio sogno e il sogno di tanti era di avere l'Italia con noi, di aspettarmi con le braccia aperte. Io avevo suggerito al Presidente e a King Gianni Infantino, il re, lo chiamerà Gianni Infantino, del Presidente della FIFA, in caso l'Iran non venisse per qualsiasi ragione, guerre o altri motivi, di ripescare l'Italia. Purtroppo le cose non sono andate come i miei sogni, i sogni di tanti altri, e adesso abbiamo la squadra dell'Iran che si sta allenando in Messico. Solo i giocatori dell'Iran avranno il permesso di venire a giocare la partita in giornata, tornare in Messico la sera, da quello che ho capito, perché i visti sono stati dati solo ai giocatori, non a delle persone che potevano essere a rischio per la sicurezza della nazione, Homeland Security del nostro paese. Questa era stata una dichiarazione che io ho sempre ripetuto, che ha fatto il mio secondo capo, il segretario Marco Rubio.
2: E purtroppo il suo auspicio, ambasciatore, nell'intervista proprio qui dai microfoni della Politica nel Pallone di fine aprile, più del 50% di possibilità di vedere l'Italia al Mondiale non è andato a buon fine. Quanto è stato davvero vicino questo ripescaggio dell'Italia?
3: Adesso io ho sentito che se ne è stato parlato tanto, poi ci sono, la FIFA ha delle regole e il presidente Gianni Infantino ha preso le sue decisioni, ma era anche tutto la decisione anche in caso l'Iran cambiasse idea, perché come sappiamo sono molto imprevedibili. Ad ogni modo bisogna pensare un po' al futuro del nostro calcio, cioè l'Italia, perché io sono molto triste perché la maggior parte dei giovani non hanno visto l'Italia ancora alla World Cup. Dobbiamo creare delle football academy, soccer academy, per far giocare i giovani.
2: Se andiamo a vedere, l'Italia giocherà due amichevoli tristissime in Lussemburgo e in Grecia invece del Mondiale di Calcio.
3: Peccato, perché sai, abbiamo anche 20 milioni in America su 340 di origine italiana. Pensa avere gli azzurri, poi il Presidente adora l'Italia, tutti noi nel governo adoriamo l'Italia e vi aspettavamo veramente con le braccia aperte, era come giocare in casa.
2: Il presidente Trump e il presidente Infantino erano favorevoli dunque al ripescaggio dell'Italia?
3: È tutto possibile, io non mi posso esporre se il presidente ha detto che sarebbe stata la decisione del presidente Infantino. Dunque io ho suggerito, ho fatto il possibile, fino all'ultimo mi sono battuto per questo e sono anche messo tante persone contro, ma l'ho fatto per gli azzurri, per i tifosi, e sono contento di averlo fatto, anche se ha creato molti problemi.
2: Che cosa sarebbe dovuto succedere, ambasciatore, per vedere l'Italia ripescata al Mondiale? Che l'Iran dicesse di no? Cosa sarebbe dovuto succedere?
3: Sì, esattamente, fino agli ultimi giorni non erano arrivati i visti, bastava se hanno messo delle regole molto strane e infatti avremo solo i giocatori, dunque tutti i tifosi, tutte le persone dall'Iran non penso che possano viaggiare in questo momento. Come le persone del Congo, abbiamo abbiamo sospeso i visti per il Congo per il rischio della Ebola. Ovviamente i giocatori sono benvenuti, sono stati messi in quarantina in Belgio e saranno presenti, però tutte le persone che dovranno venire a vedere le partite non saranno lì, non è la stessa cosa una partita senza i tifosi.
2: E non c'è dubbio, l'Italia al mondiale sarebbe stata qualcosa di diverso.
3: Stato massimo, specialmente Italia in America. E se guardate anche le liste delle squadre con cui si gioca in Italia, era possibile anche andare bene avanti con i nostri ragazzi, no? E adesso poi l'anno prossimo, il prossimo mondiale, ho visto lei.
2: Fra quattro anni.
3: Speriamo. Il presidente Infantino sta pensando di aggiungere anche più squadre, che questo perché il calcio è per tutti, il calcio unisce le persone.
2: Quindi un mondiale con più squadre.
3: Con più squadre, sì. E abbiamo tipo dei paesi più piccoli come Panama, che sono stati quelli che sono anche in questo mondiale.
2: Cosa pensa l'ambasciatore Zampolli dal suo osservatorio privilegiato? Se un paese come l'Italia tornasse ad organizzare un mondiale di calcio, non lo organizziamo dal 1990.
3: Mi sembra che sarà il sogno di tutti di avere un mondiale di calcio in un paese, e ci sono delle regole, mi sembra che stiamo già parlando all'Arabia Saudita il 2034.
2: Non c'è dubbio.
3: Immagino che l'Italia stia chiedendo questa cosa, spero. Questo non è sotto via. Poi adesso i nuovi mondiali sono anche divisi in tre paesi. Il prossimo, come questo in America, che è nell'America, Canada, Messico e Italia, anche il prossimo, Canada, Messico e USA. Il prossimo sarà anche in tre paesi diversi.
2: E quindi ci può essere la possibilità di organizzare il mondiale in più paesi. Il prossimo nel 2030, ricordiamo, Marocco, Spagna e Portogallo.
3: Esattamente, quello dopo mi sembra che sia già stato scelto, c'è anche l'Arabia Saudita e poi...
2: 2038.
3: Queste sono le notizie, ma è importante che i ragazzi cominciano a giocare a calcio, perché non è normale che non riusciamo ad andare ai mondiali.
2: È davvero un peccato, ambasciatore, perché l'aveva detto nell'intervista di fine aprile, più del 50% di possibilità di vedere l'Italia ripescata al mondiale. Non c'è un mondiale senza Messi, non c'è un mondiale senza l'Italia, purtroppo però il mondiale senza l'Italia ci sarà.
3: Ci abbiamo provato, io veramente ho spinto ai massimi livelli.
2: Grazie ambasciatore per essere stato con noi, naturalmente restiamo in contatto, vedremo come andrà questo mondiale. Grazie all'ambasciatore Paolo Zampolli per essere stato con noi, buon lavoro.
3: Grazie.
2: Un altro graditissimo ospite in nostra compagnia per parlare di Luna Rossa e non solo, e dunque dall'operazione America's Cup. Buon pomeriggio e benvenuto alla Politica nel Pallone a Max Sirena. Buon pomeriggio Sirena.
4: Buon pomeriggio a voi.
2: E grazie per essere qui con noi, il CEO di Luna Rossa, e quindi chi meglio di lei per parlarci di questa operazione America's Cup, nato a Rimini, quindi nato nel mare.
4: Sì, sono nato nel mare, da buon riminese. Avevamo un piccolo albergo vicino al mare, quindi d'estate, finite le scuole, diciamo, il posto più dove davo meno fastidio era la spiaggia. Fortunatamente lì c'era una piccola scuola a vela e da lì è nata un po' la passione per il mare, che è iniziata più come un'avventura e anche forse una salvezza in qualche modo, perché io ho perso mia madre che avevo 10 anni, e quindi sono passato un po' di anni burrascosi, quindi il mare mi ha aiutato tanto a tenermi sulla giusta rotta, diciamo.
2: Cos'è Luna Rossa per Max Sirena? La moglie, l'amante, la fidanzata, i figli, i parenti, cos'è?
4: È un po' tutto questo, una famiglia allargata. Ma io e mia moglie ci siamo conosciuti durante la prima sfida in Luna Rossa, quindi forse per lei è vista come un amante, perché amante prezioso, perché forse ho dedicato a livello proprio fisico lo stesso tempo a Luna Rossa quanto ne ho dedicata a mia moglie. Sono gli ultimi 30 anni della mia vita, con qualche parentesi in mezzo, però ho passato gli ultimi 30 anni della mia vita in Luna Rossa, crescendo, partendo da velista, navigando e facendo parecchie Coppa America da velista, poi piano piano mi è stata data l'opportunità di svolgere degli incarichi tecnici fino alla prima edizione del 2000, e piano piano poi mi ha portato a diventare e a ricoprire il ruolo che ho oggi. Quindi è sicuramente una parentesi importante della mia vita, non solo professionale, ma anche a livello di sentimento, di passione, di gioia, dolore.
2: È importante quello che ci sta dicendo Max Sirena per cercare di capire questa operazione Luna Rossa, perché a noi interessa davvero, davvero tanto, perché sarebbe un'impresa straordinariamente importante, come quella ad esempio della Coppa Davis che torna in Italia 47 anni dopo. Ci manca questo trofeo, la Coppa delle 100 Guinee, ci manca, e quindi bisogna fare in modo che possa arrivare in Italia. Adesso ci arriviamo. Ha vinto due volte, mi corregga se sbaglio, le regate di selezione degli sfidanti, Louis Vuitton Cup nel 2000, Prada Cup nel 2021. In questi anni, in questa lunga cavalcata, quasi 30 anni, cosa ha imparato, cosa le ha insegnato e cosa ancora c'è da imparare?
4: Ma imparare c'è sempre, ogni giorno, no? Non si smette mai di studiare. In realtà, se si vuole provare a diventare bravi nel proprio lavoro, ci deve essere una ricerca continua nel migliorarsi, nel migliorare se stessi, nel cercare di migliorare il gruppo di lavoro. Ed è vero, è necessario vincere questa Coppa America, perché per tanti motivi. Ovviamente la Coppa America, Luna Rossa, rappresenta una nazione, non è semplicemente una squadra privata, ma rappresentiamo l'Italia quando ci sfidiamo attraverso un club nautico, uno yacht club, il Circolo Remo Vela Italia di Napoli, ma rappresenta una nazione tecnologica, perché alla fine il 99% di quello che si vede e che viene utilizzato in Luna Rossa è italiano. Volutamente italiano, perché comunque siamo molto legati al territorio, alla nostra nazione, e anche perché c'è in realtà tantissima tecnologia in Italia e che magari molte volte non se ne parla abbastanza, no? Di quante cose importanti si facciano in Italia. Ed è importante perché noi italiani poi abbiamo bisogno di queste avventure, no? Alla fine noi ci innamoriamo tanto dei sogni, no? E oggi lo vediamo con il tennis italiano, con Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi, Berrettini, che l'altro ieri ha vinto una partita stoica nel moto mondiale con Bezzecchi. Adesso che non c'è più Valentino che corre in moto, Kimi Antonelli, Di Gian Antonio. Abbiamo bisogno di questi fenomeni, perché siamo ancora un popolo che si innamora e che ha bisogno di innamorarsi, quindi abbiamo anche una responsabilità nei confronti sicuramente di tutti quelli che seguono Luna Rossa, ma degli italiani in generale. E l'evento che c'è stato la scorsa settimana a Cagliari è stato importante per noi vincerlo, ma anche per come segno di riconoscenza, in questo caso nella città di Cagliari, nella Sardegna intera, che ci accoglie da quasi 10 anni. E aver visto decine di migliaia di persone venire a seguirci, avevamo un dovere nei loro confronti. E per fortuna siamo stati bravi a mettere questo piccolo sassolino, questo piccolo passo, no? Verso l'obiettivo importante che poi sarà il prossimo anno a Napoli.
2: Di questo adesso parliamo. Intanto abbiamo battuto i neozelandesi, non è
4: sì,
2: poco.
4: Infatti era importante per tanti motivi, importante ovviamente dal punto di vista di comunicazione, per gli sponsor, per tutti i fan, ma è importante perché quando si regata poi sono le opportunità in cui si ha la possibilità di mettere pressione poi anche all'avversario, no? Oltre che a se stessi. Quindi in realtà aver regatato contro il neozelandese invece che aver fatto una sfida in casa è stato per l'obiettivo futuro più importante.
2: Il frutto è maturo, si sente l'odore, insomma, quello buono, particolarmente affascinante. Riusciamo a batterli questi neozelandesi?
4: Prima di battere i neozelandesi dobbiamo battere tutti gli altri, che non sarà banale, perché comunque la Coppa America, a differenza magari di altri sport o altri campionati, c'è il defender che è già in finale, e per poter regattare contro il defender prima devi battere tutti gli sfidanti, quindi non sarà un cammino semplice, banale, però direi che stiamo facendo tutto per avvicinarci sempre di più a questo obiettivo.
2: Ne ha vinte due di Coppa America, giusto?
4: Sì, 92, ma come dico sempre non le metto nel mio curriculum, per me inizieranno a contare una volta che riusciremo a vincere con l'una rossa e per l'Italia.
2: Ricordiamo, come se fosse una squadra di calcio, la formazione base di Luna Rossa.
4: Allora, abbiamo la fortuna di avere una rosa molto ampia, e questo grazie anche al lavoro che è stato fatto a Luna Rossa negli anni. Abbiamo creato un movimento, abbiamo tantissimi giovani forti che in realtà non hanno regattato qui nelle regate di Cagliari, ma che sicuramente avranno la possibilità di regattare nelle prossime regate. Quindi non c'è una formazione tipo, diciamo che abbiamo la fortuna e il privilegio di avere tanti campioni, alcuni dei quali sono cresciuti dentro il team, altri hanno ovviamente fatto le loro esperienze, però abbiamo un buon problema, nel senso che abbiamo tanti campioni a disposizione, quindi dovremmo essere bravi a creare le condizioni migliori per farli performare al meglio, e quindi dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa con un obiettivo ben preciso in testa,
2: che è quello dell'anno prossimo. Regatare in casa può essere un vantaggio, perché oggettivamente il campo di regata in Nuova Zelanda sembrava una sorta di giungla, un dedalo.
4: Regatare in casa è un vantaggio, non si può dire, non può essere il contrario. È un vantaggio non tanto per il fatto di conoscere il campo di regata, perché alla fine le regate sono ben circoscritte all'interno di un rettangolo ben preciso, quindi in realtà il campo di regata sarà molto sarà uguale per tutti, quindi non, infatti conoscerlo di più di meno cambia poco. Però sarà un vantaggio perché avremo tanti occhi puntati, e uno può pensare che sia pressione o aspettativa, però penso che alla fine sarà un'energia positiva che ci aiuterà sicuramente a dare qualcosa in più, no? Avere tanti tifosi e tanta aspettativa.
2: Come in uno
4: stadio. Vuol dire che alla fine c'è un team che può sicuramente fare un passo importante, quindi dovremo arrivare il più preparati possibile in maniera tale da giocarcela alla pari con tutti gli altri.
2: Si sente di fare un appello anche ai napoletani all'ascolto, insomma, sarà importante anche il loro calore?
4: Sarà fondamentale il loro calore, credo che Napoli sarà il valore aggiunto di questa prossima America's Cup, perché Napoli un po' come tutta l'Italia, no? Ma molte volte veniamo riconosciuti come pizza, mafia, spaghetti, mandolino, e Napoli è molto più di questo, no? È una delle città più belle del mondo, con una storia antichissima, con una cultura estremamente profonda dal punto di vista puramente culturale, teatrale, musicale, e regatare nel Golfo di Napoli con il palcoscenico alle spalle, come le varie isole di Capri, Ischia, Procida e la città alle spalle, credo sarà una cosa unica al mondo, e quindi Napoli sarà il valore aggiunto, e certo i napoletani non vogliamo trovarci nella situazione di Italia-Argentina dei mondiali, quando lo stadio tifava per Maradona, no? Quindi dovremmo essere bravi anche noi a fidelizzare con Napoli i cittadini napoletani, ma sono sicuro che sarà così, perché entreremo nel cuore degli italiani e dei napoletani.
2: Ci svela qualcosa in anteprima della luna rossa del prossimo anno? I colori, quale sarà l'elemento distintivo?
4: I colori ancora no, perché in realtà non lo sappiamo neanche noi ancora, quindi è un lavoro che stiamo facendo e lo scopriremo più avanti. Sarà una barca completamente nuova, magari da un punto di vista di geometria è uguale, però sarà una barca con un'anima nuova, un cuore nuovo, e quindi è un po' ridargli una seconda chance, no? Che non siamo stati in grado di dargli a Barcellona, quindi non vediamo l'ora in realtà di iniziare a navigare. A breve torneremo in acqua a navigare a vela, e quindi sarà un momento importante, perché comunque in questi mesi abbiamo lavorato tanto la barca e quindi non vediamo l'ora di metterla in acqua.
2: Dietro Luna Rossa ci sono due giganti dell'imprenditoria, due dei rappresentanti più autorevoli del Made in Italy nel mondo: Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli, Patrizio Bertelli, presidente del gruppo Prada. Quanto pesano, quanto conta avere alle spalle due straordinari personaggi come Tronchetti e Bertelli?
4: Se oggi parliamo di Luna Rossa è grazie alla visione di Patrizio Bertelli, che ha avuto la voglia e il coraggio di lanciare una sfida 30 anni fa. Ed è grazie a lui se poi tanti velisti o ex velisti come me poi hanno l'opportunità e hanno avuto l'opportunità di andare a lavorare in team stranieri. Io ho avuto l'opportunità di lavorare con due team che poi hanno vinto la Coppa America, ma in ogni team di Coppa America c'è un velista o un tecnico o un progettista che è nato dentro Luna Rossa, quindi il merito va solo ed esclusivamente a Patrizio Bertelli di questo. Tante persone si sono avvicinate, Marco Tronchetti Provera ci ha supportato da diversi anni, ci supporta.
2: Grande appassionato di vela.
4: Grande appassionato di vela e quindi sicuramente...
2: E di velocità, quindi anche perché Luna Rossa va veloce.
4: Sì, va molto veloce. Uno dei motivi principali per cui io voglio vincere anche la Coppa a tutti i costi, per poter dare la possibilità finalmente a Patrizio di capire cosa si prova a tenere questa brocca d'argento in mano.
2: Che è così bello, insomma, la immaginiamo, a tutti gli ascoltatori ha scattato una fotografia che rigiriamo a tutti coloro che ci ascoltano in questo momento. Ha parlato di Sinner prima, Max Sirena, chi è il Sinner di Luna Rossa?
4: Peter Berlin sicuramente gli assomiglia tanto, come io non conosco, purtroppo spero un domani di avere l'opportunità, non conosco Sinner di persona, però da quello che vedo dall'esterno, dal modo, dal metodo di lavoro che ha, dal modo di parlare che ha, dal modo di comunicare, sicuramente è molto simile come carattere a Peter Berlin e in qualche modo a Ruggero Tita. Il talento da solo non basta, va coltivato e va supportato con il lavoro, però in realtà ne abbiamo tanti. Gigi Ugolini è un altro fenomeno, Maria Giubilene, abbiamo un gruppo di velisti che molto molto forti, abbiamo Marco Gradoni che è un po' il nostro Chini Antonelli, no? Molto estroverso, parla, gli piace spingere sempre al massimo, non ha paura di confrontarsi con i più grandi, ne abbiamo tanti di velisti forti, e poi io non sono uno a cui piace fare paragoni, credo che ognuno sia il clone o il paragone in se stesso, ognuno è se stesso, quindi non sono un amante dei paragoni, credo sia impossibile, perché per poter paragonare degli oggetti o delle persone bisogna conoscerle bene, e quindi io non mi sento di giudicare o di paragonare una persona a un'altra se non le conosco alla perfezione.
2: Lo vogliamo invitare a bordo di Luna Rossa, Yannick Sinner?
4: Non ha bisogno dell'invito, basta che si presenti in qualsiasi momento ed è benvenuto. C'è molto da imparare, penso, da una persona del genere, a tutti i livelli, quindi non solo dal punto di vista sportivo, anche dal punto di vista della gestione della gestione della persona per quello che fai, quindi credo sia una persona da studiare sicuramente se si vuole crescere.
2: E noi gli mandiamo un abbraccio per il sottoscritto un po' patrimonio dell'UNESCO, Yannick sì. Sinner, gli mandiamo un abbraccio, speriamo di rivederlo presto in campo. Ringraziamo tantissimo Max Sirena e gli diamo appuntamento in una delle prossime occasioni e in bocca al lupo per questa operazione così importante, straordinaria, operazione Coppa America 2027 con la luna tricolore che vuole fare, possiamo dire, il colpaccio.
4: Dobbiamo, non abbiamo scuse. Grazie a voi.
2: Grazie ancora Max Sirena, a presto.
4: Buona serata.
2: Si chiude qui, gentili ascoltatori, la puntata di oggi della Politica nel Pallone, in redazione Paola Galanti, in sala di regia Emanuele Di Cavio, da Emilio Mancuso. Grazie per essere stati al nostro ascolto, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: La Politica nel Pallone.
1: Notizie, curiosità, retroscena sullo sport e le sue istituzioni.
0: Settimanale di Emilio Mancuso.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Nei giorni scorsi, presso l'aula dei gruppi parlamentari, si è svolto il convegno Dove nasce la politica, sensazioni e sentimenti. Saluto del vicepresidente della Camera Rampelli. L'evento è dedicato al ricordo della psicologa, psicoterapeuta e scrittrice Maria Rita Parsi. Buon ascolto.
2: Bene, allora io direi di iniziare con, diciamo così, questo evento e quindi anche con gli interventi convenzionali, nessuno me ne voglia, ma do intanto il benvenuto a Palazzo Montecitorio a tutti gli ospiti, alle autorità presenti, un saluto particolare a chi si è preso l'onere e la briga non tanto e non soltanto di organizzare questa occasione, ma soprattutto di reiterarla nel tempo con una vera e propria filiera di confronti sotto l'insegna delle cosiddette parole guerriere, ma di questo parlerò magari tra un po', perché il compito che in questo momento mi è stato attribuito è quello di ricordare Maria Rita Parsi. Destino e amore, due forze alla guida della crescita umana. Non è facile questo compito che mi è stato appunto assegnato in premessa, quello di ricordarla, psicologa, psicoterapeuta, autrice di oltre 100 saggi, rappresentante del Comitato ONU sui diritti del fanciullo, fondatrice e presidente della Fondazione Movimento Bambino, volto dolce e autorevole della TV, da sempre impegnata con i minori. Oggi avrebbe dovuto essere qui con noi, entusiasta e gagliarda come ogni volta, per la prima volta non ci sarà, almeno non con il corpo. Per questo e per ciò che rappresenta, l'evento è a lei dedicato. Ricordare Maria Rita Parsi significa tornare a una voce che sapeva parlare al cuore senza mai perdere la profondità del pensiero, cosa che non spesso capita a noi umani. Una voce che invitava con dolcezza e fermezza a guardare dentro le nostre vite e a riconoscere che il destino non è una linea tracciata, ma un cammino che si costruisce ogni giorno e quindi pieno di incertezze. Nella sua attività ci ha insegnato a riscoprirci figli di una famiglia, di una storia, di un luogo che ci accoglie e ci segna, figli dell'amore che riceviamo e di quello che impariamo a dare. Per lei l'amore non era un sentimento astratto, ma un gesto quotidiano fatto di presenza, cura e responsabilità. Nel suo pensiero la scuola è uno dei luoghi sacri in cui il destino prende vita, un laboratorio esistenziale dove i ragazzi imparano a conoscersi, a scegliere, a sbagliare, a cadere, a rialzarsi, orientandosi attraverso l'amore. È l'amore che fa vivere le cose, non distrugge, non cancella, non azzera, piuttosto dà possibilità, apre strade, permette di costruire soluzioni. Ma anche dalla fatica di guarire le proprie ferite, dall'impegno di guardarsi con onestà e gentilezza, solo così, diceva Maria Rita, possiamo davvero incontrare l'altro, riconoscerlo, comprenderlo. Soltanto dalla cura personale può nascere questa capacità, che è soprattutto mentale, in grado di generare autostima e di sanare ferite e rancori. La sua eredità è un invito a volersi bene per poter voler bene al mondo ed essere protagonisti del cambiamento. Accettare la vita in tutte le sue forme, la gioia, la caduta, la fortuna, la perdita, e trasformarla in un'occasione di crescita è il senso più profondo e vivo del suo ricordo, in tutte le sue forme. Anche per questo scrisse e mi fece pervenire il suo saggio dal titolo Ingrati, la sindrome rancorosa del beneficato, un libro che narra della tentazione che pervade una persona mediocre di rinnegare la propria origine. La bellezza nello svelare il mistero della fragilità umana sta nel modo elegico con cui Maria Rita Parsi ha scelto di raccontare e attraversare questa palude, resistendo alla tentazione dell'irruenza, senza tradire l'istinto al dono che l'ha animata. Oggi i suoi modi e le sue parole camminano accanto a noi come un faro nella notte senza le stelle, una luce che guida senza imporsi e si moltiplica per questo, per gemmazione. Grazie Maria Rita Parsi.
3: Eccoci qua, ringraziamo l'onorevole Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, per questo ci ha accompagnato in questo ricordo molto intenso. Mi permetterete anche

0: amo molto. Era una guida, una maestra, una persona che ti insegna a vivere, a camminare e andare avanti nella vita. Mi sento profondamente fortunato, anche se in questo momento anche un po' orfano, per aver intrecciato la mia traiettoria umana con la sua, e sento nel mio cuore che ci rincontreremo chissà dove e ci riconosceremo ancora una volta. Ci tenevo molto a ricordarla e vorrei pregare la regia di preparare un piccolo e breve video che sicuramente non può essere il riassunto del suo pensiero, perché è impossibile, è stata un'attrice molto prolifica, ma la voglia che ho, il desiderio che ho è quello di riascoltare la sua voce, di farla di nuovo vibrare fra queste mura, anche se sono di vetro, una sala in cui è stata spesso protagonista, non solo negli eventi di Parole Guerriere, perché è stata l'anima di questo progetto sin dai primi passi, ma perché mi piace appunto riascoltare la sua voce, quella voce che penso di parlare a nome di molti qui in questa sala ci manca tanto. Quindi prego la regia di mandare il video.
1: Allora, attenzione, se noi non lavoriamo a comprendere, a decrittare tutto quello che come segnali dell'inconscio ci ha dato l'arte, la letteratura, ci ha dato la nostra storia personale, ci ha dato la conoscenza degli eventi storici che si sono succeduti per miliardi di anni, se noi non abbiamo strumenti di interpretazione e formazione da passare ai ragazzi, che non sono voti, non sono medaglie al merito, non sono promossi o bocciati, ti insegno ad avere piacere per il sapere. Il femminicidio nasce dal fatto che dalla madre, maschi e femmine, usciamo, ed è lei, la colpa di Eva, con la complicità del cordone scusate che io sono perfetta negli orari, del cordone ombelicale, che sarebbe poi il serpente, ci fa prendere coscienza che da nati poi lentamente arriveremo alla morte. E se noi stiamo parlando di distruttività è perché per combattere l'angoscia di morte e per riuscire a vivere senza avere la paura di vivere, oppure vivere senza stare aspettando quando muori e combattendo per finire prima o finire dopo, o essere i signori della morte e controllare, oppure dare punizione a chi ci abbandona. Bene, se vogliamo tutto questo, visto che il mondo funziona come funziona, e io non credo che voi possiate far finta di non vedere le guerre in atto e quello che accompagna le guerre: violenze, abusi, stupri, cattura di ostaggi, minacce. Sapete, nelle famiglie disfunzionali accade la stessa cosa. Il gioco è: l'amore è un braccio di ferro invece di essere un abbraccio. E allora io mi ritiro dicendo, se vogliamo cambiare, al di là del fare un discorso di cronaca un giorno sì un giorno no su chi ferisce le autorità a scuola, su chi, cominciamo a capire che segnali sono, a interpretarli e a dare a questi segnali una risposta adeguata, e l'informazione data in modo adeguato, che non deve essere un bollettino di guerra, la formazione costante di tutte quelle autorità, tutte, nessuna esclusa, perché governare dovrebbe essere una preoccupazione per chi governa, darsi quegli strumenti. Non temere che si dia una valutazione delle dinamiche, perché quello è l'errore contrario. Partire armati di conoscenze che permettono di comprendere che cosa si fa è molto più, diciamo, rassicurante che strada facendo, imparare facendo da te o negando certi aspetti, o andando per buonsenso, o andando per luoghi comuni, o andando per cricche. Sentite, quando uno è vecchio, questo lo dico ai ragazzi, è come quando è adolescente, comincia a potersi togliere i sassolini dalla scarpa, se ci riesce. Comincia a essere rivoluzionario se non oppositivo. Non voglio essere oppositiva, voglio però che l'ultima rivoluzione della vita, perché i ragazzi si tuffano nella vita, gli adolescenti, i vecchi nel fine vita, e quel fine vita, se non è un passaggio di testimone diretto, chiaro, che non ti dà strumenti veramente, se non hai fatto qualcosa che ti permette di accettare che stai finendo, veramente è una partita persa. E come dice Mandela, io non perdo mai, io vinco o imparo. Ecco, se qualcosa c'è, io oggi ho imparato sentendo la gamberale, vedendo molte espressioni dei vostri volti, vedendo come si comunica con il corpo e pensando che quello che va detto non l'ho preparato per iscritto, non mi sono messa lì, ho detto semplicemente quel poco o quel tanto che durante 77 anni di vita e 50 di professione ho cercato di portare avanti e ancora

0: Devo scoprire tanto e ancora devo sapere tanto e ancora dico che la famiglia e la scuola devono essere al centro e ancora dico che la società virtuale è pericolosissima se diventa pervasiva perché sostituisce questa impresa e la delega. Sapete qual è il problema dell'umanità? Quando non si cresce a livello psicologico è delegare a qualcun altro la realizzazione di sé, avere un falso sé. Grazie.
1: Ebbene, dobbiamo andare avanti come ci ha insegnato la mia maestra. Allora oggi ci chiediamo da dove nasce la politica. Tante risposte io le intravedo in queste parole che conosco ovviamente molto bene di Maria Rita, ma lei mi diceva sempre che non è tanto una questione di arrivare a delle risposte, perché le risposte che ci diamo sono sempre fallaci, sono sempre limitate in qualche modo. Quindi quello di cui abbiamo bisogno è camminare insieme, idee in cammino. Lei dice sempre questa cosa, le idee in cammino. Allora iniziamo questo cammino di questo 27esimo, ci siamo proprio impegnati, diciamo, a farli, perché 27esimo convegno di Parole Guerriere, e in quello che in questa sala che noi ci piace chiamare il Tempio della Democrazia, perché qui siamo dentro Palazzo Montecitorio, un palazzo istituzionale, e quindi evoco subito un sentimento, perché oggi parliamo anche di sensazioni e sentimenti, che è quello delle gratitudini, il ringraziamento. È il sentimento più importante, è anche più semplice, che però fa una cosa incredibile, quella ci connette tutti tra di noi. Quindi intanto ringrazio il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, per aver fatto questo ricordo e i saluti istituzionali, e già annuncio che farà le conclusioni politiche di tutto questo convegno. E per suo tramite il Presidente della Camera, onorevole Lorenzo Fontana, che ci ospita, il cerimoniale e tutti gli assistenti parlamentari che ci aiutano a fare questi eventi, a renderli possibili. Ma soprattutto vi dico, caro Paolo, che siamo in diretta dal canale web istituzionale della Camera dei Deputati, quindi tutto quello che diciamo resterà negli annali di questa istituzione. Ma non è una minaccia, è una... io ve lo dico. e siamo anche in diretta su Radio Radicale. Sono due istituzioni che io vorrei che rimanessero per sempre.
2: Radio Radicale?
1: Sì. Non ci crederai, ma è proprio così. Però la cosa importante è salutare il motivo per cui ci diamo la pena, anzi direi la gioia, di organizzare questi incontri, che sono i ragazzi, in questo caso i ragazzi dell'Istituto Pirelli di Roma, che ancora una volta sono qui, grazie per essere venuti. Vi ho chiamato l'applauso perché è vero quello che dico, e anche grazie alle vostre insegnanti che vi riescono a portare ogni volta qui. Adesso lo dico per informazione per i relatori, a cui darò subito la parola, che appunto in questa nuova fase di Parole Guerriere abbiamo già toccato molti nodi cruciali della nostra epoca: il declino demografico, che è, diciamo, un tema centrale per l'Italia, il femminicidio, avete sentito Maria Rita, la geopolitica tra guerra e pace, ce ne siamo occupati, gli effetti dell'ideologia woke, che sono effetti molto importanti in questa nella nostra contemporaneità occidentale, e il tema della cittadinanza, e da ultimo, forse qualcuno se lo ricorda, è l'astensionismo, il vituperato problema dell'astensionismo. La domanda era perché la gente non vota. Oggi la domanda è un po' più, forse può anche sembrare un po' più vaga, no? Da dove nasce la politica? Io cercherò di restringere un po' il campo di gioco per aiutare i relatori e portarli dove, diciamo, noi vogliamo, perché questa domanda è molto radicale per noi. Tocca proprio il cuore, il senso stesso del perché facciamo questi eventi e del perché è nato Parole Guerriere. Parole Guerriere nasce da una consapevolezza molto specifica, e cioè il potere creativo della parola. La parola è al centro di una triade fondamentale, pensiero, parola, azione, che governa la nostra vita. Ma i pensieri e le parole che poi portano alle azioni, cioè i famosi fatti, vogliamo i fatti, non le parole, no? E questo ci viene ripetuto spesso anche ai politici, per esempio, non nascono nel vuoto, nascono da un magma molto difficile da districarsi dentro questo magma, che è il magma è della nostra sfera emotiva, sensazioni, emozioni e sentimenti, è qui che si gioca il nostro modo di stare al mondo. E allora se non riusciamo ad osservare senza giudizio Una parola, senza giudizio è difficile. La nostra interiorità, il nostro mondo interiore fatto di sensazioni, emozioni e sentimenti, allora non possiamo e non potremmo mai governare le nostre azioni. Quindi questo non è un argomento intimistico, è una domanda cruciale, forse è la domanda più cruciale che ci possiamo fare oggi, in questa epoca dominata dall'incertezza. Il futuro, io dico sempre che la mia generazione oscilla fra superbia e depressione, perché il futuro per noi è molto incerto. Non abbiamo, diciamo, alcuni driver di speranza che invece le generazioni passate avevano. E allora ci vogliamo chiedere, voglio portare in questo campo i relatori. Siamo davvero consapevoli di questo? Cioè, tutti noi, cioè, sappiamo che le nostre azioni derivano dal modo in cui viviamo la nostra interiorità? Quanto siamo educati ad entrare dentro di noi? Ma poi chi ci deve educare? Questa è un'altra domanda molto importante. Chi ci deve educare? Il teatro? La letteratura? Seguire la pagina di Paolo Ruffini ci può educare su Instagram? Però se segui quella sbagliata non ti educhi. Soprattutto, si può fare questa cosa da autodidatti? Questa è una domanda che mi faccio spesso. E Bernardo di Chiaravalle diceva che chi si fa maestro di se stesso si fa discepolo di uno stolto. Io sono più di questa idea qua. Lo può fare la scuola? Lo può fare la famiglia? Le religioni? La politica lo può fare? Sì, sicuramente lo fa. Maria Rita chiamava tutte queste agenzie educative. Però dentro l'agenzia educativa, anche la famosa famiglia, no? Che noi ci immaginiamo, appunto, l'immaginario collettivo, gioie e dolori, ma si innescano anche lì le dinamiche cosiddette di potere. Parliamo di politica. La politica, tutti noi la viviamo come un qualcosa di distaccato. Siamo convinti che la politica si faccia dentro questi palazzi, no? È una gestione del potere, forse addirittura controllo. La vediamo separata da noi, perché ormai siamo abituati a vedere la nostra vita per compartimenti stagni. Ecco, Parole Guerriere nasce per una tesi opposta a questa. Cioè, noi siamo qui per ricordare che siamo tutti connessi, che tutto è connesso a tutto. E questa è un'idea radicale che, se veramente uno la applicasse nella propria vita, cambierebbero molte cose. Quindi non è che io che la declamo vuol dire che la applico. Però la pongo come questione. E questo dobbiamo essere consapevoli, che siamo tutti fragili e potenti allo stesso tempo, a prescindere dalla dimensione sociale che abitiamo, no? Per esempio, io adesso in questo momento sono in qualche modo sotto i riflettori, sto parlando alla Camera dei Deputati con il vicepresidente della Camera, Igor Sibaldi, Paolo Ruffini. Posso sembrare un uomo realizzato, forse, non so, potente in qualche modo. Ma non è così, sono un uomo come tutti noi, pieno di paure e di fragilità. E allora ricordiamoci che tutte le nostre azioni, se è vera la mia tesi, cioè che affondano le radici sulla nostra interiorità, sono in qualche modo politiche, perché tutto quello che faccio, che deriva dalla mia sfera emotiva, in qualche modo è pubblico, è politico, perché sta influenzando qualcun altro. E allora la nostra provocazione è questa. La democrazia, no? Tutti parliamo di democrazia, il pericolo della democrazia, eccetera, eccetera. Noi pensiamo che la qualità della nostra democrazia sia direttamente proporzionale alla qualità del nostro dialogo interiore. Cioè, le parole che noi usiamo per parlare a noi stessi sono anche le parole che poi usiamo con gli altri. E da qui poi derivano tutte le azioni sociali. Viviamo in un tempo difficile, il tempo della tecnica, l'intelligenza artificiale, no? Pare che l'intelligenza non sia più la nostra specialità, no? Noi esseri umani ci vantiamo di essere intelligenti. Forse l'intelligenza logica ormai l'AI ci ha superato in questo. Allora la domanda è esistenziale, e quindi siamo dentro una svolta antropologica, è una questione esistenziale. Chi siamo noi? Chi sono io? Chi decido di essere? Decido di essere un meccanismo? Una specie di computer, no? Ce lo dicono dappertutto, i mass media, la cultura, la scuola anche, che alla fine che cosa siamo? Siamo materia, siamo un calcolatore, un apparato biofisico che poi ha delle reazioni chimiche e fa delle azioni. Ma allora, se così siamo intercambiabili, sostituibili. Allora la domanda che io vedo abitare in molti di noi, coetanei, non coetanei, è: ma che vale vivere? A che vale studiare? A che vale lavorare? Perché mi dovrei prendere cura di qualcun altro se io o un altro alla fine siamo interscambiabili? Il mondo del lavoro ce lo dice. Quindi questo è un grido di questa domanda esistenziale che nasce dall'individuo e per forza si riflette sulla politica, perché la politica è lo specchio, il micro è lo specchio del macro. Quindi io vorrei subito iniziare con Igor Sibaldi. Ti è piaciuta questa mia introduzione? E fargli una domanda, perché Igor Sibaldi è scrittore, è filologo, esperto di psicologia del profondo, autore di numerosi romanzi soprattutto, ci tiene molto, e saggi, anche molto saggi, è un conferenziere veramente incredibile, un oratore incredibile, di successo in Italia e all'estero. E vorrei, professor Sibaldi, Igor Sibaldi, che tu ci aiutassi a settare intanto un vocabolario, perché principalmente sei filologo, sei fiero di questo, no? I filologi. Che cosa significano la parola politica, sensazioni e sentimenti? E se è vero quello che è la nostra tesi, è possibile educare i nostri desideri affinché diventino progetti di libertà e non magari degli strumenti di controllo dell'altro? Poi si prepara Paolo Ruffini. Vengo lì.
3: Introduzione era molto avventurosa, avete sentito, era molto densa. La mia parte è strettamente tecnica, cioè cominciamo dall'interiorità, che è l'argomento che Diego ha impostato così coraggiosamente. La nostra vita non dipende dall'interiorità nella maggior parte dei casi, cioè non è l'io che decide cosa fai di solito. Di solito chi decide cosa fai è un noi. Quello che ci fa ridere, piangere, commuovere, ragionare, è raro tra i vostri conoscenti che sia un io. Di solito è l'epoca. Uno è vissuto dal noi e il suo io non c'è. A meno che non sia preciso. Per una persona può andare alla scoperta della sua interiorità solo con un criterio di precisione. Se usa parole che sa cosa vogliono dire. In politica, come nella vita quotidiana, se sai che cosa significano le parole che usi, già il 90% dei tuoi problemi si ridimensiona e gran parte di quei problemi non hanno neanche bisogno di porsi, perché sono già risolti, se sei preciso. E giustamente Diego mi invitava a precisare queste parole. Politica, sensazione, sentimento. Sensazione e sentimento una bella diagonale per studiare il fenomeno della politica. Anche notate naturalmente che sono due parole che vengono dallo stesso verbo sentire, per una diventa sentimento, l'altra diventa sensazione. Come mai? Cosa vuol dire? Questa è la domanda che si fa all'elementare il bambino e non osa chiederlo perché gli sembra una domanda stupida, invece è molto intelligente. Nelle parole di origine latina tendenzialmente le parole che finiscono in zione sono passive. Le parole che finiscono in mento sono attive. Per esempio, comportamento e infatuazione. Nell'infatuazione chi si infatua non è attivo. È primavera, vedi passare questa persona per strada, resti infatuato. E questo si chiama infatuazione. Allora, puoi decidere di prendere sul serio la tua infatuazione, allora metti in moto l'innamoramento, che è un comportamento. Vedete? Si può fare in tantissimi esempi. Per esempio, inumazione è visto dal punto di vista del cadavere. Seppellimento è visto dal punto di vista dei becchini. Sensazione, sentimento. Sensazione passiva. Sentimento è attivo. Sensazione, il mio intervento sarà diviso in due parti, la prima parte introduttiva, poi siamo d'accordo con Diego che riprendo la seconda puntata più avanti. Sensazione è la genialità. Un genio vive di sensazioni, si alimenta di sensazioni. La sensazione è molto bella perché è passiva, non richiede niente. La puoi provare in qualsiasi istante di che colore sono le cose che hai intorno. La temperatura com'è? Che sapore senti adesso in bocca? Non richiede niente, solamente un po' di attenzione. Questa attenzione ti fa accorgere che la sensazione nella tua mente è abbondantissima. Miliardi di sensazioni al minuto. Con la nostra capacità, che condividiamo con tutti gli esseri viventi, di elaborarle. Ma dicevo, la sensazione è la genialità. Il genio funziona per sensazioni. Se una persona funzionasse solamente per sensazioni, avrebbe una continua ispirazione dalla realtà che lo circonda e saprebbe esattamente cosa fare. Avrebbe un ottimo rapporto con la realtà, basato sulla sensazione. La sensazione è molto abbondante, è semplice, non è facile, è semplice, sono due cose diverse, semplice e facile. Semplice vuol dire questo. Questo è duplice, questo è triplice, questo è complicato, questo è semplice, sine plica, senza piega. La sensazione ti fa vedere la semplicità in quello che ti circonda. Vedi tutto senza nascondere niente. Bello, molto bello. È quello che dicevo occorre al genio. Il genio ha bisogno di riempirsi di realtà e poi di far uscire questa realtà attraverso le sue opere, che possono essere di artistiche o non artistiche. Il sentimento invece è un'attività attiva, è un agire attivo. Il compito del sentimento è limitare le sensazioni. È una brutta notizia questa in un paese che ha una musica leggera tutta basata sul sentimento. Il sentimento in Italia è un'ottima stampa, no? Tutti parlano benissimo del sentimento, ma pensando che il sentimento ha come compito limitare le sensazioni, già comincia a ridimensionarlo. In che senso limitare le sensazioni? Prendiamo il sentimento dell'amicizia. Tu sei amico di Diego. Al momento che sei amico di Diego, tu selezioni le sensazioni che Diego ti dà. Elimini dalle tue sensazioni quelle che ti possono far dubitare di Diego, ti possono far deprezzare Diego, e conservi le sensazioni che ti confermano il tuo senso di amicizia per Diego. Quindi non, la tua sensazione in presenza del sentimento di amicizia è diminuita. Sentimento di odio. Io odio lui, io odio lui. Se odio lui, elimino tutte le sensazioni positive che lui mi dà. Conservo solo le sensazioni negative che lui mi dà per alimentare il mio odio. Quindi il sentimento non è che sia una cosa particolarmente geniale, è una cosa di controllo, è un sistema di controllo sulla nostra percezione della realtà. L'emozione è tutta un'altra cosa. L'emozione è una cosa puramente fisica, non è intellettuale, non è intellettiva. L'emozione riguarda il corpo. Sono alcune emozioni che producono questi ormoni e più emozioni uno prova, più intense sono le emozioni che prova, più è intelligente. Perché neuropsicologia. Perché gli ormoni arrivano, fluiscono in torrenti verso il cervello e alimentano l'attività cerebrale. Sono poche le sensazioni, le emozioni, sono 6 o 7. 6 o 7, per esempio, non so, c'è il gioco, è un'emozione molto forte, la gratitudine è un'emozione molto forte, è un'emozione, non è un sentimento. Il prendersi cura di qualcuno è un'emozione molto forte, è una cosa che Freud non sapeva. Prendersi cura fa diventare molto intelligenti, perché produce noradrenalina. E poi questa noradrenalina irrora il cervello, per cui una persona che per esempio ha in casa un geranio è più intelligente di uno che non ha in casa il geranio. Una persona che ha in casa il geranio e il gatto è più intelligente di uno che ha solo il geranio. Una persona che ha il geranio, il gatto e il marito è più intelligente di chi ha solo il geranio e il gatto, perché si prende cura di qualcosa. Poi la ricerca è un'emozione molto bella. Pensate, tutti gli animali sani cercano sempre, L'animale sano cerca. Cerca, vuole imparare, vuole scoprire. Il motivo per cui la gente legge i gialli. Perché fa bene alla mente. Perché fa bene alla mente? Ma non solo alla mente. La ricerca è un'emozione che scatena oppioidi. Oppioidi e dopamina. Quegli oppioidi endogeni che sono prodotti dalla ricerca non solo fanno bene al pensiero, fanno bene al sistema muscolare, fanno diventare i muscoli più forti e più snelli. Pensate, è meravigliosa questa cosa. Cioè, se uno vuole imparare, diventa anche bello fisicamente. Ma questo ci porta lontano dal tema. La politica, i sentimenti e le sensazioni. Allora, la politica, secondo voi, a occhio, adesso che abbiamo chiarito un po' le pedine del gioco, si basa su sentimenti o sensazioni?
1: Potete rispondere?
3: No, non potete rispondere. Potete pensarci. La risposta è telepatica. Ci pensate un po'? Se si basasse sulle sensazioni, come sarebbe la politica? Pensateci. Se tu nella politica tenessi conto solamente delle cose che stai vedendo, senza che i tuoi sentimenti ti condizionino, come sarebbe l'attività, l'interesse della gente per la politica? Sarebbe molto diverso. Invece in politica avviene che il sentimento sia la cosa principale. La politica è il territorio dei sentimenti e il compito del politico di professione è gestire i sentimenti della gente. Questa è un'affermazione molto impegnativa da digerire, perché praticamente ne risulterebbe che il politico limita le mie sensazioni. Prendiamo per esempio il concetto di segreto di Stato. Il segreto di Stato che sensazione ti dà? Non bella. Se in un paese c'è il segreto di Stato, non si capisce bene quale sia il tuo diritto di voto. Per come fai a votare se ci sono dei segreti di Stato in un paese? Non parlo dell'Italia, naturalmente. Il sentimento invece ti fa apprezzare il segreto di Stato, perché vuol dire che tu ti fidi dei sentimenti che ti hanno provocato i tuoi governanti. Fidati di me, la fiducia è un sentimento, fidati di me, vedrai che funziona. Non far caso alla sensazione di disagio che senti. Nota il sentimento che provi per me di ammirazione, di disciplina, di tutto, e fidati di quello. La politica è la gestione del sentimento. Questa è la prima parte dell'intervento. Poi nella seconda parte parleremo d'amore.
4: Grazie Igor. Mi sente?
1: Sì.
4: Allora, adesso quindi faccio una domanda anche a Paolo Ruffini. Paolo Ruffini ha bisogno di poche presentazioni perché lo conoscete tutti, è famosissimo, un attore, regista e autore da anni impegnato in progetti di profondo valore sociale anche, e inclusivo. Ma allora, visto che ha detto queste cose Igor, ti faccio una domanda. Puoi parlare dal podio se vuoi. Paolo, hai dimostrato con i tuoi lavori, penso per esempio a Up and Down, Ding Dong Down, ma anche il Babysitter, che la vera crescita e il vero cambiamento nasce dalla capacità più di sentire che di capire, secondo me.
5: È vero.
4: Ma secondo te questo approccio, visto richiamiamo l'intervento di Igor, è veramente applicabile alla politica?
5: Caspita,
4: puoi
5: tanto
4: anche non rispondere.
5: Meno male. Meno male posso non rispondere, tanto buonasera a tutti, grazie, e grazie a Diego che ha avuto l'incoscienza di invitarmi a questa bellissima occasione, non so se se ne rende conto, ma insomma io ieri c'è stato il Davide Donatello, ancora oggi io non posso entrare in quei luoghi, quindi di solito i posti istituzionali sono luoghi dove io faccio fatica a entrare senza creare danni, ma spero di non farlo quest'oggi, e ringrazio naturalmente anche il presidente Rampelli, ringrazio Igor Sibaldi, che dico che ancora prima di essere quello che è ormai quasi amico mio, quindi insomma la mia cultura di liceo classico è soltanto un granello all'interno della spiaggia di cultura che è Igor, però io sono uno che mastica cose e poi le ributta in qualche modo. Cerco di risponderti. Io intanto di politica mi intendo pochissimo, per cui sono già questo mi rende allergico a questo podio, e penso che non senta tanto la politica nella concezione che dicevi te. Penso che la politica abbia una grossa difficoltà invece proprio nel sentire. Io mi ricordo a Livorno tanti anni fa c'era un assessore al traffico che non c'aveva la patente. E me lo ricordo ancora perché dissi, ma come fai a essere assessore al traffico se non c'è la patente? È interessante questo aspetto, no? Vuol dire che in quel modo sai talmente tanto sentire e diventi quasi sensitivo. Penso che ci sia molto spesso uno scollamento totale da quello che è la realtà che i cittadini vivono invece dalla politica vera e propria. Ora, politica, ma io qui come faccio a fare etimologia accanto a Igor Sibaldi? Comunque, politica, io penso che arrivi da polites, da polis, no? Che polis è la città, e i politici in realtà abbinano l'idea di città, di polis, a tecne, che è la, non è la tecnica, è anche l'arte di amministrare una città. Attenzione che quindi dentro la politica c'è anche la parola arte. Fantastica questa cosa, no? Immaginarsi che comunque un presidente della Repubblica, un presidente del Consiglio possa essere anche un artista nell'amministrare qualcosa. Se questo fosse vero, se questa idea fosse accettabile, allora sì, vuol dire che il presidente Mattarella, vuol dire che la signora Meloni sono anche artisti nell'amministrare un governo, nell'amministrare un paese. E io credo che faccia parte dell'artista il sentire. Spero che ti sia piaciuta la risposta. E ci sta anche un'altra determinazione, che credo che sia il disastro del nostro tempo e anche della politica. Il disastro del nostro tempo, della nostra politica e dei tanti ragazzi che vedo e che vedo ora davanti a me, probabilmente il consenso. L'esigenza che abbiamo tutti quanti di piacere è una cosa insopportabile. Io veramente, una delle cose più importanti che ho imparato quest'anno è che quando non piaccio a certa gente vuol dire che sto facendo molto bene. Sono orgoglioso di non piacere a certa gente. Io fossi un politico sarei felicissimo di non farmi votare da certe persone. Anzi, io chiederei proprio agli elettori, per favore, se tu la pensi così, ma per favore, veramente, non mi ascolta, cioè, ci mancherebbe altro. Democrazia, massima libertà, però ti prego, non votare me perché mi offendi. È come se un cannibale ti dicesse, boia, come ho mangiato bene a casa tua ieri sera, è la stessa cosa. Quindi oggi, quello che oggi forse non abbiamo il coraggio, è proprio il coraggio di non piacere. Il coraggio di non piacere a tutti, che è una cosa molto interessante. È interessante perché tornasse indietro Aristotele, non so se oggi continuerebbe a dire che l'uomo è un animale sociale, forse leverebbe la E da questa parola bellissima che è sociale, siamo diventati un animale social. E i social hanno cambiato tantissimo della nostra idea di politica e anche della nostra idea di semantica, perché se io prima potevo dire a Igor, no, che, oppure a un amico, dico, dai Igor, oh, siamo alla Camera dei Deputati, Diego, dai, si fa la storia qua. Adesso se lo dico a uno di questi ragazzi, si fa la storia, loro capiscono che una cosa dura 24 ore. La storia non è più qualcosa che dura per sempre, la storia non è più qualcosa da cui si attinge per imparare, la storia è una cosa che dura un giorno. Sui social si scrive, commenta, ma si legge e giudica. Siamo tutti schiavi del consenso e del giudizio talmente tanto che quando qualcuno in realtà giudica, ci giudica anche per essere come siamo, accusandoci di essere come siamo. Trovo veramente affascinante il fatto che il presidente Trump abbia fatto un commento di Stato al Santo Padre, no? Come se fosse un'accezione negativa alla debolezza. È molto affascinante. Cioè, nel senso che probabilmente se si trovasse Trump di fronte a Gesù Cristo direbbe, guarda, te sei un fragile, certo, ti fai crocifiggere. Ecco, è molto affascinante essere accusati di essere chi siamo. Cioè, come se io accusassi questo signore, dico, ma lei c'ha la cravatta? No, ma ci rendiamo conto che c'ha la cravatta?
6: Cioè, ci rendiamo conto che è venuta la Camera dei Deputati con la cravatta? No, vabbè, no, io voglio solo rilevare che c'ha la cravatta. Lei c'ha la cravatta, se ne renda conto che c'ha la cravatta. Chiaro? Lei c'ha la cravatta. Ecco, io trovo devastante che oggi qualcuno ci indichi dicendo quello che siamo. Siamo, io riguardo alla tua ricerca dell'io, è abominevole che qualcuno sia così potente da poterci definire deplorevoli per essere esattamente chi siamo. E questo modo di giudicare le persone, di indicare le persone, è una cosa che trovo devastante, soprattutto perché quando io indico qualcuno ho tre dita che sono puntate verso di me. E il giudizio indica molto di più chi lo fa di chi lo riceve. Non so se ci avete fatto caso, ma no? L'avete visto quando qualcuno ti dice: ah, come sei dimagrito, ti vedo bene, sei dimagrito. Di solito chi lo dice è qualcuno che attenziona molto il peso. E se qualcuno dice: che bella macchina che c'hai, certo, chissà quanto l'hai pagata, di solito è una persona che dà molto valore ai soldi. I giudizi che noi riceviamo connotano molto di più chi li fa di chi li riceve. E in questo senso è difficilissimo fare politica oggi. È difficile perché chiunque può essere giudicato. Ci sono 60 milioni di presidenti del Consiglio, ci sono 60 milioni di commissari tecnici della Nazionale di Calcio, ci sono 60 milioni di esperti di vaccini, di virus, ingegneri che sanno costruire ponti. Siamo diventati insopportabili. Ed è per questo che io molto spesso rifuggo da questa banalità allucinante in cui mi vedo anch'io sguazzare e lavoro con delle persone con disabilità. E questo il riferimento sociale che faceva Diego. Io lavoro con persone con la sindrome di Down perché le trovo meno noiose e più interessanti, quindi non sono mosso da filantropia, da eroismo o cose del genere, sono mosso dalla noia estrema e dal fatto che quando io sto con persone Down mi diverto molto di più, tanto che ho scritto un romanzo politico che si chiama Io sono perfetto ed è la storia di un uomo con la sindrome di Down che si candida a diventare presidente del Consiglio. Un uomo che si chiama Simone Conforti e ha un fratello gemello che lo candida perché lui non era più candidabile per motivi di giustizia e quindi è la storia dell'ultima settimana elettorale di quest'uomo con la sindrome di Down. Ed è un uomo con la sindrome di Down che diventa un politico anomalo. È un uomo con la sindrome di Down che diventa un politico anomalo perché parla di cose che di solito la politica non parla. Parla di felicità, dice la parola amore, tende a far abbracciare le persone. E una delle grandi suggestioni che il mio libro innalza, fra l'altro ne approfitto, sono anche finalista al premio Bancarella, te l'ho detto, ma vabbè, questa è una cazzata. Allora, comunque, una delle cose che mi ha interessato di più del libro è insinuare un dubbio nel lettore, cioè cosa potrebbe accadere se il prossimo presidente del Consiglio avesse la sindrome di Down? Certo, sarebbe complicato perché sarebbe far guidare il paese a una persona con un ritardo cognitivo, con delle problematiche cognitive. Però altresì devo anche rilevare, guardando come funziona questo mondo, che ci sono tanti politici che fanno comunque tanti danni e non hanno neanche la scusa di avere la sindrome di Down. E quindi sicuramente ci sarebbero tantissime complicazioni, ma sicuramente la cosa più affascinante sarebbe che delle persone con disabilità non hanno hanno una disabilità magari cognitiva, hanno una disabilità politica, ma non hanno una disabilità umana. Io lavoro con tantissime persone che sono tacciate di essere quello che solitamente è un insulto per chiunque, no? Quando si dice tu sei ritardato vuol dire che hai un ritardo mentale, che capisci le cose dopo, le capisci diversamente. Io penso che l'intelligenza oggi sia molto sopravvalutata, molto. In questo senso è meglio il sentire. Io preferisco andare a cena con persone meno intelligenti ma più sensibili, perché fanno meno danni. Ci sono persone molto intelligenti che in questo momento storico stanno facendo le guerre. Io vi assicuro che quando io lavoro con i miei colleghi c'è un modo di lavorare talmente sereno, talmente umano, dove forse è vero si va più lentamente, ma che male c'è a vivere lentamente? Forse è vero non si capisce tutto, ma non siamo sicuri che questa intelligenza non sia un pochino sopravvalutata davvero? Anche quando facciamo il QI ai bambini, che si chiedono ai bambini quanti cervi ci sono dietro i rami, ma chi se ne frega di sapere quanti cervi ci sono dietro i rami?
5: Nel 2024 sono morte 100.000 persone perché intorno avevano degli altri esseri umani che invece di riuscire a salvarli dalle lamiere di un'automobile o da un incendio li stavano riprendendo con un cellulare. Ma non sarà meglio fare un quoziente emotivo, un quoziente spirituale, un quoziente di sensibilità, chiamatelo come vi pare, ma non sarà meglio iniziare a interrogarsi non più sull'intelligenza ma su qualche altro aspetto? Io un altro aspetto che faccio, un'altra cosa che faccio spesso è parlare coi bambini, dialogare coi bambini. Sapete che ci sono i bambini, su 10 bambini, almeno 5 bambini mi hanno detto l'anno scorso: io non credo più a Babbo Natale perché l'ho chiesto all'intelligenza artificiale. Vi posso dire che secondo me è un mondo che consente a un bambino di 7 anni di chiedere all'intelligenza artificiale se esiste Babbo Natale, è un mondo morto. È finito. Io voglio un mondo dove un bambino mi dice che ha chiesto a Babbo Natale se esiste l'intelligenza artificiale. Questo è un mondo sano. Questo è un mondo sano. Io invece sto vedendo, ma io non sono né un divulgatore, né un filologo, né uno psicologo, io non sono nulla, non sono, fra l'altro conoscevo la dottoressa Parsi perché ho letto i suoi libri e mi affascino molto. Ripeto, io mastico cose e le sputo di solito sui social perché faccio cerco di fare un uso sociale dei social, grazie a Veronica Serafini che mi assiste. Ma quello che vi racconto io, che non è l'Istat, è una statistica dove su 10 bambini, 5 mi dicono da grande voglio fare l'influencer. Ora, a parte per me l'influenza è la febbre a 38 e si piglia la tachipirina, ma gente che si dichiara influencer sono rei confessi, cioè l'influencer dovrebbe andare tutti in galera, cioè, no? Sai, fino all'81 influenzare qualcuno significava manipolare qualcuno, era un reato, era plagio, e ora siamo tutti contenti a influenzare qualcuno. Ecco, la politica è il contrario dell'influencer, credo. Cioè la politica è la stessa idea, dovrebbe essere, la signora vedo fa così, ma la filosofia, ma scusi, questo mondo, la nostra civiltà è andata avanti e si è evoluta non grazie a persone che influenzano qualcun altro, ma grazie a persone che ispirano qualcun altro, che è un concetto completamente diverso. Io vorrei un politico che riuscisse a ispirarmi, non a influenzarmi. Questo io desidererei. E questo secondo me è quello che dovrebbero desiderare i ragazzi, cioè riuscire ad avere una cosa che poi col tempo un po' manca, che è l'ispirazione e la fantasia. Ma non è colpa loro, è sicuramente più colpa nostra che seminiamo strumenti. Ecco, io, anche questa è una riflessione un po' politica e un po' azzardata forse, perché quando prima si parlava di cultura è ovvio che noi siamo un paese che ha vissuto una dittatura criminale fino, ma nemmeno 100 anni fa, che è riuscita ad attecchire anche grazie all'incultura, forse all'impreparazione culturale, all'ignoranza, la vogliamo anche chiamare così, di un paese che evidentemente non ha saputo riconoscere un dittatore, ma questo avviene ovviamente in tutto il mondo, la dittatura attecchisce quando un popolo non sa reagire. Io temo che possa esistere anche una dittatura che riuscirà ad attecchire non sulla nostra mancanza di cultura, perché questa fortunatamente in questi anni si è evoluta, ma che riuscirà ad attecchire sulla nostra incapacità di essere sognatori, di essere persone che riescono ad applicare la fantasia. C'è un bellissimo testo sacro per me, che non è sacro in senso teologico, è sacro in senso letterario, si chiama La storia infinita, e a un certo punto c'è un personaggio che è Atreyu, che è molto caro fra l'altro alla signora Meloni, che va davanti a Gmork, che è il lupo che sta nella caverna, e il lupo a un certo punto gli parla di fantasia che sparisce perché il nulla dilaga, e Atreyu dice: ma perché il nulla dilaga? E il lupo gli risponde: perché è molto più facile dominare un popolo che ha perso le speranze e ha perso la fantasia. Nella misura in cui un uomo perde il gioco, è finito. Non lo dico io, lo diceva Goethe. Noi rischiamo di atrofizzare la nostra fantasia a favore di un sistema che ha ridefinito la semantica delle nostre vite, perché i social comunque la stanno ridisegnando. Io a volte vedo delle storie, vedo dei post di gente che detesto, e là perché la seguo. Io vedo un post di Repubblica dove c'è magari la notizia che Trump attacca l'Iran, e una memoria, un automatismo manuale mi fa mettere un like vuol dire mi piace, e quella notizia di Trump magari ha 100.000 like, ma cosa ci può piacere del fatto che scoppia una guerra? Nulla. Automatismo. Stiamo ridisegnando completamente la nostra vita, soprattutto i ragazzi lo stanno facendo, ed è una generazione che io adoro. Io non appartengo a una generazione così sensibile come la loro, con una coscienza sull'ecologia, sul diverso, su tutto quello che in realtà invece loro sono molto più abituati a frequentare. Ma il problema loro, per esempio, è che si stanno abituando a guardare in verticale. La maggior parte delle foto e dei video sono così. I nostri sogni sono orizzontali. Il cinema è orizzontale. Provate a guardare un film di Sergio Leone in verticale. Il concetto nostro è che ci stiamo, io non è che sono complottista, non è che penso ai poteri forti, ci stiamo ridisegnando la nostra forma mentis, la nostra cultura, i nostri sogni, e non ce ne stiamo nemmeno accorgendo. È una sensazione spiacevole a volte quella di poter raccontare queste cose, e mi avvio alla chiusura raccontandovi e dando un suggerimento ai ragazzi che molto spesso vi chiedono cosa volete dalla vita. Non chiedetevi più cosa volete voi dalla vita, ma chiedetevi cosa vuole la vita da voi. Seguite la vostra stella e, come diceva Dante, vi porterà nel porto giusto, e cercate di riuscire a sorprendervi, a sorprenderci. Voi siete una generazione completamente nuova. Se pensate alle scoperte dell'essere umano, pensate alla ruota, al fuoco e al web, nessun ragazzo di 10 anni chiedeva al maestro o al genitore come si costruisce una ruota, nessun ragazzo di 10 anni chiedeva al maestro o al genitore come si accende un fuoco. Oggi un ragazzo di 10 anni credo che sappia accendere un iPad, sappia collegarsi a internet e sappia già tutto quello che ha bisogno di sapere sul web. E quindi c'è un gap generazionale terribile, c'è un gap educativo terribile. Di nuovo, non voglio fare etimo davanti a Igor Sibaldi, ma c'è proprio un problema di educazione nel senso etimologico. Ex ducere vuol dire tirare fuori da qualcuno. Il nostro sistema pedagogico è sempre stato sull'inculcare qualcosa dentro i ragazzi. E mi fa molto ridere quando mi chiamano a scuola a parlare di inclusione, a me che venivo escluso continuamente perché la mia vivacità mi portava a sentir dire sempre Ruffini fuori, e io da escluso ora dovrei andare nelle scuole a parlare di inclusione quando a me hanno sempre escluso. E quindi fondamentalmente credo che ci sia il bisogno di ridisegnare umanamente con un sentire la politica, la visione, lo sguardo, tutto quello che ci circonda, a partire da un termine che dentro alla parola politica, che per me è sempre stato avversario, che è politicamente corretto, e io proprio sarei orgoglioso da questo pulpito di chiedere ai ragazzi di non essere politicamente corretti. Siate politicamente scorretti, perché è l'unico modo per imparare qualcosa. Siate politicamente scorretti. Disubbidite, dovrebbe essere un diritto costituzionale per voi. Disubbidire. Vedo che questo ragazzo mi guarda malissimo, ma è necessario. Io le cose che ho imparate le ho imparate disubbidendo, non ho imparate facendo quello che mi dicevano a scuola i miei genitori. È il modo migliore per imparare qualcosa. E poi riuscire a concentrarvi su un'ultima parola che è molto interessante, che è normale. Io sono sempre stato uno che mi dicevano non sei normale, lavori con la gente che non è normale. Sono molto orgoglioso di questo. Dentro la parola normale c'è la parola male. Noi siamo talmente subissati dal male che l'abbiamo normalizzato e quindi abbiamo reso normale il male. Cercate di fare in modo di concentrarvi sul norbene. Questo è il senso che vorrei dare da qui. Il concetto politico è il del norbene. Non è l'ombra, non è l'oscurità, ma è la luce. Qualsiasi sia la forma in cui questa luce possa arrivare, anche dalle ferite che magari diventano feritoie, e la luce può passare anche da lì. E concludo leggendo una cosa che mi piace leggere e spero che possa farvi piacere e che io ho un po' rivisto. Ok. I Immagina che esista una banca che ogni mattina accredita la somma di 86.400 euro sul tuo conto. Non conserva il tuo saldo giornaliero. Ogni notte cancella qualsiasi quantità non utilizzata entro il giorno. Che faresti? Ritireresti e spenderesti tutto fino all'ultimo centesimo, no? Ovviamente. Ebbene, ognuno di noi possiede questo conto in questa banca. E il nome di questa banca è Tempo. Ogni mattina una banca chiamata Tempo ti accredita 86.400 secondi. Ogni notte cancella e dà come perduta qualsiasi parte di questo credito che tu non abbia investito in un buon proposito. Questa banca non conserva soldi né permette trasferimenti. Questa banca non conserva soldi né permette trasferimenti. Ogni giorno ti apre un nuovo conto, ogni notte elimina quello vecchio. Se non utilizzi il deposito giornaliero, la perdita è tua. Non si può tornare indietro, non esistono accrediti sul deposito di domani. Devi vivere nel presente con ciò che hai oggi. Investilo per ottenere salute, felicità, successo. Ottieni il massimo da ogni giorno. E c'è una verità semplice che vale per chiunque. Il tempo funziona così per tutti, per chi sta bene e per chi sta male. La banca dà a ognuno la stessa unità di misura, i secondi. È il modo in cui li viviamo che cambia tutto. Il problema non è la realtà, è come noi reagiamo ad essa. Il secondo passa, tu no. Il secondo si chiama secondo perché arriva dopo di te. E il secondo è un secondo perché tu possa essere il primo. Grazie.
4: Grazie mille Paolo, mi sentite?
5: Grazie a voi. Comunque ti volevo dire che bella osa che hai detto. Grazie, prima hai detto veramente una bella osa, sul sentire, grazie. E io tra poco mi scuserete, ma devo andare via, mi perdono, chiedo scusa già da ora, sto un altro po', ma vi chiedo già scusa.
4: Lo stavo dicendo io, grazie so Paolo per aver accettato questo nostro invito, che siamo veramente lusingati.
5: Sì, devo andare già via.
4: Qui, deve rientrare a Milano, grazie infinite per essere venuto, spero
5: grazie
4: tu ti sia divertito.
5: Molto, e spero di non avervi annoiato e di avervi dato degli spunti e soprattutto di non avervi influenzato, ma di avervi ispirato. Grazie di cuore.
4: Grazie Paolo, grazie mille. Ringrazio sempre tutti quelli che vengono a Parole Guerriere, che vengono d'altronde come il nostro lavoro. Grazie Paolo.
5: Grazie a te.
4: A presto. Tutti gratis e t'amore dei, quindi lo facciamo perché veramente siamo ispirati da qualcosa o qualcuno. Io non so voi, ma io ho la voglia di seguire il sequel dell'intervento di Igor Sibaldi di prima. Dobbiamo chiudere questa parentesi. È bella questa cosa del disobbedire, però il disobbedire è come la salita e la discesa, dipende a chi obbedisci e a chi disobbedisci.
3: Ah, qui si aprirebbe un altro grandissimo discorso sulla disobbedienza, sul diritto alla disobbedienza, che dovrebbe essere innanzitutto la disobbedienza a se stessi, cioè a quello che uno sa di aver già di sé. C'è una cosa che è importante in questo periodo, è particolarmente importante, l'importanza del non so. Quello che una persona non sa è più importante di quello che sa già. Il non so è il punto più alto della mente. Al di qua del non so c'è quello che sei già. Al di là del non so, comincia la scoperta. Quindi il coraggio di arrivare al non so è sempre fondamentale. Dal non so scappano tutti adesso, tra l'altro. Avete visto che per televisione la figura principale è quella dell'esperto. L'esperto è quello che sa. Viene proposto in tutti i talk show l'esperto. L'esperto è una persona che sa fare un movimento che ha imparato di solito all'università. Qualunque questione gli si ponga, lui fa questo movimento di raccolta da croupier e lo porta sui territori che conosce già. E uno impara questo, impara ad essere contento di quello che sa già, cercare conferme a quello che sa già. Invece l'importante è arrivare a non so. Dovrei fare una proposta al ministro della pubblica istruzione, mettere un'ora settimanale di non so in qualsiasi livello scolastico, qualsiasi grado di istruzione scolastica della scuola dell'obbligo, un'ora alla settimana di non so, che sarebbe fatta così. In quest'ora, nel programma didattico, chi fa le domande non sono gli insegnanti ma sono gli allievi. Se l'insegnante sa rispondere, l'allievo non prende voti. Se l'insegnante non sa rispondere a una domanda dell'allievo, l'allievo prende un voto alto che fa media. Sarebbe interessante, perché certo uno dice può indebolire la funzione dell'insegnante. No, non è vero, non è vero. Qualche insegnante dice se la prenderebbe, poi te la fa pagare di avergli fatto una domanda a cui lui non sapeva rispondere. Ma in generale penso che sia utile come un'ora di non so. Il non so applicato alle parole e applicato alle nozioni quotidiane è sempre un produttore di sorprese, naturalmente è una sensazione. Nel sentimento tu sai tutto. Sentimento, abbiamo detto, è quello che controlla le sensazioni, quello che limita le sensazioni. Quindi il sentimento si basa su certezze. E dicevamo nella volta precedente, nella prima puntata di questo intervento, che la politica è la gestione dei sentimenti della massa, cioè dare certezze che producono sentimenti e attraverso quei sentimenti fare in modo che la massa controlli le proprie sensazioni. Per esempio, voi sapete che c'è il primo articolo della Costituzione, lo sapete, no? Primo articolo. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Questo è un articolo basato interamente sul sentimento. Se tu sai che questo articolo è importante, e spegni le sensazioni che questo articolo ti dà parola per parola. Per esempio, la Costituzione tedesca dice che la Repubblica tedesca è fondata su pace e uguaglianza. La Repubblica spagnola dice che la Repubblica spagnola è fondata su giustizia, libertà e uguaglianza. La Costituzione americana fonda la Dichiarazione di Indipendenza americana, fonda la Repubblica americana sulla pursuit of happiness, sulla ricerca della felicità. Da noi c'è la Repubblica fondata sul lavoro. Fate un confronto basato solamente sulle sensazioni. Che effetto vi fa? Una fabbrica è basata sul lavoro, perché nella fabbrica l'importanza della vita privata dell'operaio è zero. Importante nella fabbrica è quanto l'operaio lavora. E rimane, se questo articolo lo leggete con la sensazione, viene in mente subito una cosa notevole, cioè il fatto che si parli di lavoro in questo articolo e non si parla di stipendio. Sarebbe meglio se fosse l'Italia una repubblica fondata sul lavoro e su uno stipendio adeguato. Cambierebbe già tutto. Ma il sentimento ti impedisce questo ragionamento qua. Per cui si ha davanti l'idea, in questo articolo della Costituzione, l'idea del lavoro disinteressato, del lavoro incondizionato, che suona bene dal punto di vista sentimentale, ma dal punto di vista della sensazione non suona bene, il lavoro incondizionato. Ecco, questo è quello che intendevo come politica a controllo delle sensazioni. Fare in modo che le tue certezze controllino il tuo rapporto e la realtà. E ogni partito, ogni ideologia politica ti dà certezze e sentimenti per controllare le tue sensazioni. Com'è la politica al suo interno? Funziona così? No, la politica al suo interno è interamente basata su sensazioni. Cioè all'interno di un partito politico, nel comitato dirigente del partito, le sensazioni sono fondamentali, i sentimenti sono zero. Se ragionassero solamente per sentimenti, i dirigenti di un partito non combinerebbero niente, non avrebbero un rapporto a realtà. Si basano su dati, sensazioni precise, rapporto concreto con la realtà. All'interno della politica le sensazioni sono fondamentali. Nel rapporto tra politica e popolo diventa fondamentale il sentimento. Capite il problema? C'è uno squilibrio. In realtà, la politica intesa come gestione del potere, prima Paolo diceva la politica viene da polis. Sì, in greco politiki cioè politiche, si leggeva politichi, greco bizantino, vuol dire gli affari della città, polis è la città. Si intende che gli affari della città venivano discussi tutti insieme dagli uomini liberi della città. La politica era la discussione in piazza. Una città del tempo aveva una popolazione di uomini liberi, solo i maschi naturalmente, 30.000 persone a Atene. 30.000 persone vuol dire che si conoscevano tutti fin da bambini e si poteva parlare col ministro, tu per tu, potete discutere tranquillamente. Quella era la politica nel senso proprio del termine. Quindi applicata alla nostra realtà quotidiana, la parola politica è un po' un eufemismo, perché nella politica voi non parlate con il ministro. Il

è il termine convenzionale, è una parola convenzionale, che serve a indicare la gestione del dominio. Cioè politica, il termine giusto sarebbe dominio. Un politico cosa fa? Punta a dominare una quantità di persone maggiore di un altro politico. Un piccolo politico domina un quartiere, una cittadina, un politico più alto domina una regione, un politico ancora più grande domina diverse regioni. Se la chiamo dominio siamo a un buon livello di precisione. E dicevo che la precisione nei termini è importante. Quindi se tu parli di politica, stai attento che stai parlando di stai usando un termine impreciso, un eufemismo e non una realtà, non un termine preciso. Si parla di dominio. Cosa c'entra il sentimento col dominio? È importante perché il dominio, cioè l'esercizio del potere, è motivato esclusivamente da un sentimento, consiste in un sentimento, che è l'amore. Avevo detto che abbiamo parlato d'amore. Perché una persona deve fare il politico e dominare gli altri, che è una cosa difficilissima? Gli impegna tutte le sue energie mentali, gli impegna tutte le sue energie, tutta la giornata, a trovare il modo di esercitare il mio dominio a scopi alti, naturalmente. Sto parlando di politici onesti, che per fare politica, per fare quello che possono fare all'interno di un'istituzione, devono avere un dominio su qualcuno. Cosa mi porta a fare questa cosa se non l'amore? L'amore in politica? Sì, sì. Il potere è basato su amore. Ci sono due tipi di amore. C'è l'amore che dà e l'amore che prende. L'amore che dà è sempre rischia meno dell'altro. Se tu sei innamorato di una persona, dell'amore che dà, la persona può anche non ricambiarti, perché tu sei contento di dare. Per te è già una grande soddisfazione, un grande piacere dare, anche se non sei ricambiato. Se invece hai l'altro tipo di amore, che è l'amore che prende, allora diventa una battaglia interessante qualsiasi innamoramento, compreso l'innamoramento che c'è alla base della politica. Perché l'amore che prende vuole te, vuole la tua attenzione, il tuo tempo, i tuoi pensieri, i tuoi soldi naturalmente, il tuo contributo, la tua presenza, e tu puoi dire di no. Tu puoi dire di no. Puoi dire no, a te non accetto il tuo amore. Il politico ha sempre questo rischio davanti. Ecco, quindi riepilogando, la politica nel rapporto con le masse si basa sul sentimento, cioè sul controllo delle sensazioni. La politica all'interno del laboratorio politico è tutta basata su una attività di sensazioni nel conoscere la realtà come sta, ma quello che c'è alla base della politica è proprio un sentimento profondo, che è l'amore che prende. Come si potrebbe modificare questa situazione in modo vantaggioso per tutti? La modifica sarebbe questa, provate a immaginarla. La politica, un partito politico che si occupa di chiarirti le tue sensazioni. C'è in questo dibattito che si è verificato adesso tra Trump e il Papa, dibattito che secondo alcuni è pretestuoso, secondo altri è molto interessante, c'è una frase bella che questo Papa ha detto. Dice: se vuole darmi torto, mi dia torto con la verità. Ecco, pensate un po', applicata alla politica questa cosa, cosa significa? Pensate a un partito politico che vuole migliorare le tue sensazioni e non ti propone sentimenti, non ti dà certezze, ti dice: ti spiego io come stanno le cose nella realtà. Senza segreti, senza cose riservate, ti racconto tutto. In questo modo, il mio amore profondo che determina la mia ricerca del potere si esprimerà molto meglio. Perché se una persona ti racconta tutto, ti aiuta a sentire meglio dal punto di vista delle sensazioni, tu poi gli sei molto grato. Invece la politica attuale

0: grande parte non ti dico come stanno le cose, ti dico che sentimenti devi provare. Questa distanza è notevole tra un tipo di politica che ti dà sensazioni e un tipo di politica che ti dà sentimenti. Da chi dipende? Dalle esigenze delle persone. Uno dice: non ho potere, se io ho un'opinione nessuno gliene importa niente. Non è vero, non è affatto vero. Sapete, per esempio, quando qualche tempo fa si valutava la possibilità di Zelensky di far colpo sull'opinione pubblica? C'era una frase che ho sentito al notiziario: Zelensky non è particolarmente amato a livello popolare e lo si vede dai rilievi su WhatsApp. Pensate a questa frase qua. Cioè, c'è una statistica che controlla i tuoi messaggi e da questo trae indicazioni per costruire delle strategie politiche. Dai messaggi di 60 milioni di persone si vede che Zelensky non è simpatico. Questo è sensazione o sentimento? È sensazione. Se tu hai ben chiare le idee su sensazione e sentimento e vuoi dalla politica una chiarezza di sensazioni della realtà, prima o poi lo si viene a sapere. Se lo si viene a sapere, cambia tutto. Ti proporranno meno sentimenti, pensate ai nomi dei partiti, Fratelli d'Italia, è sentimento o sensazione? Sentimento, la Lega, sentimento o sensazione? Sentimento, sentimento. La Lega è una cosa dell'alto medioevo, nostalgia della Lega Lombarda di Alberto da Giussano. Sentimento puro, non c'è niente di simile nella realtà storica attuale. 5 Stelle, è sentimento o sensazione? Sentimento. 5 Stelle è roba di lusso. Partito Democratico, sentimento o sensazione? Chiaramente sentimento, perché dal punto di vista della sensazione, dire Partito Democratico è un pleonasmo, siccome qualsiasi partito, per il fatto di essere un partito, è democratico, perché viene eletto. Di dire Partito Democratico e non dire niente, a meno che non ci sia sentimento evocato dalla parola democrazia, che però non è una sensazione, perché il Partito Democratico è democratico tanto quanto tutti gli altri partiti. Vedete voi che percentuale. Ecco, chiaritevi le idee quindi. Non è difficile. Chi deve insegnarci, diceva Diego? Nessuno. Nessuno. Queste cose si imparano da soli, facendosi domande col non so. Se davanti a una parola tu sai cosa vuol dire, la sai spiegare a un bambino di 5 anni. Se non sai cosa vuol dire, non la sai spiegare. Tu pensa che dentro di te c'è un bambino di 5 anni che vuole capire bene le cose. Per cui senti dire la politica e il bambino di 5 anni chiede: ma cos'è la politica? E tu rispondi da adulto: è quello che fanno i politici. E il bambino dice: cosa fanno i politici? E tu dici: fanno politica. Questa imprecisione, questa imprecisione. Se una parola ti incuriosisce, non c'è niente che impedisca alla tua curiosità di arrivare ben presto al contenuto. Con i mezzi che abbiamo adesso, con l'intelligenza artificiale di cui tutti parlano male, che invece è un capolavoro grandioso di psicologia e di conoscenza. Avete mai provato a usare Gemini, ChatGPT? È meraviglioso. Prima di tutto ti prende in simpatia. Cioè, se gli noti, fai notare che hai fatto un errore, dice: ehi, veramente hai perfettamente ragione. Oppure dice: come hai detto 4 domande fa, potresti aggiungere, dai consigli, no? in un linguaggio che sembra un essere umano, ma come hanno fatto a fare una cosa così meravigliosa? E questa cosa, con tutti i difetti che può avere, perché i difetti ne ha grossi, non ti permette di trovare scuse se non sei una persona geniale. Tu puoi dire, non ero pronto, non avevo le informazioni, non avevo i mezzi. No, i mezzi ce li hai. Chiedi a ChatGPT una parola. Da dove viene la parola politica? Da dove viene la parola sensazioni? Oppure, una cosa, parlando in termini di sensazioni, non di sentimenti, come mi spieghi questa situazione qua? E gliene presenti una qualsiasi, una situazione così. Vedrai che capisce. Quello non è un maestro, è come consultare un vocabolario. Il maestro non c'è, non serve. La scoperta, il tuo maestro è sempre quel, non lo so, quell'istinto di accorgersi delle cose che una persona non sa, prenderle sul serio e sapere che non lo so è un punto di onore, è il punto più alto che puoi raggiungere, ripeto, nel tuo sviluppo di conoscenza della verità. Arriva non lo so, evviva, evviva. In questo modo avrai contro tutto, naturalmente, perché tutti i mezzi di comunicazione, a parte gli esperti, ma anche la religione. La religione cosa dice? Vuole che tu sappia esattamente chi ci ha creato, perché e cosa c'è dopo la morte. Sentimento, perché la sensazione ti fa sapere che nessuno lo sa. Chi ci ha creato e cosa c'è dopo la morte non sa. Il sentimento te lo dice, ma la sensazione no. Quindi un non lo so perfetto. Di non lo so in non lo so, di scoperta in scoperta, ognuno di noi può contribuire a cambiare la situazione verso un rapporto più limpido, chiaro, più semplice con la realtà. Ci sono domande previste poi più avanti?
1: Vediamo, siamo un po' in ritardo. Grazie. Però è bella questa, grazie Igor per il tuo intervento. Molto bella questa cosa dell'intelligenza artificiale, perché spinge a fare quello che invece forse la scuola un po' ha inibito per anni, che è saper fare le domande. Bisogna saper fare le domande. Però a me piaceva quella cosa del lavoro, perché io intendevo lavoro, lo associo alla parola opera, quindi come homo faber. Siccome quello che fa le opere
0: è sbagliato.
1: Sono troppo sentimentale.
0: Sono due parole latine.
1: Due
0: parole latine. C'è la parola
1: opus.
0: E la parola labor.
1: E certo, io la traducevo come opus.
0: Sono al contrario, perché opus è il lavoro che uno fa per vocazione. Il lavoro per cui non c'è il venerdì pomeriggio, non c'è la domenica. E per cui lunedì non è il primo giorno della settimana. L'opus è continuo, è un piacere
1: esatto, è quello del poeta, è quello del poeta.
0: Labor, come il francese travail, lo spagnolo trabajo,
1: o travaglio in Sicilia,
0: è la fatica servile, è la fatica servile.
1: Adesso abbiamo parlato tanto di politica e di politici, abbiamo un politico qui presente che ha la pazienza di sopportarci anche di accoglierci alla Camera dei Deputati. Vorrei, diciamo, la tua considerazione politica prima degli ultimi interventi dell'amico Giordano Fatali e poi Tommaso Cerno, che si scusa per non essere qui e ci ha mandato un video molto interessante.
2: La domanda è
1: il tema libero rispetto a tutti, diciamo, gli attacchi velati e non velati. Le carezze velate e non velate fatte al ruolo del politico e della politica. Puoi Bene. Anche non rispondere come a Paolo Ruffini.
3: Mi sforzerò anch'io di essere sconclusionato, diciamo così, e quindi di far prevalere pensieri in caduta libera su ragionamenti puntuali e logici, però lo faccio con, diciamo così, un'attenzione al richiamo che v'è stato fin dal principio, e cioè quello di coniugare, riflettere sulla apparente contraddizione che possa esistere tra la parola sentimento e la parola sensazione, al di là dell'etimologia, al di là del significato formale, io penso che non ci sia affatto una, un contrasto, un conflitto, non c'è in natura e non c'è tantomeno in politica. Poi certo, guai generalizzare, perché penso che in tutte le categorie di cui si compone la società possano esistere persone di un tipo o di un altro. Persone sentimento, persone sensazione, persone che antepongono il pensiero all'azione, persone che antepongono il sentimento al pensiero, e potremmo andare avanti all'infinito. Non c'è una categoria che automaticamente è costruita e si autocelebra in una determinata maniera. Quando si parla di politica, solitamente, e a maggior ragione quando si parla di politici, si pensa a qualcuno che ha studiato fin da piccolo per fare carriera, per conquistare il potere, per esercitare il potere, per distorcere il potere, talvolta addirittura per piegarlo a logiche che vanno contro gli interessi deboli e diffusi che il potere dovrebbe servire. Ma non è così. Non c'è un'accademia della politica, c'è probabilmente qualcuno che fin dalla nascita ha avuto questa vocazione e si è formato per raggiungere nel miglior tempo possibile luoghi solenni come questo, per fare il consigliere, per fare l'assessore, per fare il sindaco, per fare il governatore, per fare il parlamentare, per fare il ministro, per fare il presidente del consiglio o il presidente della Repubblica. Ma io penso che questa categoria di persone abbia una percentuale di incidenza nella categoria della politica che oscilla tra lo zero e i numeri negativi. E quindi questa semplificazione in quanto tale è inaccettabile. Io ho iniziato a fare politica come il 70% almeno delle persone che abitano il Parlamento italiano, per inciampo, per desiderio di fare del bene a qualcun altro, non a se stessi, quindi non per arrivismo, anzi il contrario esatto. Ho perso un sacco di tempo e magari mi sono laureato con 3 anni, 2 anni, non mi ricordo bene con precisione, di ritardo rispetto agli altri, e ho faticato a mettere in piedi una mia attività professionale. L'ho fatto per cultura e sentimento e istinto al dono, l'ho fatto per il mio territorio, l'ho fatto per il mio rione, l'ho fatto per la mia città, l'ho fatto per la mia regione, l'ho fatto per l'Italia, l'ho fatto perché pensavo che le cose che avevo nel frattempo acquisito sarebbero potute tornare utili alla comunità. Poi mi sono trovato per sbaglio, per inciampo, a fare il parlamentare. Chi ha mai pensato che avrei fatto il parlamentare? A volte in questa condizione mi trovo pure stretto, nel senso che io ho studiato per fare l'architetto. La creatività è un bene inestimabile e irrinunciabile della mia persona e del mio carattere, e qui dentro spesso e volentieri, per quanto faccio fatica a non veder soccombere questa natura e questa predisposizione, non c'è esattamente la valorizzazione della creatività. Ma questo non significa che non ci siano le emozioni, questo non significa che non ci siano appunto i sentimenti o le sensazioni. La sensazione è sì una, diciamo così, un sentimento ricevuto, percepito, non dinamico, però è figlia della sensibilità. Come si può immaginare che chi ha dedicato e dedica la propria vita al prossimo, addirittura a una parola che è un concetto su cui fior fiore di personalità nel corso della storia della Repubblica Italiana hanno sacrificato tutte se stesse, fino alla vita. Come si fa a pensare che non ci sia stata una sensibilità e che quella sensibilità non abbia prodotto una sensazione e che quella sensazione non abbia di fatto, trasformandosi in sentimento, prodotto un gesto estremo, la rinuncia a se stessi? Boh, nelle epoche, purtroppo sono anche epoche cogenti, delle guerre, fortunatamente non ci sono in questo momento guerre che vedano coinvolta l'Italia in quanto tale, ma la lambiscono di striscio, perché c'è una guerra che certamente interessa l'Europa e l'Italia, anche se non partecipa armi in pugno, comunque è condizionata da questo evento bellico, fortemente condizionata. Ma in altre epoche storiche, altre generazioni prima della nostra hanno sacrificato anche la propria vita per cercare di consegnare alla generazione successiva qualcosa che oggi diamo per scontato, ma che era e resta un valore inestimabile. Una nazione, anzi la nazione già c'era, prima ancora del 1870, dell'Unità d'Italia. La nazione si è fatta Stato nel 1870, è diventata una casa, un'architettura, un sistema di valori e poi dopo la Seconda Guerra Mondiale è diventata una Costituzione, la Costituzione democratica, repubblicana, con dei valori scolpiti su cui, per carità, non voglio attardarmi perché le nostre riflessioni stanno andando verso un'altra direzione, quindi non è questo il momento di discutere la nostra Costituzione, tantomeno del nostro impianto normativo, delle leggi di riferimento, delle questioni programmatiche, non è questo il luogo e quindi io lo andrei a violare nella conversazione che abbiamo inaugurato questa sera. Ma quello che noi abbiamo è frutto di quelle scelte che, magari questa parola è diventata persino imbarazzante, molto impattante, fastidiosa, persino negativa nel recepimento da parte dei cittadini della sua nobiltà originaria. Ma tutto ciò di cui disponiamo esiste esattamente perché la politica l'ha costruito. L'ha costruito l'uomo in quanto animale politico per eccellenza, animale sociale per eccellenza, come è stato già ricordato, lo definiva Aristotele. E questo animale sociale per editto, se è un animale, è un istinto, prima di essere un calcolo. Se è un animale sociale, è un istinto che travalica i confini della persona e va incontro alle altre persone. E si fa nel legame con altri sentimenti, con altre sensibilità, con altre sensazioni, si fa comunità. E una nazione è una comunità nazionale, è una grande famiglia, dove certo, per fortuna, esistono diverse opinioni. Ognuno le trasforma in un partito di riferimento, in un'associazione, in una vocazione anche personale, le misura, cerca di capire quale sia la più efficace soluzione possibile per affrontare le criticità del nostro tempo, offre delle risposte e poi attraverso la democrazia, questo è, non credo che sia un peccato, io penso che vada anche un po' riabilitata questa cultura del consenso che fin qui è stata persino demolita, come se andare a cercare il consenso fosse un peccato mortale, ma la democrazia prevede che ci sia non un conflitto tra le parti, tantomeno un conflitto violento, ma un percorso virtuoso attraverso il quale chi si propone deve essere efficace nelle modalità con cui lo fa e nei contenuti di cui si dota, più efficace degli altri. È una battaglia a chi è più bravo, non è una battaglia da zoppare l'avversario perché è antipatico, perché ha idee respingenti o che altro. Chi ha più filo lo tessa. È l'eterno scopo della vita umana, cercare di superare se stessi e i propri limiti, fermo rimanendo che comunque di limiti, in quanto imperfetti per definizione, perché umani ne abbiamo a iosa. Quando io ho iniziato la mia attività politica, lo voglio dire perché Paolo Ruffino me lo ha ricordato attraverso la metafora a cui arriverò del racconto La storia infinita di Michael Ende e del personaggio Atreyu, che poi lui non lo ha detto, la conclusione della sua metafora la aggiungo io: ha vinto Atreyu contro il lupo, di cui peraltro devo dire in maniera stupefacente lui ha saputo imitare anche la voce. Il lupo che comunque annunciava la morte di Fantasia, ha perso. Ha vinto questo bamboccetto, questo ragazzo che, immerso nella lettura di un libro dentro una libreria antica, immerso quindi nei sogni e nelle suggestioni che la lettura di questo libro gli ha dato, si è virtualmente armato di uno spadone che era due volte tanto la sua altezza ed ha affrontato la sfida per cercare di uccidere non l'avversario, in questo caso potremmo definirlo l'avversario politico visto che stiamo in Parlamento, ma il nulla. Io quando ho iniziato la mia attività ero innamorato, lo sono tuttora, di un'altra saga, quella del Signore degli Anelli, di cui per fortuna nel corso dei decenni e dei secoli si è arrivati a delle manifestazioni anche semplificative. La filmistica ha inaugurato una trilogia e quindi ha consentito anche alle persone più pigre, sottraendosi alla lettura di 1400 pagine, di capire il messaggio di quel racconto di Tolkien. Il messaggio era tutto sommato molto simile a quello che promanava dalla cultura ellenica e dalla cultura romana, dalla vecchia, antica e mai sepolta mitologia. La guerra del bene contro il male non era più di moda, probabilmente, tranne che nei licei classici non si riusciva più a, diciamo, cavalcare la bellezza di quell'epica, di quelle narrazioni. E quindi è arrivato Tolkien e ha raccontato una storia diversa che comunque era mitologica al tempo stesso e ha fatto rivivere il pensiero, il sentimento, direi la necessità di una battaglia del bene contro il male. Trasferita in politica questa immagine ha praticamente semidistrutto il confronto politico negli anni 70. La battaglia del bene contro il male è diventata anche una battaglia violenta, addirittura ha generato in diverse nazioni occidentali la lotta armata, cioè la confusione tra l'individuazione dell'avversario nel nemico da abbattere. Non c'è ragione che io possa ascoltare da te, non sono disponibile a fare sintesi, per quanto sia bello e ricco il genere umano e possa, ascoltandoti, arricchire me stesso. Devo ucciderti. Più recentemente, appunto, si afferma come se il male e il bene fossero indefiniti e si fossero avvizziti nel tempo, come se non si ritrovassero più. Dove stanno il bene e il male? Che tutti diciamo più o meno la stessa cosa, o comunque la diciamo nella stessa maniera, per cui anche quando ci sono delle differenze ontologiche sembra quasi che siamo uguali perché le diciamo nella stessa maniera. Si disperde la sensazione del bene e del male e proprio l'omologazione ci spinge ad avere paura del nulla, perché il nulla è pervasivo, il nulla non ti fa riconoscere più. Il nulla cancella la tua identità, e l'identità per un popolo è una cosa importante, ma c'è anche un'identità personale, che è il tuo carattere. Sono le cose in cui credi, sono le cose per cui intendi batterti e, casomai, qualora fosse necessario, per amore, mettere addirittura a repentaglio la tua stessa esistenza. È il nulla, è tuttora, anche se torna su zampe di colomba in misura diversa rispetto agli anni del riflusso nel privato, oggi assume le sembianze dell'intelligenza artificiale, del postumano, della sostituzione della persona con la macchina, una suggestione antica che oggi torna ma assume anche una forma molto definita. Spesso e volentieri anche noi che non siamo figli della generazione digitale cominciamo a sospettare che il percorso dell'umanità sia arrivato a destinazione. E questa idea ci viene proprio dall'utilizzo degli strumenti con cui ormai confidenzialmente conviviamo ogni giorno. E lì c'è comunque il postumano. C'è la realtà virtuale che prende il sopravvento, e nella realtà virtuale, visto che, ahimè, anche nelle giovani generazioni imperversa la condizione del suicidio, la tentazione del suicidio, c'è il timore che questo nichilismo possa assumere anche le sembianze di qualcosa di negativo e devastante, che è una depressione cosmica che ti prende dentro e che appunto ti toglie sentimenti, sensibilità, ho aggiunto questo terzo elemento, e sensazioni. Quindi la battaglia è lunga, è dura, va fatta, la devono fare soprattutto le nuove generazioni che avranno a che spartire la propria esistenza con questi mostri. Non c'è più il bene e il male, c'è il nulla si manifesta attraverso strumenti accattivanti che ti fanno sentire protagonista, perché quando ti metti la mascherina e navighi nella realtà virtuale, il protagonista apparentemente sei te, e invece non sei niente, non puoi costruire nulla, perché quando ti togli la mascherina, di fronte a te c'è una realtà che è diventata tua nemica, che ti respinge. Ecco, io ho attraversato la fase del Signore degli Anelli, la Compagnia dell'Anello, gli Hobbit come entità più basse di un nano, con dei piedi orribili, lunghi e pelosi, a cui però, proprio per, forse per la loro condizione incapacitante, era stato assegnato non a un guerriero muscoloso, alto, armatissimo, il compito di andare alla distruzione, di portare l'anello del potere alla distruzione, ma a un mezzo uomo, che poi sempre nella saga tolkieniana è riuscito nella missione, esattamente come più tardi, con la cancellazione del bene e del male apparente, è riuscito ad Atreyu il compito e la sfida di salvare Fantasia, il pianeta Fantasia, dalla distruzione del nulla. La politica è anche questo. Non sono leggi, non sono norme, non è razionalità. La politica non è noiosa, la politica non è delinquenziale, non è negativa, non è malvagia. Così come non lo è la medicina, non lo è l'avvocatura, non lo sono i magistrati, non lo sono gli insegnanti, non lo sono gli psicologi, non lo sono gli artisti, gli attori. In ciascuno di questi mondi c'è il marcio e c'è l'eccellenza. E nessuno può permettersi di demolire alcuno dei mondi che io ho appena citato, men che meno quel mondo della politica che ha costruito il bene di cui usufruiamo. C'è una vecchia canzone di Giorgio Gaber che dice: un'idea, un concetto, un'idea. Se resta un'idea, è solo un'astrazione. Se potessi mangiare la mia idea, avrò fatto la mia rivoluzione. E io penso che esattamente con questa sorta di spinta vitalistica, con questo desiderio di esserci, di essere protagonisti, di essere trasmettitori del bene comune e quindi di farsene carico, che si possa con successo affrontare le sfide di questo tempo.
1: Grazie onorevole Fabio Rampelli, infatti questo è il nostro credo, noi di Parole Guerriere siamo i guerrieri contro il nulla, le parole guerriere sono le parole cariche di senso per contrastare il nulla, è l'amore per la politica che ci spinge a fare questa nostra iniziativa, e lo facciamo perché magari qualcuno di voi un giorno possa entrare e fare esperienza diretta della politica, che come diceva l'onorevole è come tutti gli altri mondi, cioè tutto il contrario di tutto, ma è da dentro le istituzioni che si può incidere e fare qualcosa per se stessi e per gli altri. Proprio diciamo come assist a questo intervento dell'onorevole Rampelli, siamo diciamo in conclusione, volevo invitare a prendere la parola il mio amico presidente Giordano Fatali per darci delle buone notizie, perché noi siamo qui anche per dare delle buone notizie. E Giordano Fatali è un imprenditore che ha dedicato la sua lunga esperienza al dialogo tra imprese, istituzioni e nuove generazioni, e Appunto, è una buona notizia, abbiamo scoperto, perché abbiamo scoperto che a gennaio di quest'anno Giordano ha dato vita a una realtà straordinaria di cui è presidente, che è la Scuola Nazionale di Educazione Civica, Fondazione Campus Montecitorio. Noi di Parole Guerriere ce ne siamo innamorati e siamo entusiasti di questo, abbiamo riconosciuto una sintonia tra le nostre visioni e quindi sicuramente avremo delle collaborazioni, e poi dopo che parlerai io ti dirò anche cosa chiede Parole Guerriere alla scuola.
2: Grazie Diego, grazie a tutte le autorità, a tutti voi per questa opportunità. Dopo l'intervento del Presidente Rampelli pensavo di mandarti un WhatsApp per dirti è inutile che parlo, perché mi ritrovo, sottoscrivo sostanzialmente ogni parola e anche ogni emozione che ha suscitato l'onorevole Rampelli. Però siamo qua, a questo punto provo anch'io a dare un umile contributo, ma più che altro, come hai detto tu, una notizia. Nasce la Scuola Nazionale di Educazione Civica Fondazione Campus Montecitorio, in piazza Montecitorio 116, davanti al Parlamento. Il Presidente Mattarella, nel suo discorso di fine anno 2025, poco fa, ci ha ricordato, tra le altre cose, che siamo tutti chiamati a passare il testimone alle nuove generazioni. E quindi, traducendo un po' rispetto a le tante emozioni suscitate dagli interventi che mi hanno preceduto, possiamo dire che dobbiamo ispirare le nuove generazioni, parlare loro soprattutto di valori. E di quali valori? È stato già detto, noi ci ispiriamo alla cultura del bene comune morotea. Come tutti sapete, Aldo Moro nel 1958 introdusse per decreto in Italia l'educazione civica. È questa la cultura che vogliamo portare, come è stato già detto dal Presidente Rampelli, la cultura del bene comune nel nostro Paese, a partire dalle nuove generazioni, ma non soltanto. Peraltro nel 2028, che è vicino, saranno 70 anni dall'introduzione appunto dell'educazione civica in Italia. Ci ispiriamo e dobbiamo portare alle nuove generazioni, ma non solo, anche i valori di Goffredo Mameli. L'anno prossimo saranno 200 anni dalla nascita di Goffredo Mameli e il mio prossimo libro non è pubblicità, si intitolerà Uniamoci a coorte, proprio per celebrare questi 200 anni. E qual è questa coorte? Il campus Montecitorio, piazza Montecitorio 116, un luogo fisico, proprio quella visione che Goffredo Mameli, morto giovanissimo, come sapete, ha avuto 200 anni fa dell'Unità d'Italia. Il mio ultimo libro l'ho voluto pubblicare il 4 novembre, si intitola Come costruire un'Italia migliore, proprio per l'Unità d'Italia. Ecco, noi ci ispiriamo anche a questa visione di 200 anni fa di Goffredo Mameli. Beh, l'Italia in qualche modo, Presidente Rampelli, è stata fatta, no? Però diceva qualcuno, credo Massimo D'Azeglio, che fatta l'Italia bisogna fare gli italiani. Allora dobbiamo tutti dare un contributo per costruire gli italiani, partendo dalle nuove generazioni, ispirandoci anche ai valori appunto dell'Unità d'Italia, sognata da Goffredo Mameli, su cui noi ci mettiamo in scia. Ma ci sono anche altri valori. Piero Gobetti ci diceva, tra le altre cose, anche lui morto a 20 anni, incredibile, tutti morti giovanissimi, che la libertà non è una dottrina, non è una ideologia, è un metodo. Ecco, noi vogliamo dare, e Diego lo sa, un metodo molto concreto, che non vi descrivo perché ci vorrebbe troppo tempo, ma che abbiamo scritto, un metodo per costruire tutti insieme un'Italia migliore, lavorando su progetti, leggi, cultura. E andando a mettere insieme, questa è la formula, io sono psicologo anch'io, incredibile, laureato in psicologia, ma diplomato in chimica, due anime, la chimica e la psiche, no? Quindi in qualche modo le due nostre anime, quello di cui siamo composti. Ecco, la formula è questa: progetti, leggi, cultura, competenze più collaborazione uguale sviluppo. Soltanto mettendo insieme le competenze migliori del nostro Paese in ogni ambito, su ogni problema, ogni opportunità, per avere un paese a zero femminicidi, zero disoccupazione, zero morti sulle strade, eccetera, eccetera. Ecco, mettendo insieme le competenze migliori e facendole collaborare, che è la cosa più difficile, e credo questo, onorevole, sia un po' l'arte della politica, no? Far collaborare, che è la cosa più difficile. Ecco, soltanto facendo così, mettendo insieme istituzioni, imprese, giovani, quello che noi facciamo, nella community che ho creato 22 anni fa ci sono 500 amministratori delegati, decine di migliaia di manager, 500 aziende, tutte le più importanti, oltre alle istituzioni, alle nuove generazioni. Concludo dicendo che uno dei valori che vogliamo appunto far riscoprire a tutti, nuove generazioni, ma non solo, è anche l'orgoglio di essere italiani. Io non so voi, io non ne posso più quando sento qualcuno, perché l'Italia e gli italiani... No. Il nostro paese, l'essere italiani, ha una storia incredibile di civiltà che in altri paesi non c'è. Ma potrei citare mille cose. Chi entra in un pronto soccorso da noi viene curato. Non gli viene chiesto se ha l'assicurazione. E potrei dire mille altre cose, non le dico, non c'è tempo. Ma questa è civiltà. Questo mi rende orgoglioso di essere italiano come tantissime altre cose. Quindi basta denigrare noi italiani, soprattutto da parte degli italiani. Vi prego, anche questo è un meta obiettivo della nostra scuola. L'educazione civica è anche questo, farti scoprire i valori. Diceva una persona che per me è anche un riferimento, come tanti altri, il professor Tremonti, in un articolo di tanti anni fa, che io mi sono messo da parte e conservo gelosamente, un paese che vive di soli diritti, senza doveri, non ha futuro. Ma è la fotografia attuale. Tutti accampano diritti, ma nessuno si prende dei doveri. Io passo su Piazza Montecitorio, dove vivo ormai, abbiamo lì il campus, la scuola, gli uffici, diverse cose, io raccolgo le cicche per terra. I miei mi dicono, ma no, presidente, cosa fa? Io le raccolgo. Non, è insopportabile per me vedere questo tipo di atteggiamento. Quindi serve un'educazione civica a 360 gradi. Concludo che in Piazza Montecitorio 116, nel campus Montecitorio, sta nascendo, l'avete detto voi, uso parole vostre, una rivoluzione. La rivoluzione per costruire tutti insieme però un'Italia migliore. Il 27 maggio nel pomeriggio saremo a San Macuto, che tutti conoscete, e il 27 maggio faremo il lancio ufficiale istituzionale, anzi colgo l'occasione, onorevole, la invito ufficialmente, sarebbe un onore averla con noi, per iniziare questa nuova avventura insieme e costruire tutti insieme però, senza chiedere a nessuno, è stato detto, è meraviglioso, io veramente non avevo mai sentito, devo dire grazie. Io non chiedo mai a nessuno di che partito è, che gusti sessuali ha, di che squadra è, e non mi, ma che sono io, che diritto ho per chiederlo? Poi se diventiamo amici ce lo raccontiamo, ma io non ho nessun diritto. Sei competente di questa materia? Puoi contribuire a risolvere questo problema? Bene, lavoriamoci insieme, costruiamo insieme un'Italia migliore. Grazie.
1: Sì. Grazie, ci lascia perché è un impegno istituzionale. Noi siamo arrivati quasi alla fine di questo nostro incontro, spero che vi sia piaciuto. Devo e voglio pregare la regia di mandare il saluto del direttore Tommaso Cerno, il direttore del giornale, che doveva essere con noi ma non ci ha potuto raggiungere, quindi gli chiedo alla regia di mandare il video e poi faccio l'ultimo saluto.
4: Buonasera a tutti e chiedo scusa di non essere presente, ma come anche questo momento di riflessione ci spiega, la politica si vede anche da posizioni diverse da quel luogo sacro dove si svolge, che è quello dove voi siete. Da dove si osserva la politica è una domanda molto intelligente, come tutte le domande intelligenti non ha una risposta. Si osserva da dove si sta e dove si sta. Si sta in mezzo all'Italia. Io che vedo tanti Gesù Cristo ormai riempire le televisioni e i giornali, tutta gente che ci spiega che ha ragione, tutta gente che ci dice che ciò che non capisce deve per forza essere sbagliato, tutta gente che quando vede il presidente degli Stati Uniti Trump fare qualcosa di strano, di nuovo, lo considera pazzo, cioè tutta gente ormai è incapace di capire che la politica è proprio imprevedibilità. La sua forza rispetto agli analisti, che tra l'altro non ne beccano una da almeno 20 anni, né gli economisti né i politologi, la geopolitica non parliamone nemmeno, ci avevano spiegato che la caduta del muro di Berlino era la vittoria dell'Occidente, che invece non è mai stato più in ginocchio di adesso, mai più incapace di adesso di essere moderno e di far sfruttare le sue potenzialità e il suo avanzamento rispetto al resto del mondo per i propri cittadini prima che per gli altri, quindi un fallimento epocale. Ho scritto un libro che vi invito a leggere su Giuda, che pone una questione molto semplice: ma se Giuda avesse visto risorgere Cristo, cioè avesse scoperto che l'idea che lui aveva di Gesù, cioè che era qualche cosa di metafisico, cioè di nuovo, cioè di mai giunto prima, cioè di pazzo, quello che oggi chiameremo pazzo, avrebbe fatto quello che ha fatto e soprattutto si sarebbe tolto la vita, perché Giuda in tutta la storia di Gesù è l'unico non redento, cioè è l'unico che si prende in qualche modo l'accusa di avere tradito perché credeva più degli altri in qualcosa che poi gli altri hanno potuto vedere. Quindi chi ha tradito chi? Quello che ha compiuto, a cui sono state fatte compiere azioni che noi umanamente consideriamo detestabili, o colui che per riuscire a fare ciò che diceva non doveva coinvolgere chi non ci credeva davvero? Per questa è la domanda della politica. Per il resto il dibattito italiano è di una noia planetaria, una noia mortale, perché non importa ciò che si dice, importa chi lo dice. Perché l'importante in Italia non è quello che dici, è da dove lo dici. E quindi se tu fai parte di quel conformismo, di quella nebbia, di quell'orrore che è il politicamente corretto, che cambia le parole per risolvere i problemi, che confonde l'integrazione con l'occupazione, che confonde l'omosessualità con il nome con cui la chiami, scopri che Nicole Minetti, che adotta un bambino che sta male, siccome a sinistra hanno bisogno di un martire, viene massacrata sulla base di carte infondate. E questo bambino è esposto al pubblico ludibrio senza che nessuno dica nulla. Poi muore Alex Zanardi. E noi, il grande dibattito, spieghiamo che quell'uomo è stato un esempio non solo nello sport, ma nell'idea di poter fare sempre quello che la vita ti dà, anche la cosa apparentemente più drammatica, può diventare lo strumento per parlare agli altri ed essere migliore. E poche ore dopo questo retorico funerale, dove tutti applaudivano, ma evidentemente per finta, grandi esponenti della stampa progressista come Massimo Giannini ci spiegano che se stai 20 anni in sedia a rotelle, in fondo è inutile che tu abbia vissuto, pur di criticare il governo Meloni con un parallelo che se avesse pronunciato un giornalista non ovattato sotto il marchio di un giornale che si fregia di essere il giornale dei diritti, sarebbe stato messo alla gogna. Io in questo paese continuo a pensare con la mia testa e rispondo alla tua domanda dicendo questo: pensate con la vostra testa e non fatevi prendere in giro da chi vi spiega che c'è un modo migliore e un modo peggiore di pensare, perché di solito queste scemenze le dicono quelli che non hanno mai pensato per un minuto davvero.
1: Grazie, ci tenevo anche a far ascoltarvi questo intervento dell'amico Tommaso Cerno. Siamo arrivati alla fine di questo cammino odierno, perché il cammino non finisce mai. Abbiamo ascoltato analisi e prospettive diverse da mondi diversi. Spero che ognuno di voi abbia portato a casa una chiave interpretativa nuova, magari per decifrare la realtà, questa realtà così complessa che viviamo. Volevo ringraziare ancora una volta l'amico Giordano Fatali e dire che Parole Guerriere ci crede in questo progetto, ci crede in questa visione di educazione che serve al paese, e quindi anzi noi vorremmo occuparci dell'educazione emotiva, la cosa che ho detto nell'introduzione, perché ci sembra che la prossima rivoluzione passi proprio da lì. E non mi resta che ringraziare tutti voi e soprattutto le persone che ci aiutano e che mi aiutano e mi sopportano nelle mie idee, e tutto, diciamo, quello che noi chiamiamo staff, ma in realtà sono amici, fraterni, amiche e amiche. Sono, volevo salutare Cesare, Gidio, Giulia, Andrea, Michele, Maria, Angel, Isotta e soprattutto l'onorevole Daniela Nesci, con la quale abbiamo iniziato quasi 10 anni fa a fare questo incontro. Grazie. E mentre i ragazzi se ne vanno, io voglio concludere con una frase molto cara a Maria Rita, che la usava per concludere alcuni suoi interventi pubblici, e quindi diceva: noi abbiamo parlato adesso dei nostri sogni, di grandi desideri che abbiamo, e troverete sempre qualcuno sulla vostra strada che vi dirà: ma sì, ma queste sono parole, è solo un'utopia, no? E lei mi diceva sempre: ricordatevi questa frase di Oscar Wilde: una mappa del mondo che non contiene il paese dell'utopia non merita nemmeno uno sguardo. Grazie a tutti. Alla prossima.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati dalla redazione. Gli 80 anni della Repubblica. In una lettera ai prefetti, il presidente Mattarella ha ricordato che il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà. Questa sera alle 18 il concerto al Quirinale, il discorso del Capo dello Stato che GR Parlamento seguirà in diretta con uno speciale del giornale radio. Questa mattina inoltre l'apertura dei giardini del Quirinale per le fasce deboli della popolazione che hanno incontrato il Capo dello Stato. E proprio per celebrare gli 80 anni della Repubblica, Palazzo Madama e Montecitorio saranno aperti al pubblico anche domani. Le aule riprenderanno invece mercoledì alla Camera con la discussione di mozioni nell'ambito del settore dei giochi pubblici e per la revisione integrale del patto di stabilità. Il Senato ripartirà dall'esame del disegno di legge sulla morte medicalmente assistita e del decreto rimpatri. Ed è tutto dalla redazione. Buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Ora vi proponiamo l'audizione in Commissione Cultura della Camera dell'amministratore delegato RAI Giampaolo Rossi e del direttore generale RAI Roberto Sergio sui temi relativi al valore culturale, storico e artistico del Teatro delle Vittorie e di altri edifici interessati dal piano immobiliare della RAI.
3: Buongiorno, l'ordine del giorno reca l'audizione informale di rappresentanti della RAI sui temi relativi al valore culturale, storico e artistico del Teatro delle Vittorie e di altri edifici interessati dal piano di dismissione immobiliare della RAI. Saluto e ringrazio Giampaolo Rossi, amministratore delegato della RAI, Roberto Sergio, direttore generale Corporate, per aver accolto l'invito della Commissione. Cedo allora la parola a Giampaolo Rossi per lo svolgimento del suo intervento. Seguirà poi, darò la parola a Roberto Sergio per il suo. Prego.
4: Grazie, onorevole Presidente, onorevoli deputate, onorevoli deputati. Vi ringrazio per questa convocazione che mi consente di illustrare a voi lo sfidante e da decenni atteso piano immobiliare che la RAI sta realizzando e attraverso il quale stiamo costruendo l'azienda del futuro. Dietro la concretezza dei cantieri, la materialità degli immobili, in realtà si delinea la capacità della RAI di rinnovarsi senza smarrire la propria identità, di modernizzare le proprie infrastrutture, di trasformarsi all'interno del mercato e non rinunciando mai al proprio ruolo culturale ed economico all'interno della nostra nazione. Il mio intervento coinciderà con una panoramica ampia di sistema sul piano immobiliare e sulle scelte strategiche che lo hanno ispirato. Poi al direttore generale Roberto Sergio spetterà invece il compito di descrivere più nei dettagli gli aspetti tecnici, lo stato di avanzamento del piano e le macro caratteristiche dei vari cespiti RAI. Premetto una cosa fondamentale: il piano immobiliare non va letto come un dossier meramente patrimoniale, ma costituisce un pilastro del piano industriale e dunque uno degli strumenti attraverso cui la RAI sta ultimando la sua storica transizione verso una digital media company. Concedetemi un rapido passaggio sul piano industriale, di cui quello immobiliare, come detto, è appunto una componente strutturale. Si tratta di un piano industriale ambizioso, sfidante e di rottura rispetto al passato, senza precedenti, come è stato ritenuto da alcuni addetti ai lavori, un piano che accompagna e sostiene il completamento della trasformazione digitale dell'azienda e lo fa con un prospetto di investimenti tecnologici incrementali di oltre 100 milioni. Stiamo trasformando la RAI da broadcaster tradizionale, cioè semplice emittente di contenuti lineari, in un vero e proprio ecosistema mediale e narrativo, capace di intercettare i target diversi in ogni momento e su ogni dispositivo, che è la sfida che la RAI lancia ovviamente anche al nuovo mercato sempre più dominato dai player globali. Tornando al piano immobiliare, Desidero chiarire subito con la massima nettezza, perché su questo punto in realtà si è alimentata una confusione spesso strumentale nell'ultimo periodo. Noi non siamo di fronte a un piano di dismissioni, ma a un piano immobiliare organico, prospettico, di medio-lungo periodo, finalizzato a riordinare e sviluppare il patrimonio della RAI attraverso un insieme coerente di azioni: ristrutturare, rifunzionalizzare, costruire, valorizzare e, solo dove strettamente necessario, dismettere. La dismissione, quando prevista, non è il fine, è uno degli strumenti e viene utilizzata in modo selettivo dentro una logica industriale larga e complessiva, come ben confermato dal nostro ultimo bilancio 2025, da pochi giorni approvato, che ha registrato un utile netto consolidato positivo di 9,3 milioni, che è un risultato straordinario dopo 8 anni di sostanziale pareggio, il quarto migliore risultato degli ultimi 18 anni, conseguito in un contesto molto sfidante, quello che stiamo attraversando, e senza il ricorso a leve straordinarie come spesso è accaduto in passato, segno di un'azienda che sta ritrovando solidità, disciplina e gestione rigorosa, tanto da poter riconoscere, e consentitemi questo, ne sono orgoglioso, per la prima volta il 100% del premio dei risultati ai dipendenti. Il progetto immobiliare della RAI è il risultato di una stratificazione lunga decenni, soprattutto atteso da decenni, costruito per rispondere nel tempo a esigenze produttive, tecnologiche e organizzative profondamente mutate. Parliamo di un portale

più o meno di 40 anni. In molti casi si tratta di spazi obsoleti, concepiti per un modello di utilizzo ormai superato, che nel corso degli anni è stato gestito spesso per necessità contingenti, senza un disegno unitario e lungimirante in grado di garantire la sostenibilità, l'efficienza e la prospettiva in lungo periodo. E qui si innesta il razionale, che è al tempo stesso industriale e istituzionale. Deve essere chiaro questo: mantenere l'assetto attuale avrebbe comportato nel futuro a venire ingenti investimenti per ammodernamenti strutturali e impiantistici, adeguamenti normativi, sicurezza ed efficienza energetica, con un impatto finanziario crescente non compatibile con il contesto economico e con le priorità industriali dell'azienda. Sarebbe stato probabilmente il modo forse più rapido, meno impopolare, ma di certo il più dannoso. Avremmo assorbito risorse senza generare valore, comprimendo ciò che costituisce il cuore della missione della RAI, ovvero la produzione editoriale, l'innovazione tecnologica, la trasformazione digitale e il rafforzamento dell'offerta di servizio pubblico. Un rischio che non possiamo permetterci, perché ovviamente il servizio pubblico non ha il diritto di disperdere risorse inefficienze strutturali. È su queste basi che nel 2022 è stato approvato il piano immobiliare a valle di una ricognizione approfondita svolta fin dal 2021, che ha consentito di distinguere gli immobili strategici, quelli da preservare e da rifunzionalizzare, da quelli non più funzionali alle esigenze operative e produttive della RAI di oggi. L'individuazione degli immobili da porre in vendita è avvenuto sulla base di criteri oggettivi: livello di utilizzo effettivo degli spazi, coerenza con il modello organizzativo e produttivo, costi diretti e indiretti di gestione, investimenti futuri non sostenibili, presenza di alternative logistiche disponibili o programmabili. E proprio per garantire solidità e trasparenza nel processo, l'analisi degli scenari è stata supportata da primari operatori del settore e gli impatti economico-finanziari sono stati studiati su un orizzonte pluriennale. Il processo di vendita riguarda un pacchetto composto da 15 immobili, un perimetro quindi assai circoscritto e definito, non espansivo e di certo ricompreso dentro un intento complessivo di riassetto dell'intero asset immobiliare della RAI. Ribadisco un passaggio che desidero considerare perché è importante e fondamentale: questo piano non è concepito per fare cassa, né può essere raccontato come un arretramento del servizio pubblico. Al contrario, questo piano mira a trasformare un costo del passato in una infrastruttura strategica per il futuro, liberando risorse da reinvestire laddove la RAI produce valore pubblico, cioè nei contenuti, nelle tecnologie e nella professionalità. Ed è proprio qui che si innesta il confronto europeo, che può aiutare a comprendere il quadro e a smontare, diciamo, molte polemiche a tratte inopportune createsi attorno alle nostre scelte industriali. Non stiamo percorrendo una strada isolata o estemporanea. Se chi critica il piano immobiliare della RAI spostasse lo sguardo oltre i nostri confini, vedrebbe che anche molti degli altri broadcaster pubblici europei stanno ripensando da anni la gestione del loro patrimonio immobiliare come leva di politica industriale funzionale a sostenere la trasformazione digitale e la sostenibilità. Lo sta facendo il servizio pubblico spagnolo, lo sta facendo il servizio pubblico tedesco, ma il caso più emblematico è quello della BBC. La BBC ha intrapreso da tempo un percorso strutturato di razionalizzazione e dismissione del proprio patrimonio, riducendo spazi, valorizzando asset non più strategici e liberando risorse significative per reinvestirle in innovazione e contenuti. In questa direzione ha dismesso anche luoghi che avevano un forte valore simbolico e culturale, per esempio un caso tipico, i Medieval Studios di Londra, che sono uno storico complesso di studi radiofonici attivo fin dagli anni 30 e sono state le sale di registrazione della storia della BBC. È stato il centro di produzione musicale della BBC, luogo iconico della cultura britannica, dove hanno registrato non solo l'orchestra sinfonica della BBC, alcune delle più importanti orchestre sinfoniche a livello mondiale, ma i Beatles, Led Zeppelin, David Bowie. Questo caso è istruttivo perché mostra con chiarezza che modernizzare non significa obliare la memoria, bensì metterla nelle condizioni di continuare a vivere dentro un modello sostenibile. BBC ha deciso di spostare in un'area dell'East Bank i suoi nuovi studi di registrazione e di vendere gli spazi storici.
L'obiettivo generale è il duplice: ridurre superfici inutilizzate, costi di gestione, meno dispersione, meno locazione.

0: emissioni passive e meno sprechi energetici. Questo percorso del piano immobiliare della RAI determina già un effetto misurabile, oltre 10 milioni di euro l'anno di risparmi a regime, risorse che potranno e dovranno essere reinvestite nella missione del servizio pubblico. Faccio una veloce carrellata su gli interventi più importanti per poi lasciare la parola al direttore generale. Mazzini. A Roma è stata avviata la rigenerazione di Viale Mazzini con un intervento di bonifica dell'amianto e conseguente riqualificazione radicale che porterà la sede a standard ambientali avanzati, introducendo un modello organizzativo più moderno. Gli spazi di Mazzini sono quelli di Viale Mazzini, sono la sede storica della RAI a forma di R, ed era un intervento atteso da decenni. Saxa, sempre a Roma, Saxa Rubra, è in corso il potenziamento del centro produttivo RAI con la realizzazione per la prima volta dagli anni 90, quando fu inaugurato il polo, di due nuovi studi televisivi per quasi 2000 metri quadrati complessivi che saranno operativi per la prossima stagione di palinsesti. Un investimento che non è un dettaglio tecnico, ma una sorta di accelerazione per sostenere l'offerta editoriale, e gli studi saranno costruiti e realizzati con la maggiore avanzamento tecnologico. A Milano il progetto Miconord rappresenta un salto di scala e di qualità, tanto più significativo in una prospettiva internazionale. Abbiamo posato la prima pietra per un hub integrato di oltre 55.000 metri quadrati che unirà uffici radio e televisione, superando la frammentazione storica delle sedi milanesi. 8 studi televisivi, 6 studi radiofonici, per uno dei centri media più avanzati a livello europeo. A Napoli il centro di produzione avvia una rigenerazione profonda del proprio patrimonio produttivo e storico, con interventi sulla palazzina uffici e sull'auditorium, e un miglioramento sismico dell'edificio, anche questo estremamente importante sul territorio napoletano. In questa fotografia si colloca anche la cessione dei 15 immobili non più funzionali, finalizzata a ridurre strutturalmente l'esposizione immobiliare, concentrare le attività e ridurre i costi di gestione e manutenzione. Ed è proprio perché siamo all'interno della Commissione, davanti alla Commissione Cultura, che ritengo essenziale dedicare un passaggio specifico alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali. Esistono ovviamente immobili che non sono soltanto asset patrimoniali, ma luoghi dal forte valore storico, artistico e anche di emozione collettiva. Penso a Palazzo Labbia e penso al Teatro delle Vittorie, su cui insisterà il direttore generale nel suo intervento. Su questi beni la RAI intende esercitare pienamente il proprio ruolo di custode responsabile, e l'interesse manifestato dal Ministero della Cultura è da leggere proprio come un segnale positivo che non fa che confermare la rilevanza di quel patrimonio e la correttezza del percorso intrapreso. Un'attenzione particolare merita Torino, città di cui ho incontrato recentemente il sindaco in un confronto che si è svolto in modo costruttivo, confermando un punto per noi essenziale: il centro di produzione di Torino resta un presidio tecnologico, oltre che produttivo, per la città e per l'intero sistema radiotelevisivo italiano. Torino è per vocazione la capitale dell'innovazione e per la RAI rappresenta una roccaforte di futuro nella quale produzione, tecnologia e sviluppo digitale trovano un punto di convergenza. Ed è proprio a Torino che si innesta il tema delle teche RAI, perché se il piano immobiliare interviene sui luoghi fisici della produzione, il bene più prezioso della RAI, a mio avviso, non risiede tanto ovviamente solo nel patrimonio immobiliare, ma in ciò che quegli spazi hanno generato: immagini, voci, memorie, identità. E quindi la digitalizzazione delle teche, avviata dal 2024, non è un capitolo tecnico, ma un investimento di visione di natura culturale e industriale, che in poco più di 2 anni sono state digitalizzate oltre 320.000 pellicole, pari a circa 13.000 ore di contenuti, rendendo tramandabile, raggiungibile e al sicuro uno dei patrimoni più rilevanti dell'audiovisivo, non solo a livello nazionale ma a livello europeo, e che avrà poi proprio nel polo di Torino il centro di recupero e lavorazione. Onorevole Presidente, onorevoli deputate, onorevoli deputati, il senso complessivo del piano immobiliare è dunque quello di accompagnare la RAI in una trasformazione necessaria e urgente, senza opporre il passato al futuro, ma tenendoli insieme con responsabilità e buonsenso, perché un servizio pubblico non si difende conservando con staticità l'esistente, si difende rendendolo sostenibile, adattivo all'altezza delle sfide globali e soprattutto in grado di continuare a servire i cittadini con qualità, credibilità e autorevolezza. Su questo, come amministratore delegato, mi assumo un impegno chiaro: La RAI porterà avanti questo percorso con ordine, rigore, trasparenza, perché quando si gestisce un patrimonio che in ultima analisi appartiene a tutti, la prima regola è rispondere nel merito, rispondere nel tempo, anche quello futuro, e rispondere con consapevolezza. E sarà su questi risultati, non sulle polemiche e non su scorciatoie mediatiche, che la RAI chiede di essere compresa e valutata. Grazie.
1: Grazie, lascio ora la parola a Roberto Sergio per lo svolgimento del suo intervento.
2: Grazie Presidente. Onorevole Presidente, onorevoli deputate, onorevoli deputati, dopo l'intervento dell'amministratore delegato che ha inquadrato il piano industriale immobiliare nel più ampio percorso di trasformazione industriale, tecnologica e organizzativa della RAI, desidero ribadire i criteri su cui si basa il piano immobiliare approvato dai consigli di amministrazione RAI Field dal 2022. La razionalizzazione degli spazi in coerenza con i fabbisogni produttivi ed editoriali, il progressivo superamento della frammentazione logistica di luoghi produttivi, la riduzione strutturale dei costi di locazione e gestione, nonché la valorizzazione degli immobili non più funzionali alle esigenze del servizio pubblico. Iniziamo quindi con il Teatro delle Vittorie, che nasce nel 1938 come sala cinematografica e teatrale, inserita all'interno di un condominio in via Coldilana a Prati. Da metà degli anni 60 RAI inizia ad utilizzarlo come studio televisivo, decidendo nel 1980 di acquistarlo. Il teatro, dichiarato bene di interesse storico-artistico il 14 agosto 2025, primo esempio a Roma di teatro realizzato in cemento armato e per i programmi realizzati dalla RAI, queste sono le motivazioni, presenta una serie di criticità che ne limitano fortemente l'utilizzo operativo come studio televisivo. Le valutazioni tecniche svolte negli ultimi anni hanno evidenziato una significativa inadeguatezza sotto il profilo strutturale ed impiantistico, con sistemi obsoleti che richiederebbero investimenti rilevanti e tempi di fermo prolungati, senza peraltro poter risolvere completamente le tematiche acustiche e di contesto. Un esempio su tutti: oggi non è più possibile usare il teatro in orari serali per le trasmissioni in diretta a causa di forti vincoli su accessi e impianti e impatti acustici derivanti dal contesto residenziale limitrofo. Tutto il management aziendale è pienamente consapevole del valore simbolico del Teatro delle Vittorie, ma le esigenze produttive contemporanee richiedono spazi diversi per dimensioni, flessibilità e capacità di adattarsi a format e modelli produttivi che sono radicalmente mutati. Motivazioni queste che hanno responsabilmente spinto RAI ad inserire il teatro tra gli immobili da valorizzare. Riprendendo quanto già detto anche dall'amministratore delegato, ritengo importante ribadire anche in questa sede istituzionale che qualora le istituzioni competenti intendessero valutare una destinazione pubblica, culturale o museale, ispirata alla storia della radio e della televisione italiana, come espresso pubblicamente dal MIC, la RAI potrà, se utile, mettere a disposizione materiali, scenografie e contenuti delle teche. E passiamo ora agli interventi nella città di Roma. A Saxaruba, come già detto, il piano immobiliare prevede la realizzazione di due nuovi grandi studi per un totale di 1.800 metri quadri per aumentare la capacità di produzione interna. Pronti per la stagione autunnale, saranno inaugurati con la nuova stagione di Ballando con le Stelle, ed altri lavori per nuove costruzioni destinate a ospitare infrastrutture tecniche essenziali e spazi per uffici e redazioni. A Mazzini sono partiti i lavori di riqualificazione della sede e non so neanche dire da quanti decenni, non anni, si parla in particolare della necessità di bonifica dell'amianto. L'intervento inoltre è stato progettato nel rispetto e nella tutela del valore architettonico e simbolico del palazzo, prevedendo l'adozione di standard elevati di sicurezza e sostenibilità, supportati da specifiche certificazioni per ospitare modelli di lavoro in desk sharing che consentiranno importanti ottimizzazioni di spazi e costi di manutenzione e gestione. In via Teulada sono stati già realizzati interventi significativi, con il trasferimento di strutture editoriali in uscita da viale Mazzini, e sono previsti ulteriori interventi per incrementare ulteriormente la capienza. Gli obiettivi sono chiari: si riduce la frammentazione logistica, diminuisce il ricorso ad immobili in locazione e si liberano risorse da reinvestire in tecnologia, contenuti e qualità produttiva. Anche a Milano RAI si è trovata ad affrontare valutazioni analoghe. La sede di Corso Sempione, progettata negli anni 40 dallo studio Ponti, Fornaroli, Soncini per ospitare la radio, è stata inaugurata nel 1952 e progressivamente adattata alle esigenze della produzione televisiva. Le caratteristiche di questa struttura, concepita per un modello produttivo profondamente diverso da quello attuale, hanno reso nel corso degli anni necessario utilizzare studi esterni presso la Fiera di Milano e dal 2007 alla locazione di oltre 7.500 metri quadrati in via Mecenate, dove ancora oggi vengono realizzati programmi come esempio è sempre a Mezzogiorno, con la Clerici, The Voice nelle varie declinazioni. La scelta quindi di avere un nuovo centro di produzione a Miconord è pensata per concentrare attività oggi distribuite su più siti e dotare la RAI di un'infrastruttura di nuova generazione e all'avanguardia in Europa. Ha detto già l'amministratore delegato della volontà di rafforzare in modo strutturale il polo della memoria audiovisiva RAI a Torino. Non mi soffermo sugli interventi pur rilevanti in corso su Napoli, che si fondano comunque con una stretta collaborazione con le istituzioni locali e contribuiranno a rafforzare ulteriormente la presenza della RAI nel Mezzogiorno, valorizzando il ruolo culturale e produttivo e assicurando al contempo l'adeguamento della sede sotto il profilo antisismico. Infine, un'attenzione alle sedi regionali. Anche su questo fronte la linea è chiara: mantenere un presidio capillare sui territori con un ripensamento degli spazi così da renderli più funzionali, efficienti e in linea con le esigenze operative contemporanee. A Venezia Palazzo Labbia, immobili di straordinario valore storico ed artistico, non presenta le caratteristiche necessarie per ospitare in modo efficiente attività operative che richiedono spazi flessibili, infrastrutture tecnologiche avanzate e standard di servizio pienamente adeguati alle esigenze contemporanee. La scelta che RAI ha fatto è quella di una riorganizzazione della presenza in forme più funzionali e coerenti con i bisogni attuali del servizio pubblico, mentre Palazzo Labbia potrà essere preservato e valorizzato nel rispetto della sua identità e delle tutele previste. In conclusione, vendere alcuni immobili non strategici della RAI è una scelta legittima e in alcuni casi necessaria se inserito dentro una visione industriale moderna del servizio pubblico. Il punto centrale non è vendere patrimonio, ma distinguere tra patrimonio strategico e patrimonio che non risponde più alle esigenze produttive, tecnologiche ed economiche di una moderna media company. Nel caso di immobili storici come il Teatro delle Vittorie, il tema non può essere affrontato in termini emotivi o simbolici soltanto. Occorre chiedersi quanto viene realizzato veramente, quanto costa mantenerlo efficiente, quanto incidono manutenzione, sicurezza e adeguamenti tecnologici, se risponde ancora agli standard produttivi contemporanei, se quelle risorse potrebbero generare maggior valore pubblico altrove. Oggi il servizio pubblico non si misura più soltanto nella conservazione fisica di strutture storiche, ma nella capacità di produrre contenuti competitivi, innovativi e accessibili su tutte le piattaforme. E se un immobile sottoutilizzato richiede investimenti enormi, non è più centrale nella filiera produttiva oppure può essere valorizzata economicamente, allora la sua dismissione può diventare uno strumento di rafforzamento industriale dell'azienda. Le risorse liberate dalla valorizzazione immobiliare saranno reinvestite in tecnologie digitali, nuovi centri produttivi, innovazione editoriale, piattaforme streaming, intelligenza artificiale, cyber security, formazione professionale, sostenibilità energetica, produzioni originali, modernizzazione degli studi. In altre parole, meno immobilizzazione patrimoniale, più investimento industriale. Il Teatro delle Vittorie rappresenta certamente una pagina importante della televisione italiana, ma la memoria storica non coincide necessariamente con il mantenimento indefinito della proprietà immobiliare da parte della RAI. La sua identità culturale può essere preservata anche attraverso vincoli architettonici, nuove destinazioni culturali, accordi istituzionali, valorizzazione pubblica della memoria televisiva. Una grande azienda pubblica ha il dovere di evitare che il patrimonio immobiliare diventi un costo passivo che sottrae risorse alla missione futura. In questo senso, un piano immobiliare serio non serve a far cassa in modo emergenziale, ma a finanziare la trasformazione della RAI verso una vera digital media company europea più moderna, efficiente e competitiva. La scelta quindi non è tra storia e modernità, la vera sfida è usare in modo responsabile il patrimonio accumulato nel passato per garantire forza, indipendenza e capacità produttiva al servizio pubblico del futuro. Grazie.
1: Grazie. Prima inizio io il circuito del il giro delle domande. Voglio chiedere, prima di passare la parola ai colleghi, voglio chiedere all'amministratore delegato in merito a quanto abbiamo ascoltato, lei ha più volte definito il piano immobiliare come un passaggio storico per la RAI. Tuttavia, proprio perché si tratta di un riassetto così rilevante e sensibile, anche per il valore simbolico di alcuni immobili coinvolti, abbiamo sentito le ragioni attraverso la relazione del direttore generale, le chiedo perché questa scelta viene attuata proprio adesso, considerato che si tratta di un progetto che affonda le sue radici nel tempo, e se può chiarire alla Commissione quali siano state le tempistiche pregresse e soprattutto cosa abbia determinato oggi la decisione di passare finalmente dalla teoria alla concreta attuazione. Prima le domande e poi le risposte. Chi altro? Amato? Amato, poi Manzi, poi Grippo. E poi Amore.
3: Grazie Presidente, benvenute Dottor Rossi, e benvenuto tutti e due. Noi abbiamo l'abitudine a vederci prima qua e poi in vigilanza, quindi ci auguriamo che lei venga pure dall'altro lato poi in seguito. E evidentemente mi devo essere distratto, perché dall'amministratore delegato ho sentito parole riguardo la salvaguardia del patrimonio, la salvaguardia dei beni culturali, e ha indicato Palazzo Labbia. Subito dopo il dottor Sergio, il direttore generale, ci dice che non è conforme a quello che serve adesso. Ma mi sbaglio o sono state spese decine e decine di migliaia di euro per ammodernare gli studi a Palazzo Labbia? Quindi quello che viene dalla sede che ci riferiscono dei lavori fatti di ammodernamento non è vero? Questa è una delle prime domande. Che cosa dice la sovrintendenza riguardo ai lavori che state facendo a Viale Mazzini? Che volete fare a Viale Mazzini? Anche perché poi di quei lavori non si ha nessuna certezza. A Viale Pasubio gli accessi sono chiusi, c'è solo la vigilanza notturna. Quali altri siti avete esplorato a Roma rispetto a Soluzione Roma Sud e Alternative Roma Nord? Riguardo i soldi che intendete incassare dalla dismissione del 23% del patrimonio della RAI immobiliare, e stiamo parlando appunto di Teatro delle Vittorie, non devo in questa sede menzionare Fiorello, ma lo faccio perché c'è una battuta, è un crimine contro lo spettacolo, ha detto recentemente Fiorello, abbandonare il Teatro delle Vittorie. Ma dicevo, se intendete ricavare da queste vendite 200 e rotti milioni di euro, e solamente su Milano sappiamo che nei prossimi 27 anni paghiamo 150 milioni d'affitto solo su Milano, noi ci chiediamo e vi chiediamo, visto che non è storico Viale Mazzini se non per un fatto di affetto, della vicinanza e della visione del cavallo, e ci costa con una gara ad abbassamento 80 milioni, e quel fabbricato potrebbe essere venduto tra i 150 e i 300 milioni, ed avendo la RAI una proprietà di un terreno edificabile a Sacca-Sarubra, ma come mai non avete pensato di cedere quel casermone al centro della città e raggruppare, così come avete detto voi, tutto quanto nella zona di Sacca-Sarubra, che siano uffici, che siano studi ad alta tecnologia? Che certezza c'è di lavori terminati entro il periodo che voi immaginate? L'impresa dei lavori che è stata contattata per Viale Mazzini è la stessa che ha ristrutturato l'Hotel Bulgari? Cioè, perché noi non vorremmo che poi quella sede potesse diventare in seguito un albergo a specie dei cittadini italiani con i soldi della RAI, ristrutturandolo e mettendolo in in attività pratica senza amianto. Lo so che sono una serie di domande, forse sono troppe, però ripeto, una c'è la salvaguardia dei beni, e Palazzo Labbia lo sa anche lei, direttore generale, che sono stati fatti lavori di ammodernamento degli studi che sono costate diverse centinaia di migliaia di euro. Quindi prima mettiamo a posto e poi andiamo a affittare da un'altra parte a 6 milioni l'anno per 27 anni 150 milioni di euro. Grazie, non sarebbe stato forse il caso di vendere Viale Mazzini e costruire da un altro lato e restare intoccato il patrimonio immobiliare della RAI? Grazie.
1: Grazie. Prego Manzi, poi Grippo, poi Cangiano.
4: Grazie signor Presidente, alcune considerazioni rispetto all'intervento effettuato. Nostro avviso, ed è, devo dire, una delle critiche che è più mossa al piano industriale, la totale coincidenza tra quello che è il piano immobiliare e quello industriale, in questo caso mancando totalmente invece di una prospettiva di investimento anche del culturale che può derivare da questo. Ecco, mi sento di evidenziare questo e di evidenziare anche un altro aspetto. Il piano immobiliare prevede, tra l'altro, la possibilità per la RAI di rivedere o di rimodulare senza penali il numero e la qualità degli immobili di cui è prevista in questo caso la vendita. La possibilità di rivederli di fronte ad un'offerta culturale che mantenga soprattutto non solo il fine culturale ma il fine pubblico di questi immobili. Nel caso in cui emergessero anche offerte che siano in grado di mantenere, di coniugare queste due necessità, la RAI sarebbe anche rispetto ai singoli immobili disponibile a rivedere il contenuto di tali piani. E vengo poi a due immobili che sono stati, uno che è stato citato, che è l'immobile appunto di Palazzo Labbia, rispetto al quale c'è anche una proposta che è stata presentata, fatta propria appunto dal comitato di redazione RAI proprio a Venezia. Palazzo Labbia presenta appunto ingressi, ascensori separati che potrebbero tra l'altro consentire una diversa scaloni doppi, addirittura una diversa utilizzazione dei piani differenti degli immobili, mantenendo magari agli ultimi piani gli studi RAI, visti anche gli ingenti costi di ristrutturazione che sono stati ricordati dal collega, e magari mettere a valorizzazione culturale, in questo caso vista anche la presenza dell'affresco del Tiepolo, i primi due piani e il piano nobile. Ecco, è stata valutata anche da parte vostra la proposta, che è stata l'idea che è stata presentata, quindi la coesistenza, se vogliamo, delle due anime produttiva e culturale rispetto a Palazzo Labbia, rispetto ancora al Palazzo di Corso Sempione anche qui a Milano, lo studio ovviamente di Corso Sempione a Milano. Anche qui molti evidenziano, anche gli stessi lavoratori, la mancanza di un vero e proprio piano industriale complessivo rispetto agli studi milanesi. E quello che più viene evidenziato, e la considerazione vale per entrambi, sia per Milano che per Venezia, è che lo spostamento a Mestre, all'area più periferica, in questo caso anche a Milano, finirebbe per penalizzare anche in modo consistente quella che è l'attività e quella che è la centralità dell'attività produttiva, anche della presenza degli studi RAI. Avete considerato anche questo elemento, oltre alla monetizzazione rispetto alle esigenze del piano immobiliare, il fatto che l'informazione, anche RAI, gli studi, vengano posti in sedi comunque, nel caso di Mestre, al di là del fatto di essere a Mestre, ma anche in una zona più periferica di Mestre, il che evidenzia, insomma, non consentirebbe comunque produrrebbe una marginalizzazione, se vogliamo, anche dell'attività informativa vista la sede scelta. Pensiamo, e chiudo in questo caso, che alcuni degli immobili, è stato ricordato Torino, io voglio evidenziarlo anche rispetto a Milano, a Corso Sempione, meriterebbero anche una valorizzazione dell'immobile quale polo culturale, non solo un'immobilizzazione per la storia, che comunque rientrano in un immaginario, sia gli studi di Corso Sempione, è stato citato anch'io Palazzo Labbia. Ecco, una valorizzazione anche come museo, per esempio, della televisione, come luogo dove valorizzare quella che è stata la storia della televisione. Sono tutti elementi che non mi sento di attribuire appunto come interventi conservativi della staticità dell'esistente, come è stato ricordato, ma che magari consentirebbero di avere una prospettiva non soltanto tanto di carattere finanziario, ma anche di valorizzazione non solo economica ma culturale. Grazie. Di questi immobili.
1: Prego Grippo.
5: Grazie, intanto vi ringrazio per la ricognizione e l'analisi. Diciamo che evidentemente la questione posta come ci viene posta, cioè l'esistenza di immobili sottovalutati per i quali va fatta una scelta fra dismissione, valorizzazione oppure tenerli a costo, è chiaro che noi, avendo a cuore lo stato di salute della RAI, non possiamo che assecondare il ragionamento, però per capire anche meglio sicuramente le valutazioni che voi avrete fatto, in particolare sul tema del teatro, ma insomma si applica a molte altre cose, la domanda è: in molte esperienze mondiali, proprio le televisioni che voi citavate, ci sono stati investimenti in Europa, ma anche nel resto del mondo, nel trasformare edifici produttivi storici in hub produttivi digitali, culturali, che abbiano una diversa modernità, una diversa chiave. Voi in un passaggio avete detto, per esempio, per Via Teolata, che non si applicava per una serie di ragioni, così come per il Teatro delle Vittorie. E allora io, siccome ne abbiamo viste alcune, no? A Parigi la Gaieté Lyrique, oppure a Berlino la sede storica della Funkhaus, la Brooklyn Academy of Music, tutte situazioni nelle quali si è ripensato anche il raccordo con le amministrazioni locali, nazionali, di riutilizzare quegli spazi mantenendo una vocazione produttiva in parte, ma associandoci un'idea di integrarla con altre funzionalità per il territorio e per la produzione. Volevo capire un po' meglio intanto se è stata fatta una valutazione dei costi annui delle strutture, degli investimenti necessari per riconvertirle, di che cifre stiamo parlando, anche per capire se ci sono gli spazi o meno per trovarli, e poi anche rispetto alle produzioni che attualmente vengono fatte, anche capire qual è il livello di saturazione dell'utilizzo degli spazi, e anche se esiste un business plan di riconversione tecnologica che voi avete analizzato e che vi ha fatto escludere la fattibilità.
1: Cangiano.
5: Scusate, ovviamente per quest'ultima parte mi riferivo soprattutto al Teatro delle Vittorie.
6: Grazie Presidente, anch'io volevo ringraziare la RAI per la relazione, ma mi piaceva anche ricordare che non è la prima volta che la Commissione Cultura pone attenzione su questi temi. Io voglio ricordare che a inizio legislatura abbiamo approvato una risoluzione per tutelare un altro bene culturale, storico di questa città, anche legato alla RAI, che è il Salone Margherita. Con una risoluzione approvata in Commissione abbiamo evitato di svendere un bene prezioso che appartiene anche alla storia culturale del cinema e della TV del nostro paese. Detto questo, io ho apprezzato con favore quello che ci avete raccontato, soprattutto sulle teche, che a nostro avviso rimangono un immenso tesoro di immagini, e capire in che modo, se c'è da parte vostra la volontà di continuare a lavorare come strumento di diffusione culturale, soprattutto immaginando di raccontare anche attraverso le teche la nostra identità nelle scuole, nelle istituzioni, quindi se c'è da parte vostra appunto questa voglia e disponibilità anche a fronte delle sfide della globalizzazione. Grazie.
1: Prego, do la replica all'amministratore delegato e poi al direttore generale. Prego, allora Sergio.
2: Intanto io sarò in vigilanza il 10 alle 8 di mattina, quindi posso confermare che ci sarà un seguito rispetto a questo, perché ho appena confermato alla Presidente Floridia che parteciperemo quel giorno. Allora, nelle tante domande che sono state fatte, intanto vorrei dire: tutto ciò che è stato fatto sulla base di procedure ben definite, che sono state seguite e che sono partite dal 2022, quando c'era amministratore delegato il dottor Fuortes, e poi successivamente, dopo la sua uscita, proseguite con me, amministratore delegato, il dottor Rossi, direttore generale, e oggi nei ruoli in cui l'amministratore delegato è lui e io sono il direttore generale. Quindi tutto è stato fatto secondo procedure, secondo gare pubbliche e attraverso meccanismi assolutamente trasparenti, che hanno portato poi nel tempo a scegliere l'attuale vincitore della gara, quindi non è stato preso a caso, c'è stata una gara dove hanno partecipato numerosi soggetti e il vincitore della gara, sulla base di una commissione che ha valutato i costi, ha valutato i requisiti della stessa società, hanno portato l'affidamento al soggetto che ha iniziato a partire da maggio a valle di una serie di interventi che erano necessari con le AS competenti e con tutte le istituzioni, perché per far partire un cantiere amianto, perché di questo stiamo parlando, ci sono delle procedure che vanno seguite. Quindi noi abbiamo assegnato la gara, lo abbiamo fatto tra fine anno e inizio 2026, i tempi tecnici per le procedure che si dovevano seguire per poter trasferire al soggetto interessato l'immobile è stato consegnato il 7 di maggio, da quel momento iniziano tutte le procedure che dovranno completarsi come previsto dall'affidamento in gara dell'immobile alla scadenza di 5 anni. Alla scadenza di 5 anni lasceremo l'immobile di Via Severo, che anch'esso è stato scelto sulla base di una, diciamo, evidenza pubblica, dove ci sono presentati numerosi immobili di varie zone per motivi di tipologia, di spazi, di costi, è stato ritenuto l'immobile più adeguato per questa temporanea trasferimento da Mazzini e dalle altre sedi che stiamo piano piano chiudendo, perché noi stiamo facendo anche un'operazione di dismissione degli affitti soprattutto. Quindi cerchiamo di avere una sana gestione del denaro pubblico che noi riceviamo, spostando su Severo e poi successivamente, quando ritorneremo a Mazzini, anche molti di quelle persone, di quelle redazioni, di quegli uffici che oggi sono affittati e che stiamo piano piano dismettendo. Quindi io non ho dubbi sul fatto che Mazzini rispetterà i tempi che ci siamo dati. Sinceramente io non so se la ditta che ha vinto la gara ha fatto bulgari o non bulgari, ma certamente il progetto sul quale loro lavorano è su uffici, è su strutture che dovranno sostituire quelle che oggi abbiamo messo in campo a Severo e che quindi avranno caratteristiche assolutamente incompatibili con qualunque decisione diversa futura, perché non saranno adeguati ovviamente a standard come quelli alberghieri. Quindi da questo punto di vista posso rassicurare che non ci sarà alcun rischio da questo punto di vista. Noi abbiamo ritenuto che Mazzini potesse rimanere perché Mazzini in questo momento non ha, io sono contento che lei a certezze, sicuramente una certezza ce l'abbiamo, che è il costo della ristrutturazione. La certezza di vendita su un cantiere, su un palazzo che è pieno d'amianto, che deve essere totalmente ristrutturato, che possa oggi essere venduto a 120-150 milioni, lo escluderei totalmente. E quindi, però voglio dire, lei l'ha valutata così, non so su che basi. No, ma io le posso assicurare che questa valutazione non è assolutamente credibile. L'abbia. Abbiamo cambiato delle telecamere che sposteremo nella nuova sede, non è stato fatto nessun lavoro di ristrutturazione. C'è un piano sulle sedi regionali che porteremo in consiglio di amministrazione prossimamente, che prevede una ristrutturazione vera, sì, di tutte le sedi regionali, ma delle sedi che rimarranno e delle nuove che arriveranno, non di quelle vecchie che vogliamo dismettere. In quelle vecchie che vogliamo dismettere, io sono stato tante volte all'Abbia, oggettivamente un luogo dove non lavorerei mai per la scomodità e per la difficoltà di poter lavorare in maniera moderna come necessario per la nostra televisione e soprattutto per una TGR che si deve occupare di una regione, non si deve occupare dei 50.000 abitanti di Venezia che diventano 200.000 se poi ci aggiungiamo Mestre e le altre zone limitrofe, quindi anche con un equilibrio oggettivamente diverso, ma deve occuparsi della regione Veneto, quindi anzi Mestre, che poi non è in periferia di Mestre ma centralmente, aiuta ad essere molto più dinamici e molto più snelli e molto più veloci nel gestire le situazioni. Se poi si deve andare nella piazza di Venezia, si prende il motoscafo e ci si va, ma non è quello il problema, credo, non penso che intendesse questo. Quindi non è stato fatto assolutamente nessun tipo di investimento di centinaia e centinaia di migliaia, salvo telecamere, perché le telecamere ogni tanto bisogna modernizzare anche quelle, che sono spostabili. No, non studi assolutamente, no, guardi, mi occupo io degli studi, quindi so per certo che c'è un progetto che in futuro verrà realizzato nella nuova sede.
1: Scusate, evitate i dialoghi, grazie.
2: Evitate? Ah, ok. Mi sembra di aver risposto, almeno dal punto di vista degli aspetti tecnici, alle sue domande. Poi naturalmente se ce ne sono delle altre. Per quanto attiene al Piano industriale e piano immobiliare, onorevole senatrice Manzi? Onorevole, scusi, no, siamo in camera, giusto, scusi. Onorevole, ha ragione. E intanto questo piano industriale e immobiliare, che appunto parte dall'epoca Fortes e che poi viene ripreso da noi, è stato presentato almeno 9 volte in maniera formale o informale ai sindacati tutti. Allora, stupisce che i sindacati si pongano un problema che non hanno mai evidenziato nel corso di 3 o 4 anni, nel momento in cui c'è l'evidenza pubblica per poter fare le offerte sul piano immobiliare. Questo piano è stato più volte raccontato e non c'è mai stata nessuna contrarietà né tensione né da parte dei sindacati dei dipendenti né tantomeno da parte dei sindacati dei giornalisti. Quindi, ripeto, stupisce che accada quando l'operazione parte, quando da 3 anni ne stiamo discutendo e i vari consigli di amministrazione più volte hanno approvato, con le varie maggioranze diverse, gli ho detto da dove parte il piano immobiliare, questo piano. Quindi da questo punto di vista la rassicuro che tutto quello che noi abbiamo fatto è stato sempre in qualche modo codificato e con informative puntuali che sono state date, tra l'altro date anche nelle volte che noi abbiamo partecipato nella precedente gestione aziendale, anche in vigilanza, perché di questi temi abbiamo parlato più volte anche in vigilanza, quindi non c'è nulla di nuovo e di diverso rispetto a quello che abbiamo raccontato tante volte, però era giusto oggi ribadirlo ulteriormente, perché nel momento in cui parte l'operazione l'interesse si aumenta immediatamente. E sul tema degli immobili, no, noi andiamo avanti con il pacchetto, assolutamente con il pacchetto, ma come noto c'è un diritto di prelazione al termine dell'operazione di vendita, quindi su quei beni, e nel caso del Delle Vittorie piuttosto che Palazzo Labbia, potranno intervenire o il Ministero della Cultura o la Regione competente o il Comune competente per attivare il diritto di prelazione. In questo caso chi rogiterà perché avrà acquistato il pacchetto sa già in premessa che quel numero di immobili che sono oggetto di vincolo potrebbero essere stralciati dal piano di vendita alle condizioni pattuite nel rogito che è stato firmato con il potenziale acquirente. Bentornato. Con il potenziale acquirente. E quindi da questo punto di vista no allo stralcio dal pacchetto oggi, sì ovviamente a un diritto di prelazione che potrà essere esercitato più avanti. Più o meno, se ci sono altre cose poi ovviamente. Onorevole Grippo, il nostro obiettivo è quello di fare in modo che le varie sedi abbiano il massimo della potenzialità editoriale, cioè quando noi immaginiamo Milano nella nuova versione, immaginiamo di avere un unico luogo, tra l'altro, come si chiama? City Life? Dentro City Life, quindi voglio dire uno dei posti più rinomati in questo momento di Milano e più apprezzati da parte di tutti, quindi centrale anche rispetto all'esigenza del personale di Milano, noi vogliamo portare all'interno di un'unica struttura tecnologicamente avanzatissima tutte le produzioni, aumentando le produzioni che oggi sono previste e che oggi sono distribuite malamente dentro Corso Sempione, che non è adeguato per questo tipo di sviluppo, e poi a Mecenate, che quello sia in periferia, e in ulteriori altri studi che vengono affittati in altre zone perché non abbiamo la capienza per poterlo fare. Quindi l'obiettivo è proprio quello di razionalizzare e di fare in modo che le produzioni su Milano, su Torino, sui grandi centri di produzione e poi sulle sedi regionali abbiano uno sviluppo ulteriore e che noi si debba andare di meno a cercare strutture esterne affittandole e pagandole molto di più per poter ospitare il prodotto. Per il resto credo che per l'onorevole Cangiano lo ringrazio, ma sarà poi adesso l'amministratore delegato magari a trattare temi meno specifici e meno tecnici di quelli che ho affrontato io. Grazie.
1: Prego, lascio la parola per la conclusione all'amministratore delegato.
0: Grazie Presidente. Allora, tema Teche è un tema centrale nelle attività di investimento che sta facendo la RAI, perché il progetto che noi abbiamo iniziato con il Ministero della Cultura nel 2024 e che adesso le Teche stanno finanziando da solo sta portando la digitalizzazione praticamente dell'intero archivio delle Teche RAI ed è una delle operazioni prese come modello a livello internazionale anche dagli altri broadcaster, e ovviamente i progetti in definizione che stiamo realizzando anche con le istituzioni sarà quello poi di rendere fruibile i contenuti delle Tegherai anche attraverso istituzioni, mondo dell'istruzione eccetera, perché il principio che anima questo tipo di progetto è che questo patrimonio è un patrimonio ovviamente di tutti, non è un patrimonio aziendale. È un investimento di svariati milioni ed è un lavoro che la direzione Tegherai sta facendo con un livello di professionalità incredibile, e il tema vero è la possibilità poi di realizzare entro un anno, spero, il centro nevralgico di gestione di tutto questo progetto là a Torino, dove già è sviluppato tutto il polo tecnologico della RAI. Raccolgo diciamo la domanda del presidente Mollicone perché ci aiuta forse un po' a chiudere non tanto l'audizione quanto il pensiero circolare che vorremmo provare a trasmettervi con questi interventi. Rischio di essere un po' ripetitivo, però il tema è questo. Allora, questo piano immobiliare era atteso da decenni non solamente dalla RAI, non solamente da chi ha lavorato e lavora, continua a lavorare all'interno di questa azienda, ma anche dall'intero indotto industriale che attorno alla RAI vive e che la RAI alimenta. La possibilità di trasformare questa azienda in una digital media company, che è tra l'altro la richiesta principale che è stata fatta e voluta nel nuovo contratto di servizio, ha spinto noi a voler accelerare una cosa che era in cantiere da tanti anni, ma che oggettivamente nessuno ha mai avuto il coraggio di fare. La ristrutturazione di Mazzini non è un'invenzione dell'amministratore delegato Fuortes, dell'amministratore delegato Sergio, dell'amministratore delegato Rossi. È figlia di una valutazione che da tantissimi anni professionisti, manager interni all'azienda hanno costruito e realizzato con attività di approfondimento, perizie tecniche, che si sono poi allargate a tutto il parco immobiliare della RAI. Perché specifico questo, l'ho detto nel mio intervento ma forse non è stato colto, la RAI oggi gestisce 750.000 metri quadrati di immobili su tutto il territorio nazionale. E l'età media di questi immobili è 40 anni, cioè significa che nei processi di rinnovamento e di innovazione tecnologica che sta attraversando la moderna televisione, radio, il mondo digital, molti di questi spazi non sono più strutturalmente adeguati ad ospitare le esigenze dei nuovi modelli lavorativi e ovviamente dei nuovi modelli di produzione. Quindi è chiaro che si sono fatte delle scelte, queste scelte non sono state estemporanee ma sono state legate ad approfondimenti che da anni si stanno facendo, team di professionisti hanno lavorato per questo piano immobiliare ed è ovvio che all'interno di queste scelte si è fatto anche la scelta di dover rinunciare a degli immobili, alcuni dei quali sicuramente di importante pregio storico e culturale, ma che non vengono lasciati per essere abbandonati. Il fatto stesso che siano vincolati lega poi la funzione futura di questi immobili a un utilizzo che comunque non può essere un utilizzo per esempio commerciale o residenziale, va da sé. Il Teatro delle Vittorie non può essere trasformato in un supermercato, è chiaro. La RAI dà massima disponibilità nell'eventualità in cui si volesse fare un progetto museale, per esempio per la televisione e per l'audiovisivo, a dotare tutte i contenuti possibili e immaginabili, ma diventa complicato per un'azienda nella fase di ristrettezza economica che stiamo attraversando, in una fase in cui oggi la competizione non si gioca più tra due broadcaster tradizionali come era nel periodo della lotta tra Rai e Mediaset, ma in cui noi ci dobbiamo confrontare con l'arrivo di player globali che stanno disintermediando il nostro mercato. È evidente che tutti i broadcaster pubblici in Italia e in Europa si stanno riorganizzando per dotarsi in maniera efficiente di spazi che siano funzionali anche alle nuove modalità di lavoro. Chi ha avuto la fortuna o il piacere di venire oggi in questi giorni a Severo, dove c'è la nuova sede della RAI, quella provvisoria in attesa della ricostruzione di Mazzini, si sarà reso conto del cambiamento di paradigma che noi abbiamo adottato in quell'edificio, cioè spazi completamente diversi rispetto agli spazi con cui era stata concepita la direzione generale di Viale Mazzini. Questo perché? Perché stanno cambiando le modalità di lavoro, perché smart working e desk sharing impongono dinamiche anche di lavoro spesso collegiale completamente diverso, e quindi gli spazi stessi hanno bisogno di una totale rivisitazione, una totale filosofia. Là dove è stato possibile riorganizzarli l'abbiamo fatto, in altri casi non è possibile. Noi abbiamo sedi in cui che sono state acquisite e costruite, strutturate quando la forza lavoro che veniva utilizzata in queste sedi era 4, 5, 6 volte superiore a quella che viene utilizzata adesso. Mantenere in piedi sedi in cui i dipendenti hanno 270 metri quadrati a disposizione, perché sono praticamente sedi vuote, oggi quasi completamente abbandonate, non è dignitosamente legato a un'azienda che vuole modernizzarsi e disegnare il proprio futuro in un universo di tipo digitale. È chiaro che da parte nostra il tema del mantenimento della memoria dell'azienda è fondamentale, ma noi non possiamo trasformare la RAI in una struttura museale, non è il compito della RAI. Il compito della RAI è quello di continuare a costruire la grande narrazione del contemporaneo e farlo con la tecnologia e negli spazi adeguati, per consentire anche a chi lavora in questa azienda di stare in spazi che siano funzionali alle esigenze del lavoro moderno, sia dell'area produttiva, sia dell'area editoriale, sia dell'area, diciamo, di direzione generale. Ed è questo lo sforzo che stiamo facendo, e lo stiamo facendo con una presa in carico di grande responsabilità, e non è un caso che in passato non è stato fatto, Presidente Mollicone, è vero, perché forse se molte scelte fossero state fatte nei decenni passati non ci saremmo trovati a dover realizzare un piano immobiliare di questo tipo. Questi vertici, prima l'amministratore delegato quando era Sergio, ora lo sono io, ma anche il consiglio d'amministrazione precedente con Marinella Soldi e con Carlo Fuortes, hanno deciso di prendersi in carico una responsabilità che è quella di fare quello che non era stato fatto in passato, cioè intervenire sull'intera struttura immobiliare della RAI e aiutare questa RAI nella sua trasformazione radicale. Lo stiamo facendo attraverso la tecnologia, lo stiamo facendo attraverso gli investimenti immobiliari, lo stiamo facendo attraverso un piano industriale che da tutti è ritenuto unico. Credo che da questo punto di vista, i risultati anche dell'ultimo bilancio lo dimostrano, il rigore con cui stiamo lavorando e il senso di responsabilità nei confronti di questa azienda è totale. E devo dire che, tranne qualche piccola eccezione, anche da parte dei lavoratori stessi l'attenzione è molto forte.
7: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ci colleghiamo con il Quirinale per il concerto eseguito dall'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta dal maestro Michele Mariotti, in onore del corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano in occasione della Festa della Repubblica.
2: Donne del popolo alle monache, tutte sentiamo questo nuovo dovere che ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia.
3: Fatece largo che passa il corteo. Si riempiono le strade, via Merulana.
4: Le signore sono pregate di levare il rossetto prima di chiudere la scheda con le labbra.
3: E siamo tanti.
4: Qualsiasi macchia di rossetto potrebbe invalidare la scheda.
5: Signore, per cortesia, togliere il rossetto.
3: Come dice.
6: L'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata il 2 giugno del 46, quando le italiane, chiamate al voto dopo la prima volta nelle elezioni comunali di pochi mesi prima, che ripristinarono nei municipi la democrazia soppressa dalla dittatura, diedero il loro apporto decisivo alla costruzione della nuova Italia. Dopo anni di sofferenze, di guerra, di lotta per la libertà, le donne furono finalmente chiamate alle urne. Una autentica rivoluzione.
7: Speciale GR1.
8: Buonasera da Lucrezia Scardini e Massimo Cecchini.
9: Buonasera.
8: Prima giornata oggi di celebrazioni per la Festa della Repubblica che compie 80 anni. Dopo le iniziative che hanno caratterizzato la giornata al Quirinale, tra poco il concerto eseguito dall'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretto dal maestro Michele Mariotti. In questo momento stiamo ascoltando l'inno nazionale. Ospiti d'onore il corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano. Massimo, in apertura abbiamo omaggiato con delle voci con lo storico 2 giugno del 46 che ci ha portato fino a qui.
9: Sì, la copertina realizzata da Valeria Volatile lo ha raccontato con grande efficacia, un 2 giugno che rivoluzionò la storia del paese con il passaggio dalla monarchia alla repubblica e per la prima volta il riconoscimento del diritto di voto alle donne. Lo avete sentito nel racconto dell'Istituto Luce, poi in una scena del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi che mostra con straordinaria immediatezza come ci si doveva comportare al seggio in quel momento. Toglietevi il rossetto, diceva. A chiudere il cerchio poi le parole del presidente Mattarella nell'8 marzo scorso con il suo richiamo al voto femminile come conquista, così è stata definita, fondamentale della nostra democrazia.
8: Noi naturalmente al Quirinale avremo con il Quirinale avremo diversi collegamenti tramite il nostro quirinalista di riferimento del giornale radio Valentino Russo e ci parlerà ovviamente di quello che accadrà tra poco, cioè intanto il discorso del presidente e poi una serie di altre iniziative delle quali parleremo nel corso. Adesso ascoltiamo un po' l'inno europeo.

0: l'inno alla gioia.
1: Devo dire che fa tanta emozione, sia l'inno nazionale, ovviamente io sono molto patriottica, che quello europeo comunque insomma non è scevro di emozione. Sentiamo se la stessa emozione la sta provando in questo momento il nostro collega, il nostro quirinalista, dovremmo averlo già in collegamento, Valentino Russo.
2: Eccoci qua, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Hai la pelle d'oca?
3: Anche tu in piedi come tutti in sala, noi stiamo vedendo le immagini in bassa frequenza che sono molto emozionanti.
2: Sì, l'inno europeo che si è appena concluso, gli applausi li potete sentire, della platea formata dagli ambasciatori accreditati in Italia e dalle più alte cariche dello Stato. Si è conclusa questa primissima parte del concerto, l'inno nazionale e l'inno europeo, e adesso prende la parola il Presidente della Repubblica Mattarella, lo ascoltiamo.
4: Signori ambasciatori, ringrazio il maestro Mariotti e l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma che ci offriranno a breve affascinanti momenti d'arte. Rappresentanti dei diversi paesi a Roma 80 anni fa riferivano nei loro rapporti del clima politico e sociale che precedeva il referendum del 2 giugno 1946 e poi del suo esito che avrebbe fatto dell'Italia una repubblica. Ricorreva in quella corrispondenza la preoccupazione delle conseguenze che quel delicato passaggio istituzionale avrebbe potuto avere in un paese fortemente provato e in un clima di intensa polarizzazione. Un segnale di autentica svolta democratica del nostro paese veniva dal voto delle donne, finalmente in quel 1946 chiamate per la prima volta alle urne. Un percorso nuovo, basato su libertà, pace, democrazia, giustizia sociale, sancito dalla Costituzione che sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Durante i lavori dell'Assemblea Costituente, nei commenti degli osservatori venivano enfatizzati due principi che poi sarebbero divenuti il nucleo dell'articolo 11 della nostra Carta fondamentale: il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità per dar vita a un ordinamento che potesse assicurare pacifica convivenza ed eguaglianza fra gli Stati. Segno eloquente della volontà della Repubblica di essere parte attiva nella comunità internazionale partecipando alla costruzione del nuovo ordine multilaterale. L'adesione al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica e alle Nazioni Unite fu negli anni conferma e concreta declinazione di quei principi che hanno condotto la Repubblica Italiana a sostenere l'opera dell'ONU anche con le missioni di pace da essa patrocinate e a sostenere l'azione delle corti internazionali, presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto

0: constatiamo che la promessa per il futuro rappresentata dalla scelta repubblicana è stata realizzata. La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti. Una tendenza regressiva dell'ordine internazionale che ha avuto un acceleratore preciso, l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. Avvertiamo come nostra la causa della indipendenza e della libertà di Kiev. Il caos è tristemente evidente anche in Medio Oriente. Conferma che le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci. Ne sono eloquente esempio la irrisolta crisi indotta al conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano. Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che, oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione. Nel quadro che appare desolante per la legalità internazionale, va ribadito che si tratta di questione di volontà e di scelte. Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui. Signore ambasciatrici, signori ambasciatori, 80 anni or sono, la diplomazia fu basilare nell'indirizzare progressivamente gli orientamenti dei vostri Stati a favorire un pieno e proficuo inserimento dell'Italia repubblicana nel consesso internazionale. Di questo siamo riconoscenti. Oggi, in una realtà internazionale frammentata e complessa, il ruolo della diplomazia, la vostra professionalità, sono ancora più essenziali per la capacità di attingere alle radici dei rapporti tra paesi, di saper leggere in profondità la realtà nella quale si opera. Con rispetto e apprezzamento per l'impegno che profondete nel porre a disposizione dei vostri governi elementi di comprensione e intelligenza utili a favorire una sempre migliore collaborazione con l'Italia, sono lieto di poter celebrare con voi gli 80 anni della nostra Repubblica.
1: Ecco Massimo, ascoltatori carissimi, abbiamo ascoltato il concentratissimo discorso del Capo dello Stato Mattarella, che al solito non ha perso l'occasione, proprio un impegno specifico che ormai da anni ci sta seguendo.
2: Sì, oggi è il discorso rivolto al corpo diplomatico, quindi è tutto concentrato sull'estero, sulla politica internazionale, anche sulla diplomazia, da non sottovalutare, perché poi è la chiave per risolvere tante cose.
1: Sì, il ruolo importante degli ambasciatori e delle ambasciatrici, sottolineato con una vemenza che gli appartiene, ma senza essere sguaiato, perché il nostro Capo dello Stato gode da sempre, ormai ci ha insegnato abbiamo imparato a conoscerlo, ed è veramente un profilo di altissimo livello.
2: Sì, in pochi minuti ha fotografato 80 anni di storia, partito dai valori della Costituzione, dall'articolo 11 che ripudia la guerra, per poi arrivare alla situazione attuale, quindi ha parlato del conflitto in Ucraina, tutto è partito da lì, ha detto poi il Medio Oriente, Gaza, l'Iran, e ha invocato appunto il lavoro dei diplomatici e della diplomazia.
1: Adesso stiamo, sì, ecco, è partito il concerto, adesso sarà in onda l'esecuzione dell'Italiano in Algeri di Giacomo Rossini, naturalmente diretta dal maestro Mariotti, e ad eseguirlo sono i maestri dell'Opera di Roma.

0: detto Giacomo, naturalmente non è Giacomo, è Gioacchino Rossini. Musica meravigliosa scelta per, proprio per insomma coordinare questo incontro importante con gli ambasciatori, del quale adesso io
1: perché ritornerà ricordo, anche tra poco
0: assolutamente,
1: Gioacchino
0: perché Rossini. Insomma il programma prevede anche l'ouverture del Barbiere di Siviglia e poi ci sarà Wolfgang Amadeus Mozart con una sinfonia numero 40 in sol minore K550. Ma intanto, dopo tutti questi tecnicismi musicali, torniamo a collegarci con il Quirinale. Chi c'è per noi?
1: Valentino Russo.
2: E rieccoci qua, Sì, abbiamo ascoltato l'intervento del presidente Mattarella di fronte agli ambasciatori. Inevitabile che parlasse anche dei riflessi internazionali che ebbe il 2 giugno del 46, delle preoccupazioni che erano accompagnate a quel voto, le preoccupazioni dei paesi confinanti, insomma le preoccupazioni del mondo per la scelta che sarebbe stata fatta il 2 giugno. Ed è un insomma ha parlato, lo ricordavate anche voi, di quello che successe dopo, della scelta repubblicana, della partecipazione delle donne, un percorso nuovo, insomma, basato su, certo, sulla pace, sulla libertà, sulla democrazia e sulla giustizia, insomma tutti i valori che poi naturalmente sarebbero entrati come pilastri della Costituzione. Due i passaggi ovviamente fondamentali, quelli sulla situazione in Ucraina: l'Italia resta saldamente al fianco di Kiev, ma anche il caos che c'è in Medio Oriente, insomma un caos che non si attenua. Però dal capo dello Stato anche c'è stato un invito, l'invito a non rassegnarsi a questo quadro desolante della legalità internazionale. È una questione di volontà e di scelte, e insomma naturalmente sono parole rivolte al corpo diplomatico, agli ambasciatori e quindi attraverso di loro a tutti i paesi nel mondo, a tutti gli attori delle diverse crisi internazionali che ci sono oggi nel mondo.
0: Ecco, Valentino, il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso ha concentrato l'attenzione, come dicevi tu, in alcuni particolari legati a quelli che sono i focolai che ci circondano, come il Medio Oriente, l'aggressione della Russia all'Ucraina, sottolineando anche il termine aggressione, cioè non c'è un conflitto voluto, c'è stata, diciamo, un'imposizione di forza. E lui dice, appunto, come sottolineavi, che è una questione di volontà, ma questa volontà ha necessità di mediazione. Perché il capo dello Stato insiste, continua, cioè voglio dire, è meraviglioso che lui non si, come posso dire, rassegni al fatto che i paesi esteri abbiano delle convinzioni differenti da quelli che lui ha.
1: È il guardiano della Costituzione.
0: Esatto.
2: Sì, sicuramente questo è un invito alla mediazione, a trovare soluzioni diplomatiche che il Presidente della Repubblica ha sempre fatto nel corso del suo mandato. La violenza genera solo altra violenza, questo è di fatto, sono parole che tornano spesso nei suoi discorsi. Bisogna continuare a promuovere la supremazia del diritto rispetto alla forza, quindi bisogna trovare soluzioni condivise. Naturalmente ogni soluzione diplomatica è parsa per l'operato del corpo diplomatico, degli ambasciatori, e quindi ovviamente sono parole che rivolte proprio a chi opera certo, quotidianamente per trovare soluzioni alternative all'utilizzo della forza.
0: Ecco, Valentino, Mattarella ha sottolineato ovviamente nell'introduzione di questo discorso l'importanza del voto alle donne, il primo voto politico, perché pochi mesi prima c'era stato,
2: esatto,
0: quello amministrativo,
2: sì.
0: Però quel voto politico ha comportato, insomma, anche la partecipazione diretta, perché per la prima volta potevano essere anche candidate, insomma, non soltanto attrici del voto e quindi dell'accesso alle urne. E Perché il presidente tiene tanto? Cioè, è meraviglioso che lui sottolinei sempre l'importanza e l'adesione delle donne alla società civile, che poi negli anni si è manifestata come conosciamo.
2: Ma intanto ricordiamo che in queste celebrazioni di questi 80 anni di vita della Repubblica ovviamente partono da lontano. Ricordo il messaggio di fine anno del presidente Mattarella che già dal punto di vista visivo presentava una caratteristica fondamentale. C'era, se vi ricordate, il manifesto, un manifesto con una donna felice, la prima pagina del Corriere della Sera con le parole: è nata la Repubblica. E però ancora la sottolineatura, che è tornata tante volte nei suoi interventi di questi mesi, del la partecipazione delle donne. Lo dicevi tu, Lucrezia, le donne, non fu quello del 2 giugno del 46 il primo voto delle donne, perché già votarono per le elezioni amministrative, eppure fu certamente il primo voto significativo.
0: È un passaggio storico
2: che il presidente Mattarella, e lo abbiamo sentito anche nella copertina, il suo discorso dell'8 marzo, la festa delle donne, un passaggio che Mattarella ha sottolineato tante volte, l'importanza della partecipazione delle donne, ma partecipazione di tutti i cittadini, e oggi, ricordo peraltro, partecipazione ma anche fiducia tra istituzioni e cittadini. E poi altre due parole vi dico, nel frattempo è concluso il primo brano del concerto. Chiudo ricordandovi due parole: dialogo e ascolto. Sono due parole che il presidente Mattarella ha sottolineato oggi nel suo messaggio ai prefetti. Dialogo e ascolto anche per tutelare le fasce più deboli della popolazione, e queste fasce più deboli, insomma, a cui il Quirinale dà sempre la sua attenzione, sono state ospitate proprio stamattina nei giardini del Quirinale.
0: Adesso il maestro Mariotti si sta preparando per cosa, Massimo?
1: Il barbiere di Siviglia. Siamo ancora con Gioacchino Rossini, un altro ouverture, quindi orchestra del Teatro dell'Opera di Roma.

0: Allora, noi salutiamo Valentino Russo e ci ricollegheremo con lui al Quirinale tra pochissimo. Intanto buon lavoro Valentino, ci sentiamo più tardi. E iniziamo l'analisi, insomma, del discorso del presidente Mattarella,
1: Stato, certo,
0: con Ferruccio De Bortoli, che è collegato con noi, saggista, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera.
2: Buonasera. Grazie dell'invito.
0: Allora, abbiamo già iniziato ad introdurre questo discorso, un discorso in cui Mattarella è partito e ha collegato inevitabilmente, rivolgendosi al corpo diplomatico, la nascita della Repubblica all'articolo 11 della Costituzione, l'articolo che ripudia la guerra. Ecco, questo continuo richiamo al diritto internazionale, al multilateralismo in una fase di guerra e tensioni globali, che poi lo stesso presidente ha citato, come lo legge De Bortoli?
2: Ma io credo che il presidente abbia fatto una difesa circostanziata del diritto internazionale, al quale la scienza giuridica italiana ha dato un contributo straordinario. Pensate soltanto alla nascita della Corte Penale Internazionale, che prende spunto da un trattato firmato a Roma, al contributo di esponenti anche dell'antifascismo, Giuliano Vassalli, Antonio Cassese, fino a Fausto Pocar, insomma. Cioè, questo richiamo all'articolo 11 vuol dire che l'Italia, la Repubblica Italiana, fin dall'inizio della sua Costituzione, insomma, si è aperta la condivisione di sovranità con altri paesi. E questo è fondamentale nel reciproco rispetto o delle identità, nel crescere di una collaborazione internazionale, quindi ha difeso davanti al corpo diplomatico il diritto internazionale, che è la vera vittima della situazione geopolitica che stiamo vivendo.
0: Si è parlato
2: di cui la forza prevale sul diritto.
0: Ha parlato di tendenza regressiva dell'ordine internazionale, quindi si è messo, insomma, ha messo una barriera, come dire, dobbiamo rireinvertire la tendenza di questi ultimi anni.
2: Tra l'altro è quasi un eufemismo, perché ci sono alcuni passaggi che mi hanno colpito, insomma. Oggi si alimentano tutti i giacimenti di rancore, quando ha fatto riferimento, sì, all'invasione russa dell'Ucraina, quando ha fatto riferimento anche a tutto ciò che accade nel Medio Oriente, insomma, cioè che le cattive pratiche raccolgono tanti, troppi seguaci. Ecco, queste parole io le sottolineerei, cioè
1: secondo lei questo è,
2: secondo me, più significativo.
1: Ecco, De Bortoli, questo passaggio, che è decisamente significativo, importante, e raccoglie, come posso dire, è praticabile nella realtà. Lei condivide questo pensiero del presidente, questa preoccupazione del capo dello Stato?
2: La preoccupazione è che il senso della storia in questo momento vada dalla parte opposta, e che però, insomma, si debba fare soprattutto nelle democrazie rappresentative, si debbano raccogliere le voci di coloro che dicono dobbiamo guardare a tutto ciò che ci unisce e non concentrarci soltanto su ciò che ci divide, insomma. E quindi, insomma, se noi pensiamo che dalla Costituzione, dalla Repubblica sono poi nate le istituzioni internazionali, quel multilateralismo che ha consentito decenni di crescita, e per quanto riguarda l'Europa, di pace, insomma, oggi dobbiamo guardare in faccia la realtà. E io credo che le parole di Mattarella ce la facciano vedere sotto un aspetto diverso, che anche nel perseguire gli interessi nostri possiamo ovviamente capire che su una dimensione multilaterale questa nostra identità è più difesa e i nostri interessi sono maggiormente perseguibili.
1: Ecco, De Bortoli, le chiedo scusa, in questi 80 anni nei quali si celebra anche chiaramente il voto alle donne, il suffragio universale, chiaramente quel 2 giugno del 46 ha rappresentato sì una svolta storica, proprio perché le donne hanno avuto accesso alle urne, però non è stato un cambio di pagina repentino, c'è stato bisogno di decenni fino a che, e non è ancora completo il processo di, diciamo così, di parità di identità di genere. Le donne dopo quel voto hanno dovuto faticare ancora tanto perché venisse loro riconosciuto qualche diritto in più, tipo per esempio l'accesso agli uffici pubblici, beh, è avvenuto dopo 20 anni da quel famigerato suffragio universale.
2: Si così pensi come solo al diritto di famiglia, esatto. Siamo negli anni 70, alla fine degli anni 70, poi
1: come il vergognoso, divorzio, come il vergognoso anche diritto al delitto d'onore, c'è cioè una cosa che ci siamo trascinati fino agli anni 80, una cosa che insomma è una macchia.
2: Ci siamo trascinati fino agli anni 70, del resto pensate soltanto alle riserve e alle resistenze nell'istituzione della Corte Costituzionale.
1: Certo.
2: Che è del 56, insomma, no? Quindi sono passati tanti anni, insomma. Per cui quello che poi diceva Aldo Moro, cioè una volta scritta la Costituzione bisognava essere cittadini consapevoli, avvertiti, attivi per far sì che a un certo momento quei principi scolpiti nella Costituzione, quel progetto della Repubblica potesse essere completato. Non l'abbiamo ancora completato, anche dopo 80 anni.
1: Sì, ci vuole tempo per costruire il futuro. Allora, un rialzino veloce di quello che è il concerto in corso al Quirinale. Purtroppo si è conclusa la seconda ouverture di Gioacchino Rossini, il barbiere di Siviglia. Vediamo già il maestro pronto per il terzo brano, che è chiaramente quello che annunciavo prima, di Wolfgang Amadeus Mozart, la sinfonia numero 40. E i maestri dell'orchestra dell'Opera di Roma sono già belli schierati, ottenendo anche il plauso dei
0: ancora
1: presenti.
0: Applausi per il barbiere di Siviglia al Salone dei Corazzieri.
1: Beh, diciamo che il nostro Rossini, insomma, raccoglie consensi. Ascoltiamo l'inizio di questo nuovo brano e poi torniamo a parlare con il nostro ospite Ferruccio De Bortoli, che continuiamo a ringraziare per aver accettato il nostro invito.

0: me si è accaponato lì.
1: Un dispiacere parlare, però.
0: È vero. Sembra quasi di rovina
1: da Mozart
0: di
1: torniamo alla.
0: Alle parole
1: che comunque, come dicevo prima, Ferruccio De Bortoli in 6 minuti il presidente ha fatto una fotografia partendo appunto dal ripudio della guerra, dall'articolo 11, dai valori della Costituzione a quella che è la realtà odierna, quindi Ucraina, Medio Oriente, Iran, Gaza, il caos. Io volevo chiedere, lei più volte ha scritto, più volte, che il presidente della Repubblica è rimasto l'unico interprete credibile di una visione che protegge il multilateralismo. Ecco, in questo discorso, che era un discorso sia al corpo diplomatico, secondo lei a chi si rivolgeva Mattarella? C'era un discorso per gli italiani, per i diplomatici, o rivolto all'estero?
2: Ma rivolto un po' a tutti gli attori internazionali che hanno seppellito sotto il peso della forza alcune regole basilari del diritto internazionale. Oggi il diritto internazionale, possiamo dirlo con molta nettezza, non esiste più. Pensate soltanto alla Corte Penale Internazionale, pensate soltanto al ruolo ancillare dell'ONU, pensate soltanto a come i confini sono considerati, a come tutto il tema dell'autodeterminazione dei popoli. Beh, insomma, sono alcuni capisaldi che purtroppo in questa fase geopolitica così convulsa, così difficile anche da comprendere, tendono così a svanire, insomma, anche perché il diritto va alimentato con le buone pratiche, va alimentato con gli accordi, è anche un monito alla stessa Europa, che deve trovare nuovi motivi per essere più unita, in particolare sul versante della difesa, visto che c'è stato un riferimento molto netto,
0: molto
2: a quello che ha scatenato, diciamo, tutta questa nuova fase in cui il diritto internazionale è stato calpestato, cioè l'invasione russa del paese.
1: Ingiustificabile, definita dal Presidente della Repubblica, esatto. Ingiustificabile aggressione dell'Ucraina.
2: Esatto.
0: Che doveva finire presto, dobbiamo, ma sono 4 anni.
2: E su questo dobbiamo tenere il punto, ovviamente, dobbiamo tenere tutto il punto, e ovviamente anche qui c'è tutta la questione dell'adesione eventuale della stessa Ucraina all'Unione Europea, i passaggi sono particolarmente complessi.
0: De Bortoli, velocissimamente una domanda: il patriottismo può avere senso per un recupero, diciamo, di una legalità?
2: Il patriottismo ha senso se magari non tracima in un sovranismo miope. Il patriottismo è quello dei valori della nostra Costituzione, di tutto ciò che ci tiene insieme. Tra l'altro, quel voto del 46 che vide l'Italia dividersi tra monarchia e repubblica, poi la Repubblica seppe unire tutti gli italiani al di sotto, diciamo, di questa, della Costituzione, e nel senso patriottico che siamo tutti, grazie anche all'articolo 3, al principio di uguaglianza, siamo tutti cittadini italiani, indipendentemente dalle nostre idee.
1: Ecco, siamo tutti cittadini italiani. Proprio su questo volevo farle l'ultima domanda. Anche Valentino Russo prima aveva, insomma, fatto riferimento alla volontà del Presidente della Repubblica di garantire la partecipazione di tutti, e proprio quest'anno, in occasione di questi 80 anni della festa della Repubblica, il protocollo è cambiato, diciamo così. Domani ci sarà questa grande festa in piazza davanti al Quirinale. Questa sera è stato volutamente annullato il ricevimento, perché non è più il ricevimento di pochi, ma domani sera ci sarà la festa di tutti. Sarà la festa di tutti, anche con dei maxi schermo in tutta Italia che saranno collegati con Piazza del Quirinale.
2: E siamo tutti volti della Repubblica, nessuno diverso dall'altro.
1: E poi ne parleremo di questa iniziativa che è partita, diciamo, in internet, con i messaggi che ognuno. Lei l'ha mandato, De Bortoli, un messaggio?
2: Non ancora.
0: L'aspettiamo allora.
1: Poi ascolteremo delle clip con alcuni dei messaggi che sono stati inviati per questa iniziativa, e domani appunto questa grande festa in Piazza del Quirinale.
0: Allora, noi la ringraziamo, Ferruccio De Bortoli, per essere stato con noi in questo speciale dedicato alla festa della Repubblica, la prima delle giornate che domani si concluderà ovviamente con una serie di manifestazioni delle quali abbiamo appena parlato. Ascoltiamo, volevamo fare un rialzino, ma sì, ascoltiamo un po' di musica, sempre Mozart.

0: La musica potrebbe salvare il mondo, secondo te, Massimo?
1: E qui c'è insomma l'Italia, la cultura, anche su questo c'è un messaggio, anche in questa scelta che è stata fatta. E su Mozart noi salutiamo Ferruccio De Bortoli, saggista,
0: alla prossima ospite,
1: editorialista del Corriere della Sera. Passiamo alla prossima ospite,
0: che è Silvia Salvatici, storica dell'Università di Firenze, curatrice della mostra Le donne della Repubblica, 80 anni di conquiste nella cronaca dell'ANSA 1946-2026, inaugurata il 28 maggio proprio alla Camera dei Deputati. Buonasera, benvenuta Silvia Salvatici.
1: Buonasera.
2: Buonasera a voi e a coloro che ci ascoltano.
0: Senta, lei prova emozione in queste giornate dedicate alla nostra Repubblica, al nostro paese, che però chiaramente si intersecano con un panorama internazionale non proprio brillante in questi anni.
2: Ma io non posso dire di provare emozione in questo momento specifico, sicuramente ho sempre provato molto delle fasi storiche che hanno portato alla costruzione della Repubblica e poi all'avanzamento e all'affermazione dei diritti, e in particolare naturalmente nel leggere i documenti che hanno riguardato il riconoscimento lento, difficile e complesso dei diritti delle donne.
0: Infatti dicevamo prima con De Bortoli che sì, è vero, è stato un evento storico il passaggio delle donne al voto, il suffragio universale, però insomma poi ci sono voluti decenni e ancora il processo in corso perché vi siano insomma un'acquisizione di diritti che porti una sorta di parità di genere. Le donne hanno dovuto lavorare moltissimo per raggiungere quali risultati, e secondo lei ce n'è ancora tanta di strada da fare?
2: Allora, sicuramente c'è molta strada. Ora faccio un piccolo, certo, diciamo, excursus nel passato. Io sono una storica e quindi ho sempre bisogno di vedere il percorso lungo, no? La linea di continuità. Mi preme ricordare un aspetto di quelle elezioni del 2 giugno a cui le donne parteciparono e contribuirono all'affermazione della Repubblica, contribuirono anche a far entrare all'Assemblea Costituente un piccolo, piccolissimo drappello di donne, 21, una percentuale risicata rispetto al panorama complessivo dei membri dell'Assemblea Costituente, ma che furono fondamentali nel far entrare nella Carta Costituzionale il riconoscimento dei diritti fondamentali delle donne in alcuni articoli che restano dei capisaldi della Carta Costituzionale.
0: Uno per tutti, Teresa Mattei, Nilde Iotti.
1: Ma che donne, insomma, poi che voglio donne. Dire, Tina Anselmi, insomma. Sono nomi che poi ognuna
0: 21, ma insomma belle,
1: che valevano per
0: dei
1: 100.
0: Profili piuttosto importanti, non crede Salvatici?
2: Profili molto importanti e profili che rimandavano a, e questo è l'altro aspetto che mi premeva sottolineare, che rimandavano al percorso lungo di conquista del diritto di voto delle donne, perché ha una storia lunga, che è quella del chiaramente del cosiddetto primo femminismo, che si sviluppa già a partire dell'Ottocento, che chiede i diritti politici come condizione necessaria per le donne per essere cittadine, ma ricordiamoci che molte di quelle donne sono passate attraverso l'esperienza dell'antifascismo e della resistenza, e quelle donne hanno combattuto contro il regime e nella guerra di liberazione perché volevano un'Italia democratica che non avrebbe potuto essere pienamente tale senza il riconoscimento dei diritti delle donne.
1: Ecco, prima di tornare di nuovo indietro nel tempo, proprio al 2 giugno del 1946, abbiamo citato queste donne, abbiamo citato le costituenti, e allora ne ascoltiamo due in una clip, Nilde Iotti e Teresa Mattei.
3: Il principio dell'uguaglianza a me sta particolarmente a cuore, senza distinzione di sesso. È la sanzione solenne costituzionale dell'ingresso delle donne nella vita politica. Avevano votato per l'Assemblea Costituente, la Costituzione con quell'articolo sancisce il loro essere cittadini alla pari con tutti gli altri cittadini. Per me è un punto che fa della Costituzione italiana ancora adesso una Costituzione moderna.
4: Prima della Costituente, nella campagna elettorale, mi ero incontrata con molti gruppi di lavoratrici donne e di donne di casa, donne contadine, che tutte mi facevano notare questo, che durante la guerra le donne erano state chiamate a molti compiti che prima erano esclusivamente maschili, facevano un po' tutti i lavori, dovevano badare oltre che essere capo famiglia davvero effettivamente al posto degli uomini che erano assenti per la guerra, dovevano fare tutti i lavori, svolgere le mansioni anche maschili. E perché ora ci ributtano nel niente? Io mi ribellavo insieme a loro per questo e ho cercato di portare avanti questo anche pensando a tutte le discriminazioni che il fascismo aveva intensificato sulle donne.
0: E Silvia Salvati, ci abbiamo ascoltato queste due testimonianze, insomma, di due donne che hanno contribuito alla realizzazione dei nostri articoli della Costituzione, che ancora, insomma, ci appartengono e che determinano il nostro profilo anche di paese. Ci sono voluti anni per costituire anche questi articoli e il grande contributo delle donne. Lei ne ha fatto una mostra sulle donne della Repubblica, ma ci dà un commento su quelle dichiarazioni della Teresa Mattei e di Nilde Iotti, che immagino siano anche protagoniste della sua della cura della sua mostra?
2: Sì, allora, intanto ecco, queste testimonianze, prima si parlava di emozione, davvero ci emozionano e rimandano a quell'aspetto che sottolineavo anch'io, cioè il contributo delle costituenti affinché fosse affermato, per esempio, l'articolo 3 che citava Nilde Iotti, cioè che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione, anche citando specificamente il sesso. E l'altro aspetto, quello dell'esperienza della guerra, che è significativa poi nel portare al riconoscimento del diritto di voto alle donne. Sì, la mostra realizzata dall'ANSA, devo dire che segue percorsi che si intrecciano e che riguardano volti molto noti delle protagoniste, delle donne che hanno compiuto percorsi anche specifici, eccezionali in alcuni campi, le trasformazioni sociali che hanno portato poi al riconoscimento dei diritti dal punto di vista legislativo sanciti dalla Costituzione, perché per esempio ricordiamoci bene che l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi davanti al matrimonio sancita dall'articolo 29, fino a quando non ci sarà la riforma del diritto di famiglia nel 1975,
0: abbiamo un collegamento un po' ballerino purtroppo. Salvati, ci vuole ripetere questo ultimo suo concetto? Cioè, ricordiamo che fino alla riforma del diritto di famiglia, e poi ci siamo persi.
2: Sì, che fino alla riforma del diritto di famiglia l'articolo 29 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi davanti al matrimonio, resta lettera morta. Quindi ci vuole del tempo, sono anche grandi trasformazioni sociali che portano poi ai cambiamenti della legge, all'adeguamento della legislazione ai principi costituzionali. Quindi la mostra complessivamente cerca di tracciare questi momenti di svolta, di ricostruire il protagonismo femminile e le trasformazioni sociali, alternando le immagini di grandi protagoniste come quelle che abbiamo ricordato e molti. Pronto?
1: No, scusi, ero io che dovevo comunicare con la regia, ma purtroppo c'era il microfono aperto, colpa mia.
0: Però accidenti, il collegamento è veramente ballerino ultimamente, forse si dovrebbe spostare con il telefonino, però insomma.
2: Bravo. Sì,
0: ok, sì, grazie, gentilissima.
2: Va benissimo, provo a spostarmi, vediamo se adesso funziona meglio.
0: E quindi Massimo, tu avevi una domanda dopo per la Salvatici?
1: Sì, no, perché si parlava di questa mostra, avevo letto, cioè una mostra che si apre con uno scatto in bianco e nero, quindi un po' l'evoluzione, cioè le donne italiane che votano per la prima volta il 2 giugno 1946, e poi si chiude con Samantha Cristoforetti che parte per lo spazio, che tra l'altro Samantha Cristoforetti ha partecipato anche alla conferenza stampa di presentazione di questa mostra, che lo ricordiamo è stata inaugurata il 28 maggio alla Camera dei Deputati. Ecco, è difficile anche fare 80 anni di storia in 122 fotografie. Su che base le ha scelte e chi è rimasto fuori? Chi avrebbe voluto mettere in questa mostra che non ce l'ha fatta?
2: Allora, sì, diciamo che la scelta ovviamente è stata legata alla disponibilità dei materiali presso gli archivi dell'ANSA, che sono straordinari e ricchissimi e che naturalmente riguardano principalmente le notizie di cronaca, di qualunque tipo e natura, ma che ovviamente fotografano gli eventi, i grandi personaggi. Quindi, da un lato è stato importante restituire i volti di questi personaggi, dall'altro forse mi sarebbe piaciuto che ci fossero di più le immagini anche dei movimenti collettivi, dell'associazionismo, che ci sono, ma non così tanto come i singoli volti, le singole figure. Sì, devo dire che la straordinaria regia della mostra è stata poi proprio quella dell'ANSA, che ha con la ricchezza del suo archivio e la grande competenza anche nella selezione delle immagini.
1: E qui è il giornalismo che racconta la storia.
0: Per quei pochissimi che non sanno cos'è l'ANSA, diciamo che è una, forse la più grande, la più importante,
1: che compie 80
0: agenzia,
1: anni anche l'ANSA, anche 81.
0: Agenzia di stampa. Grazie a Silvia Salvatici per
2: grazie
0: essere stata
2: voi,
0: con noi.
2: Grazie per il collegamento, ma spero che la conversazione
0: l'abbiamo recuperato e sicuramente assolutamente.
1: Solo pochi secondi ogni tanto, non si preoccupi, intanto buon lavoro e buona serata.
2: Buona a voi.
0: Grazie a Silvia Salvatici, storica dell'Università di Firenze. E noi adesso andiamo al Quirinale, facciamo un piccolo rialzino se ancora stanno eseguendo il brano di Mozart, l'orchestra dell'Opera di Roma.

0: Grande pathos, devo dire, al Quirinale, la sala dei corazzieri che ospita.
1: Salone dei corazzieri, l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Noi andiamo avanti con il nostro racconto. L'aveva citato Ferruccio De Bortoli, lo avevamo preannunciato noi. Adesso parliamo dei i volti della Repubblica. Questa iniziativa partita dal Quirinale, prima sul sito, con dei video, delle clip che ognuno, tutti gli italiani, famosi, non famosi, hanno potuto mandare, possono ancora continuare ad inviare. E poi domani ci sarà questa grande festa che raccoglierà un po' tutto quanto, ne parleremo tra pochissimo, ma prima ascoltiamo alcune voci di chi ha inviato i video ai volti della Repubblica.
2: Per me la Repubblica è cultura,
3: è collaborazione,
4: è giustizia,
5: è votare,
6: è stabilità,
7: è solidarietà,
8: è la figata,
9: è tanta roba.
10: La Repubblica è tutti noi!
11: Per me la Repubblica è la Costituzione, scritta dai nostri padri e dalle nostre madri costituenti.
12: Per me la Repubblica è la colonna vertebrale dell'Italia moderna.
13: Per me la Repubblica è rappresentare i colori della nostra nazione, rimanendo uniti come squadra, con impegno e dedizione.
14: Non c'è nulla di più bello per me che poter cantare l'inno d'Italia dopo aver raggiunto una vittoria. Nel mezzano da sci custodisco gelosamente una bandiera piena di valori.
15: Per me la Repubblica è libertà e quando si è liberi ci si sente re.
16: Per me la Repubblica è una conquista da valorizzare ogni giorno. Significa uguaglianza concreta, difesa della pace, libertà.
17: Per me la Repubblica è un fiume nato lontanissimo, tra le montagne dove hanno combattuto gli eroi della Resistenza e gli alpini della Prima Guerra Mondiale. È un fiume in cui ogni goccia è un cuore pulsante.
18: Per me la Repubblica siamo noi. Proprio l'articolo 1 della Costituzione italiana dice: la Repubblica italiana è una Repubblica fondata sul lavoro. Quella parola lavoro, e ovviamente il primo significato è il lavoro che ci dà da vivere. Però qualcuno interpretava questo termine come la fatica di costruire giorno per giorno la Repubblica.
19: Repubblica deriva dal latino, res publica, cosa di tutti, che peraltro è il contrario di Cosa Nostra. Già questo dovrebbe farci riflettere. È a 80 anni questa Repubblica, con qualche acciacco ci è arrivata, e io vi faccio tutti i miei auguri.
0: Ecco, queste erano alcune delle voci di personaggi noti che abbiamo riconosciuto, ma anche meno noti, gente comune che ha voluto testimoniare il proprio convincimento, la propria idea di Repubblica. Abbiamo ascoltato in sequenza gli studenti del liceo Alessandro Volta di Milano, Fiorella Mannoia, Max Pezzali, Jasmine Paolini, Federica Brignone, Checco Zalone, Luigi da Ottaviano, Marco da Verona e Claudio Bisio e infine Geppi Cucciari.
1: Ecco, i volti della Repubblica è anche l'iniziativa corale che domani sera ci sarà in piazza del Quirinale. Saranno anche collegate delle piazze da tutta Italia simbolicamente, proprio perché deve essere una manifestazione partecipata. È stato definito un mosaico di filmati, poesie e testimonianze con tantissimi personaggi conosciuti. Poi ne parleremo tra pochissimo e ne parliamo con Maurizio Di Giovanni, scrittore. Lui è uno degli autori di questo grande evento. Buonasera.
20: Buonasera a voi.
1: Ecco, la prima domanda è: lei ha scritto I Bastardi di Pizzo Falcone, Mina Settembre, Il Commissario Ricciardi, tanti libri legati appunto anche collegati alla legalità, che sono poi diventate fiction importanti. Ecco, De Giovanni, come è arrivata la chiamata per questo progetto?
20: Ah, guardi, mi è arrivata questa telefonata assolutamente imprevista e graditissima da parte di Giovanni Grasso, il capo ufficio stampa del Quirinale, che mi ha chiesto se sarei stato disponibile a scrivere un testo per questa serata. Io nemmeno gli ho fatto finire la frase, perché è una
0: aveva
20: cosa
0: già pronto il testo.
20: No, io proprio avrei volentieri pagato io.
1: Se era già al Quirinale lei.
20: Sì, perché è una cosa di una bellezza enorme, è un onore incredibile, ma soprattutto è un'occasione di partecipare alla festa di tutti, perché è vero, la Repubblica è innanzitutto la collettività, siamo noi. Siamo noi ogni giorno, siamo noi da sempre, siamo noi per la prima volta tutti, perché io ricordo che la Repubblica nasce dal primo suffragio universale applicato in questo paese. Quindi è la prima cosa di tutti, la prima cosa a cui abbiamo partecipato veramente tutti. Lo dobbiamo ai nostri padri, lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo ai nostri figli. Quindi il rispetto di questa cosa straordinaria e bellissima, poter esserci in questa celebrazione è veramente un onore. Io lo metto molto più in alto di qualsiasi premio letterario io possa ricevere. È un grandissimo onore, ne sono molto felice.
0: È come darle torto, Maurizio De Giovanni. Senta, il nostro presidente si spende tantissimo per promulgare questa idea di cosa pubblica, di patria. E secondo lei patriottismo, patria, patriottismo, repubblica devono andare di pari passo? Cioè noi dobbiamo sentire questo senso di appartenenza?
20: Sì, necessariamente. Io credo necessariamente e sia una delle dei primi aspetti fondamentali, quello di riconoscere la paternità della Repubblica, la paternità anche di figure come quella del nostro straordinario presidente, e soprattutto la condizione super partes. Noi siamo purtroppo in un tempo, in un'epoca in cui ci si contrappone su tutto, dalle cose più effimere alle cose più importanti. Si cerca la polemica, si cerca la contrapposizione. A trovare e apprezzare un elemento che sia davvero di festa e davvero comune, credo che sia rarissimo, e ce lo dobbiamo tenere molto stretto.
0: Lei che sentimenti prova, De Giovanni, rispetto a queste celebrazioni, non solo di quest'anno, anche degli anni precedenti, ma in particolare forse quest'anno, proprio perché il presidente ha voluto estendere alla gente, tra virgolette, comune, quello che è il sentimento di patria?
20: Sì, io provo una profonda commozione. In un momento in cui il mondo è a fuoco, in un momento in cui c'è una conflittualità estrema a tutti i livelli, in un momento in cui anche gli organismi internazionali soffrono e risentono di questo momento conflittuale, potersi stringere attorno a noi, a un'identità, a una tradizione e a un'idea potente e comune come la Repubblica, secondo me è un conforto enorme. Quindi la cosa che provo è innanzitutto la commozione. Mi commuove stare insieme, mi commuove festeggiare noi stessi, mi commuove guardare a noi, a questo piccolo paese, questo piccolo straordinario, potentissimo paese che ha tanta cultura e tanta storia, eppure è così giovane, perché 80 anni di Repubblica, 165 di unità sono pochissimo.
1: Niente nella storia.
20: Esatto. Se ci pensiamo, eppure abbiamo una storia così antica, quindi siamo così nuovi e così antichi da essere così unici, e quindi da stringerci attorno a questa idea, tra l'altro in maniera primaria e identitaria, molto più che quando c'è un successo sportivo e via facile.
1: Ecco, Maurizio Di Giovanni, mi scusi, la interrompo perché abbiamo un minuto e mezzo. Lei comunque è un uomo di comunicazione, quindi le chiedo questo. Allora, l'evento è stato voluto dal presidente Mattarella, la piazza contro il palazzo, questa è un po' la filosofia. Domani sera ci saranno dai versi di Alda Merini, Italo Calvino, ad Annalisa, Luca Barbarossa. In un minuto ci racconti lo spettacolo, che poi seguiremo noi domani con uno speciale anche.
20: Ma ci sarà un uomo che viene da lontano, che viene da un momento di guerra e di dolore, che incontrerà una bella signora e gli chiederà che cosa è successo da quando lui è partito, cioè da quando lui è andato in guerra. E la signora gli racconterà decennio per decennio tutto quello che è successo dopo.
0: Toccante, bellissimo, stupendo.
20: sono stato sintetico.
1: E abbiamo capito che insomma è da seguire domani sera.
0: Grazie Maurizio De Giovanni per essere stato con noi.
20: Grazie,
0: ci ha onorato.
20: Grazie,
0: ci ha onorato davvero la sua presenza. Posso dire una cosa fuori bordo? Io amo il Presidente della Repubblica Mattarella, come penso tantissimi italiani lo amino, perché grazie a lui tante cose si stanno materializzando. Ma noi per questo cerchiamo di fare un consuntivo veloce, torniamo a collegarci con il Quirinale, il nostro Valentino Russo.
3: Sì, di nuovo buon pomeriggio. Il concerto tutto si avvia alla conclusione, quindi si avvia alla conclusione questa prima giornata di celebrazione di questo 80° anniversario della festa della Repubblica. Dunque, Giardini del Quirinale, concerto offerto al corpo diplomatico oggi, domani è un'altra storia, lo avete ricordato in questa ora di speciale. Domani mattina intorno alle 9 la tradizionale deposizione di una corona e quindi l'omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica alla presenza delle alte cariche dello Stato. Seguirà la rivista, insomma la sfilata sui fori imperiali, a cui il Capo dello Stato naturalmente assisterà, e poi nel pomeriggio ci sarà un altro momento che diciamo è anche un po' un fuori programma rispetto agli anni scorsi, questo lungo dialogo di circa un'ora che il Presidente della Repubblica avrà con 10 giovani, naturalmente l'argomento il senso della Repubblica.
1: E quindi poi noi domani seguiremo tutto con lo speciale. Valentino, abbiamo finito il tempo, noi ti salutiamo e grazie per averci raccontato questa giornata.
0: Passiamo quindi ai saluti finali, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento giornalistico di Valeria Volatile, in redazione Maurizio Mero, la regia di Ludovico Suppa, alla parte tecnica grazie a Emanuele Di Cavio, Alessandro Rosi, da Lucrezia Scardini.
1: Da Massimo Cecchini, buona serata.
0: Linea GR1.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: 18:57, presso la sala della regina della Camera si è svolto il convegno che siamo per farvi ascoltare, incontro con i ragazzi partecipanti a progetti Formedil. Messaggio introduttivo dell'onorevole Chiara Gribaudo.
6: Bene, buongiorno a tutti e a tutti voi, benvenuti alla Camera dei Deputati e soprattutto in questa sala prestigiosa. Come intuite non sono Lorenzo Fontana, il Presidente della Camera, sono Chiara Gribaudo, interverrò successivamente, ma il Presidente della Camera non può essere con noi per altri impegni istituzionali, eppure sono passata proprio adesso a ritirare il suo saluto che leggo in diretta con voi. Rivolgo un cordiale saluto agli studenti dell'Istituto Nazionale per l'edilizia provenienti da numerose parti d'Italia che partecipano all'incontro odierno. E questa è l'occasione per una riflessione sull'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro, da intendere non solo come rispetto delle regole e delle procedure, ma come un vero e proprio impegno morale, etico e sociale per tutelare se stessi e il prossimo. Risulta pertanto essenziale diffondere soprattutto tra i più giovani una solida cultura della prevenzione che metta al centro la salute e la dignità di ogni persona. Occorre renderli consapevoli che si tratta di una responsabilità condivisa che coinvolge tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa. Questa necessità è ancora più urgente nel settore edile, che ogni anno registra un numero elevato di denunce e di infortuni sul lavoro. Nonostante le statistiche restituiscano un quadro preoccupante, non dobbiamo commettere l'errore di assuefarci a queste cifre o di cadere nell'indifferenza. Dietro questi dati ci sono le storie, i sacrifici di intere famiglie che spesso vivono con l'angoscia di non veder rientrare a casa i propri cari. È dunque fondamentale costruire un percorso continuo di formazione e di sensibilizzazione rivolto ai lavoratori di domani, perché la sicurezza non è un traguardo definitivo, ma un processo in costante evoluzione. Solo così sarà possibile interrompere la grave spirale di incidenti e di decessi che continua a segnare in maniera drammatica diversi contesti lavorativi. Al riguardo desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Formedil per la dedizione con cui accompagna molti studenti a varcare con coscienza e competenza la soglia del mondo professionale. Vi giunga quindi il mio più sincero augurio per il miglior esito dell'iniziativa. Presidente Lorenzo Fontana.
7: Grazie mille, vediamo ora un video istituzionale.
8: Insieme per l'edilizia che cambia. Il futuro dell'edilizia va costruito con qualità e consapevolezza. Formenil, ente unico formazione e sicurezza, si impegna da sempre per promuovere la crescita professionale, la salute e la sicurezza nei cantieri edili e per garantire maggiore benessere a chi lavora nel settore. Con la sua rete di enti territoriali presenti in ogni provincia, opera con una visione globale, ma anche con un occhio attento alle esigenze dei singoli territori. Orientamento e prima formazione per chi entra nel settore. Monitoraggio e adozione dei migliori protocolli formativi e progetti europei. Qualificazione e riqualificazione professionale. Incontro tra domanda e offerta sia di lavoro che formativa. Consulenza alle imprese in tema di sviluppo tecnologico, strumenti gestionali, organizzazione del lavoro, prevenzione e sicurezza. Adozione consapevole dell'asseverazione in edilizia come vantaggio per lavoratori e imprese. Tanti servizi, un'unica realtà, fondata su valori condivisi da lavoratori e imprese. Noi di Formedil crediamo in un'edilizia moderna, fatta da uomini e sempre più da donne, capaci di attuare grandi cambiamenti. Un'edilizia inclusiva, vicina anche ai lavoratori più maturi, ai quali offrire nuove opportunità di crescita e di riqualificazione. Un'edilizia che parla ai giovani, dinamica e connessa, sempre più multimediale e alla ricerca di competenze digitali. Un'edilizia che sa di futuro, dove tecnologia e formazione aumentano la produttività e la sicurezza, aiutando a lavorare meglio e con più efficienza. Un'edilizia sostenibile, nei materiali e nei mezzi, a vantaggio di chi lavora in cantiere, ma anche di chi potrà vivere in uno spazio più salutare, sicuro e accogliente, grazie a maggiore efficienza energetica, innovativi sistemi antisismici e le comodità che nascono dalla domotica. In un futuro che richiederà nuovi modi di interpretare la realtà, saremo al vostro fianco, con competenza e passione. Perché costruire insieme è ciò che da sempre sappiamo fare meglio. Formedil. Più formati, più sicuri.
9: Abbiamo iniziato con questo video istituzionale, ma ovviamente rivolgo ancora un grande ringraziamento al Presidente della Camera, onorevole Lorenzo Fontana, che ovviamente, come diceva l'onorevole Gribaudo, non ha potuto presenziare, ma ci ha trasmesso le sue preziose parole di cui voi potrete far tesoro. Va da sé, siamo in una delle sale più importanti, uno dei luoghi istituzionali più importanti d'Italia, e per questo dobbiamo essere sicuramente grati e sentire questo momento come un momento solenne. Io ho il piacere, come Presidente di Formedil Italia, di ringraziare personalmente e a nome di tutta la platea l'onorevole Chiara Gribaudo, perché c'è stato questo rapporto collaborativo che è iniziato proprio con la presenza di Formedil Italia agli Stati Generali della Sicurezza sul Lavoro che si sono svolti recentemente, in cui Formedil Italia e altri vostri colleghi sono stati parte attiva delle giornate di dialogo che si sono sviluppate. C'erano i ragazzi di Cuneo, c'erano i ragazzi di Vicenza, c'erano i ragazzi di Verona, e proprio in quel momento l'onorevole Gribaudo, abbiamo iniziato questo pensiero dicendo: potremmo sviluppare un qualcosa che porti in maniera continuativa i ragazzi nei luoghi istituzionali per comprendere ancora meglio e interiorizzare il valore delle istituzioni. Quale migliore occasione poi dell'ottantesimo anniversario della Costituente, per cui è davvero un'opportunità di cui dovete essere grati, e spero possiate comprenderne appunto la portata. Ringrazio pertanto, come dicevo, l'onorevole Gribaudo, e vi dico anche i suoi molteplici incarichi, perché oltre a essere vicepresidente della Commissione Lavoro Pubblico e Privato è presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Quindi una commissione davvero molto importante che riguarda il settore in cui voi state proprio per affrontare la vostra carriera professionale. L'onorevole Gribaudo non è qui soltanto per fare un saluto istituzionale, ma anche per ascoltare le storie della scuola e le provenienze. Pertanto noi abbiamo voluto creare questo momento in cui Le scuole che si sono ritrovate oggi, e speriamo ovviamente che sia un bel momento di incontro anche per voi, potessero fare una presentazione, per cui vi chiedo di accogliere con un grande applauso il direttore Loris Zanor, che ci introduce il Formedil di Udine. Grazie.
2: Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità veramente splendida. Noi arriviamo da Udine, quindi nord-est, una regione piccola, una scuola molto attiva. Siamo punto di riferimento appunto per quanto riguarda il settore delle costruzioni e siamo accreditati nella regione Friuli Venezia Giulia con 4 macrotipologie. La macrotipologia A, che riguarda l'obbligo formativo e quindi i ragazzi usciti dalle medie. La macrotipologia B, che riguarda la formazione superiore, quindi siamo centro regionale IFTS per quanto riguarda la manifattura, artigianato e Made in Italy. La formazione C, che riguarda l'aggiornamento e la riconversione professionale, in più la formazione in ambito ristretti, quindi lavoriamo con le case circondariali, eccetera. Abbiamo 15.000 ore di formazione, siamo accreditati e la cosa bella che mi piace portare qua oggi è che noi a scuola, oltre che ai maschietti, abbiamo anche le ragazze, quindi al femminile. E cosa abbiamo 4 ragazze che sono venute con noi oggi in sala, che frequentano il percorso di operatore artistico in edilizia. Quindi oltre al classico percorso di operatore edile, abbiamo l'operatore artistico che va a lavorare sulle finiture edili nelle costruzioni. E abbiamo 35 ragazze che frequentano la nostra scuola. Il percorso è quadriennale e una cosa, un fiore all'occhiello che abbiamo sperimentato lo scorso anno, ma penso siamo la prima scuola a livello di forme dell'Italia a sperimentare, la riforma Valditara. Quindi noi assieme a un istituto tecnico, a un ITS,

0: Questa è una grande conquista per noi, in quanto riconosce a ciascuno pari valore senza dover fare delle passerelle una volta terminata la nostra attività. Porto i saluti da Presidente e Vicepresidente e colgo l'occasione anche per invitare tutti a settembre, che stiamo organizzando assieme a Formedil Italia, in ricordo del cinquantenario del terremoto del Friuli, due giornate di formazione e visite didattiche, dove la Presidente in particolare ha piacere di portare in Friuli dei giovani, quindi con una connotazione ai giovani che sono il nostro futuro. Grazie mille.
1: Grazie. Grazie molto. Le realtà sono varie e variegate. Adesso chiamerei per Formedil Perugia la direttrice Cristiana Bartolucci.
2: Buonasera. Allora, io credo sia inutile ripetere quello che ha detto Loris, perché le scuole nostre, onorevole, sono un po' la fotocopia una dell'altra, nel senso che siamo, come sicuramente sa, di derivazione contrattuale, quindi è il contratto che stabilisce la nostra mission. E quindi forse Loris ha omesso di dire che dobbiamo anche rispondere alle imprese e fare tutta la formazione sulla sicurezza obbligatoria che gratuitamente appunto impartiamo alle imprese. Ora, per quanto riguarda invece quello per cui siamo qui oggi, quindi i ragazzi, Perugia ha tentato questa strada dell'IFP non riuscendo, perché purtroppo in Umbria appare che l'edilizia non sia, come dire, appetibile, e quindi i giovani vogliono fare altro. E quindi che cosa ci siamo inventati? E per questo abbiamo qua un gruppo di maturandi di un istituto professionale, che è un istituto professionale meccanico, col quale stiamo virando i contenuti del percorso. Quindi quest'anno abbiamo fatto una cosa sperimentale, dall'anno prossimo si partirà in terzo, e i ragazzi alla fine saranno conduttori macchine movimento terra, quindi loro fanno manutenzione a scuola e con noi fanno proprio le prove sulle macchine, quindi vengono prima da noi con i nostri simulatori, perché anche qui Loris hai omesso di dire che ci siamo dotati di simulatori per insegnare ai ragazzi senza rischi l'utilizzo delle macchine, e quindi vengono da noi, provano con i simulatori, provano con le nostre piccole macchinine, poi con una convenzione con la Sky, che è uno dei più grossi fornitori di macchine edili, facciamo proprio le prove su un campo prove con le macchine vere, diciamo. Al termine, dall'anno prossimo, del percorso completo, al termine avranno il patentino di conduttori macchine. Quelli che escono quest'anno pare che già tre abbiano un contratto pronto. Grazie.
1: Grandi opportunità per il nostro settore. Ora chiamerei la docente Michela Freni, che accompagna i ragazzi di Formedil Arezzo.
3: Buongiorno a tutti, io sono Freni Michela, sono la coordinatrice didattica, sono responsabile dei servizi di protezione e prevenzione e anche un tecnico asseveratore. Oggi vi ringraziamo per l'opportunità che date a noi, perché noi siamo veramente una piccola scuola, però abbiamo tre percorsi didattici, tre IFP, li facciamo da tanto, quindi da quando erano biennali, abbiamo tre classi di idraulici e il prossimo anno speriamo di fare la prima nostra classe di arte. Siamo una scuola che cerca di fare tutto, anche se la nostra realtà non è enorme come le realtà che trovo qua, e abbiamo un campo prova per i lavori in quota e spazi confinati, quindi vi invito a vederlo perché è molto attrezzato, ci puntiamo molto proprio per la sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto per questa tipologia di attività. Quindi abbiamo creato un campo prova che ci permette sia di simulare i lavori in quota sopra le coperture che gli spazi confinati con recupero orizzontale e verticale, quindi se volete venire una volta ad Arezzo siamo lieti di invitarvi. Lascio parlare gli altri, che tanto hanno sicuramente più da dire di me. Grazie ancora per l'opportunità.
1: Grazie, grazie. Ecco come queste realtà così attive si contrappongono a quelli che noi spesso chiamiamo i diplomifici, che rilasciano attestati ma poi di concreto c'è poco. Allora, ora chiamerei qui sul podio dei relatori il direttore Cosimo Di Monte per Formedil Brindisi. Molto amato dai suoi studenti, a quanto pare.
4: Sì, ovviamente anch'io ringrazio l'onorevole e la direzione.

0: nazionale del Formelli per l'opportunità che ci viene data in questa occasione. I colleghi che mi hanno preceduto hanno già detto come le nostre scuole lavorano. A me preme sottolineare che, poiché questi enti di formazione sono di derivazione contrattuale, va ribadito in più occasioni che evidentemente le parti datoriali e le organizzazioni sindacali hanno avuto l'intuizione negli anni 60, una grande intuizione, quella di dotarsi di un ente di formazione finalizzato a fare formazione nell'ambito della sicurezza, ma anche nell'ambito del costruire professioni. Atteso che le problematiche dell'Umbria non sono solo dell'Umbria, cioè su tutto il territorio nazionale, ad un settore così importante come quello dell'edilizia, non si riesce a dare risposte in termini di risorse umane che ne necessitano tante e che, ahimè, c'è stata completamente un'inversione rispetto agli anni precedenti. Non va sottaciuto che sicuramente molte famiglie di capi famiglia operai edili hanno lavorato e lavoravano, i propri figlioli dicevano: fai tutto tranne un lavoro così faticoso come quello che faccio io. È così, è una realtà questa, ma va ribadito che le condizioni di lavoro nel mondo dell'edilizia non sono più quelle degli anni 60 e degli anni 70. Nel nostro piccolo noi cerchiamo di dare queste informazioni, far passare un'idea di come l'edilizia è cambiata e di come c'è sempre più bisogno di non già braccia forti, ma di tecnici, di operatori edili che diano risposte in questo ambito. Noi come Forme di Brindisi dal 2017 abbiamo avviato attività formativa nell'ambito dell'obbligo e vedete, quel lavoro che noi insieme ai colleghi delle altre regioni e delle altre province facciamo non è cosa da poco, perché recuperiamo moltissimi ragazzi che hanno abbandonato gli studi, molti dei quali messi alla prova perché hanno avuto incidenti di percorso di un certo tipo, ragazzi che vengono da altre nazioni, che stiamo dando opportunità di crescita professionale, per cui credo che nel nostro piccolo facciamo delle cose positive. Attualmente in forma di Brindisi abbiamo un percorso di operatore edile prima annualità, un altro percorso sempre di operatore edile che andrà a concludersi la terza annualità a luglio di quest'anno, e un quarto anno di tecnico edile. Spesso il quarto anno non riusciamo a completarlo perché poi i ragazzi, per fortuna, evidentemente gli diamo una buona formazione, il lavoro lo trovano subito, per cui ci dicono: no, basta, la qualifica che abbiamo conseguito va bene così. Un'ultima considerazione, perché ne approfitto della presenza della Presidente della Commissione, l'Onorevole, per porre un altro tema estremamente delicato. Gli sforzi che gli enti di formazione come il nostro fanno su tutto il territorio nazionale spesso vengono vanificati da soggetti senza scrupoli che pagano gli attestati e non fanno la formazione sulla sicurezza per i lavoratori. Vedete, questo è un fatto importante, fondamentale, perché spesso questo porta poi tanti giovani e tanti lavoratori nei contesti lavorativi a non aver avuto quel minimo di ABC sulla sicurezza che è fondamentale per poter ritornare alle proprie famiglie. Alla sua attenzione pongo anche questa questione. Grazie.
1: Grazie direttore. Grazie molto. Chiamiamo adesso il direttore di Forme di Padova, Andrea Pagnacco. Amatissimo.
2: Forme di Padova, Scuola Costruzioni Giuseppe Iappelli. Siamo qui ad accompagnare alcuni rappresentanti delle nostre classi prime e terze delle sedi di Padova e Stanghella. Siamo qui con il presidente Enrico Maglieria Fabris e il vicepresidente Luca Finotti. 80 anni della Repubblica, 79 anni del nostro ente. Nasce in un contesto del dopoguerra con esigenze su iniziativa del Collegio Costruttori di allora, con esigenza di formare la manodopera necessaria per la ricostruzione. In questi anni sempre allerta per rispondere a nuove sfide, e ci troviamo oggi ad operare in accreditamento regionale sulla prima formazione, e condivido quanto è già stato detto, la difficoltà del settore di appetibilità per i ragazzi d'ingresso nel settore, formazione continua, formazione superiore e servizi al lavoro. E non nascondo che oggi le sfide, citata quella della sicurezza nei cantieri, quindi grossissimo sforzo per la consulenza in cantiere in tema di sicurezza, per garantire un ambiente di lavoro adeguato a tutte le maestranze. Non nascondo che oggi si aggiungono nuove sfide, qualcosa era già emerso, la dispersione scolastica e la preparazione di maestranze che arrivano dall'estero con fortissimi limiti linguistici che sono barriera per qualsiasi crescita formativa, e un impegno con delle persone, perché ogni tanto ci si dimentica che sono persone che oltre ad avere la sfida del trovare un lavoro non riescono ad avere soluzioni abitative, soluzioni di vita adeguate, e quindi le nostre amministrazioni sono molto impegnate, quelle anche dei comuni e della provincia, molto impegnate ad affrontare queste tematiche. Siamo al centro di una rete di rapporti che sono orgoglioso di dire che è una rete molto ricca e tiene insieme su tematiche comuni dal pubblico al privato, dal mondo delle amministrazioni al mondo della sanità e dei servizi di prevenzione, e il mondo dell'impresa che si lascia coinvolgere per fare dei balzi in avanti. I risultati ce ne sono, io credo che la statistica menta rispetto alla realtà. Finché abbiamo morti non possiamo accontentarci, quindi è un lavoro che non può andare avanti per obiettivi prefissati, scalari, deve andare avanti tendendo per forza all'assoluto.
1: Grazie mille, è sempre molto interessante avere la panoramica diretta degli enti territoriali, delle scuole, perché Forme dell'Italia può dare delle linee guida eccetera, ma poi il territorio concretizza quelle che sono le azioni e ovviamente è anche messo a volte in difficoltà da nuove sfide che pone il cambiamento molto veloce della società, sfide che voi direttori, presidenti e vicepresidenti sapete cogliere molto bene, a volte addirittura meglio di noi nazionali, e pertanto è un ringraziamento che vi faccio a nome di Forme dell'Italia, anche da parte del Consiglio di Amministrazione, per l'avanguardia che riuscite sempre a portare per mantenere il nostro ente autorevole nella sua essenza. Do la parola all'onorevole Chiara Gribaudo per alcune sue riflessioni. Lei conosce molto bene il nostro mondo e pertanto le sue parole saranno preziose per noi e per voi. Grazie.
3: Grazie a voi. No, grazie. Grazie davvero. Ci tenevo molto quando la Presidente Lovera ci siamo risentite dopo gli Stati Generali, dove credo sia stato un momento, no, anche interessante per i ragazzi, perché abbiamo provato a non essere troppo noiosi, anche se i luoghi si prestano a una certa sacralità e una giornata diversa dal solito, indubbiamente, già solo per il fatto che voi, che siete a stragrande maggioranza maschietti, avete dovuto tutti mettervi la giacca, se no qui non si poteva entrare. Per dire che è giusto anche il rispetto delle istituzioni, è giusto ricordare in quali luoghi si viene, ed è giusto, credo sia importante, anzi, che abbiate visto in questa occasione la mostra degli 80 anni della nostra Repubblica, perché da lì è nato tanto. Veniva ricordato giustamente da uno dei vostri direttori come con la nascita della Repubblica poi c'è stato il confronto, c'è stato l'organizzare delle parti sociali, degli interessi diversi del paese, no? E quindi ciascuno nella propria professione deve portare avanti le proprie istanze, è giusto che sia così. E in questo contesto, appunto, le battaglie degli anni 60, quella famosa intuizione di cui ci parlava, indubbiamente rimane un grande lascito. Io penso che dobbiamo dirci, voi avete, e vi ringrazio anche per l'onestà intellettuale con cui l'avete fatto, non solo ricordato quell'intuizione, ma anche il dire non abbiamo fatto abbastanza. Io intanto voglio ringraziare invece ufficialmente Formedil e chi fa questo sforzo ogni giorno, a partire dai direttori, vice direttori, tutti i formatori e la realtà stessa Formedil. Perché vedete, c'è una grande differenza. C'è qualcuno che fuori fa una strumentalizzazione, costruisce appunto delle sorte di diplomifici generali, ma che non danno l'attenzione a 360 gradi, come viene fatto con voi. Oggi non siete tenuti, o meglio, potevate fare qualcos'altro. Invece il fatto di inserire nel vostro percorso di formazione anche un passaggio nelle istituzioni, dove conoscete il legislatore, i luoghi delle istituzioni, e fatemi dire, magari vi accorgete anche che le distanze non devono essere così incolmabili tra noi, voi, i cittadini e chi fa le leggi, chi organizza il paese. E allora per fare questo è importante che ci sia questo rapporto e che ci sia la capacità di stare insieme. Io dicevo vi ringrazio perché c'è un dato che invece voglio trasferire. Indubbiamente gli infortuni ci sono, parlo da presidente della commissione. Gli infortuni ci sono, le disattenzioni ci sono, ma c'è un dato inequivocabile che va sottolineato in questo contesto. Dove c'è stata una formazione di qualità, dove esiste la bilateralità e quindi il confronto tra le parti, infortuni ce ne sono meno. Perché? Perché la qualità del percorso che state facendo, voi oggi siete giovanissimi, magari vi annoiate anche nelle cose che diciamo, può darsi, ma io sono convinta che prima o poi il percorso che avete fatto, magari quando quel giorno sarete su quel cantiere e vi troverete di fronte a una scelta da fare, voi che magari oggi vi sembrano, ascoltate delle parole che vi sembrano lontane, anche se poi voi fate, come dire, sempre l'alternanza per l'appunto, no? La formazione teorica e quella comunque simulazione, la pratica e così via, beh lì capirete il valore del percorso che avete fatto. Ed è fondamentale che lo riconosciate. E io penso che, come dire, lo dice sempre bene Formedil, che non è solo un ente di formazione per me, ma è proprio il risultato di un patto che rappresenta appunto le imprese, i lavoratori, e anche questo non è banale. Non solo è stata una grande intuizione, ma non è banale mantenerlo in vita oggi, anche infatti qualcuno ha anche cercato di indebolirlo questo patto. E spesso c'è questo tentativo di disintermediazione che rischia di non farci fare invece i passi avanti in più, perché guardate, disintermediare è facile, tornare poi a ricostruire è molto più difficile. E allora semmai la sfida, no, che lancio rispetto ai moniti che mi sono giustamente stati rappresentati è come più e meglio possiamo organizzare un'idea nuova di rappresentanza, di dialogo sociale. Questo, ecco, mi interessa e ci deve interessare di più. Perché poi gli episodi di successo sono stati raccontati e sono importanti. Devo dire, sono particolarmente contenta di vedere anche qui queste ragazze, perché credo sia importante anche superare, no, questa logica della divisione del mondo. E quindi tanti tanti auguri anche a voi, che siete pioniere in questo percorso, e come altre donne in altri ruoli hanno magari tracciato nuove strade, voi oggi siate consapevoli che siete evidentemente tra le prime a fare questo percorso che è molto molto importante. Dicevo però, Formedil appunto ha fatto un patto che dice bene, dice formare bene è un dovere condiviso. Questo è già di per sé, fatemelo dire, visto che siamo in un luogo istituzionale, è un messaggio politico. Quando per politico dico la P maiuscola, è una cosa importante, la politica non è una cosa brutta. Poi magari qualcuno la interpreta non proprio nel migliore dei modi, ma è fondamentale questo passaggio. E perché siete venuti qui, l'ha già ricordato benissimo la Presidente, non solo perché questa Camera ha una storia di attenzione al tema della salute e sicurezza, in modo particolare abbiamo provato con tutti i nostri limiti anche, a dare un nuovo impulso all'attenzione ai temi della cultura e della sicurezza, restituendo questa commissione. Pensate, io sono alla terza legislatura, quindi sono arrivata qui nel 2013, non c'era la commissione d'inchiesta. Eppure, guardate che i morti sul lavoro, purtroppo, e gli infortuni, ma anche le malattie professionali, non sono... Sì, certo, sono cambiate, sono in parte diminuite, poi dipende dal ciclo economico, ma comunque i morti sul lavoro, gli incidenti sul lavoro, gli infortuni sul lavoro sono ancora altissimi, e peraltro solo una parte, guardate, è dentro le statistiche dell'INAIL, ma c'è anche una grossa parte che non viene conosciuto, laddove cioè manca quel ruolo delle parti sociali, quel ruolo positivo. Voi sapete che ci si mette niente a trasformarsi il lavoro in sfruttamento, ma banalmente il cosiddetto lavoro nero. Noi invece abbiamo la necessità di sostenere il lavoro buono e di qualità. Costa di più? Sì. La bilateralità costa? Sì. Ma ci sono dei costi che io credo che dobbiamo dirci che come comunità, paese, sono dei costi indispensabili. E sono dei costi indispensabili perché sono quelli che possono proprio fare la differenza quando, nel momento, diciamo così, del bisogno, nel momento della difficoltà, non solo del momento quindi di fronte alla situazione di lavoro complicata, ma fatemi dire anche degli strumenti di welfare. Oggi voi siete giovani e quindi vi dico queste cose, magari giustamente nessuno di voi pensa ancora a fare famiglia o alle malattie, ma tutto questo invece nel momento in cui entrerete, o alla pensione men che meno, giustamente lo capisco, ma attenzione, invece è importante prevenire una serie di aspetti che possono invece aiutarvi poi nel mondo del lavoro una volta finito questo percorso. Ecco perché è importante il percorso comune che abbiamo iniziato, abbiamo ripreso in queste legislature restituendo queste commissioni che fanno un lavoro indubbiamente di attenzione, affrontano tutti i giorni quali sono i problemi della sicurezza sul lavoro e provano a dare degli input, guardate, non solo al governo di turno, al legislatore di turno, cioè al Parlamento, ma anche alle imprese. Noi abbiamo costruito delle relazioni che magari non davano per forza degli spunti normativi, ma dicevano magari, per esempio, alle grandi imprese partecipate dello Stato di fare più attenzione nella filiera degli appalti e dei subappalti rispetto a una formazione che sia di qualità. Perché alle volte, certo, ci sono le norme, ma poi sappiamo anche che c'è chi quelle norme le aggira. In Italia c'è un detto, ragazzi: fatta la legge, trovato l'inganno. Allora, quello che noi non dobbiamo fare è proprio questo, e per non fare questo dobbiamo sapere che se tutti invece rispettiamo le regole, non solo viviamo meglio, ma probabilmente migliora la qualità della vita di ciascuno e di ciascuna di noi. Se invece c'è sempre chi fa il furbetto, magari gli va bene una volta, gli va bene due, ma prima o poi bene non andrà più. E allora noi dobbiamo costruire una società più giusta e per tutte e per tutti. E su questo è fondamentale che quando si parla molto, e si parla molto di cultura della sicurezza, io lo sento ovviamente in tutti i nostri convegni, negli atti, nei documenti, ecco che non sembri una cosa vaga, come dire, una perdita di tempo, no? Perché non è così, posto che è fondamentale la collaborazione ed è fondamentale che ci sia un percorso di riconoscenza delle competenze, perché le competenze sono fondamentali e che ognuno deve essere il primo presidio in prima persona per la propria salute e la propria sicurezza nei luoghi di lavoro. Vorrei che usciate però da questa sala con una consapevolezza, che la responsabilità della sicurezza non è certamente solo tutta vostra. Io credo che sarebbe ingiusto e sarebbe anche falso. La cultura della sicurezza di cui tanto si parla nasce prima di tutto dall'organizzazione delle imprese. E questo è un punto. Non c'è sicurezza dove si chieda a un lavoratore di svolgere mansioni che vanno oltre il suo inquadramento se non c'è una condivisione. Non c'è sicurezza dove un lavoro che richiede 6 ore viene compresso magari in 3. Non c'è sicurezza dove il risparmio sui costi, o la frase "abbiamo sempre fatto così e non è mai successo niente", prende il posto delle norme di prevenzione. Ecco, queste, per queste ragioni e con forza in questi anni abbiamo ottenuto anche che si mettesse nero su bianco nell'accordo Stato-Regioni la formazione anche ai datori di lavoro, perché poi molto spesso, io lo dico anche con molta onestà, E mi è capitato di vivere dei contesti, pensate, non so se avete sentito parlare di quei 5 operai di Casteldaccia, non è il comparto edile, quindi faccio un esempio fuori, ma tanto per dare un'idea. È morto il datore di lavoro insieme ai suoi lavoratori. Questo per dire che cosa però? Che sul tema della sicurezza tutti si devono sentire coinvolti e nessuno è immune dalla sicurezza. Ecco perché la condivisione, ancora di più in questo tempo di profondo cambiamento del mercato del lavoro, è ancora più indispensabile. Ecco perché è fondamentale che quella formazione sui temi della salute, prevenzione su salute e sicurezza deve essere patrimonio comune, deve esserlo dei datori di lavoro come naturalmente di tutti i lavoratori e le lavoratrici. E quindi questo è stato un passaggio importante di questa legislatura. Naturalmente poi, come sempre, bisogna vedere la sua applicazione, bisognerà vederne anche i limiti e i miglioramenti che si possono fare, ma intanto bisognava fare questo passo. E come vi dicevo, però, il vostro ruolo resta cruciale, non solo per lavorare in sicurezza, ragazzi, ma per pretendere di farlo in sicurezza. Con le conoscenze che avete acquisito, avete gli strumenti per riconoscere una situazione di rischio, di pericolo, anche per fare le domande giuste, vorrei dire per non accettare in silenzio ciò che non va. E questo è un atto, guardate, di responsabilità, vi dicevo prima, verso voi stessi, verso i propri colleghi, ma anche verso il mestiere che avete scelto. E quindi capisco che alla vostra età, appunto, ci siano altre, magari altre attenzioni, altre priorità, e vi sembra che insomma non ci siano rischi perché siete immuni da rischi, perché siete giovani, e ciascuno di noi l'ha pensato, spoiler, ma è proprio importante invece che ci sia questa consapevolezza. Mi sembra di poter dire che questo è il modo serio, forse l'unico antidoto serio che si può costruire, e si può costruire a partire dalle scuole, dagli istituti tecnici, da questa capacità di mescolare insieme, ridando dignità anche ai percorsi, perché voi fate un lavoro prezioso che non è solo formare dei lavoratori e delle lavoratrici, ma dei cittadini. Lo fate andando a creare o a recuperare magari chi verrebbe messo ai margini della società. Fatemi dire che fate un lavoro, a me c'è una parola che non piace più, di integrazione, cioè integrazione è stata abusata ed è stata anche trasformata come parola, soprattutto in un linguaggio becero politico, quello con la P minuscola invece. E allora fatemi dire la convivenza. Una convivenza che deve essere chiara, riconosciuta e basata sul rispetto reciproco di quello che fu, per l'appunto, un po' come se sancito dai nostri padri e madri costituenti, un patto costituzionale, un patto di chi viene in questo paese può avere la propria occasione di vivere, di costruirsi un futuro, di avere un lavoro che è alla base della nostra Costituzione, e di avere però un lavoro, e guardate, non lo dico io, lo dice il Presidente della Repubblica, che sempre con attenzione segue i lavori parlamentari della nostra Commissione, di cui ho l'onere, anche l'onore, ma anche l'onere, perché non è sempre semplicissimo, di presiedere, che ci ricorda che è una premessa, è una precondizione la sicurezza sul lavoro, per poter lavorare. E quindi sappiamo che ancora oggi questo è uno sforzo, ce lo dicono i numeri, ma non voglio essere pesante, che ci dicono che non sempre così, anzi purtroppo non è così. Certo, l'edilizia è un ambito complesso, ci sono dei settori storici, l'edilizia è uno di questi, ma ce ne sono altri settori storici, pensiamo all'agricoltura, anche nonostante tutta l'evoluzione, anzi è cambiato, ma insomma poi alla fine lì si annidano, nell'agricoltura, nell'edilizia, nella cantieristica navale, oddio, insomma, questi principalmente. Oggi poi ci sono anche nuovi aspetti, nuove malattie professionali, ma lì si annida la maggior parte spesso degli incidenti. E allora è fondamentale provare a continuare questo percorso, perché noi dobbiamo tendere naturalmente a eliminare, arrivare a zero morti sul lavoro, a essere utopici in questo segno, ma come ci ha insegnato Carlin Carlini Carlin Petrini, bisogna essere utopici ma anche molto concreti, e coi sogni e con degli obiettivi ambiziosi possiamo costruire giorno dopo giorno una realtà che sia decisamente diversa. Anche per questo io vi ringrazio per aver deciso, scelto come Formedil a tutti i livelli di essere qui. Vi chiedo fin da subito la vostra collaborazione per l'edizione di quest'anno, che si terrà di nuovo nella seconda metà di ottobre, per la gioia del direttore e non solo e della presidente. Però io partiamo prima quest'anno, l'anno scorso io ero appena diventata mamma e allora gli ho fatti lavorare un po' tutti di corsa. Quest'anno ve lo dico oggi, siete tutti testimoni, quindi abbiamo ancora abbastanza tempo per organizzarci da qui a metà ottobre e fare qualcosa insieme. Continuo a dire che sono a disposizione se ci sono curiosità, domande anche sul ruolo del Parlamento, ma voglio ringraziare veramente gli insegnanti, i dirigenti e tutti voi ragazzi e ragazze per essere venuti qui. Mi sono permessa, quando uscirete prendetevi una copia della Costituzione, che mi fa piacere regalarvi oggi. Mi fa molto piacere perché più o meno avevo la vostra età quando sono entrata in Parlamento per la prima volta a fare una visita come voi, e non ho ascoltato quasi niente, nel senso che non avevo un convegno, sono venuta a fare una visita guidata, e mai avrei pensato dopo tanti anni di tornarci da parlamentare. È un percorso che è possibile ed è fattibile. Chissà che tra di voi non ci sia qualche prossimo primo ministro, qualche presidente del consiglio, qualche, ecco, vedo che già ci sono candidati e speriamo anche candidate, ma così, sempre per tenerci tutti insieme. Ed è fondamentale, e io mi auguro che questo paese possa vedere, dopo il percorso che avete fatto, vi auguro non solo un buon fine percorso scolastico ma un buon inserimento nel mondo del lavoro. E ricordatevi, consentitemelo, che se nei luoghi di lavoro mantenete l'attenzione, la cura, il rispetto innanzitutto per voi stessi, perché voi avere a cura la sicurezza vuol dire avere cura della vostra vita, ecco, in un pezzetto della vostra vita pensate anche magari di dedicarlo all'impegno politico, perché vuol dire mettersi al servizio della vostra comunità, e chissà appunto che qualcuno di voi non venga qui magari tra 15 o 10 anni o 20 anni a stare da questa parte del tavolo per rafforzare i rapporti che possono preservare lavoratori e lavoratrici da incidenti e da infortuni e migliorare la qualità del paese. Toccherà a voi, quindi buon futuro, buone cose e viva Formedil.
1: Grazie davvero all'onorevole Gribaudo per questo discorso anche molto incoraggiante. Hai citato Carlin Petrini, che mi fa davvero piacere perché, come sapete, è scomparso venerdì, e diceva: chi semina utopia raccoglie realtà. E quando abbiamo pensato di portare dei ragazzi che fanno le scuole professionali edili in un luogo istituzionale, qualcuno, devo dire la verità, ci ha anche un po' storto il naso. Invece noi, in questo senso, ringrazio ovviamente anche la parte delle organizzazioni sindacali, Cristina Raghita, che hanno aderito volentieri a questo progetto, siamo riusciti a concretizzarlo. Quindi sicuramente sempre continuare a seminare utopia per provare a raccogliere realtà. Io vorrei dare un piccolo messaggio rivolto a questi ragazzi. Siamo stati tutti 14-15 anni, forse voi vedete a noi dinosauri come delle persone che hanno avuto un percorso di vita lineare, semplice e deciso. Io ho avuto la sindrome dell'impostore fino a 10 minuti fa, penso, non 10 minuti ma qualche anno fa, come molti di voi forse, perché non sappiamo bene qual è la strada che vogliamo intraprendere quando siamo giovani, non sappiamo cosa ci aspetta, non sappiamo se siamo all'altezza, se siamo abbastanza bravi, e a volte anche a fare una scuola professionale può darsi anche che ci sentiamo non all'altezza magari di chi fa altri tipi di percorsi di studio, proprio perché c'è una narrazione di questa tipologia ed è uno stereotipo. È un pregiudizio su cui noi stiamo lavorando moltissimo proprio per l'abbattimento. Guardate, ci sono dei meme molto divertenti sull'intelligenza artificiale che magari avrete visto anche voi, in cui ci sono delle professioni che ora non sto a citare, ma di alta specializzazione, alta gamma di studio, e che dicono: guardiamo questo professionista che piange perché ora il suo lavoro è stato rubato dall'intelligenza artificiale. Il talento del costruire, il talento delle vostre mani, il vostro ingegno non potrà mai essere rubato da nessun intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale potrà essere e dovrà essere al vostro servizio per migliorare le criticità legate alla sicurezza, per migliorare le fasi lavorative, ma non dovrà spaventarvi per quanto riguarda le vostre abilità. Pensate ai costituenti, certo 80 anni fa a voi sembra un'era geologica, pensate 2 anni ci hanno messo per costruire la Costituzione, pensate quanto è difficile trovare il percorso giusto per mettere tutti d'accordo. E il cantiere è un po' così, il cantiere è l'insieme di tante decisioni, di tante professionalità, come dicevano anche prima, di tante culture differenti. Di tante culture differenti che insieme trovano una sintesi, e un po' anche il nostro sistema della bilateralità è questo, rappresenta visioni diverse che però si mettono insieme per costruire qualcosa di molto bello, e questa è ciò che vorrei che vi rimanesse. Un pensiero alle donne lo faccio, e lo faccio in ogni riflessione. Intanto il nostro mondo, per rimanere un mondo solo maschile, si perderebbe davvero un qualcosa di grande e importante, che è anche il talento delle donne, il 50% di quello che è l'emisfero umano. Quindi assolutamente è necessario che ci siano. A volte quando un mondo è chiuso, ci sono solo maschi, è più difficile. Voi siete delle pioniere, come vi ha detto prima l'onorevole Gribaudo. E sicuramente sarete ricordate come oggi sono ricordate, l'avete visto anche nella mostra, quelle 21 deputate costituenti che hanno partecipato alla Costituzione della Repubblica Italiana. L'articolo 1 dice: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Quando voi vi affaccerete al mondo del lavoro, io spero che ricordiate sempre che interiorizzate dentro di voi non il lavoro come quelle ore di noia o quelle ore che si devono fare per portare a casa uno stipendio o per trascorrere la giornata, perché le convenzioni sociali ci portano a questo. Io spero che il lavoro venga interiorizzato da voi come fatica, come sacrificio sicuramente, perché altrimenti sarebbe una giornata di vacanza. Ma quel tipo di fatica che vi porta soddisfazioni, che vi porta al successo, che vi porterà a sentirvi in maniera molto ambiziosa orgogliosi di voi stessi, orgogliosi dei vostri genitori e orgogliosi del fatto che sicuramente anche voi renderete felici le vostre famiglie per come vi siete realizzati. Non abbiate paura di cadere. Io sono caduta un sacco di volte, sono diventata un master nell'arte del rialzarmi, e se devo dire, il sapersi rialzare è davvero, e rimettere in pista è una cosa che vi aiuterà tantissimo. Quindi non temete mai le cadute, e se riuscite fate attenzione al vostro compagno di scuola, al vostro compagno di cantiere, perché aiutarlo significherà anche aiutare voi stessi, per il discorso che facevamo prima, perché la sicurezza è un lavoro di squadra. Vi auguro davvero di essere costruttori di valori. Allora, adesso passerei la parola al nostro direttore Stefano Macale, direttore di Forme dell'Italia, che vi darà il suo messaggio.
4: Sì, intanto insomma, un ringraziamento all'onorevole Chiara Gribaudo per aver iniziato questo percorso insieme a noi, che è partito appunto dagli Stati Generali sulla sicurezza e proseguito con questa iniziativa oggi. Abbiamo appreso che saremo coinvolti anche nella prossima, siamo veramente contenti e onorati, anche perché l'onorevole Chiara Gribaudo non l'ha detto, ma l'unico ente che è intervenuto e che ha parlato durante gli Stati Generali è stato il Formedil, e quindi questo insomma è un grande riconoscimento, non solo del fatto che siamo partecipati alle parti sociali, ma anche di quello che riesce a mettere in campo. Io ricordo sempre che parte della legislazione che è stata scritta in termini di sicurezza è stata scritta anche con l'aiuto del Formedil. Ricordo sempre che le 16 ore prima che voi fate per entrare in cantiere sono state prima una conquista contrattuale, quindi un'intuizione delle parti sociali, e poi il legislatore l'ha fatta sua. Tutto il lavoro sulle macchine è stato fatto prima dai tecnici del Formedi e poi il legislatore l'ha fatto suo. Cioè questo scambio continuo tra chi è parte, quindi è mediatore, e chi poi ha l'onere delle decisioni. E intanto io ringrazio i direttori, perché capisco che organizzare tutto ciò non è semplice, portare in giro i ragazzi non è semplice, avere una scuola di formazione all'interno delle proprie scuole, e io come direttore spesso raccolgo le difficoltà che si hanno nell'organizzare tutto ciò, e di questo vi ringrazio, perché non in tutte le scuole si fa il percorso del triennio, e quindi chi lo fa merita sicuramente, insomma, un plauso, perché poi appunto noi non siamo un settore attrattivo, no? Quindi i direttori fanno anche un grande sforzo per andare a reperire le persone, portarle dentro, rendere appunto questo settore e uscire da questo stereotipo, insomma, di un settore sporco, brutto e cattivo che ci viene continuamente raccontato, che noi in tutti i modi, in tutte le sedi proviamo. E devo dire che questo, più andiamo avanti e più troviamo alleati nel dire che questo settore non è più così, ammesso che un tempo lo sia stato. E sono contento anche dei ragazzi, perché poi è vero che ognuno di noi fa un percorso, e voi state facendo un percorso professionale edile, ma voi siete anche soggetti che diventeranno lavoratori, e quindi è giusto che conosciate chi fa i vostri contratti, e quindi le vostre parti sociali, quindi le organizzazioni sindacali, le organizzazioni datoriali, quindi che sono quelle che hanno costituito le scuole dove voi oggi studiate, ed è giusto che conosciate anche chi legifera con voi e per voi, e quindi che conosciate i luoghi istituzionali dove certe cose si decidono. E però, insomma, anche per togliere questa lontananza che spesso viene evidenziata, io penso che il lavoro proprio che si fa con le scuole, con le parti sociali, insieme ai legislatori, sia il punto proprio dove questa distanza si accorcia. E secondo me fare un percorso come avete fatto voi all'interno di scuole come queste qua è sicuramente un valore aggiunto, al di là del giudizio che qualcuno continua a dare della scuola professionale o delle scuole tecniche dal quale io mi vanto di provenire. Quindi, insomma, il mio percorso è stato lo stesso, quindi insomma un grande in bocca al lupo a voi, ancora un ringraziamento a Chiara, e poi penso di passare la parola a Cristina. Scusa Cristina, un attimo ho sbagliato io, come al solito il programma.
1: Allora, prima, sì, perché abbiamo prima, abbiamo ancora in scaletta il piacere di avere qui con noi un professore, divulgatore, artista, di recente anche autore di un podcast di storia dell'arte, Franco Giletta, che ci parla di proprio di costruttori di valori, le meraviglie del Rinascimento, e poi affideremo le conclusioni delle riflessioni di questa giornata alla vicepresidente Cristina Raghitta.
5: Buonasera a tutti, grazie a Formedil Italia per l'invito, questo prestigioso invito a parlare in questa straordinaria sala, grazie onorevole per la sua preziosa presenza. Ecco, il titolo è Costruttori di valori, le meraviglie del Rinascimento, ma potevamo anche intitolarlo Il sogno dei visionari, la prospettiva dei visionari, perché davvero il futuro è nelle mani di visionari. E abbiamo pensato a questo tema, a questa tematica, proprio per il luogo in cui ci troviamo. E vi ricordava l'onorevole all'uscita, prendete il testo della Costituzione e io vi invito a leggere quello straordinario articolo che è l'articolo 9, in cui il sogno dei nostri padri costituenti e madri costituenti è stato quello di ricordare che la Repubblica, di cui festeggeremo fra pochi giorni gli 80 anni, promuove lo sviluppo della cultura, della ricerca, della tecnica. E voi di questo vi occuperete, ma non solo. La Repubblica cerca di tutelare il nostro patrimonio storico, artistico, archeologico. Non solo, prosegue, tutela l'ambiente, e ancora nelle più recenti riforme la biodiversità, fino alla tutela degli animali. Ecco, La nostra Costituzione è il frutto di visionari, di donne e uomini che hanno saputo immaginare un futuro che ancora non c'era. E in qualche modo noi siamo il loro futuro in questo momento. E io volevo raccontarvi le vicende di un periodo straordinario dell'Italia, che è il Rinascimento. Voi sapete che l'Italia pare possegga quasi il 70% del patrimonio storico, artistico, culturale del mondo. Forse anche solo il 50. Abbiamo il record mondiale dei siti patrimonio UNESCO. Sono 61. L'Italia è davvero lo Stato nel mondo che si può fare portavoce dell'importanza della cultura anche nella prospettiva della pace. E allora volevo raccontarvi la vicenda di alcuni giovani che all'inizio del 1400 sognano un futuro che ancora non c'era. E noi possiamo dire che l'Italia è stata ai vertici del mondo in due periodi, con l'Impero Romano, e noi parliamo oggi in questa meravigliosa città che è la città eterna, non a caso, ma poi in un altro periodo che è proprio il Rinascimento. Ma mentre l'Impero Romano spesso era anche basato sulla conquista, sulla forza, a volte sull'aggressione, il Rinascimento è stata la conquista da parte del nostro territorio, del mondo, nella cultura, nella bellezza, nell'integrazione, nel dialogo. E sono tutte le tematiche che avete toccato prima. E in qualche modo questa narrazione voleva anche essere un invito a vedere oggi, domani, quando farete le visite, con occhi nuovi i monumenti di questa straordinaria città, che ci raccontano davvero questi 3.000 anni consecutivi di storia. Mi piace sempre ricordare che Roma è l'unica città al mondo che può dire con certezza di avere testimonianze di tutte queste epoche, dall'Impero Romano all'arte romanica, gotica. Abbiamo il Medioevo, abbiamo il Rinascimento, abbiamo il Grande Barocco, ma abbiamo anche il Classicismo, il Neoclassicismo, fino ad arrivare al Novecento. Roma davvero non ha pari, ed è così bello per voi oggi essere qua a parlare ovviamente di edilizia, e noi racconteremo qualche cosa che ha a che fare con l'architettura e che mette insieme più luoghi. Era il 1402 e due giovani toscani, amici come voi, fanno il viaggio della vita. Decidono di venire a Roma per studiare le antichità. E quando arrivano a Roma si trasformano. Questo viaggio li segnerà tutta la vita, ma potremmo dire noi, segna ancora noi oggi nella nostra visione. E erano due ragazzi, perlomeno uno era un po' più grande, l'altro un po' più giovane, e si chiamavano Brunelleschi e Donatello. Forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare. Questi due ragazzi iniziano a girare per il centro di Roma, proprio in queste zone dove ci troviamo ora, e a poche centinaia di metri arrivano in un luogo dove sorgeva e sorge ancora il Pantheon. Bene, Brunelleschi probabilmente resta fulminato da questa visione, e la cupola più straordinaria che gli antichi romani qua a Roma erano riusciti a costruire, e forse in qualche modo lui sogna nella sua visione di fare qualche cosa di simile. Ma è ancora poco più di un ragazzo, e come diceva la Presidente prima, probabilmente non conosceva ancora bene il suo futuro, proprio come voi. E poi c'è l'altro giovane, Donatello, che inizia a guardare quello che rimaneva delle sculture, vede ovviamente le colonne, uscendo da questi prestigiosi palazzi avrete modo dopo e domani di vederle, e inizia a studiare i bassorilievi, le sculture che vedeva, e probabilmente anche lui ha un sogno di riproporre queste straordinarie opere magari nella sua terra natale. Bene, loro ritornano a Firenze e da quel momento iniziano a lavorare in un modo nuovo, e si sono lasciati piacevolmente contagiare da qualche cosa che non conoscevano, che non avevano mai visto, e lo ripropongono. E la vicenda che vi racconto brevemente, ovviamente non basterebbero delle giornate per raccontare l'importanza del Rinascimento, ma a me piace farlo a voi giovani che siete la speranza del futuro in questa visione, dei visionari, dei sognatori. E grazie al loro intuito, ma grazie al fatto che conoscevano la storia, quindi si erano in qualche modo riappropriati di ciò che avevano visto per restituirlo in forme nuove, nasce quel movimento artistico che noi oggi chiamiamo Rinascimento, ma è un concetto ottocentesco. Loro parlavano di rinascita, che ha un'altra data importantissima. Dal 1402 abbiamo il 1453. È una data che poteva segnare la tragedia del mondo dell'epoca, per cade, crolla l'Impero Romano. Romano d'Oriente, la caduta di Costantinopoli. Bene, come spesso succede nelle grandi tragedie dell'umanità, e la nostra Costituzione ne è un esempio, dopo una terribile guerra nascono nuove intuizioni, nuovi principi per uno Stato nuovo. Anche all'epoca questa cosa fa sì che i sapienti, i bizantini dell'epoca fuggono da quelle terre, e dove arrivano? Arrivano nel territorio italiano, e mi piace pensare quindi legarlo ai luoghi da cui voi provenite, perché probabilmente molti arrivano da Brindisi, via nave, e quindi questa porta di Oriente che si apre. E portano dei testi, sono i testi della classicità che solo loro, non più qua a Roma, erano riusciti a conservare, e li portano probabilmente tramite l'area del Veneto, arrivano molti a Venezia, e allora mi piace pensare che siano passati anche a Padova e poi abbiano continuato nella zona di Udine, e portano nei centri italiani la cultura della classicità. Bene, a Firenze c'è un signore che si chiama Cosimo il Vecchio, era il nonno di Lorenzo Magnifico, era un visionario, e decide di dare al figlio del suo medico personale, che si chiamava Marsilio Ficino, un incarico di tradurre alcuni di questi testi nuovi che erano arrivati. Nasce l'Accademia Neoplatonica, l'Accademia dell'epoca. La filosofia dal loro Oriente feconda l'Occidente, e lo feconda nelle arti. In questa Accademia Neoplatonica si trovano grandi studiosi, e per la prima volta, questo è un dato importante, vengono anche invitati quelli che erano chiamati prima gli artigiani, sono gli artisti dell'epoca, uno era Botticelli per esempio. Da questa unione, dalla cultura, nascono nuove idee, nuove identità potremmo dire. Nel frattempo, e facciamo di nuovo un passo indietro, quel signore che si chiamava Brunelleschi aveva fatto l'opera che sembrava impossibile. Voi studiate nell'edilizia che ci sono delle opere che paiono possibili, e a volte l'intelligenza artificiale ci suggerisce qualche cosa di nuovo. Bene, lui progetta, ma poi realizza, e a fianco degli operai, quella straordinaria cupola di Santa Maria del Fiore. Bene, anni dopo, un giovane proprio come voi, anzi ancora più giovane, si trova a passeggiare sotto quella cupola, e come Brunelleschi ebbe il sogno di realizzare qualche cosa di simile al Pantheon, lui ha il sogno di realizzare qualche cosa di simile a questa cupola, ma non sa ancora come. Intanto si esercita nella scultura, e ha il sogno, avendo visto le sculture di Donatello, l'altro amico che aveva fatto il viaggio a Roma, di riproporre anche lui quella scultura di matrice greca e romana. E questo giovane si chiamava Michelangelo Buonarroti. Era stato appena scoperto dal nipote di Cosimo il Vecchio, che si chiamava Lorenzo il Magnifico, il quale aveva messo a disposizione degli artisti dell'epoca un giardino, si chiamava il Giardino di San Marco, dove tutti i giovani come voi si esercitavano. E Michelangelo, ovviamente da genio qual era, si mette subito in luce e inizia la sua grande parabola. Dobbiamo però fare un altro passo indietro, perché Michelangelo non nasce come genio isolato. Lui è allievo di un artista che si chiamava Ghirlandaio, grande affrescatore, uno dei più bravi ritrattisti della Firenze Medicea. Questo Ghirlandaio però era andato a bottega con un altro gruppo di amici da un grande maestro che si chiamava Verrocchio. Andrea del Verrocchio è il maestro dei maestri che a Firenze forma tutti i geni che noi conosciamo oggi. Fianco a fianco, pensate, in quella bottega c'erano dei giovani come voi che si chiamavano Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Leonardo da Vinci, e poi il Ghirlandaio, e poi tanti altri. Tutti giovani come voi che hanno condiviso una visione, una prospettiva, ma in gruppo. Questa è la cosa che non sottolineiamo mai a vicenda. Il Rinascimento è un fenomeno di grandi geni, di grande individualità, ma nate da gruppi e nate da intuizioni di altri geni. C'è una continuità straordinaria. Bene, vi dicevo, Ghirlandaio sarà maestro di Michelangelo, ma Pietro Perugino, e mi piace ricordarlo per voi che arrivate da Perugia, è il maestro di Raffaello. Quindi potremmo dire che non esisterebbe Leonardo, non esisterebbe Michelangelo e Raffaello, che qua vennero a Roma, se non ci fosse stato Verrocchio, ma se non ci fossero stati anche Brunelleschi e Donatello. Questa è la vicenda che raccontiamo, fatta di persone, non solo di artisti, con i loro limiti, le loro virtù. Bene, facciamo un viaggio e ci spostiamo direttamente a Roma. Questi grandi artisti ovviamente vengono chiamati dalla corte papale, e allora c'è un'altra un altro collegamento, un altro grande legame che lega l'intuizione di Cosimo il Vecchio, di Lorenzo il Magnifico, alla Roma dei Papi, perché a Roma nel frattempo è diventato papa uno che si chiamava Giulio II, Savonese, della Rovere. Giulio II si è messo in testa che lui vuole in parte realizzare quello che a Firenze avevano iniziato a teorizzare, e Lorenzo il Magnifico aveva spedito in precedenza, un papa che si chiamava Sisto IV, il dream team degli artisti dell'epoca, i quali vengono chiamati, prima di Michelangelo, a realizzare le pareti laterali, gli affreschi della Cappella Sistina. Erano Perugino, erano Botticelli, erano il Ghirlandaio, Bartolomeo della Gatta, Luca Signorelli, tanti altri. Ne mancava solo uno, Leonardo, il quale per volere di Lorenzo Magnifico viene spedito, diremmo noi, nella Milano di Ludovico il Moro. E Firenze in pratica contagia in modo benefico l'Italia di arte, e a Roma questi artisti lavorano fianco a fianco. Ma dopo di loro Giulio II chiamerà Michelangelo, l'allievo di Ghirlandaio, il quale dovrà affrescare, probabilmente li vedrete, quei meravigliosi dipinti della Cappella Sistina. Ma contemporaneamente chiama l'allievo di Perugino, Raffaello, e a Raffaello fa affrescare la sintesi suprema del pensiero del Rinascimento. E forse andrete a vederla, la scuola di Atene, delle stanze vaticane, non è che la sintesi del pensiero del Rinascimento. Siamo a Roma, sembra di vedere una visione dell'antica Atene e in parte dell'antica Roma, in realtà si vede la visione dei cantieri di San Pietro che in quel momento erano in costruzione, e Raffaello, in un'intuizione formidabile, mette con le fattezze di uomini che lui conosceva, tutti gli artisti amici suoi, e li fa diventare dei filosofi. Bene, il Rinascimento è compiuto, ma l'opera più straordinaria, forse quella che chiude il cerchio a tutta questa operazione, deve essere ancora realizzata. I grandi del Rinascimento purtroppo muoiono: muore Leonardo, muore Raffaello, non muore Michelangelo, che ha la fortuna di vivere più a lungo e che riesce a servire più papi, più pontefici. E peraltro, ricordiamolo, alcuni pontefici erano: uno il figlio di Lorenzo Magnifico, l'altro di Giuliano de' Medici, il fratello assassinato nella Congiura dei Pazzi. E Michelangelo porta forse a termine quel sogno, quella visione che questi ragazzi nel 1402 avevano avuto, il sogno di Brunelleschi e di Donatello, architetto e scultore, e lui aveva le due anime insieme. È come se avesse voluto portare al massimo compimento il messaggio, l'amore per l'antichità, ma per una prospettiva anche futura. E viene chiamato, dopo il Bramante, a completare l'opera, l'opera delle opere, diremmo noi, quell'opera straordinaria che con il Colosseo si fa capire che ci troviamo a Roma, ed è la cupola di San Pietro. Non esisterebbe però la cupola di San Pietro senza le intuizioni di tutte queste persone. Il messaggio che vorrei darvi è questo: coltivate le amicizie, le conoscenze, e poi sognate anche in grande, come hanno sognato questi ragazzi dell'epoca, perché senza quel sogno, che poi è stato realizzato e sembrava impossibile, di Brunelleschi, di Donatello, di riportare in vita quello che gli antichi romani, gli antichi greci riuscivano a fare, non esisterebbe Michelangelo, non esisterebbe la cupola di San Pietro. Lui, quando la realizza, è già molto avanti con l'età e purtroppo non la vedrà compiuta. Lui muore nel 1564, ma ormai sa che l'azione è compiuta, anzi mi piace immaginare che dal cielo lui avrà guardato, avrà sorriso, e quell'immagine, quella cupola, quell'architettura straordinaria che ancora noi oggi possiamo ammirare è la sintesi davvero nel campo dell'edilizia, diremmo noi, di un pensiero profondo, antico. Si parlava prima di Carlin Petrini, un grande visionario che non a caso è stato ricordato ieri, della terra di cui mi onoro di appartenere della provincia di Cuneo. E peraltro vi invito anche a fare delle riflessioni sui vostri luoghi. Ogni luogo d'Italia ha qualche cosa di importante da regalare. Io provengo da una piccola città che si chiama Saluzzo. Bene, per 4 secoli il marchesato di Saluzzo riuscì a promuovere arte, bellezza, cultura, che ancora oggi viene ricordata. Ma vi invito ognuno di voi a Padova, pensate che cos'è stato l'arrivo di Giotto, l'arrivo di Donatello. A Udine, pensate che cos'è stato il passaggio di Palladio, che porta alle estreme conseguenze l'intuizione di Michelangelo, peraltro. Pensate che cos'è stato a Arezzo, non l'ho citato prima perché tutte le cose che vi ho raccontato sono state scritte dal biografo degli artisti che si chiamava Giorgio Vasari, amico di Michelangelo, che riporta minuziosamente queste vicende, non solo artistiche, leggetelo quel libro, ma anche umane, di quanto erano amici, si facevano gli scherzi questi artisti, a noi non sembra nemmeno possibile, li pensiamo sempre seri e pensosi, in realtà Botticelli faceva degli scherzi ai propri amici nella bottega, erano come voi, ragazzi molto giovani. Bene, grazie a Vasari noi sappiamo tutte queste vicende. Se non ci fosse stato l'Aretino Vasari, noi queste cose non le conosceremmo. E poi Perugia, ovviamente, e Perugino, che è al Collegio del Cambio, forse in collaborazione di un giovane Raffaello, dà il meglio di sé. Quindi ognuno di voi nella propria città deve conoscere il passato della città, perché ognuna delle città che voi rappresentate ha messo un granello, piccolo o grande che sia, in questo percorso straordinario, e non esisterebbe il Rinascimento fiorentino, quello romano, quello milanese, quello veneto, senza la collaborazione dei piccoli centri. Questo è l'altro aspetto importante da ricordare. Bene, volevo concludere questa relazione pensando proprio alla frase che pare che Michelangelo abbia detto vedendo per l'ultima volta Firenze. Michelangelo lascia Firenze, sa che deve andare a fare un'impresa straordinaria e probabilmente anche un po' di timore.

0: Lui aveva visto da piccolo, lasciando Firenze, la guarda, Michelangelo era anche un sommo poeta peraltro, e le dedica un pensiero. Dice: ti saluto, vado a Roma a far la tua sorella, di te più grande sì, ma non più bella. Grazie.
1: A Franco Giletta, chissà che ci siano dei Perugini, dei Donatello, dei Michelangelo. Io vi auguro davvero di poter esprimere al meglio il vostro talento. Ci sono stati moltissimi spunti. Io do la parola alla dottoressa Cristina Raghitta, vicepresidente di Forme dell'Italia, che chiuderà il nostro incontro istituzionale.
2: Grazie. Grazie. Presidente, grazie onorevole, direttore. Io giuro che vi rubo solo 2 minuti perché siete stati a parer mio bravissimi e quindi adesso non vorrei che non ci fosse il tracollo proprio durante il mio intervento. Quindi anche perché gli interventi di questa giornata sono stati importanti, ma credo che noi abbiamo voluto lanciare 2 messaggi. Il primo che lanciamo sempre alle istituzioni che oggi ci accolgono e che io condivido in maniera estrema ciò che ha detto il direttore di Perugia, direttore presidente Udine. Cioè il fatto che alle nostre scuole edili, al nostro sistema della formazione del Formedil vada riconosciuta con forza la pari dignità rispetto agli altri sistemi scolastici. Tanti, troppi sono i territori dove i ragazzi che frequentano le nostre scuole edili non riescono a riconvertirsi e andare poi a potersi iscrivere agli istituti al proseguimento dei corsi di studio. Allora noi siamo un sistema, onorevole, che garantisce una formazione di qualità. Siamo un sistema che certifica la formazione, siamo disponibili a qualunque forma di controllo perché abbiamo degli elevatissimi standard formativi. E allora chiediamo, su questo io mi impegno anche con i colleghi delle altre organizzazioni sindacali e delle parti datoriali, che ci sia una visione condivisa in tutto il territorio nazionale per cui qualunque ragazzo esca dal nostro sistema formativo possa accedere a un percorso di studio universitario adatto e adeguato, cosa che ad oggi purtroppo non ovunque è consentita. E questo è importante perché noi siamo un sistema che garantisce la formazione e garantisce una formazione unita alla sicurezza. Per noi è un binomio imprescindibile in edilizia. Noi non diamo attestati, potremmo anche darli, guardi, fare gli attestati alla stampante è una cosa estremamente facile. Vengono pagati, si fa presto, non ci sono responsabilità, ma noi facciamo la formazione nelle aule, abbiamo i campi prove, abbiamo le aule per gli ambienti confinati, abbiamo tutto ciò che serve perché questi ragazzi domani vadano nel mondo del lavoro e abbiano quelle competenze per lavorare in sicurezza. Credo che noi siamo veramente da questo punto di vista un'eccellenza, anche perché questo lo voglio dire ai ragazzi, guardate, oggi noi siamo ospiti in questa sala bellissima, in questo edificio che racconta di storia, che il professore ci ha illustrato, racconta di arte, di storia, di cultura, e dopo magari voi in giro per Roma andrete a visitare una chiesa piuttosto che vedere Piazza di Spagna o una fontana del Bernini. Guardate, adesso la voglio dire così, ma le hanno fatte tutte dei muratori, qualcuno le ha pensate, ma tutti quei luoghi che sono simbolo di una società, a partire dal primo luogo, la casa è il primo luogo dove si sviluppa il nucleo base della società, che è la famiglia. La casa, le scuole, le chiese, i monumenti, gli uffici, tutto questo è stato progettato, certo, probabilmente da un architetto, ma se pensiamo ai master di una volta ne sapevano più degli architetti. Tutto questo è stato costruito da dei muratori. Questo vi dimostra che il nucleo fondamentale su cui si basa la nostra società è nelle mani di chi la costruisce anche fisicamente, perché costruire una società fisicamente nei suoi edifici è il presupposto per costruire anche tutto ciò che fa parte della società. Perché noi oggi diciamo che bisogna riqualificare le periferie

0: periferie, puntare alla rigenerazione urbana, non solo perché pensiamo che questo dia ossigeno al nostro lavoro e crei occupazione, ma anche perché crescere nei posti brutti non fa crescere delle belle persone. E allora noi dobbiamo insieme impegnarci in questo lavoro per far sì di costruire la base dei luoghi che raccolgono la società, che ne sono il fulcro, per svilupparla. Guardate, noi dobbiamo ragionare di questo, che l'edilizia di oggi non è più quella di una volta. Oggi abbiamo un'edilizia che parla di nuove tecnologie, di rigenerazione urbana, di BIM, di tutta una serie di robe che io, che non sono una nativa digitale come voi, non sono molto avvezza. Dobbiamo però lavorare insieme, noi come sistema, le istituzioni e voi, perché voi siete chi rappresenta il sistema, voi siete il bigliettino da visita di questo sistema quando uscirete dalle scuole, per dare un'immagine diversa del settore. Adesso io la racconto così e poi giuro che vi lascio liberi. Allora, un tempo, facciamo circa 10-15 anni fa, quando si parlava delle cucine e dei cuochi, in cucina ci lavoravano quelli un po' senza arte né parte, no? Dopo sono iniziate le varie trasmissioni, Master Chef, tutte queste cose qua, e adesso lavorare in cucina, che è un lavoro veramente faticoso a parer mio, soprattutto per me che non so cucinare, è una questione un po' da quelli fighi. Allora, su queste reti dove fanno tutta questa Real TV, io vi faccio questa confessione altamente dotta, c'è questo programma dove ci sono due gemelli americano, un programma americano, sono due gemelli ben piazzati, due gran bei ragazzi che vengono chiamati dalle famiglie che gli fanno vedere le loro case disastrate e loro fanno, vedete che lo conosce anche l'onorevole, cioè non è che siamo anche perché insomma si notano, diciamo così, e loro sono due edili, uno fa, se non sbaglio, l'architetto, l'altro il costruttore, perché guardate, in paesi diversi dal nostro, dove c'è una cultura diversa rispetto a questo mestiere, c'è anche questa allure che oggi nel nostro paese invece attribuiamo a chi fa lo chef. E allora guardate, la dignità di questo mestiere, la dignità del mestiere che avete scelto di fare, non passa da quello che gli altri vi riconoscono, ma passa dalla serietà, dalla competenza, dalla professionalità e dall'orgoglio che saprete mettere in quello che farete, che state imparando a fare. Rifiutate voi per primi l'idea che questo sia un lavoro di chi non ha voglia di fare altro, perché, e chiudo con questa provocazione, in giro, se io domani mattina devo trovare un avvocato per scrivermi una lettera, ne trovo 800, se devo trovare un muratore che mi venga a sistemare casa, non ne trovo neanche uno. Quindi siete una nicchia, siete una professionalità che avrà sempre un maggior spazio di richiesta, di lavoro, quindi lavorate per essere dei bravi lavoratori edili, perché questa società ha bisogno di voi. Grazie.
1: Bene, la Presidente ci ha dovuto lasciare per un altro impegno istituzionale, vi ringrazio chiaramente tutti, ringrazio di nuovo l'onorevole Cavede Baudo, ringrazio Cristina, ringrazio i consiglieri che hanno partecipato, sono contento, del Consiglio d'amministrazione Tunio Manetta e Nicola Veronico, grazie ancora ai direttori e buona passeggiata per Roma.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornati alla sfida della solidarietà. Domani, 2 giugno 2026, 80 anni dalla nascita della nostra Repubblica. E il 2 giugno del 46 fu anche il giorno in cui vennero eletti i padri e le madri costituenti. Furono 24.947.187 le italiane e gli italiani che andarono a votare e scelsero la Repubblica con uno scarto di quasi 2 milioni di voti a sfavore della monarchia. Quindi i voti della Repubblica rappresentarono il 54,3% e quelli alla monarchia il 45,7%. Le donne per la prima volta andarono a votare e le elette alla Costituente su 226 candidate furono 21, 9 democristiane, 9 comuniste, 2 socialiste, una del fronte dell'uomo qualunque. Rappresentavano meno del 4%. Dell'assemblea. Soltanto 5 di loro fecero parte anche della commissione per la Costituzione. Erano Angela Gotelli, Teresa Noce, Lina Merlin, Maria Federici e Nilde Iotti, che divenne la prima donna presidente di un ramo del Parlamento della nostra storia. 453 furono i voti favorevoli con cui l'Assemblea approvò la Costituzione e non l'approvò nel 46, bensì il 22 dicembre del 47. Ci furono infatti 62 contrari su 515 presenti e votanti. Il testo della nostra Costituzione entrò in vigore il 1 gennaio del 1948. Questa sera, a modo nostro, festeggiamo la Repubblica, festeggiamo le madri costituenti con 4 riflessioni per rappresentare un po' tutta l'Italia. Guido Bertolaso, Angelo Ferracuti, Silvio Garattini, Tian Xu. 4 voci che danno un'idea, ma bisognerebbe lavorarci tanto e tanto di più. Domani la RAI si occuperà di questa bellissima ricorrenza dalla mattina alla sera e il 3 a Firenze, a Palazzo Vecchio, per il nostro pubblico, alle 18 inaugureremo la terza tappa della mostra delle Marianne d'Italia. È una splendida mostra fotografica che ha visto il suo battesimo il 3 dicembre scorso alla Camera dei Deputati, alla Galleria dei Busti, poi a San Miniato, dopodomani sarà a Palazzo Vecchio a Firenze e il 28 di giugno arriverà al Festival di Spoleto. Quindi vi aspettiamo. Ed ora i nostri ospiti di questa sera. Ed ora abbiamo con noi Tian Xu. Tian è docente di lingua cinese, laureata in storia, specializzata in relazioni internazionali. Arriva in Italia ad 11 anni e 13 anni fa diventa nostra connazionale. Ascoltiamola.
2: Buonasera Paola, e ti ringrazio per questo invito e questa opportunità di poter parlare a tutti gli italiani o perlomeno a chi si ascolta in questa occasione. E ti ringrazio per rendermi partecipe alle tue bellissime iniziative. E è un onore per me poter esprimere il mio pensiero da italiana. Ormai da quasi 15 anni per questo evento importantissimo per la nascita e celebrazione, anniversario, ricordo della Repubblica Italiana, che ricordiamo essere un evento nato attraverso un referendum che a maggior ragione va a sottolineare i cardini fondamentali della democrazia, che sono la libertà, la giustizia e la partecipazione, e in qualche modo rappresenta pienamente questo paese e l'Occidente. E oltre a questo, l'Italia sappiamo che è anche la culla in diverse epoche storiche. È stata proprio la culla della nascita della cultura occidentale, dicevo, in diverse epoche storiche. Ed è sempre stata, e in qualche modo lo è ancora oggi, anche se si rappresenta sotto forme di in una maniera più di sfida, è sempre stata una crocevia dei popoli, delle popoli anche delle diverse culture. E in qualche modo io mi sento anche rappresentare una di questi popoli, che è la mia origine. Io sono cinese e sono stata accolta da questo meraviglioso paese più di ormai 30 anni fa. E quando era una bambina, questo paese mi ha accolta, ripeto, e mi ha dato grande opportunità. Quindi l'Italia di 30 anni fa era un paese molto accogliente e lo è ancora, quindi non è una caratteristica passata. E io sono cresciuta in questo paese che mi ha arricchito a livello umano e anche a livello di cultura. Ho studiato qui e da straniera, quando sono arrivata, da migrante. E personalmente non ho mai vissuto aspetti di discriminazione, anche se questo non vuol dire che non ci siano, però personalmente mi tengo a essere fortunata. Ho incontrato persone che mi hanno sempre accolta e condiviso con me tutte le ricchezze, i valori e aspetti più umani e più culturalmente più interessanti di questo paese. E nel corso di questi 30 anni Italia, come anche tutto il mondo e anche l'Occidente, poiché sappiamo comunque l'Occidente ha il privilegio di essere la parte del mondo più benestante, e quindi anche lo è ancora in qualche modo in meta di arrivo e meta di destinazione per le popolazioni che magari sentono la necessità oppure interesse di migrare in questo territorio. E sicuramente rispetto ai 30 anni fa è più difficoltoso, perché i numeri sono aumentati e le difficoltà nel contesto internazionale e nelle relazioni internazionali sono diventate più, soprattutto in questo momento storico, più difficili, perché viviamo in un contesto di conflitto in diverse località nel mondo, anche in parte nella stessa Europa. Quindi anche l'Italia è coinvolto in questo scenario internazionale, e chiaramente questo scenario internazionale va anche a influenzare l'aspetto delle migrazioni. Ha una sfida importante, più difficile di quello di 30 anni fa, poiché magari il numero dei migranti erano un po' minori. E in questo tempo qui la questione della migrazione è più difficile, perché i numeri sono aumentati e la società è più complessa, poiché coinvolge più interazione tra diversi popoli, diverse culture. Quindi c'è un aspetto di integrazione culturale ancora più importante da affrontare, sia a livello delle istituzioni, sia a livello di base nelle relazioni tra i bambini, tra gli adulti e tra i popoli, tra i cittadini. E io mi sento essere parte di questa società, di questo paese. Io stessa oggigiorno mi sento forse non pienamente, ma sicuramente mi sento essere italiana anche grazie all'opportunità di essere diventata italiana anche a livello di diritti, quindi di essere.
1: Ti interrompo, Tiana, e ti ringrazio perché il tempo a nostra disposizione è limitato, ma la tua testimonianza è bellissima e sono certa che questa sfida la vinceremo insieme, anche con le nuove italiane e con i nuovi italiani. Ti abbraccio, viva la Repubblica.
2: Grazie mille, grazie Paola, grazie a tutti, arrivederci.
1: È con noi Angelo Ferracuti. Angelo è un grande scrittore, ricordiamo tra le sue opere l'ultimo libro per Mondadori, Il figlio di Forrest Gump, ma è stato anche amico, sodale, ha lavorato tanto con un fotografo speciale che ha raccontato per più di mezzo secolo la nostra Repubblica, Mario Dondero. Angelo conosce la storia, la vita del nostro paese, anche perché insieme a Dondero realizzò tanti anni fa un lavoro su Di Vittorio. Ma chiediamo a lui questa sera, questi 80 anni, se si potessero esprimere con una foto di Dondero e con una pagina di Ferracuti, come verrebbero fuori?
3: Beh, insomma, io a parte quando penso alla nascita della Repubblica, penso alla nostra bellissima Costituzione. Viaggiando molto posso dire che insomma abbiamo una carta costituzionale che appunto ci rende liberi, anche se formale noi possiamo difenderci, rivendicare dei diritti. Con Mario raccontavo molto anche il lavoro, il mondo del lavoro e Giuseppe Di Vittorio, che pare fosse proprio l'artefice del primo capitolo della Costituzione, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Quindi ecco, forse si può ricordare con questo reportage che facemmo a Ventotene, proprio raccontando anche tutti quei militanti politici che combatterono e quindi da lì crearono, diciamo, la regia per abbattere il fascismo e creare insomma una Repubblica e una democrazia europea.
1: Angelo, tu cosa vedi da scrittore, da grande reporter che manca in questo momento al paese? Qual è il problema più grande, tra tanti che ce ne sono, che fanno riferimento anche al cambiamento grande che ci ha portato questa modernità così veloce e così incontenibile?
3: Giorgio Gaber diceva: democrazia è partecipazione. Ecco, quello che manca secondo me è proprio la partecipazione dei cittadini, c'è proprio una distanza tra la politica e le persone dovuta un po' a tanti problemi. Uno, insomma, anche la delusione, la fine delle ideologie, del grande pensiero del Novecento, ma un po' anche dovuto alle tecnologie. Ormai molti partecipano, diciamo, da leoni da tastiera. Invece secondo me ogni cittadino dovrebbe partecipare di più. Io per esempio penso che il reportage è una forma appunto di cittadinanza attiva, di conoscenza del paese, delle sue problematiche, delle sue bellezze anche, perché non dimentichiamoci che viviamo in un paese bellissimo, straordinario, pieno di bellezze naturali, storico, culturali, città, insomma.

0: Pochi minuti fa tu hai ascoltato la testimonianza di Tianxu, una nostra cittadina che sono 30 anni che vive qui da noi, è venuta bimba dalla Cina, ora è una nostra connazionale, che ha parlato proprio dell'integrazione. A questo proposito mi permetto di fare pubblicità anche al lavoro comune che abbiamo realizzato come O anche no, la trasmissione sulla disabilità positiva con Angelo Ferracuti. A questo proposito vi ricordo che fra due domeniche alle 10:15 su Rai 3 vedremo uno splendido reportage realizzato da Ferracuti e dalla sua squadra in Africa. Ecco, vogliamo dire che questo reportage è nato grazie ad un italiano che ha portato i valori della nostra Repubblica in Africa?
1: Sì, sì, è proprio vero, è proprio vero. Noi siamo andati a raccontare San Domenico Massari, che è un marchigiano che ha viaggiato sulle navi per tanti anni e poi si è fermato a Port Harcourt. Era un appassionato di ciclismo, ha cominciato con una piccola squadra, poi è diventato un dirigente, vicepresidente, da 13 anni è il presidente della Federazione Ciclistica Nigeriana e l'ha fatta crescere in maniera esponenziale. Era un ciclismo povero, molto marginale. Oggi Gian Domenico, anche con le sue risorse, ha portato questi giovani campioni alle Olimpiadi, che insomma non c'erano mai andati, qualcosa di straordinario, quindi un gesto di generosità e di appartenenza, anche perché poi lui si è radicato, fa parte di un'etnia, gli QR, è un chef, un capo di loro. Noi abbiamo partecipato anche a un rito, insomma, religioso, sociale religioso, e quindi a Port Harcourt e in Nigeria Gian Domenico Massari di Ancona e poi trasferitosi a San Benedetto è un'autorità assoluta, insomma, nel mondo dello sport africano è una delle figure oggi più rappresentative.
0: E noi speriamo che lo sport sia veramente la bandiera unitaria. A volte si pensa che ci si sente italiani soltanto quando ci sono grandi vittorie sportive. Dovremmo esserlo anche in situazioni come quella che Gianni Massari ha costruito. E voglio citare che sarete da noi perché parliamo di disabilità positiva anche nel caso della bicicletta. Angelo, grazie di questo contributo e soprattutto continua a utilizzare il reportage come grande strumento di democrazia. Hai proprio ragione. Un abbraccio, viva l'Italia.
1: Grazie a te, ciao.
0: E viva la Repubblica.
1: Viva la Repubblica, certo.
0: È con noi Guido Bertolaso, attualmente assessore alla salute della Regione Lombardia, ma l'uomo che subito dopo Zamberletti ha costruito la protezione civile nel nostro paese. Grazie di essere con noi, Bertolaso.
2: Grazie a lei, buonasera a tutti.
0: Come la festeggia la nostra Costituzione, la nostra Repubblica domani?
2: In famiglia, siccome anche siamo vicinissimi al compleanno di una delle figlie, lo facciamo tutti insieme per celebrare un avvenimento che riguarda la mia famiglia, come appunto la nostra Repubblica riguarda tutta la nostra famiglia italiana. È un paragone al quale io tengo molto.
0: Ed è molto giusto, perché l'Italia si differenzia certamente dagli altri paesi, perché da noi ancora la famiglia ha un ruolo essenziale, di grande forza e di grande coesione. Guido Bertolaso.
2: È fondamentale, è il collante della nostra società, ed ecco perché anche nella nostra regione, quella della quale ho l'onore oggi di fare l'assessore al welfare, cerchiamo in tutti i modi di tutelare e privilegiare quelle che sono tutte le dinamiche che riguardano le attività e i problemi di una famiglia, da quello che può essere considerato come la grande sfida, l'assistenza appunto agli anziani, la tutela dei più fragili, di quelli che sono tutti i vari pazienti cronici che appunto raggiungono anche loro la bellissima età degli 80 anni, ma che in certe situazioni purtroppo non si trovano in condizioni di salute ottimali. E quindi assistere tutte quelle che sono le persone più a rischio e più fragili per noi è un aspetto fondamentale, che fra l'altro riprende in pieno quelli che sono i dettami, come lei ricordava, della nostra Costituzione. Quindi un diritto per tutti, quello di avere garantita l'assistenza sanitaria, ma anche quella che è la tutela sociale di tutte le persone che vivono nella nostra Repubblica.
0: Bertolaso, 80 anni fa, quando nasce la Repubblica, non c'è il servizio sanitario per tutti e non c'è nemmeno quello che l'ha vista in prima linea per tanti anni come protagonista. Abbiamo fatto un approfondimento su questo, chi vuole andarlo a cercare lo trova sul podcast di Radio Rai GR Parlamento proprio con Zamberletti. Ecco, queste sono due realtà preziose che credo, come noi, le abbiamo solo noi.
2: Assolutamente sì, la sanità, l'assistenza sanitaria universalistica, che era già prevista dalla Costituzione, sappiamo poi è stata riconosciuta nella legge, la 833, che è la legge fondamentale che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, di fatto gratuito per tutti. Ancora oggi, dopo 40 anni di legge, diciamo che nonostante le tante difficoltà comunque riusciamo a garantire questo rispetto dei diritti che è sancito dalla Carta Costituzionale. La protezione civile nasce un po' dopo, negli anni 50 anni fa, quando appunto con il terremoto del Friuli di fatto si sono scritte le prime pagine per quella protezione civile che è stata creata da Giuseppe Zamberletti, che infatti fu il commissario per l'emergenza del terremoto in Friuli, come poi divenne anche commissario per l'emergenza del terremoto in Irpinia, che ha seguito qualche anno dopo la tragedia friulana. E da quel momento poi la protezione civile nazionale si è imposta sul nostro territorio come garante e come tutela di quelli che sono tutti i rischi che si corrono nel nostro paese nell'ambito delle possibili rischi naturali, ma anche in certi casi causati dall'uomo. E a livello internazionale sicuramente un punto di riferimento importante, riconosciuto da tutti come valore preziosissimo della nostra Repubblica, con un sistema coeso che vede coinvolte tutte quelle che sono le realtà istituzionali, dalle forze dell'ordine alle forze armate, ovviamente i vigili del fuoco, il mondo del volontariato, le realtà locali. Nessuno è escluso dal compito di garantire tutela e sicurezza ai nostri concittadini. Questo è quello che scrive la Carta Costituzionale, questo è quello che prevede la nostra Repubblica e questo è un patrimonio preziosissimo che non dobbiamo in alcun modo dissipare.
0: Le faccio un'ultima domanda che è abbastanza scontata, però vorrei sentirla la risposta dalla sua voce. Lei ha girato tutto il mondo per il lavoro che ha fatto, ha lavorato molto anche in Africa. Lei si sente fiero di essere italiano?
2: Io sono orgoglioso di essere italiano. Io ho difeso la mia patria, ho difeso la mia bandiera in tutte le situazioni nelle quali mi sono trovato coinvolto in ogni parte del mondo, in Cambogia, in Thailandia, in Africa, in tante situazioni critiche, ma anche quando ero alle Nazioni Unite come il numero due dell'UNICEF mondiale, facevo sempre valere quello che era il mio ruolo di italiano e quello che era il simbolo del nostro paese, il tricolore e la Carta Costituzionale. È stato sempre un grande orgoglio e continua ad esserlo.
0: Grazie, viva l'Italia, viva la Repubblica.
2: Grazie, condivido in pieno. Grazie mille a tutti.
0: Ed è con noi un personaggio che amiamo moltissimo. È veramente un italiano prezioso, Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto Mario Negri, amico di questa trasmissione in radio, ma anche del nostro in televisione. Chi meglio di lui può raccontarci come domani festeggerà gli 80 anni della Repubblica, una Repubblica più giovane di Silvio Garattini, una Repubblica che lui ha visto nascere. Silvio, benvenuto, grazie per essere con noi. E dunque, che farai domani?
3: Domani cercherò di scrivere qualcosa che riguarda quello che vorrei avvenisse in futuro nella nostra Repubblica. Non possiamo non pensare alla Repubblica senza guardare alla Costituzione. La Costituzione ci dà degli input molto importanti, come quello che il governo deve tutelare la salute di tutti. Purtroppo i governi non rispettano molto spesso la Costituzione e quindi non rispetta quindi il diritto di tutti ad avere salute. Faccio degli esempi: abbiamo 7.000 malattie rare, quasi 2.000 di persone che hanno una malattia rara in Italia. Si tratta di persone che non hanno nessuna speranza di avere rimedi per le loro malattie, perché i profitti che se ne possono avere sono troppo scarsi. E questo è un punto che in qualche modo non mi rende molto felice, e quindi vorrei che si lavorasse molto per fare in modo che si trovino delle modalità attraverso cui con fondi pubblici si studino queste malattie che devono essere curate. E poi c'è un secondo aspetto che riguarda il campo di cui mi sono più occupato nella mia vita, che è la ricerca. Il nostro è il paese che spende meno per la ricerca. Pensate che se dovessimo spendere quello che spende la Francia, dovremmo mettere circa 22 miliardi di euro in più ogni anno. Questa situazione è molto grave perché penalizza molto i nostri giovani. Troppi giovani partono per l'estero per trovare situazioni migliori in cui esercitare la loro grande capacità di sviluppare conoscenze e soprattutto conoscenze in campo scientifico. Mi auguro che quest'anno, questa festa della Repubblica, possa invogliare qualcuno a fare in modo che i nostri giovani non partano più per andare lontano, ma rimangano a lavorare con noi, anche se andare all'estero naturalmente per periodi limitati è sempre qualcosa di utile.
0: Silvio, tu 80 anni fa c'eri, l'hai vista, l'hai vissuta la nascita della Repubblica. Ci racconti dove eri, cosa stavi facendo quel giorno?
3: Ero probabilmente, parliamo del 80 anni fa.
0: Del 2 giugno del 46.
3: Del 46. Il 2 giugno del 46, sì, è vero. Il 2 giugno del 46 era, diciamo, l'anno dopo in cui avevamo festeggiato la fine della guerra. Io mi ricordo di avere stato presente alla sfilata di tutti i partigiani a Bergamo nel gennaio. E il 2 giugno del 46 io ero ancora a Bergamo e ero molto vicino al diploma in perito chimico, che è il mio primo, diciamo, livello di studio che ho fatto. E mi ricordo di avere guardato e letto più volte con grande attenzione cosa diceva appunto la Costituzione, perché io allora, diciamo, non c'era ancora, credo, la Costituzione terminata, ma se ne discuteva molto su cosa ci dovesse essere nella discussione. Allora ero molto attivo nell'ambito dell'Azione Cattolica e quindi seguivo molto anche il pericolo che aveva la nuova Repubblica di essere preda di altre forme di dittatura come il comunismo, che allora era molto forte nel nostro paese.
0: Silvio, questo tuo augurio alla Repubblica rispetto ai problemi che ci sono, che riguardano i più fragili, le malattie rare, la salute, è importantissimo e quindi noi dobbiamo ascoltare la tua indicazione. Ma c'è qualcosa invece di cui tu sei soddisfatto in questi 80 anni? Che puoi dire 80 anni fa non era così, oggi ne siamo felici?
3: Non ti dimenticare che io ho vissuto per 17 anni il fascismo e quindi allora non si poteva parlare, oggi c'è la libertà, quindi anche se magari c'è molto da migliorare, da imparare, ma non c'è dubbio che abbiamo cambiato molto. Io mi ricordo, per fortuna avevo un padre che era molto attento alla mia educazione, mi ricordo quando ritornavo a casa dalla scuola che parlavo di tutto quello che mi avevano raccontato sul fascismo, lui mi diceva: adesso ascolta Radio Londra così impari a essere critico. E difatti io tutte le sere ascoltavo la Radio Londra perché mio padre voleva che non mi abituassi all'idea che il fascismo era l'unico che poteva darmi una formazione.
0: Noi ringraziamo Silvio Grattini che ci aiuta a chiudere, ringraziamo Guido Bertolaso, Angelo Ferracuti e Tian Su. E io ringrazio anche la nostra Giulia Sarlo alle ricerche, ringrazio Virginia Vittoria Godino che ha collaborato alla trasmissione di questa sera, la nostra regista Paola Galanti, le musiche. Ora chiuderemo con Viva l'Italia e abbiamo ascoltato anche Giorgio Gaber, che è sempre veramente importante per i contenuti che porta ancora oggi, e vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre per Radio Rai GR Parlamento, sempre alle 20:30. Potrete trovare il nostro incontro con questi quattro speciali italiani sul podcast di Radio Rai. Buona festa della Repubblica.
4: Viva l'Italia! Italia liberata.

viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Francesca Cecchini e Giovanni De Palma. Il riferimento all'articolo 11 della Costituzione con il ripudio della guerra e la collaborazione con gli altri paesi europei sono due dei principi cardine della nostra Carta, ricordati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il corpo diplomatico in vista delle celebrazioni di domani per gli 80 anni della Repubblica. Il servizio di Valentino Russo.
2: Agli ambasciatori il presidente Mattarella ricorda il segnale di autentica svolta che arrivò dalle urne 80 anni fa, la partecipazione delle donne e l'affermazione di principi che sarebbero divenuti pilastri della Costituzione, il ripudio della guerra e la condivisione di sovranità.
3: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
2: Oggi però, prosegue il capo dello Stato, si osserva nel mondo una tendenza regressiva avviata con l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
3: Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev.
2: E la tendenza riguarda anche il Medio Oriente, da Gaza all'Iran al Libano. Mattarella però invita a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale perché, avverte, è una questione di volontà e di scelte.
3: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
1: Tra gli eventi per la festa del 2 giugno, la mostra I giorni del referendum Repubblica-Monarchia del 1946 al Museo Nazionale di Fotografia di Cinisello Balsamo, Milano. Tra le immagini esposte c'è anche quella passata alla storia come la ragazza della Repubblica. Sentiamo Federico Pietranera.
4: Il volto di una giovane donna che sorride colmo di gioia, incorniciato dalla prima pagina del Corriere della Sera in cui ha infilato la testa. Sul quotidiano Lettere Cubitali il titolo è nata la Repubblica Italiana. Questa foto di Federico Patellani, che celebra la vittoria della Repubblica al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, apparve come copertina del settimanale Tempo ed è diventata iconica. Giovanna Calvenzi, curatrice della mostra.
5: La foto più nota della Repubblica vinto è l'immagine che rappresenta che l'Italia passa dalla monarchia alla Repubblica. Immagine che viene realizzata a Milano sul tetto di un edificio abbastanza centrale utilizzando una ragazza che era un'impiegata del giornale L'Avanti.
4: Poi nella mostra al Munaf esponete le altre foto che Patellani scattò in quei giorni prima del referendum.
5: Patellani aveva fotografato sia i comizi repubblicani che i comizi monarchici, le persone che andavano a votare, le persone che andavano in giro per le strade a guardare i manifesti referendari, quindi aveva documentato totalmente tutto quello che succedeva a Milano.
1: Il 6 giugno scadono i tagli delle accise sui carburanti. Il governo sta valutando ulteriori interventi che potrebbero essere settoriali, come ci spiega Giuseppe Di Marco.
6: Lo sconto era stato deciso il 18 marzo dal Consiglio dei Ministri, 24,4 centesimi al litro per il gasolio e per la benzina. Poi dal 2 al 22 maggio il taglio è rimasto invariato per il diesel e portato a 6 centesimi al litro per la verde. Dallo scorso 23 maggio la riduzione sulla benzina è rimasta inalterata, ma si è dimezzata quella sul gasolio. Allo stesso tempo però sono stati stanziati 300 milioni in credito d'imposta per l'autotrasporto e agevolazioni per i fertilizzanti. Il ministro Pichetto Fratin ha fatto sapere che ulteriori interventi verranno decisi anche sulla base del livello dei prezzi, in calo nell'ultimo periodo. Per Pichetto Fratin gli interventi dovrebbero essere settoriali e non a pioggia, in modo da garantire la sostenibilità economica. D'altronde il governatore di Banca Italia Panetta ha raccomandato misure temporanee e mirate e lo stesso Fondo Monetario ha proposto di sostituire il taglio delle accise con aiuti alle famiglie vulnerabili. Senza alcun intervento sulle accise è stato calcolato, un piano di gasolio costerebbe 6,10 euro in più.
1: Ora il caso Epstein che torna a scuotere la Gran Bretagna. Pubblicati dal Parlamento alcuni file che riguardano l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Mandelson. La corrispondente Natalia Augias.
7: Al ministro degli esteri scrive: non ti pentirai mai di avermi scelto. Del primo ministro e del governo che lo avevano nominato parla malissimo. Starmer insicuro, senza carisma, pensa solo a dove trovare i soldi per lo Stato sociale attraverso nuove tasse. Lui è Peter Mandelson, ex ambasciatore inglese nella Washington di Trump, nominato dal governo laburista e licenziato dal primo ministro Starmer 9 mesi più tardi, quando sulle due sponde dell'Atlantico esplode lo scandalo Epstein e le carte desecretate dal Dipartimento di Giustizia americano mostrano fino a che punto Mandelson sia legato al finanziere pedofilo morto in carcere. Qualche ora fa il governo inglese ha girato al Parlamento oltre 1000 pagine di documenti che riguardano Mandelson, la sua corrispondenza privata, i messaggi mail e WhatsApp ai parlamentari in carica, molti dei quali Mandelson invitava a cena cercando contatti diretti con i ministri. Nelle carte viste sin qui, l'ex ambasciatore descrive i membri dell'esecutivo come una squadra senza guida. Un primo ministro scrive: senza carisma, che non sa quello che vuole. Ripetuto l'invito ai singoli deputati e sottosegretari a cercare uno stile più trampiano.
1: Le aule parlamentari riprenderanno i loro lavori mercoledì, la Camera con la discussione di mozioni nell'ambito del settore dei giochi pubblici e per la revisione integrale del patto di stabilità, gli investimenti europei e nazionali in armamenti. Il Senato ripartirà invece dall'esame del disegno di legge sulla morte medicalmente assistita e del decreto rimpatri. Ed è tutto da Francesca Cecchini e Giovanni De Palma. Buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

quante persone, quale skyline, dal cupolone, ride come te, con te ma che muoi, da cena Peroni con sto cago, sto caldo che c'è, e stica basta che stai con me, mi sento un ottavo re, l'amore eterno come Roma finché dure, può essere de ferro e de piuma, de ferro e de piuma.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

assenze. La vita è come una grande scuola, ma io a scuola ero un delinquente. Io ero sempre rimandato a settembre.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: Fili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Di cantautrici arrivate sulla scena della musica italiana negli anni 90 ce ne sono state molte. La siciliana Carmen Consoli è forse fra tutte quella più innovativa, perché ha proposto da subito un sound nuovo di zecca e una particolare vocalità successivamente imitata da tante giovani interpreti italiane. Carmen Consoli ha fatto scuola, insomma, sin da subito, anche se In amore di plastica, il brano con cui si presentò al Festival di Sanremo nel 1996 tra le nuove proposte e che la portò all'attenzione del pubblico, non è ancora espressa tutta l'originalità che subito dopo la Consoli riuscirà a proporre nelle radio, nei negozi di dischi e nei suoi popolarissimi tour, da sola o con altri artisti della sua generazione, come Max Gazzè e Paola Turci. L'anno dopo ci riprova, sempre a Sanremo, con Confusa e Felice, che rappresenta invece appieno la sua personalissima proposta musicale. Confusa e Felice convince il pubblico e la critica specializzata. Da quel momento ogni suo singolo è una hit. Carmen Consoli tornerà ancora a Sanremo con In bianco e nero e poi ci sarà il grande successo dell'Ultimo bacio, veicolato dal film omonimo di Gabriele Muccino. Era il 2000. 10 anni dopo, Carmen Consoli vincerà la targa Tenco con Elettra. Una giuria di più di 200 giornalisti musicali lo elegge cioè miglior album dell'anno. È la prima volta per una donna.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, tutto l'anno.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Meteo Radio.
1: Nella notte residui annuvolamenti sulle coste marchigiane e rovesci temporaleschi in arrivo su Alpi e Prealpi occidentali. Poche nubi sul resto del paese. Per la giornata di domani è previsto un rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali, da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Week, le hit della settimana, tutta italiana.
2: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la Top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana. Top Week, numero 18.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Top Week,
1: la classifica i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 13.
3: E ciao,

Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. Top Week, numero 12.

0: Era questo il numero 11, vi ricordo, Top Week, ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top Ten.
1: Ciao ragazzi, in tutte le radio ci sarà la mia versione di Mare Mare di Luca Carboni. L'ho scelta perché è bellissima ed è una canzone mitica con un messaggio secondo me molto appropriato per il momento che stiamo vivendo. Un bacio.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: 2008, Jovanotti, a te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore.

0: 1979, Vasco Rossi, Alba Chiara.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: io ho iniziato in radio e per me la radio è stata assolutamente la palestra più importante, è stata una grande risposta perché io avevo 13 anni, un grande senso di inadeguatezza e una grande incapacità di relazionarmi con gli altri. La radio all'epoca, negli anni 90, si faceva ancora senza webcam, senza social network, quindi tu eri quello che eri soltanto attraverso quello che dicevi in un microfono, e la radio locale è una radio che ti avvicina moltissimo alle persone. Ed erano tante le persone che mi chiamavano per le dediche, ma mi chiamavano anche semplicemente per parlare con me, per raccontarmi la loro giornata. Io ero un adolescente che faceva veramente fatica a parlare con tutti, e quindi la radio è diventata la mia migliore amica e non mi ha mai abbandonato. È ancora un mio sogno tornare a fare radio.
1: Ripenserai

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti. E

hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per questo ora siamo vuoti, per

Buraci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano, e ricostruivano, e ricostruivano.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia martedì 2 giugno. Oggi rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali, da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Oggi il 2025. Incendi, alluvioni, terremoti, uragani, ma anche il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, gli sviluppi delle guerre in Ucraina e a Gaza, la morte di Papa Francesco e l'arrivo di Leone XIV. E poi l'arresto di due presidenti che finiscono in carcere. Sono Sarkozy per la Francia e Bolsonaro per il Brasile. Queste alcune delle notizie del 2025. Cominciamo con gennaio. Il 7 gennaio un incendio tremendo colpisce Los Angeles e le aree limitrofe. Sono centinaia di migliaia gli evacuati e decine di migliaia gli immobili andati in fumo. Il 20 gennaio arriva alla Casa Bianca Donald Trump per il suo secondo mandato. Da subito ha messo in chiaro le sue intenzioni con lo slogan Make America Great Again, far tornare l'America grande. Il 1 febbraio sempre Trump colpisce Europa, ma tutto il mondo con dazi, in particolare Canada e Messico. E poi in Unione Europea, dopo una lunga trattativa, si arriva a una tariffa di dazi del 15%. Il 28 marzo, terremoto tremendo in Myanmar, 7.7, uno dei più forti nella regione da decenni. Il 21 aprile muore Papa Francesco tra le 7 e le 8 del mattino. Aveva 88 anni nella residenza papale di Santa Marta, nel suo 12° anno di pontificato. 28 aprile, blackout nella penisola iberica fino al Portogallo. Spagna e Portogallo rimangono bloccati, milioni di persone sono rimaste senza elettricità, servizi come trasporti, aeroporti, bancomat e telecomunicazioni che saltano da Barcellona a Madrid e Lisbona. In Europa mai era accaduta una cosa di queste dimensioni. 13 e 14 giugno, escalation tra Israele e Iran. Il motivo dichiarato da Israele è quello di difendersi dalla possibilità che Teheran sviluppi bombe atomiche, cosa di cui Israele si è sempre detto certo. I combattimenti finiscono il 24 giugno. 13 ottobre, rilascio degli ultimi ostaggi israeliani in mano ad Hamas. Da una parte vengono rilasciati tutti gli ultimi ostaggi israeliani il 13 ottobre e contemporaneamente migliaia di prigionieri palestinesi. 21 ottobre, finisce in carcere Nicolas Sarkozy dopo la condanna a 5 anni di reclusione per associazione a delinquere. Il 4 novembre, una svolta democratica a New York. Diventa sindaco Zoran Mabdani, che batte sia l'ex governatore Andrew Cuomo che il candidato repubblicano Carsi Sliwa. Il 5 dicembre Mattarella accende la fiamma olimpica che, partita da Atene, arriva a Roma. L'11 dicembre l'IA, l'intelligenza artificiale, vince il titolo di persona dell'anno per il Time. E l'anno si chiude con un'altra strage. Siamo a Sydney, esattamente a Bondi Beach. Due persone hanno aperto il fuoco sui partecipanti a questa festa, causando 15 morti. Cambiamo pagina, parliamo di sport. Un anno senza precedenti. Intanto la vittoria del Napoli dello scudetto al termine di un grande duello con l'Inter. Un anno chiuso col secondo trofeo, la Supercoppa italiana, per una accoppiata che mancava dai tempi di Maradona, dal 1990. Non esiste ovviamente solo il calcio. Il tennis in primis, con Jannik Sinner che ha vinto e stravinto, si è contraddistinto con grandi vittorie e su tutte quella di Wimbledon. E successi per il tennis azzurro, anche oltre a Sinner, Musetti alle finals. Ancora il successo di Federica Brignone nello sci, oppure delle nazionali di pallavolo maschile e femminile. Il 2025 è stato segnato purtroppo purtroppo da grandi scomparse, come quella dell'imperatore degli stilisti Valentino, ma anche Giorgio Armani ci ha lasciato, il fotografo Oliviero Toscani, la cantante Ornella Vanoni, il conduttore Pippo Baudo, l'icona del cinema Brigitte Bardot, addii significativi che hanno riguardato anche il regista David Lynch, l'attore Robert Redford e il calciatore Fabio Cudicini. Chiudiamo con la musica. Sanremo. Sanremo lo vince nel 2025 Olly con Balorda Nostalgia. Secondo arriva a sorpresa Lucio Corsi con Volevo essere un duro e terzo il cantautore Bruno Risas con L'albero delle noci. E adesso Un anno in un'ora con la musica del 2025. Noi torniamo domani.
0: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.